0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore. Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega.

0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza, porta del cielo,
1: prega,
0: stella del mattino,
1: prega,
0: salute degli infermi,
1: prega,
0: rifugio dei peccatori,
1: prega,
0: conforto dei migranti,
1: prega,
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega,
0: aiuto dei cristiani,
1: prega,
0: regina degli angeli,
1: prega,
0: regina dei patriarchi, regina dei profeti,
1: prega per
0: regina degli apostoli,
1: prega per
0: regina dei martiri,
1: prega per
0: regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: regina delle vergini,
1: prega per
0: regina di tutti i santi,
1: prega per
0: regina concepita senza peccato,
1: prega per
0: regina assunta in cielo,
1: prega per
0: regina del rosario, regina della famiglia,
1: prega,
0: e regina della pace.
1: Prega,
0: agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del nostro Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

dell'amore divino, Gianna Beretta Morna ebbe a scrivere: l'amore è il sentimento più bello che il Signore ha posto nell'animo degli uomini.

0: credo sia molto facile quando si parla di una persona fuori dal normale, paradossalmente, come la signora Beretta Molla, ci sia la tendenza a usare il criterio della straordinarietà, dell'esemplarità. In realtà ci vogliono molto rispetto e molta discrezione, perché ho la sensazione che la vera forza di questa figura, di questa testimonianza, risieda nella sua normalità. Normalità di donna, di medico, di moglie, di madre. E in fondo la sua capacità di lasciare un segno si deve proprio a scelte che sono maturate in questa normalità. La forza interiore, la fede, la coerenza di certi valori. E per questo credo che ha lasciato un segno così forte, non solo all'interno della sua famiglia, ma anche nella Chiesa Cattolica.
1: Giovanna Beretta Molla è stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2004. Se uno vuole ricercare oggi su una enciclopedia o anche su internet qualche notizia, quello che subito viene detto è stata canonizzata perché ha preferito morire pur di poter dare alla luce la sua bambina, ecco, rischiando, ecco sì, la sua stessa vita a causa di una malattia, di un fibroma all'utero. In realtà la Chiesa, quando canonizza qualcuno dei suoi fedeli, cioè lo addita a norma di vita cristiana, non ha di mira soltanto il lieto fine o soltanto il fine eroico di un'esperienza, ma la vita. Giovanna Beretta Molla è santa sì per la conclusione eroica della sua esistenza, ma è santa per la sua vita quotidiana.
2: Possa la nostra epoca riscoprire attraverso l'esempio di Gianna Beretta Molla la bellezza pura, casta e feconda dell'amore conciale, vissuto come risposta alla chiamata divina.
1: La santità del quotidiano vuol dire che Giovanna Beretta Molla ha vissuto la sua esperienza cristiana per quello che era, prima da ragazza, poi da medico, poi da sposa. Ecco, lei era medico, diciamo, di famiglia, lo sposo era un piccolo industriale, un industriale che aveva una fabbrica con circa 3.000 operai. Ecco,

0: e ha vissuto la santità nella gioia con cui, non so, le piaceva girare l'Europa quando era possibile, le piaceva lo sci, le piaceva il teatro.
1: Gianna nasce a Magenta, in provincia di Milano, il 4 ottobre 1922, dai coniugi Alberto Beretta e Maria De Micheli, ambedue profondamente religiosi e terziari francescani. È la decima di 13 figli, 5 dei quali morti ancora piccoli, alcuni per l'epidemia di influenza, detta spagnola, che fra il 1918 e il 1919 uccise circa 50 milioni di persone nel mondo. Degli altri suoi fratelli, tre divennero religiosi. Alberto, medico e missionario cappuccino, Giuseppe, ingegnere e sacerdote, Virginia, anch'essa medico e suora canossiana. Ma sei, sei
0: come la neve sei. Così per, diciamo, vedere le radici della santità di questa giovane mamma, e così possiamo andare a rileggere gli appunti, non so, che segnava sul suo quadernetto come ogni brava ragazza di Azione Cattolica. Dicendo di sì a ciò che Dio normalmente le chiedeva, è diventata capace di dire il grande sì al termine della sua vita.
2: La famiglia Beretta in quegli anni si sposta in varie città, a Bergamo, a Milano, a Genova. E poi a causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale di nuovo a Bergamo. Qui nell'anno della sua maturità classica, a pochi mesi di distanza uno dall'altra, muoiono i suoi genitori. È il 1942 e con tutti i fratelli e le sorelle ritorna a Magenta, nella casa dove era nata. In quello stesso anno si iscrive all'università, facoltà di medicina e chirurgia, che frequenta prima a Milano e poi a Pavia, dove si laurea nel 1949.
0: L'università si faceva particolarmente notare, nonostante la sua modestia, per la fedeltà alla pratica religiosa, per il gusto che provava nell'andare a messa o nel recitare il rosario. Ecco, e soprattutto forse in quel momento in cui la prima ipotesi vocazionale che la ragazza coltiva in cuore è quella di poter raggiungere il fratello missionario in Brasile e diventare anche lei così una laica missionaria, cioè una persona che dà, diciamo che sceglie non ciò che è facile, no, ma ciò che veramente la impegna così nel progetto di Dio.
3: Questa scatola di marmo che proviene dal Brasile contiene una delle poche reliquie dal corpo di Santa Gianna, contiene una ciocca dei suoi capelli. La provenienza dal Brasile è importante perché Gianna voleva essere, con suo fratello Alberto, missionaria medico in Brasile. Ha dovuto poi rinunciare a questo suo sogno missionario per motivi di salute e piano piano la sua ricerca si è evoluta verso la scoperta del matrimonio come via alla santità.

0: Ma Gianna prende molto sul serio anche la sua professione. Dopo la laurea apre uno studio medico a Mesero, un piccolo comune della provincia di Milano, e intanto continua gli studi specializzandosi in pediatria.
1: Gianna non era straordinaria, era normale, semplice, però profonda, però assolutamente retta nelle cose. Faceva tante cose buone che ci ha insegnato, che mi ha insegnato a fare.
2: Nel 1954 Gianna Beretta ha 32 anni. Invitata alla celebrazione della prima messa di un novello sacerdote di Mesero, vi

0: conosce l'ingegner Pietro Molla, un dirigente industriale anche lui appartenente all'Azione Cattolica e laico, impegnato nella parrocchia del paese. L'anno dopo si sposano e vanno a vivere a Ponte Nuovo, una frazione di Magenta, dove Gianna, che è pediatra, diventa responsabile del consultorio e dell'asilo nido dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia e presta assistenza come medico volontario nella scuola materna elementare.
1: Quando passerà da questa prima ipotesi vocazionale all'incontro che determinerà la sua vita, l'incontro con l'ingegnere Pietro Molla, ecco, lei non farà altro che versare in questo rapporto tutti i grandi desideri che ha avuto da bambina, tutte le belle esperienze che ha fatto, tutti anche i sogni e gli ideali di apostolici, missionari che ha portato in cuore, e questo la condurrà a desiderare un matrimonio pieno, un matrimonio ricco. Un matrimonio dove l'amore che prova per il suo sposo e poi per i figli sia realmente la concretizzazione di tutto quello che ha cercato e amato nella vita.

Gianna sente che la sua vocazione è veramente gioiosamente realizzata nel momento in cui scopre una intesa profonda, anche spirituale, con lo sposo e nel momento in cui ha i suoi bambini, Pierluigi, poi Mariolina, poi Laura. E quello che diciamo fa è armonizzare nella maniera più bella, più anche saggia, diciamo, la sua professione di medico, il suo compito di madre, il suo rapporto col marito, con gli amici, con la parrocchia, cioè una normale vita. E tutti dicono, beh, mostrava di essere gioiosa, che la gioia era la caratteristica della sua esistenza.

0: Gianna era una donna splendida, ma assolutamente normale. Era bella, intelligente, buona. Le piaceva sorridere. Era anche una donna moderna, elegante. Guidava la macchina, amava la montagna e sciava molto bene.
1: I ricordi che ho è comunque, diciamo, legati alla sua voce, alla sua energia. Era una persona di grande energia, e energia che trasmetteva anche attraverso il rapporto con noi figli, cioè con noi loro bambini. E quindi è questo il ricordo che ho, sia diciamo per il ricordo diretto che attraverso le parole poi di mio padre.
2: Tu, amor mio.
0: Le piacevano i fiori e la musica. Per anni siamo stati abbonati ai concerti del Conservatorio di Milano. Le piacevano i viaggi. Io andavo spesso all'estero per motivi di lavoro e appena possibile la portavo con me. Siamo andati in Olanda, in Germania, in Svezia e un po' dappertutto in Europa.

0: sentiva tanto desiderio dei bambini. E così, diciamo, si trova ad attendere quella che poi sarà Emanuela, la figlia, diciamo, del suo dramma, del suo dolore, ma anche della sua passione, nel senso più cristiano del termine.
1: Io sono sempre felice di Pietro e dei nostri tre magnifici bambini e ne ringrazio tanto il Signore. Desidererei tanto un altro popo.
0: Contemporaneamente alla gravidanza scopre di avere un fibroma all'utero e deve farsi operare, però chiede di essere operata in modo che il bambino non sia danneggiato. Sa che al termine della gravidanza il problema si riproporrà gravemente, soprattutto a suo rischio, e da allora in poi in ogni occasione

0: col medico, col marito, con gli amici, dirà quando sarà il momento. Se bisognerà scegliere, bisognerà sempre scegliere a favore del bambino. E lui viene prima di tutto.
1: Il professore mi disse prima dell'operazione: cosa facciamo? Salviamo lei o salviamo il bambino? Prima salviamo il bambino, gli dissi subito. Per me non si preoccupi. E dopo l'operazione egli mi disse: abbiamo salvato il bambino.
0: Quando il medico se la vedrà arrivare, diciamo nel momento più culminante del dramma, questo medico che è di origine di religione ebraica, le dirà, ma così con tenerezza, ecco, questa è la mamma cattolica.
1: Gianna riprende il suo lavoro in famiglia e nell'ambulatorio e si cura da sola i disagi e le sofferenze di quella pericolosa gravidanza, senza pesare su nessuno. Tace con tutti per non turbare la serenità dei figli e del marito.
2: Continuavo a vederla tranquilla, si occupava con il solito affetto dei nostri bambini e dei suoi malati. Poi un giorno mi sono accorto che metteva a posto la casa con un'attenzione particolare, che riordinava i cassetti, gli armadi, come se avesse dovuto partire per un lungo viaggio.
3: Io ricordo che domandai alla Madonna la grazia, una grazia, con queste parole: Madonna, fammi il dono di una mamma santa per i miei figli.
1: Nel pomeriggio del 20 aprile 1962, Venerdì Santo, Gianna viene nuovamente ricoverata in ospedale nel tentativo di provocarle un parto naturale che potrebbe essere meno rischioso, ma senza successo. Si deve ricorrere al parto cesareo. Il rischio è mortale, come lei che è medico sa bene, e prima vuole accanto a sé suo marito e gli parla da sola a solo.
2: Mi disse esplicitamente, con tono fermo e al tempo stesso sereno e con uno sguardo profondo che non dimenticherò mai: se dovete decidere fra me e il bimbo, nessuna esitazione. Scegliete e lo esigo il bimbo. Salvate lui. E il mattino del 21 aprile, sabato santo, Gianna dà alla luce una bimba, Gianna Emanuela. Ma per la madre inizia il calvario della sua passione. Già dopo qualche ora le sue condizioni generali si aggravano. Febbre sempre più elevata e sofferenze addominali atroci per il subentrare di una peritonite settica. Ad assistere alla sua agonia c'è anche la sorella, Suor Virginia, rientrata inspiegabilmente e provvidenzialmente dall'India proprio in quei giorni.
4: Visto Gianna che ha saputo vivere una vita serena, difatti dalle fotografie è sempre sorridente, però ha saputo anche seguire Cristo nella salita al Calvario.
2: Una settimana dopo Gianna viene riportata nella sua casa di Ponte Nuovo, come aveva chiesto, e lì muore la mattina del 28 aprile 1962, a soli 39 anni. Ai funerali, celebrati nella chiesetta del paese, partecipa con profonda commozione una folla di amici, di conoscenti e di tanti che non l'hanno mai incontrata. Poiché la tomba di famiglia non è ancora pronta, il parroco, commosso, mette a disposizione la cappella centrale del cimitero di Mesero.
0: Tra lei e il marito la questione fu vissuta con molta sobrietà, quasi in un silenzio doloroso ma accondiscendente da parte del marito. Ma c'era anche chi le diceva: sei pazza, come fai a non pensare ai figli che hai, a rischiare la tua vita senza tener conto del bisogno che i tre bambini piccoli hanno di te? E qui è importante la risposta che Gianna dava, mostrando di

0: essere consapevole del dramma e di essersi posta lei stessa le domande fondamentali. E la risposta che diede è questa. Vedi, per gli altri bambini, per i miei tre bambini che ho già, io sono necessaria. Ma per quello che ho dentro, per il bambino che ho dentro, io sono indispensabile. E una frase così mostrava tutta la sua fede. Poteva affidare a Dio, alla provvidenza di Dio, al marito, i bambini che sarebbero sopravvissuti a lei. Ma se il bambino che aveva dentro, la vita che aveva dentro, non la custodiva lei, non l'avrebbe potuto custodire nessuno. Ecco, e non c'è forse modo migliore di esprimere, di spiegare qual è il motivo per cui la Chiesa considera intangibile la vita che si forma nel grembo della madre, perché una vita tutta e solo custodita da un'altra vita. E quando la vita della mamma si sente responsabile della vita del figlio, lì c'è realmente la pienezza dell'amore.
1: Quello che ha fatto non l'ha fatto per andare in paradiso, l'ha fatto perché si sentiva una mamma. Per comprendere la decisione non si può dimenticare, per prima cosa, la sua profonda persuasione, come mamma e come medico, che la creatura che portava in sé era una creatura completa, con gli stessi diritti degli altri figli, anche se era stata concepita da appena 2 mesi. Un dono di Dio, al quale era dovuto un rispetto sacro. Non si può nemmeno dimenticare il grande amore che aveva per i bambini. Li amava più di quanto amasse se stessa. E non si può dimenticare la sua fiducia nella provvidenza. Era persuasa, infatti, come moglie, come madre, di essere utilissima a me e ai nostri figli, ma di essere soprattutto in quel preciso momento indispensabile per la piccola creatura che stava nascendo in lei.
0: Possiamo concludere che realmente la scelta di Gianna fu eroica. Quando la videro arrivare per l'ultimo ricovero in ospedale, la udirono dire umilmente: ecco, sono arrivata anch'io al mio calvario. Ecco, quindi fu una scelta eroica, ma cosciente. È una scelta dove che eroica e straordinaria, ma portata dalla ordinarietà della vita. Lei non faceva altro che mettere l'ultimo sigillo a ciò che aveva sempre creduto, a ciò che aveva sempre amato.
2: La fama di santità di Gianna Beretta Molla si diffuse rapidamente, sia per come aveva vissuto la sua breve vita che per l'ultimo totale dono di sé che l'aveva conclusa. 10 anni dopo la sua morte, il cardinal Giovanni Colombo, arcivescovo di Milano, e i 16 vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda chiedono al Papa Paolo VI l'introduzione della causa di beatificazione della serva di Dio Gianna Beretta. L'anno dopo è lo stesso Papa Montini a ricordarla ufficialmente all'Angelus Domenicale in Piazza San Pietro come una giovane madre della diocesi di Milano che per dare la vita alla sua bambina sacrificava con meditata immolazione la propria. Sarà poi il successore del cardinal Colombo, l'arcivescovo Carlo Maria Martini, a decretare l'inizio della causa di beatificazione. In visita a Mesero, il cardinale benedice l'ambulatorio in cui Gianna curava i suoi malati e la ricorda nell'omelia in chiesa.
1: La decisione di sacrificare se stessa, allora, per non mettere in pericolo la nuova vita che veniva alla luce, non fu semplicemente un gesto eroico isolato dell'ultima ora, ma frutto maturo di un'esistenza di fede. Ecco perché è il modello per ciascuno di noi. È il modello per quella ordinarietà di vita che si serviva dei mezzi semplici della vita di parrocchia. La preghiera quotidiana, la messa domenicale, la confessione, l'azione cattolica. Nessuna particolare stravaganza nella sua vita cristiana, ma i mezzi ordinari che tutti abbiamo a disposizione.
2: Con il riconoscimento di un primo miracolo avvenuto in Brasile, Gianna viene beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 24 aprile 1994

0: Ed è interessante che i miracoli approvati per la canonizzazione di Gianna accadono tutti e due in Brasile, il luogo che lei aveva sognato per la sua missione giovanile. Accadono tutte e due a due mamme che sono in difficoltà per la nascita del quarto figlio, che hanno problemi simili ai suoi, che sono lì a dover scegliere tra la vita del figlio e la loro stessa vita, che fanno la stessa scelta di Gianna. E ecco, il miracolo è questo, che per la sua invocazione, per sua protezione, queste donne hanno anche la vita, anche la loro vita salvata.
1: Ci sono tantissimi bambini in giro, bambine in giro per il mondo che si chiamano Gianna, grazie alla volontà delle madri di chiamarle Gianna, in quanto magari erano sono state maternità difficili oppure maternità che non arrivavano. Un piccolo esempio, potete al santuario della Madonna Guardia sopra Genova, da qualche anno è esposto un quadro di mia mamma che oggi è completamente sommerso e contornato da fiocchi rosa e azzurri, evidentemente, diciamo, per grazie ricevute da tante mamme.
2: La Chiesa festeggia Santa Giovanna Beretta Molla il 28 aprile, giorno della sua morte terrena e della sua nascita al cielo.
0: Una madre che ha saputo offrire se stessa, ecco, e sapere che questa è santità, è forse il messaggio più bello che noi possiamo dare, diciamo, a tutti coloro che vedono più facilmente i problemi piuttosto che la gloriosità di certe soluzioni che i santi ci mostrano come normali e possibili.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: So. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

Maria Tuzzi, una martire che viveva in quel tempo, ma l'hanno trattato in modo terribile. Le ha detto il segretario del partito che ti faremo, che non ti conosce la tua mamma. E l'ho visto io, eravamo nell'ospedale tutti e due, quando usciva ad andare al tribunale. Era fatta che non si vedeva, come se fosse uscito dalla terra.

0: patrone a morte terribile. Era giovane, di meno di 20 anni.
1: Nel 1967 l'Albania fu ufficialmente proclamata primo stato ateo del mondo. Ogni pratica religiosa, anche privata, fu considerata un crimine e punita con carcere duro, torture, morte.
0: L'Ardha Shantoja l'hanno torturato in questo modo terribile, l'hanno togliato le gambe, anche le mani, e quando è andato la sua mamma a vederlo, ha detto: ammazzatelo, non posso vederlo, mio figlio, in questo modo.
1: Fu il culmine di un processo di repressione violenta, iniziato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la costituzione della Repubblica Popolare Socialista Albanese, sotto la guida di Enver Hoxha.
0: C'è un fratello a Bologna, di Italia, che fa medico, chirurgo, ma non... mi diceva: sei bugiardo, è impossibile che ti hanno torturato in questo modo, sei bugiardo. Non credeva niente.
1: In più di 40 anni di dittatura vennero chiusi o vandalizzati circa 2200 edifici fra moschee, chiese, cappelle e monasteri, mentre il mondo occidentale non sapeva o non voleva sapere.
2: Questo è il convento di Giuadol, San Francesco, che è stato sotto il regime anche il luogo di tortura e di carcere.
1: La persecuzione contro la Chiesa Cattolica fu più cruenta delle altre, a causa della forte fede e della non disponibilità alla biura dei suoi appartenenti.
3: Ecco il croce dei martiri. Erano i nostri sacerdoti, i nostri educatori. E oggi e per sempre sono i nostri martiri, quando sono fucilati, hanno detto: noi perdoniamo i persecutori, e hanno gridato con forza: vivo Cristo Re, vivo l'Albania.
1: Un prezzo altissimo, pagato con il sangue di 137 martiri. Fra loro la giovane Maria Tuzzi, che fortemente desiderava entrare nella famiglia di quelle suore stimmatine così conosciute e amate, presenti in Albania fin dal 1879. Un gregge disperso nei tempi bui della dittatura, dalla forza ottusa e cieca di un regime disumano.
4: E in tutte le case sono andati, hanno sequestrato tutte le croci, figure, rosari, libri sacri, ma in molte case, prima di uscire dalle case cattoliche delle famiglie, è stato sempre un membro della famiglia a dire ai comunisti: aspettate, aspettate, perché avete dimenticato a prendere un'altra croce. E facendo una croce davanti ai comunisti, non è parte più espressante, dicevano: potete prenderci questa croce?

0: Nel novembre del 1990 Don Iubani ha celebrato la prima messa per i defunti e sono accorsi numerosi i cattolici discutari.
1: Mi hanno tenuto in prigione 26 anni, volevano annientarmi fisicamente, ma il Signore non ha voluto che io morissi. Mi aveva risparmiato per il giorno della prima messa per dare a tutta l'Albania le libertà religiose che sono la base di tutte le altre libertà.
2: La libertà religiosa, la base di tutte le libertà, arrivò in Albania nel 1991, un po' in ritardo rispetto alla caduta del muro di Berlino, con la fine del regime comunista. Constatare l'esistenza effettiva di questa libertà fu come entrare in una stanza buia, piena di ricordi e chiusa da tempo, ma nel quale non si è certi di trovare ciò che si cerca. Nel 1991 Maria Giovanna Pedali, all'epoca superiora generale, con la consorella Suor Maria Speranza Mannozzi, si reca in Albania, dove dopo un disastroso viaggio ritrova sparse nel nord del paese 28 suore.
3: È stata proprio una cosa grandissima. Siamo andati a Durazzo ad aspettarle. Quando ho visto Madre Paola e Maria Speranza, che erano proprio le mie compagne di scuola, allora mi sono... loro sono commossa, anche io mi sono molto commossa, ho pianto. Perché non lo pensavo.
2: Fu un ricongiungimento commovente, al quale le sorelle albanesi assistettero incredule e colme di felicità. Chiamarle sorelle era improprio. La maggior parte di esse, ormai anziane, erano aspiranti ventenni al tempo dell'insediamento del regime. Quasi 50 anni di aspirantato che solo di lì a poco sarebbero culminati dopo una vita di sofferenza e fede, nella professione religiosa. Il coordinamento della ripresa della vita fraterna e della missione fu affidato a Suor Paola Pasqualini, dapprima nella cura delle sorelle anziane e poi nel ripristino delle fraternità stimmatine nei villaggi dove le suore in clandestinità avevano resistito nella fede e nell'operosità silenziosa.
4: Appena è stato possibile che l'Albania aveva riaperto un po' le porte, io sono voluta venire a salutarle e a vedere che cosa era successo in tutti questi anni. E poi, vista la necessità, sono rimasta qui.
2: La presenza più numerosa era nel nord dell'Albania, nella provincia di Scutari, centro del cristianesimo e della cultura.

Gradualmente si provvide a dare una formazione permanente a livello di istituto e di chiesa. Il cammino fu intenso. Per un periodo le sorelle albanesi hanno soggiornato in Italia per conoscere l'istituto, aggiornarsi per quanto è stato possibile e soprattutto curarsi la salute. Oggi sono ritornate e si adoperano con una presenza semplice nei villaggi, solidali con la loro gente. Nel capitolo generale dell'80 che le stimmatine hanno celebrato in Roma, leggendo la realtà dell'istituto nel mondo, alla voce Albania c'era un gran punto interrogativo. Non si sapeva nulla di quelle sorelle, di quella gente. Ma il vento dello spirito ha soffiato su questo popolo e una novella a Pentecoste ha segnato un nuovo cammino di speranza. Oggi 2005, le stimmatine anziane e giovani italiani e albanesi, solidali con il loro popolo, sono presenti oltre che a Scutari e a Sciroca, a Imel, Pistul ed Aisi, con piccole fraternità tra la gente, testimoni di una chiesa missionaria che è rinata dal sangue dei suoi martiri.

0: Nel 1993 ha inizio l'accoglienza delle giovani aspiranti alla vita religiosa stimmatina. Si tiene conto nel processo formativo degli aspetti culturali, dei ritardi, ma anche delle attese della società e in particolare dei giovani, perché il futuro è loro.
1: Nel 98, insieme con altre quattro mie consorelle, ho fatto la prima professione. E quest'anno, 2005, speriamo di fare i voti perpetui. Sto facendo alcuni corsi del biennio di filosofia. Fine settimana vado nei villaggi, insomma nella comunità dove sono inserita. E là faccio la catechesi, animazione alla liturgia, visite alle famiglie. E oltre a questo facciamo la missione anche in montagna.

0: Andiamo una volta al mese per l'Eucaristia e ogni anno facciamo anche la missione, la preparazione ai sacramenti.
1: Io sono venuta nella congregazione delle suore stimatine perché era questo desiderio profondo nel mio cuore, dedicarmi alla mia gente, lavorare con i giovani. Poi mi sono trovata a lavorare con i giovani, con i bambini, con la gente semplice dei villaggi, della periferia.
2: La vita del noviziato è molto semplice, si alterna così tra preghiera, studio, lavoro e partecipazione anche alla vita della gente, conoscenza della loro realtà attraverso le visite alle famiglie. Sento che questo compito è molto delicato e molto di responsabilità, però lo faccio con piacere, con buona volontà, perché queste ragazze possono raggiungere, possono realizzare loro stesse come persona e come realizzare la chiamata del Signore. Riguardo alla fede, c'è da dire questo, che noi italiani siamo venuti dopo un periodo lungo di vita del Concilio. E ci siamo presentati così con la nostra esperienza, sembrava tutto scontato, ma senza tener conto della loro realtà, della realtà di questo popolo che ha vissuto il comunismo e quindi si è trovato così come una finestra aperta su questa realtà che noi abbiamo portato per loro nuova. E per loro è sembrato, cioè specialmente per gli anziani, è sembrato che non fosse la loro fede e quindi è un po' difficile per loro, specialmente per gli anziani, per i giovani che non hanno ricevuto l'educazione alla fede è ancora più difficile.
3: Ci fu nella rinascita della vita stimmatina in Albania l'incontro fra due mondi. Da una parte le suore italiane che avevano percorso un loro cammino di crescita ed evoluzione di ampio respiro e dall'altra le sorelle albanesi ormai anziane che per più di 40 anni erano tornate alle loro famiglie, costrette a lavorare nelle fabbriche, nelle scuole, negli ospedali, alcune incarcerate.
4: Quando è venuto a Mestia, a me mi hanno detto da 15 anni, io, da 17 anni, 15 anni. Io ho fatto 15 anni.
3: Il ritorno della congregazione non fu marcato quindi da una ripresa delle attività interrotte dal regime. Non furono riaperte, ad esempio, le grandi scuole del passato. Occorreva immergersi nella realtà in modo più totale, per scoprire e prendere coscienza di ciò che era successo, di come la mentalità della gente fosse cambiata e di come portare di nuovo e più efficacemente possibile il proprio aiuto, la propria ricchezza interiore, quel conforto spirituale e materiale che contribuisse gradatamente ad illuminare il buio calato da tempo negli animi. Questo atteggiamento delle stimmatine fu un contributo necessario e importantissimo alla rinascita della Chiesa locale, nel senso più ampio, mirato quindi a una collaborazione con altre famiglie religiose all'interno di progetti di diversa identità.
5: La dottoressa Katie Plumi è una cardiopediatra, in modo particolare segue e studia i bambini che hanno le cardiopatie congenite, ha la possibilità di seguire con questo eco color doppio cardiografo.
6: Il centro dell'opera Madonnina del Grappa qui a Scutari è costruito sul terreno delle suore stimmatine e qui la collaborazione è intercongregazionale. Questa collaborazione è molto bella e anche necessaria perché seppur molte congregazioni siamo in Albania ma pochi elementi per ogni congregazione, quindi è necessita la collaborazione per dare un servizio, una risposta sul territorio.
3: Questo servizio spazia nei più disparati settori dell'assistenza. Essere stimmatine significa contemplare il crocifisso e le piaghe di Gesù, traendo da questo la forza per servire gli stimmati.

svantaggiati di oggi. Quei fratelli svantaggiati ai quali tutte, comprese le novizie, le aspiranti e le postulanti, dedicano il loro tempo con passione e gratuità. Quando il cuore è pieno di compassione e tenerezza verso le persone umiliate e sofferenti, annotava la fondatrice Anna Lapini, gli occhi riescono a cogliere anche quello che sfugge ai distratti e ai preoccupati soltanto di se stessi.

0: Because now I'm going to have to spend time with them. How do you walk with them?
1: Questa peculiarità del carisma è motivo primo della profonda integrazione delle suore nell'ambiente che le circonda. Nella loro povertà, esse coltivano quel senso dell'itineranza, della provvisorietà che Anna Lapini, come San Francesco, consideravano fondamentale per essere liberi di servire il prossimo. Contentiamoci di un rozzo abito, di una grossa fune, di un paio di sandali che ci difendano il piede. Con questa semplicità, le incontriamo nelle città e nei villaggi di questa nazione, che faticosamente cerca di emanciparsi. E le incontriamo non solo nell'ambito prettamente assistenziale, ma anche in quello formativo. Nella catechesi giovanile, nella vita di parrocchia, nella pastorale, a confronto con una gioventù figlia del regime che necessita in tutto e per tutto di uscire dall'individualismo in cui è stata educata, per entrare nel più ampio cerchio della condivisione, del confronto, della crescita interiore, della coscienza di sé, dell'identificazione di nuovi valori, ingredienti fondamentali per una rinascita personale e collettiva.
2: Sabrina, un po' pazzoi, ne mertati, e te bir, e te spirti in sé.
1: Il contributo a questa rinascita è basato anche sul sostegno di benefattori stranieri che finanziano progetti di attività medico-ricreativa come colonie per bambini disabili e non, corsi di promozione della donna, adozioni a distanza per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica dei figli di famiglie indigenti.
3: A questa famiglia molto povera con 6 figli piccoli, è l'ultima nata che a pochi mesi il donatore dell'adozione a distanza ha chiesto solo di mettere il nome di un suo bambino che ha perduto dal nome Giorgino. E siccome è nata femmina ha messo il nome Giorgina.
4: E quello per Vesta come sta?
5: Ha detto puta Maria, la prendo da bene. Poco morte di io, ogni altro con l'immetto.
1: Uno dei principali problemi che ostacolano il progresso dell'Albania è l'individualismo dei suoi cittadini. Un popolo costretto per quasi mezzo secolo a nascondere i propri sentimenti, i propri pensieri e le proprie idee nel timore di contraddire il potere, non può che essere un popolo sospettoso e diffidente. Poco incline alla condivisione con il prossimo di valori e di pensieri forti, poco sensibile al concetto di impegno personale e innovativo per il bene di sé e della comunità, come contraltare ad un assistenzialismo minimo ma diffuso. Dove la delazione era un metodo per far carriera negli organismi statali, non si può pretendere che si sia in grado, se non nel corso di più generazioni, di cambiare rotta. Dove era necessario per la sopravvivenza chinare il capo e obbedire, non si può credere che prenda forma in poco tempo un'idea di democrazia, di diritto. Più facile purtroppo è precipitarsi nel rincorrere i simulacri di libertà che giungono da Occidente, complici i mezzi di comunicazione ormai senza confini, che ci propinano in un'ultima la televisione italiana, molto seguita nel paese, la moda, la ricchezza, il consumismo, i ricchi premi e i cotillon. Una visione distorta della realtà conduce i giovani verso nuove schiavitù, completamente prive di spessore morale e di valori significativi. Il denaro ad ogni costo diviene lo scopo, e quello inviato in Albania da emigrati regolari o irregolari che svolgono attività lecite o illecite è a tutt'oggi una delle principali voci di bilancio. Coloro che invece hanno la fortuna di studiare all'estero e divenire professionisti in vari campi non tornano. L'Albania rimane quindi vuota di una virtuale classe dirigente che si trattiene a prestare i suoi servigi nelle nazioni che li ha accolti. In questo panorama le suore stimmatine non sono rimaste inerti e hanno fatto nel trasmettere il sapere uno dei cardini della loro missione, insegnando soprattutto alle donne professioni utili e indispensabili e collaborando con i moderni mezzi di comunicazione alla diffusione del Vangelo. Hanno contribuito in pratica, prima ancora che all'insegnamento di un mestiere, ad instillare la consapevolezza che dove c'è conoscenza c'è progresso, che dove c'è progresso c'è libertà, che dove c'è libertà ci sono fratellanza, amore, giustizia.
6: Nel 92 a me casualmente mi venne un invito a partecipare in un gruppo di giovani presso le suore stimmatine. Io andai e diciamo tutta la mia vita cambiò, perché lì incontrai una suora, suor Paola, e una persona dolcissima veramente, e tanti nuovi amici con i quali facevamo un cammino di formazione religiosa, ma anche più in generale, diciamo, umana. Poi suor Paola mi indicò un'altra possibilità di partecipare in una scuola catechistica, e diciamo io ci andai solo per fare un piacere a lei. Questo è il bello, perché era una persona talmente cara per noi che ogni parola che lei diceva noi la prendevamo sul serio. Io venni in questa scuola, mi sono laureata come catechista e oggi lavoro qui, faccio gli affari della segreteria, le traduzioni di libri, le redazioni, eccetera, eccetera, di libri catechistici e altri. Cioè c'è stato questo cammino di giovani come me che hanno scelto proprio di seguire Cristo lavorando per la Chiesa e nella Chiesa. E tanti di questi sono passati, diciamo, tra le mani delle suore stimmatine.
1: Lavorare per la Chiesa e nella Chiesa. Questa frase riassume perfettamente lo stile stimmatino, quel costante divenire sempre attento alla realtà e pronto ad adattarvisi portando il proprio contributo.
3: Questa è la chiesa delle suore stimmatine in Iscutari. In antico apparteneva ai frati francescani. Qui è il cuore delle stimmatine albanesi, perché per molti anni hanno preso l'abito circa 80 suore. Qui hanno rinnovato la loro professione di fede, e nel 1997 le allora aspiranti e postulanti hanno fatto la loro professione religiosa. Durante il regime questa chiesa è stata club dei giovani, e nel 1968 per ben due volte sono stati fatti dei giudizi a carico di sacerdoti cattolici. Nel 1999 abbiamo accolto nella nostra chiesa 130 kosovari, i profughi che venivano dal confine, nuclei familiari sfiniti, affamati. Erano tutti musulmani. Oggi la nostra chiesa è così spoglia, perché non celebriamo più l'Eucaristia quotidianamente per la povertà dei sacerdoti, e la nostra Chiesa è a disposizione della Diocesi per attività religiose, quali conferenze, mostre e concerti.
7: Buon prossimo mio. Që të jemi gjithmonë të mirë për i të në presë.

0: Siamo stati i primi che abbiamo aperto questa scuola e abbiamo fatto la prima, la seconda e la terza elementare. La mia luna questa, che era da tanto tempo.
1: Mi conoscevano tutti.
2: C'è Carrette.
1: Dai Carrette. Il ragazzo che io ho cresciuto così, come concertore.
3: Carrette, c'è Carrette per sotto, non è niente. Quando c'è questo Carrette, che adore. Non c'è una donna Carrette, non c'è.
1: Vieni, mira.
4: Io va a spiegare, c'è, quando io tu mi preparo.
5: Nel 77 sono state chiuse tutte le chiese e i miei genitori sono morti. Ho lavorato nella cooperativa come tutti e ho avuto la fortuna che tutto il popolo di questo villaggio aveva molto rispetto per me. Ogni persona che mi cercava io l'aiutavo e pregavo con e per loro. Ho battezzato tanti bambini anche lontano da qui. Ho preso anche la comunione da Scutari, specialmente da padre Victor. Attraverso una sua sorella che viveva con lui, io portavo le ostie non consacrate e lui mi dava quelle consacrate. Per tanti anni le ho nascoste in questo comò. Quest'anno ho compiuto 80 anni. La comunità mi ha festeggiato. Tutte le suore e tutti i villaggi attorno ad Aissi sono venuti a farmi gli auguri.
6: Questo è il paese dove ha operato clandestinamente Mother Giovanna. Lei ha battezzato, portato l'Eucaristia e adesso è anziana, ma è molto contenta perché con l'aiuto dei Gruderini in America e anche di alcuni amici italiani è stata realizzata questa chiesa e il villaggio ha sia la chiesa che anche il parroco.
7: Sono entrata in convento di 15 anni e adesso sono 87 anni, 88.
8: Se non diamo l'acqua questa ci muore tutta. Se solo questa è amarissima.
9: Se vuoi lavorare, lei lavora più di me.
10: Ciò che seminai nell'ira crebbe in una notte rigogliosamente, ma la pioggia lo distrusse. Ciò che seminai con amore germinò lentamente, maturò tardi, ma in benedetta abbondanza. Un'abbondanza questa, che è il volto della gente che in tanti anni difficili ha mantenuto l'affetto e il rispetto per queste suore buone. Un bagaglio, una dote preziosa che esse trasmettono alle più giovani, alle novizie, alle postulanti e alle aspiranti, come un testimone per chi ha il compito di rendere ancora più saldo tutto ciò che faticosamente è stato ricostruito sulle macerie. Essere stimmatine significa consapevolezza della totale sinergia fra contemplazione e azione. Significa sentirsi forti e quotidianamente rigenerati nella preghiera, fonte di energia verso se stessi e verso il prossimo. È un percorso non semplice né piano, nel quale all'alba del terzo millennio c'è molta strada da fare, ma nel quale la congregazione si avventura compatta, con entusiasmo ed ottimismo, nella speranza condivisa di una nuova alba di fede, di giustizia e di uguaglianza, che faccia dimenticare l'Albania mezzo secolo di torpore e di paura, seguendo itinerari di promozione e di liberazione, che nella preghiera e nell'unione con Gesù annuncino la pace come bene supremo, sulle orme di San Francesco d'Assisi e della loro fondatrice, Anna Lapini.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

Guarda come il vasaio foggia veloce i suoi vasi, gira col piede la ruota e mischia con l'acqua l'argilla. In entrambe ripone la sua fiducia e la sua arte consiste nel giusto rapporto delle due sostanze. Se farai altrettanto, imparerai che nessuna delle due dovrà sopraffare. Il segreto dell'arte del vasaio è suggellato da questo epigramma dell'Atalanta Fugiens di Michele Maier. È il principio dell'unione dei contrari: terra, aria, fuoco, acqua, elementi del caos primordiale, le cui proprietà freddo, caldo, secco e umido, manipolate dall'artista, trovano la loro sintesi e il definitivo equilibrio nel cosmos. Nel dare la forma, il vasaio diviene partecipe di un'attività demiurgica. Ordina la materia grezza secondo il suo progetto creativo, fino alla produzione definitiva del vaso di ceramica, non più malleabile, ma simile alla pietra. Da semplice contenitore di liquidi e di cibo, ad oggetto magico e sacrale, come nella leggenda del Graal, il santo calice dell'ultima cena in cui Giuseppe di Arimatea raccolse il sangue di Gesù Cristo dopo la crocifissione. Simbolo di perfezione e coronamento dell'opera, cui ogni cavaliere deve ambire. Dal riflesso di un'analoga tensione verso il divino ha origine, nei secoli XIII e XIV, l'obra dorada degli artisti islamici del Levante spagnolo. La ceramica ispano-moresca ha riflessi metallici che emula l'oro e lo fissa sulla materia più umile, l'argilla.

nasce la Maiolica. Già Dante, nella Commedia, chiama così Maiorca, l'isola del Mediterraneo occidentale, che diviene presto il centro di radiazione dei manufatti islamici della Spagna. Le navi maiorchine approdano a Pisa, colme di terrecotte iberiche, foggiate per abbellire le mense dell'alta borghesia mercantile. L'iridescenza dell'invetriatura evoca suggestioni immaginifiche presso i dotti cortigiani della penisola, attratti dal segreto perduto di un'età dell'oro, la cui eco vedono fusa nella cangiante impalpabilità del riverbero, allusivo e sfuggente al tempo stesso. Da terra da mangiarci dentro a Maiolica fu questo il salto di qualità che fece assurgere il semplice coccio al rango di esperimento artistico e di raffinata esperienza intellettuale. Il gusto dell'immagine, propria della concezione antropocentrica dell'umanesimo, sostituisce perciò i vecchi temi decorativi a motivi vegetali vincolati dal rigore dell'Islam e si afferma con forza nell'Occidente cristiano, dando vita a una produzione autonoma e originale. La nuova nobiltà del denaro segna con le armi di famiglia il materiale fittile per le mense. Blasoni, filatteri, cartigli e grottesche arricchiscono vasi, albarelli, piatti, boccali, coppe. Immagine e immaginario, come umano e divino, si sovrappongono e formano un piano narrativo autonomo che si esprime nel mito. L'artista si impadronisce del gesto divino e lo attualizza, esprimendolo attraverso la figura, in una semplificazione che è solo apparente, poiché l'immagine è insieme narrazione e allegoria. Si creano in questo modo due diversi piani di conoscenza, il primo estetico e formale, il secondo ermetico e allusivo. Così l'artista entra a far parte del mistero dell'opera e vi pone la sua humanitas, quale universo unico e irripetibile. Come unico e irripetibile diviene il processo creativo. La dottrina, celata nell'opera d'arte, è il verbum dimissum, la parola dimenticata, che si manifesta solo a chi, mille e mille volte ritentando, abbia intrapreso un lungo cammino iniziatico, con la purezza d'animo e l'umiltà del pellegrino, lungo la via di Santiago de Compostela. E, alla stregua di un pellegrino, giunge a Gubbio Giorgio di Pietro Andreoli. È il 1492, un anno chiave per la storia dell'umanità. Mentre il giovane Giorgio porta la luce della sua arte nella terra d'Umbria, oltre le colonne d'Ercole, Colombo lancia la sua sfida oltre i confini del mare tenebroso, anche lui per portare la luce, ben più lontano, verso quella che Dante aveva già chiamato la Nova Terra.

Giorgio ha poco più di 20 anni, ma è già mastro. Ha appreso la sua arte forse nella terra natale, Intra, sul Lago Maggiore, dove nacque tra il 1465 e il 1470. A quel tempo si entrava in bottega da bambini, già dall'età di 7 anni, e il giovane mastro vasaio ha perciò al suo attivo un'esperienza più che decennale. Qualche anno prima, Giorgio era stato preceduto a Gubbio dai fratelli Giovanni e Salimbene. Quest'ultimo infatti sottoscrive un contratto nel 1489 con Mastro Giacomo Paolucci per la produzione di ceramiche per un periodo di 2 anni e mezzo. Sempre lui, nel 1492, si associa con Francesco di Giovanni di Borgo San Sepolcro e si impegna di far risiedere Giorgio a Gubbio. Nel 1495, Mastro Giacomo Paolucci stipula un nuovo contratto, stavolta direttamente con Mastro Giorgio, cui si associano poco dopo i rispettivi fratelli, Tommaso e Salimbene. Pur non disponendo di una bottega

propria, da questa data ha inizio la sua fortuna di artista e di uomo d'affari. Il particolare pregio della sua produzione gli consente di ampliare la clientela arricchendosi in breve tempo, tanto che nel 1498 chiede a Guidobaldo I, duca d'Urbino, la cittadinanza di Gubbio e i privilegi connessi per sé e per i fratelli. Il duca accoglie subito la richiesta, poiché la perizia dei fratelli Andreoli è già nota e apprezzata in tutto il ducato e ben oltre i suoi confini, e concede loro la cittadinanza per 20 anni, con l'esenzione dalle tasse per pari tempo. L'anno dopo, Giorgio acquisterà casa nel quartiere di Sant'Andrea. Da allora, Mastro Giorgio da Gubbio godrà di fama incontrastata in gran parte d'Europa.

Il rinnovato interesse dell'umanesimo verso la magia, l'astrologia e l'ermetismo si esprime soprattutto presso le più illuminate corti europee. La cultura esoterica ed ermetica è coltivata nei circoli iniziatici sostenuti spesso da sovrani potenti che gareggiano nel raccogliere intorno a sé maghi e alchimisti, nella ricerca, spesso vana, dell'oro filosofale o dell'immortalità. Per la stima dimostratagli dapprima dal Duca di Urbino e poi dal Papa, non è difficile dedurre che egli appartenesse a qualcuno di questi circoli ristretti. Né è difficile immaginare il vasaio eugubino, mentre calato il sole, si dedica allo studio e alla mistica osservazione della natura, lontano dal trambusto e dalla curiosità di garzoni e lavoranti. È una fase che egli sa di dover affrontare con pazienza e tenacia e sempre col favore della notte, madre di tutti i processi generativi. In questo modo l'intelletto, guidato dallo spirito, può più facilmente entrare in risonanza con le sfere superiori e divenire partecipe dell'arcanum artis, il segreto dell'arte. Nell'anelito verso il divino, Giorgio rispetta con religiosa partecipazione la ritualità che deve accompagnare ogni gesto, anche il più banale, come la semplice accensione del fuoco, che deve essere fatta con il nome sempre di Dio benedetto. Così raccomanda al volgere del XVI secolo il cavaliere durantino Cipriano Piccolpasso, o chi si cela sotto questo pseudonimo, nei tre libri dell'arte del vasaio. L'artefice tende a identificarsi con l'opera, affinché sia artifex in opere. In quel momento è pronto a sollevare il velo dall'ultimo arcano, che si manifesta nell'armonia del sette. Sette metalli, sette note, sette colori. Il canto d'Iride si spande in mille riverberi e colma della propria essenza lo spirito di Giorgio. Ciò che era occulto è rivelato ed egli diviene partecipe di una sapienza superiore al cui contatto la mente umana può perdersi. Il mastro vasaio è consapevole dell'ineffabilità del prodigio di cui è protagonista. Sa però che attraverso il linguaggio artistico si può trabandare la scienza di Dio che pochi eletti sono degni di ricevere. Decide così di infonderla in ogni opera, celandola sotto il velo dell'allegoria, del simbolo, del crittogramma, affinché non vada per sempre perduta. Questo è il suggello di Mastro Giorgio, il segno che ogni adepto deve lasciare per quelli che verranno. Il segreto profondo del suo lustro ad Iride.

Forma, colore, luce. L'intima magia della maiolica risiede nella fusione armonica di questi tre elementi. Si tratta di un'operazione difficile e colma di insidie. Il vasaio comincia dall'elemento più umile, la madre terra, scelta e mescolata nelle giuste proporzioni per essere pronta a ricevere la forma. Egli imprime al tornio la rotazione e tocca la materia amorfa trasmettendole il suo pensiero che all'istante prende corpo nella creta. Un corpo fragilissimo che può andare in frantumi anzitempo o deformarsi al minimo tocco durante l'essiccazione. Perciò la parte liquida dovrà evaporare dolcemente al lieve e tiepido contatto dell'aria. Terminata l'essiccazione, la creta è pronta ad affrontare la prova del fuoco con la prima cottura al forno. Anche l'infornatura necessita di molte attenzioni, soprattutto quando si tratti di vari pezzi di differenti dimensioni e spessore che il vasaio disporrà con sapienza all'interno della fornace. Scrive in proposito Cipriano Piccolpasso: fatto tutto questo, con il nome di Dio, con il segno della croce accendasi il fuoco, il qual con legne ben seche vengasi innalzando pian piano per insino alle 4 ore, e di poi crescasi, però con avvertimento, perché sebbene non vi sono lavori finiti, crescendo troppo il fuoco, gli lavori si piegano. E tengasi il fuoco così che la fornace si vegga bianca, cioè tutta infocata. E quando ella avrà avuto vicino a 12 ore di fuoco, dovrebbe, secondo la ragione, essar cotta. La prima cottura avviene a circa 850 gradi, una temperatura non troppo debole né troppo spinta, affinché il biscotto risulti leggero e compatto e presenti una buona sonorità. Dopo la smaltatura con smalto stannifero, si effettua la decorazione. Il pezzo è quindi pronto per la seconda cottura a una temperatura più alta, che può salire più in fretta rispetto al primo fuoco, perché deve produrre solo la fusione dello smalto tra 960 e 1000 gradi. L'ultima fase è quella del lustro, la prova più ardua. Se infatti nei passaggi precedenti è stata necessaria la sola perizia tecnica, ora c'è bisogno di qualcosa di più e di diverso, qualcosa che va oltre le semplici conoscenze empiriche. È forse questa l'intima ragione per la quale il segreto del lustro di Mastro Giorgio è rimasto fino ad oggi inviolato. Né si può tentare di risolvere l'enigma con la sola scienza, anche se questa ci può essere di aiuto per meglio inquadrare il procedimento dal punto di vista chimico-fisico. Il lustro è infatti un particolare intervento cromatico effettuato sulle superfici già smaltate di oggetti in ceramica, sui quali viene applicato un impasto costituito da alcuni sali metallici misti ad altri componenti, che svolgono la funzione di eccipienti. L'applicazione di questo particolare impasto viene effettuata attraverso una terza cottura o terzo fuoco, a bassa temperatura tra 500 e 620 gradi, che, rammollendo lo smalto di supporto, consente ai metalli di fissarvisi in maniera stabile. C'è bisogno, per il terzo fuoco, di un forno particolare detto muffola, che, riferisce il Piccolpasso, è tanto diversa dall'altre quanto è il modo dello infornare e del dipingiare. La muffola è una costruzione in mattoni a pianta quadrata delle dimensioni di 90-160 cm di lato, che si sviluppa in verticale
ed è costituita da quattro pareti al cui interno partono due archi disposti a croce. La camera di cottura, di forma cilindrica aperta verso l'alto e forata tutt'intorno, poggia sopra gli archi, cosicché entri tutto quel calor più sutile lambicandosi per detti bugi. Il combustibile, costituito da legno di salice, viene introdotto nella bocca del forno posta alla base. Dopo questa prima fase, che dura circa 3 ore, si introducono dalla bocca delle ginestre ben secche. Il legno di ginestra, per le sue proprietà fumogene, è indispensabile perché si produca l'effetto lustro. La presenza del fumo all'interno del forno diminuisce la quantità di ossigeno, permettendo la riduzione degli ossidi. Le particelle metalliche si fissano quindi con maggiore facilità sullo smalto di supporto. Non appena il forno si raffredda, cavonsi gli lavori e mettonsi a mollo in una mastella di rano di bucata. Poi, con una pezza di lana, sfregonsi a un per uno. Fatto questo, con un'altra pezza asciutta e con cenere, se gli daghi un'altra sfregata, che così vi scopriranno tutta la loro bellezza. I colori che si ottengono, a seconda della composizione dell'impasto, sono il giallo oro, il rosso rubino, l'argento, con effetti iridescenti e rifrangenti.

Ma di quali elementi si compone il misterioso impasto di Mastro Giorgio, capace di conferire alla maiolica la magia dell'iride? Quale sostanza in particolare produce l'incanto e la suggestione dei riverberi cangianti e l'intima, intensa luce dei riflessi cantaride mai più eguagliati? Cipriano Piccolpasso ne parla in modo vago, così vago da insospettire. Dice infatti di voler riferire della maiolica, che a quel tempo è sinonimo di lustro, per quello che io ho sentito dagli altri, non che io ne abbia mai fatto, né men veduto fare. Poi aggiunge: questo ho veduto in Ugubio, in casa di un mastro cencio di detto luogo. Il mastro cencio di cui scrive Piccolpasso altri non è che Vincenzo Andreoli, figlio di Mastro Giorgio. Strano che il Durantino parli solo del figlio senza accennare al padre, ben più famoso, anche se al tempo non più in vita, considerato poi che i simboli usati nell'illustrare i suoi tre libri, dal frontespizio all'ultima pagina, non lasciano dubbi circa la sua affiliazione all'ermetismo, la stessa di Giorgio Andreoli. Che il cavalier Cipriano voglia nascondere una conoscenza segreta che non ha il potere di rivelare è assai probabile, vista l'avarizia di dettagli nel trattare l'argomento. Ci tramanda solo due brevi accordi, uno per il rosso e l'altro per l'oro, a base di terra rossa, bolo arminio, ferretto di Spagna e cinabro, il tutto macinato e mescolato con aceto vermiglio, niente di più. E allora, se componenti e dosi sono esatti, perché mai nessuno è stato più in grado di riprodurre lo stesso lustro del figulo eugubino? O forse questo breve elenco di ingredienti allude a qualcos'altro che non si può dire e che Piccolpasso, rispettando la tradizione ermetica, nasconde sotto nomi banali? Di fronte ai lustri di Mastro Giorgio si ha l'impressione di osservare qualcosa di diverso rispetto agli esperimenti, seppur lodevoli, di tanti maestri della maiolica che nei secoli hanno tentato invano di ricreare la siderale profondità dei suoi riverberi. Quel qualcosa di diverso che il modello culturale storicista, influenzato dal meccanicismo ottocentesco, non è riuscito a riprodurre, fidandosi solo della sperimentazione chimica e perdendo di vista la sfera spirituale dell'artista, che è predominante in qualsiasi atto creativo. A ben osservare, però, il segreto del lustro è forse sotto gli occhi di tutti, dissimulato nei ghirigori e nelle allegorie degli istoriati del mastro eugubino, che sigla il fondo di molte maioliche con marche dal doppio senso. In apparenza abbreviazione,

Trapela qui la dimensione intellettuale e spirituale di Giorgio Andreoli, che per la vasta conoscenza dell'iconografia classica si dimostra non solo figlio del Rinascimento, ma anche degno prosecutore della millenaria tradizione ermetica. Nel Satiro e Bacco Bambino, ritratti al centro di un piatto del 1528 esposto al Museo del Vino di Torgiano, non è difficile leggere un richiamo al simbolismo filosofale, raffigurato dalla fiasca rossa, che rappresenta il vaso prezioso della grande opera che il satiro Pan, figlio di Mercurio, tiene con il collo rivolto verso il manto erboso verde dorato. La raffigurazione della natura e la dominante verde smeraldo sono evidenti richiami al sapere di Ermete Trismegisto e alla tavola smeraldina. Il linguaggio dei colori e gli elementi della composizione contribuiscono perciò a creare un secondo livello interpretativo ricco di contenuti ermetici. Opera di bottega interessante è anche la coppa decorata a rilievo raffigurante due mani che si stringono al di sotto di una corona e sopra un fuoco acceso. Risalente al 1537, la maiolica fa parte di un modello abbastanza ripetitivo, sebbene con alcune varianti. Anche qui però, al di là del riferimento amoroso, esistono gli elementi per dare all'immagine complessiva un secondo significato legato all'arte regia, rappresentata dalla corona, e al ruolo del fuoco nell'unione degli opposti, le mani che si stringono sopra le fiamme. Altra maiolica di bottega, istoriata su temi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, è quella conservata presso il Museo del Palazzo dei Consoli di Gubbio e di recente acquisizione. Datata 1527, reca alcune scene riferite alla caduta di Fetonte. Tramanda Ovidio che il giovane subisse l'ira di Giove, che lo fulminò per essersi lasciato prendere la mano dai cavalli dopo aver tentato di guidare il carro di suo padre Apollo, il Sole. Al centro, le due sorelle, Fetusa e Lampezie, iscritte in una cornice rotonda a lustro rosso e dorato, si trasformano in alberi per il dolore. Oltre all'aspetto mitologico, l'opera riveste anche un significato allegorico sul valore dell'iniziazione, con l'implicito ammonimento a non intraprendere la strada pericolosa dell'arte regia senza la giusta preparazione spirituale e operativa. Il risultato sarebbe inevitabile: la caduta rovinosa e la perdita di ogni bene, compresa la vita. Questo è l'aspetto che possiamo a pieno titolo definire segreto e che riguarda la sfera spirituale del vasaio eugubino e la sua affiliazione all'ermetismo. Ma Giorgio Andreoli è anche un abile imprenditore che sa mettere a frutto le sue conoscenze, che gli consentiranno di godere di una solida posizione economica per tutta la vita. La sua arte è apprezzata ovunque, in primo luogo presso la corte del Duca di Urbino, che lo favorì sia per le sue doti artistiche, sia quale detentore di un segreto che ogni sovrano avrebbe voluto condividere. L'attività produttiva della bottega di Mastro Giorgio si può suddividere in due periodi diversi, in base alla sua differente gestione. Il primo copre gli anni dal 1498 al 1522, mentre l'altro inizia nel 1523 e termina nel 1537. Nella prima fase, la bottega è condotta, oltre che dai fratelli Andreoli, anche dal figlio di Salimbene, Pier Simone, e dal secondogenito di Giorgio, Vincenzo detto Cencio. Una gestione di tipo familiare, secondo la tradizione.

produzione artigiana che vede Giorgio consociarsi spesso con altri produttori. Le tematiche proprie di questo periodo attingono al Vecchio Testamento oppure sono ispirate alla geografia, come San Girolamo e il Leone, o Sant'Ubaldo, protettore di Gubbio. Di quest'epoca è anche la coppa con scena di battaglia tra cristiani e saraceni, dipinta a lustri oro e rubino e particolarmente vivace per la sua espressività naif. L'opera si può ascrivere con una certa sicurezza al 1518, anno in cui l'Italia viveva sotto il pericolo dell'invasione turca. La bandiera della mezzaluna atterrata in un canto è probabilmente un auspicio di vittoria per la cristianità. Il secondo periodo produttivo inizia intorno al 1523, appena dopo la morte dell'amato fratello maggiore Salimbene e il breve del 1519 di Papa Leone X, in cui si concedeva a Mastro Giorgio un'ulteriore esenzione dai tributi, elogiandolo quale maestro eccellente, sicché alcuno non gli è pari. Leone X, al secolo Giovanni de' Medici, secondogenito del magnifico Lorenzo, aveva unito il Ducato di Urbino allo Stato della Chiesa, dopo la morte del nipote Lorenzo, omonimo del nonno, al quale lo aveva concesso, dopo alterne vicende, togliendolo al malfido Giovanni Maria della Rovere. La decadenza economica di Deruta e gli intensi rapporti con le città dell'area metaurense spinsero poi Giorgio Andreoli ad avvalersi della collaborazione di artigiani e artisti provenienti da questi centri. Si succedono infatti nella sua bottega Paolo da Deruta, Mariotto del Fu Amico di Sabatino, Giovanni Antonio di Paolo di Giovanni, Giovanni Luca da Casteldurante, Federico da Urbino, Francesco Xanto Avelli, Francesco da Urbino. Questi artisti erano legati a Mastro Giorgio da una forma di contratto che non prevedeva il pagamento del salario da parte dell'imprenditore. Il ricavato della vendita veniva diviso tra loro secondo precise clausole, così come i pezzi rimasti invenduti. Lavorare per la prestigiosa bottega eugubina era un privilegio ambito da molti mastri vasai, che di certo ricercavano e sollecitavano la collaborazione con Mastro Giorgio, che poteva permettersi di scegliere tra i migliori. Il putto è uno dei soggetti tipici di questo periodo. È spesso riprodotto a lato e con vari oggetti in mano. Altre volte, una moltitudine di putti è catturata dalla vorticosa e inquietante girandola dell'iniziatico Ludus Puerorum. Una tipologia di coppe su basso piede con centro rialzato e decorazioni parzialmente a rilievo si afferma intorno agli anni 30 e fino al 1550. Si tratta di una produzione seriale ottenuta con stampi in gesso. Sempre intorno agli anni 30, la bottega di Mastro Giorgio produce piatti e coppe con busti maschili e femminili. Due esemplari significativi sono il piatto con ritratto maschile con cartiglio su cui è scritto Ruggiere e la coppa con busto di donna su cui si legge Giulia Bella Bella. I temi mitologici e storici sono invece preferiti da Francesco Xanto Avelli, artista veneto che lavorò presso la bottega dell'Andreoli, che non disdegna anche riferimenti a temi danteschi e alla storia contemporanea. Possiamo ammirare una serie di maioliche da lui istoriate nel periodo che va dal 1528 al 1531, anche se non tutte ascrivibili con certezza
alla bottega di Mastro Giorgio. La storia di Pico innamorato di Canente, Cadmo fondatore di Tebe, Isacco che benedice Giacobbe, la Vestale sotterrata viva. Altri soggetti cari alla produzione giorgesca di questi anni sono Il giudizio di Paride,

La caduta di Fetonte. Il giudizio di Salomone. Di qualche anno anteriore, il 1525, è la coppa che riproduce l'immagine di Giuda Taddeo su sfondo giallo, a lustro rosso, oro e argento. Eseguita con straordinaria finezza ed espressività, la maiolica è attribuita all'urbinate Nicola di Gabriele Sbraghe, mentre il lustro è di Mastro Giorgio, come fa ritenere la sigla MG sul retro. Francesco Urbini, altro maestro della cerchia di Giorgio, si ispira alla letteratura classica, come nella coppa del 1533, su cui è raffigurato l'approdo di Enea alle foci del Tevere, raccontato da Virgilio nell'Eneide o nel Ratto di Europa, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. Egli riproduce anche i temi dell'iconografia religiosa, come nella coppa del Museo della Ceramica a lustro di Gubbio, raffigurante Sant'Antonio da Padova e l'Angelo. Tutte risalenti al periodo 1530-1550, sono una serie di coppe di bottega di soggetto vario, come il Memento Mori, raffigurato dal pellegrino che tocca un teschio col bastone. San Pietro Martire, decorato parzialmente a rilievo. San Sebastiano colpito dalle frecce. I due putti che reggono uno scudo crociato con la scritta in rilievo Opus Sperandei. L'Agnus Dei, con stendardo crociato. Le maioliche riproducenti il Santo Vescovo, forse lo stesso Sant'Ubaldo. Una delle domande cui la critica non ha ancora saputo dare una risposta definitiva è se Mastro Giorgio fosse pittore di maioliche. Ma è lecito ritenere che la sua qualifica di mastro comprendesse non solo l'arte del fuoco, ma anche quella dell'ornato. C'è in effetti un gruppo di maioliche che alcuni critici ritengono di poter attribuire al maestro Eugubino. Si tratta di quelle ascritte al cosiddetto maestro del giudizio di Paride, che è anche l'autore delle Tre Grazie, custodite al Victoria and Albert Museum, e del Bagno delle Ninfe, presso la Wallace Collection di Londra. Lo stesso artista è quasi con certezza l'autore del piatto del Museo del Vino di Torgiano, che raffigura il satiro e Bacco. Mastro Giorgio godette sempre di una posizione economica florida, nonostante il periodo storico travagliato in cui visse. In Italia, il conflitto franco-imperiale culminò nel 1525 nella battaglia di Pavia, da cui Francesco I uscì sconfitto e cadde prigioniero dell'esercito imperiale. La situazione si fece ancora più difficile dopo il sacco di Roma del 1527 da parte dei Lanzichenecchi di Carlo V. A ciò si aggiunse una terribile carestia cui seguì, tra il 1529 e il 1530, un'epidemia di peste

bubbonica che avvampò in tutta Italia e che a Gubbio uccise 14.000 persone. Da Oriente, intanto, le orde turche di Solimano II si dirigevano verso il cuore d'Europa, mettendo l'assedio a Vienna, senza però riuscire a espugnarla. Nonostante i tempi incerti e l'interminabile crisi politica che coinvolse anche il Ducato d'Urbino, le attività economiche di Giorgio Andreoli non conobbero mai crisi. Egli ricoprì anche importanti incarichi amministrativi. Fu per molti anni consigliere comunale per il quartiere di Sant'Andrea ed anche console, e ottenne da Guidobaldo I la cura del Cassero e della fortezza di Gubbio. Di probabile origine nobile, fu a capo di una famiglia molto vasta, tipica del basso Medioevo, della quale curò con attenzione gli interessi, contribuendo alla promozione economica e sociale dei suoi membri. Il figlio Francesco fu gonfaloniere e sposò una nobile eugubina. Ubaldo si imparentò con la nobile famiglia Chiocci e Vincenzo con una famiglia altoborghese. A tutti lasciò un patrimonio ingente, come testimoniano vari atti di compravendita e il testamento del 18 agosto 1537, nel quale, tra l'altro, elesse la sua sepoltura nella chiesa di San Domenico in Gubbio. Ma il maestro lasciò questo mondo solo molti anni dopo, forse un giorno di aprile del 1555. È ancora ignota la ragione della venuta a Gubbio di Giorgio, né ci è dato di conoscere quale fosse il centro di iniziazione da cui il suo sapere promanò, tantomeno quali fossero i suoi discepoli e se mai ve ne siano stati. Dopo di lui, il segreto della sua arte rimase inviolato e le sue opere furono contese da collezionisti e antiquari di ogni dove, ma furono apprezzate soprattutto da quanti seppero condividerne l'essenza profonda. Da semplici osservatori, non ci resta che rimanere rapiti dalla vertigine delle iridi e dalla luce ineffabile dei riverberi, che, quali note di un'arcana melodia, risvegliano lo spirito sopito, sfidandolo a varcare la soglia di una porta ancora tenacemente serrata.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
0: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Sono un uomo che cerca di vivere il Vangelo. E il mio modo di vivere il Vangelo a un certo punto della mia vita è diventato questo, quello di essere prete. Sono figlio unico, i miei genitori non sono credenti, non mi hanno battezzato da bambino, no? Sono stati molto coerenti nelle loro scelte. E questo lo dico perché è una cosa che mi ha fatto bene, mi ha molto aiutato poi ad essere coerente nelle mie scelte. La mia infanzia è stata molto serena, molto normale, tranquilla. L'unica differenza che un po' percepivo anche da bambino, da ragazzo, era proprio il fatto di non andare in chiesa, no? Comunque una realtà che apparteneva a tutti quanti. Ho anche il ricordo del mio primo giorno delle elementari, quando, non so perché, la maestra ci aveva insegnato il Padre Nostro, ci faceva pregare il Padre Nostro, scuola statale ovviamente. Io sono andato a casa a dire: ah, la maestra ci ha fatto dire la preghiera. Dal giorno dopo non l'abbiamo più detta, non so cosa sia successo nel frattempo. Però i miei genitori comunque poi sono stati disponibili a anche insegnarmela, no? Se l'avessi voluta imparare me l'avrebbero insegnata. È stato un po' il pianoforte, lo studio della musica, quello strumento che poi Dio ha scelto per venirmi ad acchiappare, perché sono andato a trovare nell'estate, dopo la prima superiore, una mia compagna di classe delle medie che suonava e cantava nel coro della parrocchia, e in quel momento cercavano un organista, qualcuno che accompagnasse il coro, e mi ha chiesto: ma tu studi pianoforte, perché non vieni tu? Ho detto di sì e si è aperto un mondo, no, con quel sì. E ho cominciato come prima cosa ad andare a messa tutte le domeniche, non ho più smesso, perché ero coinvolto in questo servizio, e però ho subito percepito un ambiente familiare, no, bello, di comunità. Lì ho aperto per la prima volta il Vangelo. Scoprire questo Gesù, che per me era una statua appesa a qualche muro qua e là, no? E poco di più. Scoprire una vita, scoprire una storia, scoprire una chiamata dei discepoli, alcune parole, alcuni inviti, no? L'amore.

0: L'amore, la carità sono cose che hanno saputo dare una risposta a qualche cosa che cercavo, no? Che potesse dare un po' di forma, di ordine, no? Alla mia vita. E poi a distanza di un paio di anni ho proprio chiesto di poter essere battezzato, ho fatto questa scelta il 9 ottobre del 1996. Un anonimo mercoledì sera nella mia parrocchia, dal mio parroco, sono stato battezzato. Devo dire che la domanda vocazionale, no, si è subito posta in modo ampio, però uno degli aspetti della vita di Gesù che mi affascinava di più è che ho sentito subito interrogarmi era proprio il fatto che Gesù fosse celibe. Poi ero comunque giovane, avevo comunque le mie esperienze da fare, era evidentemente troppo presto per fare altre scelte di qualsiasi tipo e quindi ho fatto la mia vita, no? Ho studiato ingegneria, ho avuto una storia con una ragazza importante. A un certo punto sentivo che questa ragazza ed io non erano due cose che riuscivo a tenere insieme, no? Sentivo proprio di essere spaccato a metà e ho dovuto scegliere. E quindi a un certo punto l'ho lasciata, a un certo punto ho trovato il coraggio di parlare con i miei genitori dopo molto tempo e ho fatto questa scelta di entrare in seminario per verificare poi effettivamente, no, la mia vocazione al sacerdozio, al ministero. I miei genitori hanno fatto molta fatica a confrontarsi con questa mia scelta, e da non credenti, da genitori di un figlio unico. Poi, quando c'è stato il momento della missione agli ordini, no? Quella che chiamiamo candidatura, è stato il primo momento ufficiale in cui li ho invitati, evidentemente, sono venuti con il resto della famiglia e hanno visto dove vivevo, che non ero finito in una setta, che non ero finito in un ambiente bigotto, chiuso, che mi costringesse a chissà quali stili di vita improbabili e che ero contento.
1: Prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione è stato un giorno molto bello. Celebrare l'Eucarestia la prima volta per me è stato un po' il compimento, no, di tutto questo cammino che è iniziato il primo giorno che sono andato a messa per suonare quell'organo, no, nella mia parrocchia. È stato proprio il compimento di quel desiderio da ragazzino, di prendere in mano un pezzo di pane e lo spezzi sapendo che è il corpo di Cristo, che è l'amore di Dio, no, che ti raggiunge. E quella è la vita. Oggi penso che ci siano realtà molto diverse fra di loro. Ci sono persone che conoscono veramente quella che è la vita della nostra comunità, della nostra parrocchia, ne conoscono le risorse e le necessità. Certamente oggi, diciamo, anche l'aspetto economico è un aspetto importante, no? sul quale dovremmo sensibilizzarci un po' di più, no? Tutti quanti. Più importante di questo però è, credo, la vicinanza, no? L'avere la percezione che se anche una persona poi concretamente non può aiutarti, però è lì con te. Se devo pensare, insomma, ad una direzione in cui mi sento coinvolto personalmente, è proprio l'attenzione alla singola persona, no? Alla sua vicenda, alla sua storia, alle sue domande, ai suoi bisogni. Perché è quello che faceva Gesù, no? Prendeva una persona, guardava quella, amava quella.

parlava quella. Quindi se c'è una direzione che mi sento di dover intraprendere con il mio ministero è questa, no? La persona è la direzione da prendere.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola, come sempre a quest'ora su TV 2000. Accendiamo i fornelli, allacciamo i grembiuli e cominciamo a cucinare con voi e per voi, insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao Fabio e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E a casa sarete sicuramente curiosi di sapere con che cosa iniziamo questa puntata, qual è la prima ricetta che prepariamo insieme a voi. Lo chiedo subito al nostro chef, cosa stai facendo Fabio?
1: La ribollita.
0: La ribollita, ma davvero?
1: Sì.
0: Allora è il caso di dire che oggi qualcosa ribolle in pentola. Andiamo a vedere subito come fare questa ribollita insieme al nostro chef. Occorrono 400 g di fagioli cannellini, 200 g di cavolo nero, 100 g di bietole, 100 g di verze, 200 g di patate, 1 litro di brodo vegetale, 100 g di cipolla, 80 g di carote, 100 g di sedano, 200 g di pane raffermo toscano, 40 g di concentrato di pomodoro, 2 rametti di timo, 2 spicchi d'aglio, 100 g di olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Ma sai che stai preparando una delle cose che in assoluto adora mio marito Pierpaolo? La ribollita, mi ha sempre chiesto di fargliela come gliela faceva la sua zia toscana e io non ho mai imparato, quindi grazie.
1: Un piacere.
0: Da che cosa si parte, chef?
1: Abbiamo iniziato con un soffritto di cipolla, carota e sedano.
0: Tipico?
1: Lo stiamo facendo, tipico.
0: Però stiamo tagliati un po'...
1: in maniera un pochino
0: spessi,
1: grossolana, anche perché poi andrà in cottura per un tempo abbastanza lungo, per cui non ci poniamo così il problema di farli estremamente piccini. Verdure. La ribollita non può chiamarsi tale se non c'è la verza, il cavolo nero e il fagiolo cannellino, tipicamente toscano.
0: Ma è vero che il cavolo nero oggi ce l'ha fornito direttamente un nostro amico, prendendolo dal suo orto?
1: Dal suo, finalmente? Ora non sappiamo. Lui dice dal suo orto, poi...
0: Grazie Luigi.
1: Grazie Luigi.
3: Se non c'ero io la ribollita non si faceva.
0: Vero, senza Luigi oggi niente ribollita, quindi grazie, grazie. Adesso al soffritto cosa hai aggiunto?
1: Ho aggiunto le patate.
0: Le patate prima sbollentate?
1: No.
0: Crude?
1: No, no, no. Crude. Importante è anche la qualità delle patate, dovrebbero essere delle patate rosse perché non si disperdano completamente nella lunga cottura. Siccome sono delle patate un pochino più dure, quindi si mantengono nella loro forma anche dopo la cottura. Se usiamo una... possiamo usare tranquillamente.
0: Invece nella pentola, scusa chef, dove hai messo tutte le verdure, le hai messe così con un po' di brodo?
1: Un pochino di acqua e il brodo, un brodo vegetale, lo useremo per continuare a controllare la cottura. Diciamo che noi abbiamo dato luogo a una versione vegetariana, perché altrimenti potremmo usare tranquillamente del lardo
0: di carne,
1: senese, però a quel punto avremmo dato una consistenza diversa e il brodo potrebbe essere tranquillamente di carne.
0: Bene, quindi senza carne. E appunto in quella pentola hai messo cavolo nero, cavolo rosso, verza.
1: Verza, l'abbiamo lasciato andare un attimino, ora aggiungeremo anche della bieta.
0: Della bieta, quindi a seconda anche della consistenza delle foglie.
1: E poi tutte le verdure possibili, perché era un tipico piatto di recupero.
0: Di recupero. Infatti qualcosa su questo piatto può dircela sicuramente il nostro esperto.
1: Sicuramente.
0: Luigi. Cosa ci dici della ribollita, Luigi?
3: Beh, la ribollita è proprio un autentico piatto del riciclo e di origine contadina.
0: Sì.
3: Quindi un piatto povero, con ingredienti poveri che... i servi dei nobili recuperavano quando finivano questi pranzi luculliani, recuperavano i tozzi di pane avanzati, un po' di verdure, tutto quello che avanzava, più raccoglievano un po' di erbe anche selvatiche, le mettevano tutte in questo pentolone e lo ricuocevano, perché la ribollita si chiama così proprio perché viene bollita più volte.
0: Però si usano anche i cannellini e la particolarità è che questi cannellini vanno aggiunti dopo? Cioè non vanno cotti insieme? Li stai aggiungendo adesso?
1: Esatto,
0: padella.
1: Li aggiungo al soffritto, li faccio insaporire un attimino e poi verserò tutto nella nostra pentola.
0: Quindi le verdure vanno cotte prima in quella pentola, nella padella si fa il soffritto con i cannellini e poi dopo tutto sarà...
1: Mettiamo tutto assieme.
0: Aggiunto insieme.
1: Dei cannellini una parte l'abbiamo messa intera, una parte andremo a frullarla per dare subito
0: ecco.
1: Cremosità.
0: I cannellini che Sonia cucina anche in tanti altri modi, vero? Questi fagioli...
2: Sì, sono secondo me i fagioli più buoni, almeno per me i cannellini sono i più buoni, i più saporiti. E li faccio, vabbè, classici all'uccelletto, però mi piace tantissimo fare il macco di cannellini.
0: Cioè?
2: Il macco in pratica viene da maccare, cioè ammaccare, schiacciare. E da noi in Sicilia normalmente si fa con le fave.
0: Sì.
2: Sia con le fave fresche che con quelle secche. A me piace farlo anche con altri tipi di legumi, soprattutto con i cannellini.
0: Ma quindi se io non avessi i cannellini potrei mettere i borlotti?
1: Sì, noi abbiamo cercato di mantenerci sulla ricetta classica, però vanno bene i fagioli.
0: I fagioli in genere, però perché i cannellini e non borlotti nella ricetta classica?
1: Beh, innanzitutto perché in Toscana è il fagiolo più usato in assoluto.
0: È il cannellino.
1: Esatto, per quello. Che io utilizzo soprattutto... quando faccio la ribollita, perché io per esempio personalmente, ma sono gusti, sia ben chiaro, io adoro i borlotti.
0: Le adori i borlotti,
1: sì.
0: Infatti anche a me piacciono tanto, però i cannellini in una bella insalata fresca col tonno e le cipolle di Tropea, che ne pensate?
2: Sì, sì.
0: In estate svolti subito la cena.
1: Certo.
0: E anche quando sei un povero studente fuori sede, i cannellini diventano quasi la base di tutti i pasti. Pasta e fagioli, insalata con i fagioli anche a volte così direttamente nella scatola, ho visto con i miei occhi. Nell'attesa degli esami all'università, ragazzi che aprivano la scatola e mangiavano disperati. Sono comunque un alimento molto buono, completo, proteine vegetali.
1: Certo, poi si prestano a varie preparazioni.
0: Sì.
1: Il fagiolo è fantastico.
0: E anche ricordo di aver mangiato una buonissima crema di cannellini su cui veniva adagiato un polpo rosticciato.
1: Sì.
0: E cannellini e non borlotti, perché evidentemente sono un po' più versatili.
1: Sì, ma anche il gusto è diverso.
0: È diverso. Hai anche del pomodoro concentrato.
1: Che ora andrò ad aggiungere, è l'ultima cosa che aggiungiamo.
0: È l'ultima cosa da aggiungere.
1: Colorire proprio appena appena, non andrebbe bene anche del pomodoro fresco. Noi concentrato ce l'abbiamo, facciamo prima, ma proprio...
0: Ecco qui, un cucchiaio, diciamo, un cucchiaio pieno.
1: No, io farei anche scarso.
0: Scarso.
1: E poi aggiungiamo del timo. Se ne avessimo fresco sarebbe...
0: Fantastico. E non plus ultra.
1: E lo lascerei addirittura con tutto il gambo, proprio un rametto di timo, anche due, così non ne abbiamo di secco, è uguale, va bene. Quello che abbiamo in casa è più che perfetto.
0: Bene. E allora, chef, visto che tutta la ribollita ormai è in pentola, perché hai unito alle verdure appassite anche il soffritto, un po' di brodo, il concentrato, io direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che è nata a Castrovillari, e però è stata adottata da Roma già dal 2010, si chiama Mariangela Esposito. Vieni Mariangela, benvenuta! Grazie.
4: Ciao.
0: Per essere venuta con noi nella cucina di quel che
4: Ciao
0: bolle
4: a tutti.
0: In pentola.
1: Ciao Mariangela, benvenuta.
4: Ciao, benvenuta.
0: Il nostro chef ti dà il benvenuto alle prese. Grazie. Con una ribollita. La sai cucinare tu?
4: Non l'ho mai provata.
0: E allora oggi l'assaggerai. E invece i nostri assaggiatori, eccoli lì pronti, e stanno aspettando che lui termini la preparazione, ma sono anche curiosi di sapere qualcosa di te. Prendo intanto gli ingredienti,
4: certo,
0: che mi hai detto di preparare. Abbiamo dello zucchero e del preparato per cappuccino, e ti serve anche della panna,
4: sì,
0: giusto? La prendo nel frigo. Eccola qui. Ho tutto quello che mi hai chiesto, e se vuoi possiamo cominciare intanto a mescolare, poi dobbiamo frullare, non raccontiamo subito che cosa fai, ma raccontiamo
4: segreto.
0: Invece che sei sposata,
4: sì,
0: con
4: Francesco.
0: Francesco, da quanto tempo?
4: Tra un po' sono 10 anni.
0: Ecco, avete una bellissima bambina che,
4: sì,
0: si chiama Giulia. Ecco.
4: Sì.
0: Ci hai portato delle foto, la prima che vedo pronta sei tu proprio il giorno del matrimonio,
4: sì,
0: e la cosa bella è che quest'abito l'hai disegnato tu.
4: Sì.
0: Ti sei disegnata proprio...

0: Avrò l'abito da sposa.
1: E anche realizzato.
0: L'hai anche cucito, sì. Perché tu nasci come stilista.
1: Sì.
0: Che poi però ha deciso di imparare a cucire.
1: Sì, assolutamente, sì.
0: Che è una cosa molto rara, devo dire, perché...
1: È un mestiere nobile.
0: È un nobile mestiere. Cuci ancora?
1: Sì.
0: Realizzi ancora i tuoi
1: disegni? Ancora qualche vestito lo realizzo.
0: Qui sei invece in una foto il giorno del battesimo di Giulia.
1: Sì.
0: Ecco lì, tu, Francesco e Giulia, che adesso quanti anni ha?
1: Quasi 8.
0: Quasi 8 anni. E poi ci ha portato anche un'altra foto in cui siete sempre voi tre, molto belli. Forse eravate, ecco, qui nel periodo natalizio, mi sa.
1: Sì, giusto.
0: Vero? Bene, ma ti chiede di imparare a cucinare? Scusami, a cucire, Giulia.
1: Cucire sì.
0: Cucire,
1: a cucire sì. Ha provato, sempre con la mia supervisione,
0: certo,
1: a mettersi davanti alla macchina da cucire. Però un po' difficile,
0: sì,
1: piccolina.
0: Infatti Maddalena, però, cominciamo a mescolare. Invece Maddalena, mia figlia che ha 9 anni, mi chiede sempre di imparare a fare con le mani, a cucire però con l'ago, il filo. E io potevo solo insegnarle a mettere dei bottoni su un pezzo di stoffa. Abbiamo fatto un quadrato di stoffa pieno di bottoni e più in là di quello non siamo andati. Allora, vogliamo...
1: Prendo prima una spatolina.
0: Sì, una spatolina.
1: Mescoliamo
0: bene. La vuoi grande o piccola?
1: Va bene così, grazie.
0: Perfetto. Quindi, come avete visto, Mariangela ha messo la panna da montare,
1: sì,
0: in una ciotola più grande con lo zucchero,
1: lo zucchero.
0: È un preparato per cappuccino, sì, che si trova in commercio abitualmente.
1: Mescoliamo un pochino.
0: Mescoliamo e poi...
1: Poi
0: iniziamo a montare, mettiamola pure qui questa,
1: sì,
0: e vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. A dopo.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola, dovrei dire quel che ribolle
3: bolle
0: in pentola, perché il nostro chef sta facendo per noi la ribollita, ragazzi, veramente qualcosa di straordinario, un profumo si sente. Io sono con la nostra ospite, Mariangela, nata a Castrovillari, ma che vive a Roma ormai dal 2010,
1: sì,
0: sposata, con una bambina, è venuta a cucinarci qualcosa di molto buono, di dolce, e i nostri assaggiatori sono lì proprio attentissimi a vedere che cosa succede qui. Vogliamo dire subito ai nostri amici a casa cosa prepariamo?
1: Certo, prepariamo un rotolo di biscotti al cappuccino.
0: Buonissimo! Vado a leggere la lista degli,
1: sì,
0: ingredienti. Se
1: io
0: vuoi
1: inizio.
0: Puoi cominciare a mescolare. Certo. Allora, per fare il rotolo di biscotti al cappuccino occorrono 33 biscotti, 250 grammi di mascarpone, 200 ml di panna da montare, 3 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di preparato per cappuccino, gocce di cioccolato, latte, cacao amaro in polvere. 33 biscotti finirono nel rotolo, tutti e 33
1: trotterellando.
0: In realtà che
3: rotolando.
0: Cosa succede? Rotolando, bravo chef. 33 biscotti rotolarono nel rotolo, potrebbe,
1: sì,
0: diventare un nuovo scioglilingua.
1: Sì.
0: Eh?
1: Ottimo.
0: Sono biscotti che hanno una particolare forma, ci siamo accorte che facendolo sempre il numero giusto è proprio 33.
1: Sì.
0: E quindi mescoliamo il mascarpone con la panna montata,
1: sì,
0: zucchero e preparato per cappuccino,
1: sì,
0: che avevamo già frullato prima. E lo devi frullare ancora un altro,
1: sì,
0: po'?
1: Montiamo un altro po'.
0: Allora dammi,
1: ecco,
0: questa,
1: grazie,
0: e io ti do questa. Montiamo e... Molto semplice da fare questo dolce e si può fare anche con altre farciture?
1: Sì, l'ho fatto con la frutta oppure con l'orzo invece del caffè.
0: Ah, molto buono, quindi adatto anche ai bambini.
1: Sì.
0: Allora, mettiamo la crema dentro la sac à poche, giusto?
1: No, ti serve? Adesso mettiamo i biscotti.
0: E non ti serve poi per decolare un,
1: sì,
0: po' di...
1: Sì, però ne lascio un pochettino.
0: Ah, la lasci,
1: sì,
0: lì dentro, perfetto.
1: Sì.
0: Allora, prima stendiamo i biscotti che... poi andremo a spennellare, mettiamoci,
1: sì,
0: un po' più al centro, così,
1: ecco,
0: lavori meglio, sei più comoda. E, avete visto che bella questa idea di fare il rotolo con i biscotti?
1: Sì.
0: Avete mai pensato di fare

0: una cosa del genere, assaggiatori?
1: Allora, io non ci ho mai pensato, però sto già rielaborando la mia ricetta. Sì. Userei dei savoiardi e farei magari una crema di limone o... Sì, una
0: ma
1: crema
0: non
1: di...
0: con la ricotta, pensa?
1: No, pensa,
0: strano.
1: Preferisco una crema di limone.
0: Poteva essere un rotolo di cassata, avremmo potuto
1: anche
0: inventare. Buono. Vedi, Mariangela è
2: ecco.
0: Già... Ecco, tu hai un blog
2: sì.
0: Nel quale...
2: E grazie per l'idea, così la posso mettere sul blog.
0: È una bella idea, come
1: sì.
0: Si chiama il tuo?
1: Userei dei savoiardi e farei magari una crema di limone o... Sì, una
0: ma
1: crema
0: non
1: di...
0: con la ricotta, pensa?
1: No, pensa,
0: strano.
1: Preferisco una crema di limone.
0: Poteva essere un rotolo di cassata, avremmo potuto
1: anche
0: inventare. Buono. Vedi, Mariangela è
2: ecco.
0: Già... Ecco, tu hai un blog
2: sì.
0: Nel quale...
2: E grazie per l'idea, così la posso mettere sul blog.
0: È una bella idea, come
2: sì.
0: Si chiama il tuo blog?
2: La cucina di Mamma Mary.
0: La cucina di Mamma Mary.
2: Sì.
0: Perché tu sei mamma, giustamente.

0: 30 biscotti. Adesso chi ha preso il biscotto, parli ora o taccia per sempre.
1: Alla ricerca del biscotto sperduto.
0: Non l'ho mangiato io.
2: Guardiamo,
0: io so
2: Luigi.
0: Che fine ha fatto.
2: L'espressione un po' lo tradisce, io lo vedo.
0: No. Va bene, comunque si può fare anche con 30 biscotti.
1: Sì, viene un pochino più piccolo, però viene buono lo stesso.
0: Mancherà una fetta alla fine. Sì. Lo stai spennellando con il latte.
1: Sì, bagniamo un pochino, così si
0: oltre ad avere questa passione per la cucina, questo blog nel quale raccogli tutte le ricette e anche le scambi un po' con chi ti scrive, perché ti scrivono, no?
1: Sì.
0: Hai iniziato ad avere anche delle amicizie.
1: Grazie.
0: Ecco, oltre a fare questo, tu hai una grandissima passione per la moda.
1: Sì.
0: Hai studiato, ti sei proprio laureata.
1: Sì, in design della moda.
0: In design della moda e sai cucire benissimo, ma disegni soprattutto.
1: Sì.
0: Hai una manualità, un tratto grafico molto interessante.
1: Oh, grazie.
0: E hai disegnato tanto, hai realizzato poi le cose che disegni.
1: Sì, ho realizzato il mio abito da sposa.
0: Che
1: e
0: bello.
1: Poi
0: tanto noi continuiamo a vedere i disegni, anche gli abiti di carnevale.
1: Sì.
0: E hai proprio un'innata predisposizione a rendere più belle le cose, fai anche modifiche, immagino.
1: Sì, assolutamente. A me piace creare, quindi questa manualità si vede anche con le ricette. E, mi piace fare anche punto croce.
0: E soprattutto
1: pittura.
0: Giochi tanto con Giulia.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Vestite le bambole?
1: Sì, con la carta.
0: Guarda quanto è bella col suo micetto, Giulia.
1: Sì, la gatta si chiama Milù.
0: Milù.
1: Io adesso metto le gocce di cioccolato.
0: Mettiamo le gocce di cioccolato e arrotoliamo poi dopo questo meraviglioso rotolo di biscotti e lo mettiamo in frigo. Quanto deve stare nel frigo o nel freezer?
1: Guardi, se non abbiamo poco tempo preferisco il freezer. Un'oretta così si assesta bene.
0: Bene.
1: Se vogliamo servirlo
0: prima
1: visto
0: lo raffreddiamo
1: che è buono. Altrimenti può stare 3 orette, 4 in frigorifero.
0: Fantastico. Sento un profumo di ribollita che arriva, ma prima mi dicevi durante la pubblicità che tu con i fagioli cannellini in Calabria fai un altro tipo di ricetta.
1: Sì.
0: Vai, arrotola. Ecco. Che tipo di ricetta fai?
1: Io preparo la minestra riversa con i fagioli. E il pepe rosso calabrese.
0: Che sarebbe?
1: La polvere del peperone crusco.
0: Il peperone crusco, perché Castrovillari è proprio al confine con la Lucania, che già abbiamo avuto qui nella nostra cucina, con il peperone crusco meraviglioso.
1: Bene.
0: Allora, l'operazione un po' più complicata per fare questo rotolo è proprio
1: arrotolare.
0: Ma con l'aiuto della carta forno, che come avete visto poi abbiamo anche poggiato su un canovaccio, la cosa diventa più semplice. L'importante è bagnare bene i biscotti e poi aiutarsi. È un po' di esperienza che la nostra amica ha, perché lo fa spessissimo, soprattutto per la sua Giulia, che lo ama moltissimo. E arrotolato lo vado
1: facciamo
0: a mettere in frigo.
1: Sì.
0: E prendo quello già pronto.
1: Sì.
0: Questo va nel frigo. Perfetto, e prendo quello già pronto che ho lasciato nel freezer. Guarda, te lo metto qua, nel frattempo metto a posto. È venuto naturalmente più grande perché nessuno aveva rubato biscotti. E la crema che avevamo preparato la mettiamo nella sac à poche per decorare. Chef, come va la tua ribollita?
2: La mia ribollita è bollita.
0: È bollita.
2: Ed è pronta per essere ribollita.
0: Fantastico, e quindi... Che cosa fai? Devi aggiungere poi...
2: Ti aiuto? Devi mandarla a montare nella pentola, nell'altra pentola, aggiungendo il pane.
0: Bene, allora io continuo a riempire la sac à poche, ma ho una brutta notizia, Mariangela. La crema è un po' troppo liquida e torna giù, nonostante io non faccia nulla. Guarda, purtroppo per salvarla devo fare così.
1: Mm, è buona?
0: Mm. Come possiamo fare se a casa succede una cosa del genere?
1: Beh, gli sguidi succedono sempre, però... Nessun
0: Obviamo.
1: Problema, mettiamo il cacao.
0: Ci serve anche il setaccio?
1: Sì, assolutamente.
0: Eccoti il setaccio. Scusa, intanto io continuo a salvare la crema perché non vada persa.
1: È buona?
0: Vai, vai. È molto, molto buono.
1: Lo decoriamo con il cacao.
0: Capito, a casa non c'è problema se la sac à poche si svuota.
2: Anzi.

0: si può recuperare.
1: E poi anche se gocciola, piano piano.
0: Piano, peccato, me l'ha tolta.
1: Facciamo delle goccioline così.
0: Carine però, vedi? È tutta colpa della ribollita, certo. Perché qua fa un caldo, amici.
2: Sai che faccio? Io lo metto in frigo. Marianza, così evitiamo che si scioglie.
0: Rotolo in frigo, brava. Allora, trasferiamo la nostra ribollita in un'altra
3: pentola.
0: Su cui abbiamo adagiato, sul fondo della quale abbiamo adagiato queste fette di pane raffermo.
3: Esatto, abbiamo fatto prima un fondo con la nostra zuppa, in questo caso con la nostra bollita.
0: Senti chef, ma il pane, nel caso non l'avessimo raffermo, potremmo tostarlo, vero?
3: Potremmo tostarlo o addirittura farne delle bruschette.
0: Condendolo quindi con olio, sale e aglio,
3: volendo anche con l'aglio, quindi daremmo proprio
0: crostoni con la ribollita che poi vanno a ribollire, mamma mia. È un piatto delizioso, sostanzioso e completo della cucina povera alla fine, che diventa una sciccheria oggi nei ristoranti toscani. Si va alla ricerca proprio del ristorante che offre la ribollita migliore. Vero, assaggiatori?
1: Sì, sì.
4: È vero, tanti piatti della tradizione semplici oggi vengono riproposti in un modo più raffinato.
0: Tu dove hai imparato a farla? In uno dei tuoi viaggi?
1: Allora, io, siccome in passato ho lavorato per una casa editrice fiorentina, quando si facevano le riunioni con gli altri agenti, la ribollita e la pappa al pomodoro erano must proprio.
0: La pappa al pomodoro. Dimmi, chef, vedo che hai una notizia.
3: Diciamo che esiste una variante, qualora questa potremmo accendere di nuovo, un quarto d'ora, 20 minuti ed è mangiabilissima.
0: Sì.
3: Qualora l'avessimo preparata in anticipo e volessimo gustarla al meglio, può essere posta, se la pentola lo permette, all'interno del forno.
0: Ah, direttamente nel forno, un po' ritornando all'antica tradizione di tenerla vicino al camino.
3: Esatto.
0: E mantenerla sempre in caldo.
3: Perché si manteneva anche 2 o 3 giorni senza problemi, proprio perché la temperatura era costante, che il problema di questa zuppa si rovinerebbe se facessimo scendere la temperatura e poi la riportassimo.
0: Esatto, sono gli sbalzi di temperatura che potrebbero rendere acide
3: la potremmo mettere
0: le verdure.
3: In forno. È un'idea.
0: Quanti suggerimenti.
3: Da sfruttare, però così noi siamo pronti e fra un po' avremo il piacere
0: di assaggiare la ribollita. Devo dire che sono veramente felice oggi perché non finisce qui, ma dopo c'è un'altra ricetta buonissima che ci prepara la nostra Mariangela.
1: Sì.
0: Come si chiama la ricetta che facciamo adesso?
1: È la torta salata alla parmigiana.
0: Capito ragazzi, la torta salata alla parmigiana, vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la torta salata alla parmigiana di melanzane occorrono 2 melanzane medie, un rotolo di pasta sfoglia rotonda, 125 g di mozzarella, parmigiano reggiano grattugiato, 250 ml di passata di pomodoro, olio extravergine d'oliva, sale e basilico. E mentre noi prepariamo gli ingredienti, guarda un po' chi ti pensa da casa.
5: Aggiungiamo il mascarpone. Adesso che l'impasto è pronto, lo versiamo nella teglia.
0: Che carini!
6: Adesso decoriamo con le mele e poi la mettiamo in forno.
0: Anche lei mangia.
1: Eh sì.
6: Adesso la inforniamo.
5: E quando sarà pronta te la faremo assaggiare. Intanto ti mandiamo un grande saluto e un grande bacio. Ciao.
0: Ma che belli, Giulia e
2: Davide.
0: Davide che è un tuo nipotino?
2: Acquisito,
0: sì. Bene. Gli ingredienti ce l'abbiamo, vedo che il nostro chef ha già cominciato a friggere le melanzane.
2: Sì.
0: Andiamo a fare il sughetto, giusto?
2: Certo, sì, andiamo.
0: Ma come ti è venuta in mente questa torta salata? Prego, prego.
2: Sì.
0: Una torta salata alla parmigiana che io, che su Campana, ho mai mangiata.
2: Avevo voglia di parmigiana, avevo voglia di una torta salata e...
0: Hai unito le due cose.
2: Sì.
0: Allora, olio, giusto?
2: Sì.
0: Olio extravergine d'oliva, vai, te l'ho stappato.
2: Sì.
0: E poi aglio, come lo fai il sughetto?
2: Semplice.
0: Soltanto olio e pomodoro.
2: E poi mettiamo il basilico.
0: Benissimo, il basilico ce l'abbiamo perché abbiamo un fornitissimo orto da bancone. L'olio sta scaldando in padella.
2: Sì, scaldiamo.
0: Il pomodoro è qui e lo mettiamo qui. Chef, tu hai il termometro per vedere se il nostro olio per friggere le melanzane è a temperatura,
3: esatto,
0: giusto?
3: Giusto.
0: Bene, abbiamo tagliato le melanzane a funghetto, quindi in questa torta salata alla parmigiana di melanzane c'è sicuramente il profumo, il sapore della parmigiana, ma non la parmigiana, quella classica,
2: sì,
0: fatta a strati. Però il sapore
2: è una variante.
0: È una variante, capito? E le melanzane a funghetto poi, se vi rimangono, potete metterle in un bel sughetto. Ah, guarda un po' gli assaggiatori, stanno provando il tuo rotolo, come avete fatto?
1: Noi abbiamo cominciato dal dolce oggi.
0: Ecco, è un ottimo inizio.
1: È un'idea fantastica, guarda, veramente, un'idea che assolutamente dobbiamo replicare.
2: Bene.
4: Squisito. Ma tu lo sai, Beatrice, perché si chiama cappuccino?
0: No.
4: Perché il caffè con la schiuma di latte fu inventato a Vienna nel 600 proprio da un frate cappuccino.
0: Ma davvero? Che però meraviglia! Questi frati inventano sempre delle cose buone, vero?
2: Eh sì.
0: Ci vediamo tra qualche minuto dopo la pubblicità qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco!
7: La luce valgo è una deformità progressiva.
8: Lentamente in questa posizione.
9: Stiamo mandando diversi suoni.
10: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
11: Ti rilassi completamente.
12: Cadono 100 capelli al giorno.
13: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
14: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
15: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, siamo ancora qui con la nostra ospite di oggi, Mariangela, che viene da Castrovillari,
2: sì.
0: E però vive a Roma, adesso è venuta qua, ci sta facendo questa bellissima torta salata alla parmigiana di melanzane. Il nostro chef ci sta gentilmente friggendo le melanzane a funghetto, sì. E sta anche controllando che il sugo sia pronto, devi aggiungere un po' di sale,
3: un pochino,
0: vero,
3: di
0: chef?
3: Sale, sì, secondo me. Sì.
0: Poi mi raccomando, procurati tanto basilico che ci servirà per profumare questa nostra torta.
3: Il nostro orto ne è più che fornito.
0: Ecco, e tu sarai molto contento di sapere che gli assaggiatori stanno provando la tua ribollita. Hai capito? Com'è questa ribollita?
4: È interessante. Certo che dovrà ribollire qualche volta di più.
0: Ma siete voi che l'avete trafugata.
4: Avevamo fretta di...
1: Sono i tempi televisivi.
4: Sì.
1: Sono quelli.
0: Però mi sembra che vi piaccia.
1: Sì.
4: Sì.
0: Bene,
4: sì.
0: Allora, noi cominciamo a tagliare la mozzarella, vero? Perché dovremo poi inserirla in questo guscio di pasta sfoglia. Ecco,
1: tagliamo,
0: chef, quando poi sei pronto mi porti le melanzane. Intanto, mentre tu continui a tagliare, io ti leggo una frase che voglio dedicarti, che ho appuntato qui sul mio quaderno di ricette, su cui annoto anche delle frasi da dedicare alle nostre ospiti. Quella che dedico a te di Don Tonino Bello e dice: ognuno di noi è un angelo con una sola ala, non possiamo volare se non abbracciati uno all'altro. E questo tu lo sai perché nel tuo matrimonio voli abbracciata a tuo marito.
2: Sì, sono tanti anni che stiamo insieme.
0: Eravate fidanzati da tempo?
2: Dal 2009.
0: Che bello, le storie d'amore mi piacciono tanto, vorrei sempre raccontarne di nuove. E hai una frase invece che condisce un po' la tua vita, a cui ti appoggi magari?
2: Cogli l'attimo, può essere anche scontata, però... Per me...
0: Cogli l'attimo.
2: Colgo l'attimo.
0: Le
2: sì.
0: occasioni quando arrivano vanno prese al volo, vero chef?
3: Sempre.
0: E infatti è una bella occasione anche quella che abbiamo avuto noi di lavorare insieme in questa trasmissione.
3: Vabbè.
0: Tu sei stato subito felice, vero?
3: Felicissimo.
0: Sei ancora felice di avere lavorato con me, chef?
3: Ancora più felice.
0: Ecco, che bello. E anche i nostri assaggiatori. Devo dire che il più contento è Luigi perché è un buon gustaio, molto attento... E...
3: No, è stata una vera rivelazione.
0: Vero?
3: Sì.
2: Una bella famiglia.
0: È una...

0: metti per prima cosa proprio le
1: melanzane? Proprio un velo di sugo.
0: Un velo di sugo, vuoi un cucchiaio?
1: Va bene anche con la mayonnaise.
0: Le melanzane stanno arrivando e quindi si mette uno strato di pomodoro, melanzane, poi il nostro chef ci prenderà del basilico e poi la mozzarella che teniamo qua. Mettiamole pure là, chef, in bella vista, le melanzane fritte.
2: Io non ho messo sale.
1: Ok.
0: Bene, quindi dobbiamo aggiungerlo noi?
1: Sì, lo aggiungiamo noi.
0: Va bene, vai, fai tu, ti do anche un cucchiaio, così poi le possiamo anche mescolare. Tu le coltivi le melanzane, Luigi, nel tuo orto?
2: Ho provato, ma fanno troppi semi, non riesco a coltivarle.
0: Sono amare?
2: Bene. Io le melanzane, per esempio, il sale, quando le cuocio, non lo metto.
0: Bravo.
2: Perché sono saporite già naturalmente.
0: Bene, qui abbiamo anche delle belle foglioline di basilico che ci ha colto il nostro chef. Adagiamo un po' di melanzane sul fondo della nostra torta rustica, che potrebbe anche essere cotta mettendo un altro disco sopra, chiusa.
1: Sì, anche si può fare una versione così.
0: E addirittura si potrebbero fare delle monoporzioni, vero? Da portare, da servire proprio come antipasto sfizioso. Chef, hai mai pensato di fare un antipasto di un rustichetto alla parmigiana?
3: No, rustico mai. E io faccio la parmigiana già monoporzione.
0: Sì, lo so.
3: Però così in maniera rustica non l'ho mai... Anche un fagottino.
0: Un fagottino di melanzana. Mentre continuiamo a riempire la nostra teglia, io direi di vedere dove è andata Francesca oggi. La nostra Francesca Ceci, che è sempre alla ricerca di qualche nuova ricetta da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Oggi è in un ristorante, eccola.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo sul litorale romano, sono al ristorante Peppino a Mare e con me c'è lo chef William Corsini.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno chef.
5: Buongiorno.
4: Allora, grazie dell'ospitalità.
5: Grazie a voi.
4: Sono entrata in questa cucina e già si sente un profumino. Che stai preparando?
5: Allora, oggi abbiamo uno gnocchetto con un battuto di gambero, limone, cacio e pepe.
4: Benissimo, allora so che ti stai portando avanti perché i tempi televisivi sono molto rapidi.
5: Assolutamente.
4: Ce ne andiamo ai fuochi? Mi fai vedere che succede?
5: Andiamo subito.
4: Eccoci William, allora cosa c'è in padella?
5: Allora, qui abbiamo già messo un battuto di gambero, e olio, scorza di lime e un pochino di pepe.
4: Benissimo, allora oggi avete scelto il gambero, ma so che qui fate, insomma, scegliete i crostacei del giorno.
5: Dipende dal crostaceo del giorno, sì, oggi abbiamo messo
4: benissimo,
5: il gambero.
4: Allora io ti aiuto, sono la tua assistente e tu intanto puoi scolare lo gnocchetto.
5: Ok.
4: Ci siamo. Che profumo! C'è questo limone, buonissimo. Ecco qua, chef, prego.
5: Eccoci qua.
4: Cedo il posto.
5: Ci siamo.
4: Andiamo ad impiattare, chef?
5: Andiamo.
4: Via. Pronti per impiattare questo gnocchetto strepitoso, chef?
5: Eccoci qua. Andiamo ad aggiungere il pecorino, sempre fuori dal fuoco.
4: Sì. Qui.
5: E andiamo ad impiattare.
4: Pronti. Allora, gnocchetto al battuto di crostacei, che in questo caso sono gamberi, con cacio, pepe e scorza di limone. Quindi adesso andiamo ad aggiungere la scorza di limone ed il nostro piatto è pronto. Beh, un piatto anche molto generoso, chef.
5: Assolutamente sì, qua siamo molto generosi.
4: Benissimo, ci siamo. Via, scorza di limone ed il piatto è pronto. Ecco qui. Bello, e che profumo. Beatrice e Fabio, il nostro gnocchetto è pronto, vi auguriamo un buon pranzo.
5: Buon pranzo.
4: Grazie
5: a tutti.
4: William.
5: Grazie a voi.
4: Io assaggio, eh?
5: Come no, assolutamente.
0: Ecco, mi sembrava strano che Francesca non finisse con un assaggio, eh? Devo dire che ovunque vada trova sempre qualcuno che l'accoglie proprio con familiarità. Come è familiare l'atmosfera di questa cucina, oggi ancora di più con Mariangela che ci ha raccontato di avere iniziato ad avere una grande passione per la cucina e anche per il cucito con questa sua nonna, nonna Maria.
1: Nonna Maria.
0: Ci hai portato anche una bella foto di nonna Maria con tua figlia Giulia, la facciamo rivedere, eccola lì, che bella. Ma che ricordi hai di quest'infanzia, pranzi con tante persone?
1: Sì, mia nonna aveva 7 figli, grande donna, e non che quello che diceva la legge, però l'ascoltavamo tutti.
0: Certo, aveva un'autorità, sì. Proprio che veniva dalla sua esperienza, sì, dalla sua età matura. E sì.

0: Aveva
1: anche
0: dedicato
1: l'esperienza della guerra che
0: certo, ha dedicato la sua vita alla famiglia.
1: Sì.
0: E quindi anche sempre da anziana continuava a fare cose, a prepararvi
1: sì.
0: pranzi.
1: 93 anni, preparava ancora i sughi pronti.
0: Fantastico.
1: La cosa bellissima quando la telefonavo a mia nonna, gioia di nonna, amore mio, cosa ti preparo quando scendi giù a trovarmi? Ti faccio trovare i sughi pronti, il peperoncino sott'olio.
0: Ecco, e tu portavi da giù il pacco, da
1: sì.
0: giù lo portavi a Roma, immagino con la macchina carica di cose già pronte della
1: sì.
0: nonna, le conserve, le marmellate. Ma che ricordi hai di quest'infanzia calabrese invece? Perché hai portato diverse fotografie, adesso ne abbiamo
1: sì.
0: un'altra molto bella, qui dove... chi c'è qui? Chi sono questi?
1: Mia mamma e mio padre.
0: Mamma e papà, ma che belli!
1: Mamma si è sposata giovanissima, 18 anni.
0: Che meraviglia. Allora, stiamo finendo, giusto? Cosa serve adesso? Mettere il parmigiano?
1: Sì, un po' di parmigiano.
0: Ecco, abbiamo messo ancora qualche strato di pomodoro, il parmigiano,
1: sì.
0: il basilico, chiudiamo i bordi, e inforniamo.
1: Inforniamo.
0: Volendo si può fare anche con le melanzane magari infornate, non fritte. Perché friggere
1: sì,
0: è faticoso.
1: Oppure anche rosolate semplicemente con l'olio.
0: Esatto, ripassate un po'.
1: Melanzane grigliate.
0: Trifolate, grigliate. Il sapore sarà
1: sì.
0: sempre eccezionale. Vado a metterla in forno,
1: sì.
0: per ogni forno c'è un tempo.
1: Sì.
0: Questo, diciamo, quanto tempo lo mettiamo?
1: 40 minuti.
0: 40 minuti,
1: 180
0: forno?
1: 180 gradi.
0: 180, vado, eh. Ecco qui. Benissimo, ed è arrivato il momento di vedere insieme il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare la ribollita abbiamo prima di tutto sbollentato le verdure separatamente, poi le abbiamo unite e rimesse in cottura in una pentola con poca acqua. In una padella abbiamo messo olio, aggiunto il soffritto di sedano, carota e cipolla e lasciato andare. Poi abbiamo aggiunto le patate e continuato la cottura con il brodo vegetale. Dopo un po' abbiamo aggiunto nella pentola delle verdure e i fagioli, metà interi e metà frullati, il concentrato di pomodoro e il soffritto di patate, sedano, carota e cipolla. Abbiamo lasciato andare per circa un'ora e mezza. Quando la zuppa è stata pronta, abbiamo costruito a strati la ribollita in una pentola, alternando le verdure con il pane, abbiamo aggiustato di sale e pepe e fatto insaporire ancora per un po'. Naturalmente abbiamo servito ben calda con un giro di olio a crudo. Per la preparazione del rotolo di biscotti al cappuccino abbiamo per prima cosa preparato la crema. In una ciotola abbiamo montato la panna mescolandola al preparato per cappuccino e allo zucchero. Poi abbiamo aggiunto il mascarpone e amalgamato bene il tutto. Abbiamo disposto su carta da forno i biscotti e li abbiamo bagnati leggermente con del latte. Abbiamo farcito con la crema lasciandone un po' da parte per la decorazione. Abbiamo arricchito la farcitura con delle gocce di cioccolato. Con l'aiuto della carta da forno abbiamo arrotolato il dolce e poi lo abbiamo lasciato riposare in frigo per circa un'ora. Prima di servire abbiamo finito il nostro rotolo con del cacao amaro in polvere e ciuffetti di crema. Per preparare la torta salata alla parmigiana di melanzane abbiamo cotto in padella le melanzane tagliate a cubetti con un filo d'olio extravergine d'oliva per circa 10 minuti, regolando di sale. In una padella abbiamo fatto un sughetto con olio, passata di pomodoro e basilico. Poi abbiamo steso in una teglia circolare la pasta sfoglia, l'abbiamo bucherellata e l'abbiamo farcita prima con qualche cucchiaio di sugo, poi con le melanzane e con pezzetti di mozzarella. Abbiamo completato con parmigiano grattugiato e con la mozzarella rimasta e richiuso piegando leggermente i bordi verso l'interno. Abbiamo infornato a 200 gradi per circa 20 minuti. Ed ecco qui i nostri piatti realizzati per noi dallo chef Fabio Cinelli e dalla nostra amica Mariangela Esposito di Castrovillari. Allora, abbiamo la ribollita buonissima che ha fatto come prima ricetta oggi il nostro chef, che manda un profumo delizioso. E deliziosa è anche questa torta rustica, questa torta salata alla parmigiana di melanzane, decorata con una bella fogliolina di basilico fresco, una nuova idea che ci ha dato la nostra amica. E un'altra bellissima idea è quella del rotolo di biscotti. 33 biscotti rotolarono, rotolando nel rotolo della nostra amica. Abbiamo anche coniato un nuovo passatempo, un nuovo scioglilingua, vero chef? E i nostri assaggiatori stanno provando proprio.

0: Proprio questa bella torta rustica che infatti manca di una fetta. Che cosa dite, com'è?
1: Che è eccezionale, veramente.
0: Bella
1: Io
0: idea.
1: Credo che la farò in monoporzione perché secondo me può essere mangiata sia come antipasto oppure, che ne so, anche chiacchierando con gli amici in una sera con un aperitivo. È secondo me un'idea eccezionale.
0: Nel giardino attiguo al vostro orto.
1: Sì, o proprio dentro l'orto.
0: Certo. Luigi, che dici?
2: Guarda, a me ha portato, mi ha portato indietro nel tempo perché diversi anni fa gestivo per un breve tempo una rosticceria che serviva delle mense scolastiche, dei bar, e facevo proprio una torta rustica alla parmigiana, però con le fette di melanzane grigliate e non fritte.
0: Ah, vedi, quindi un po' più leggera.
2: Era la più gettonata.
0: Ecco, dei bei cestini. Anche un'idea che mi è venuta, Sonia, potrebbe essere quella del cestino di caponatina. Ci hai mai pensato?
1: Certo, assolutamente. Melanzane o alla parmigiana o caponatina, sempre comunque un ortaggio eccezionale.
0: Perfetto. E non finisce qui, mia cara Mariangela, perché il nostro chef, io sento ancora friggere da quelle parti, sento un po' soffriggere. A questo punto riutilizza quello che noi abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupisce con la sua fantasia, la sua esperienza, con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che cosa sta facendo? Vieni con me ai fornelli. Ops! Cosa c'è in pentola, chef?
3: Oggi abbiamo un riciclo del riciclo.
0: Cioè?
3: Ovvero, avevamo l'olio con cui abbiamo fritto le melanzane.
0: Sì.
3: Perderlo sarebbe stato un peccato. Abbiamo utilizzato le patate per la ribollita e già là volutamente le abbiamo lasciate un pochino più spesse, quindi c'era già un po' di...
0: Era un po'
3: premeditata questa
0: Fai
3: cosa.
0: Fai le chips di buccia di patata?
3: Sì.
0: Che meraviglia, buccia di patate fritte. Ma lo sai che c'è un ristorante famoso che le offre proprio come antipasto? I miei figli sono ghiottissimi e non le avevano mai assaggiate, adesso me le chiedono, mi chiedono di farle a casa. E io gliele faccio,
3: Però andremo a condirle in maniera...
0: E qua.
3: Come non farlo? Cacio e pepe.
0: Mamma mia.
3: Pecorino e pepe.
0: Ma è meraviglioso.
3: Così diventa, che poi si mangia ormai spesso in birrerie, pub, è una cosa che preparano in maniera così semplice, assoluta, però riporta antica memoria ai piatti da osteria.
0: Sì.
3: In cui con il piccante, il sapido, poi si iniziava a bere un,
0: po' di più. E comunque in tempo di guerra certamente non venivano buttate le bucce di patate, quindi
3: no.
0: Diciamo che non stiamo inventando niente,
3: no,
0: ma torniamo un po' a delle usanze sane, antispreco, ecco, diciamo così. Che mi dici, Sonia, Luigi, come le possiamo chiamare? Beh, effettivamente potremmo, è uno sfizio, no? Potremmo... Chiama Luigi, Sonia.
2: Allora, visto che le facevano nei pub inglesi, direi inglesine, cacio e pepe.
0: Inglesine, cacio e pepe. Ti piace, chef? Forse Sonia c'ha un'altra
3: non è male,
0: idea.
3: Non è male.
1: Pensavo chips alla romana, visto che cacio e pepe mi fa pensare a Roma, proprio una ricetta tipica romana.
0: Bene.
1: E direi che va bene.
0: Chips alla romana, cara Mariangela. Ti ringraziamo per essere stata qui, salutiamo Castrovillari, ma anche Roma, ad Ostia Antica, vivi con tuo marito e con Giulia. Ti ringraziamo per essere stata con noi e con voi, cari assaggiatori, e con il nostro chef Fabio Cinelli. Do appuntamento a tutte le amiche e agli amici a casa domani, stessa ora, stesso canale TV 2000, stessa cucina, quel che bolle in pentola. A domani, ciao a tutti!

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi in cui tante persone ancora continuano a soffrire a causa della violenza, perché presto ritorni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia. Il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Dio l'ha scelta come madre del Salvatore. E Maria risponde con un'umiltà che impressiona e dice: «Sono la serva del Signore, eccomi, avvenga di me secondo quello che hai detto». Maria dà la piena disponibilità e questo sì ha dato una svolta alla storia, anche alla nostra vita. Siamo tutti legati a questo sì, ringraziamo Maria.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Il secondo mistero della gioia ci mette davanti due mamme straordinarie che si incontrano: Maria, mamma di Gesù, e Elisabetta, mamma di Giovanni Battista. Maria è benedetta e felice perché Dio ha posato il suo sguardo sulla sua piccolezza, sulla sua bassezza.
3: Pa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le

0: donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fascia e lo depose in una mangiatoia. Arrivati a Betlemme non trovano alloggio. Alla fine capiscono che l'unica strada era una grotta adibita a stalla, e capiscono che questo era il disegno di Dio e umilmente l'accettano. E così il Figlio di Dio nasce in una stalla e la sua culla è una mangiatoia. Che umiltà, che lezione, tutta da imparare.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero gaudioso. La presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme

0: per offrirlo al Signore. Maria, fa che ci abbandoniamo sempre con prontezza e con gioia alla volontà del Signore. Aiutaci a comprendere che la vera ricchezza è avere la casa piena di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, che non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù disse loro, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Il quinto mistero della gioia ci presenta Maria e Giuseppe che cercano Gesù. Lo cercano ansiosamente per le strade di Gerusalemme. Lo ritrovano nel Tempio. Non possiamo immaginare la gioia che provarono in quel momento.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Padre Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come

0: A te, Maria, fonte della vita, si accosta la mia anima assetata. A te, tesoro di misericordia, ricorre con fiducia la mia miseria. Come sei vicina, anzi intima al Signore, Egli abita in te e tu in Lui. Nella tua luce posso contemplare la luce di Gesù, sole di giustizia. Santa Madre di Dio, io confido nel tuo tenerissimo e purissimo affetto. Sii per me mediatrice di grazia presso Gesù, nostro Salvatore. Egli ti ha amata sopra tutte le creature e ti ha rivestito di gloria e di bellezza. Vieni in aiuto a me, che sono povero, e fammi attingere alla tua anfora traboccante di grazia. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Buonasera a tutti.

0: Pronto? Servizio mobile della Caritas. Sì, signora, i volontari stanno arrivando.
1: È da 2017 che vengo qui a fare lo shopping, dico, perché qui trovo le cose perfette, soprattutto per le mie bimbe.
2: Sono arrivato a Rovereto nel 1990, ho ridato la mia casa, ho conosciuto questa Caritas e adesso ho cominciato a dare una mano a trasportare mobili.
3: Ragazzi, andiamo, primo ritiro della mattinata. Mi chiamo Mauro Pizzini, sono referente per il magazzino mobili. La casa dovrebbe essere questa proprio. Ci troviamo a Rovereto in un ex stabilimento. Il nostro lavoro principale è quello di ritirare i mobili che le varie famiglie ci donano per poi metterli a disposizione a un prezzo praticamente simbolico per coloro che ne ha bisogno. Grazie all'8 per 1000 abbiamo potuto ristrutturare tutto l'ambiente, adattarlo ai nostri bisogni e proseguire nell'attività. Abbiamo la preziosa collaborazione dei volontari che mettono a disposizione le loro mattine, turnandosi, mi affiancano appunto nel ritiro, nella sistemazione e poi anche il venerdì pomeriggio nella vendita dei mobili.
4: Filippo, ho finito di sistemare la straniera, ne faccio gli altri mobili adesso?
5: Sì, Daniel, aiutami a spostarti la credenza.
0: Abbiamo delle persone che vengono che sono a volte disperate perché non riescono a far fronte ad acquistare appunto un mobilio, magari hanno la casa.

0: Ma ce l'hanno vuota, quindi noi cerchiamo con calma di spiegargli che qua possono trovare qualsiasi tipo di mobilio e con dei costi simbolici. Capiscono che qua possono anche trovare dei legami. Anche di amicizia sono nati.
1: Da quando sono arrivato qua ho conosciuto tutta la gente, tutto staff, veramente un ottimo rapporto. Ho visto che gente è contenta quando prende mobili, quando arredano la loro casa.
2: Ci sono delle persone che vengono regolarmente, non dico quasi tutti i venerdì, ma spesso, e sicuramente non è tanto per l'acquisto del mobile o magari anche per quello, ma sicuramente anche per una fame, diciamo, di relazione e di contatto con le altre persone.
3: Sono contentissima, se no non ce la facevo.

0: prima che fosse entrato qui avevo perso tutto, tutto.
1: Nessuno è solo e siamo qui proprio perché siamo voluti bene da Dio, siamo tutti figli suoi e non ci ha dimenticato, non ci ha abbandonato. La Cittadella della Carità è il luogo dove ci troviamo ed nasce grazie ad un finanziamento 8 per 1000 e racchiude in sé quasi tutti i servizi di Caritas diocesana di Pistoia, la mensa Don Siro Butelli, l'ospizium Mansueto Bianchi, il centro di ascolto diocesano e praticamente all'atre di questi progetti nasce nel dicembre del 2020 un'esperienza, un'opera segno che è la Casa Famiglia L'Apostrofo.
0: Fino a poco tempo fa eravamo fuori tutti, sicché trovarsi qui tutti insieme con le gambe sotto su un tavolo per noi è tanto, ecco.
2: Quando sono arrivato qui, cioè, venendo dal buio, mi sono subito sentito accolto. Una volta entrato qui, anche se eravamo al dormitorio, però c'era un tetto, c'era un letto, ci sono le docce, si poteva fare la doccia calda.
1: La Casa L'Apostrofo è bella perché nasce volutamente bella.
2: La mattina ci alziamo, prepariamo il caffè, come una famiglia, perché è quella che siamo.
3: Vai dietro a lavorare.
2: Quello che è stato fatto qui è stato fatto un po' da tutti. Si è cercato di renderla più accogliente possibile.
0: E sicché essendo qua dentro, avendo questa fortuna di avere un tetto, ecco, il mio impegno va per loro, perché meritano tanto.
1: La mensa, ad esempio, dà gli alimenti che sono in eccedenza e Fabrizio, che è molto bravo in cucina, riesce a rielaborarli e a fare dei veri e propri manicaretti, insomma, riesce veramente a mettere a tavola tutti gli ospiti.
0: Il menù di oggi faccio le penne con salsiccia e zucchini. La mia passione cucina nasce da ragazzo, l'ho sempre fatto. Vedevo mia mamma e lì ho iniziato a fare tutto, ecco. Il futuro mio non è roseo, voglio essere sincero, però avendo delle persone a fianco come ho qui, come la Caritas, mi sento protetto, questo sì.
1: L'apostrofo in grammatica toglie quello che non serve, no? Toglie il superfluo, però unisce due parole. Ecco, noi abbiamo cercato con questo microprogetto, questa opera segno, di togliere quello che era il superfluo. Non ci sono effettivamente cose in più.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
4: Oggi smediamo allora, eh?

0: Sono Don Alberto Conti, direttore della Caritas diocesana di Trivento e parroco di Castelguidone. Ci troviamo in un terreno di proprietà della parrocchia che è stato messo a disposizione della Caritas per il progetto dell'apiario. Questo progetto, finanziato dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, ha una doppia finalità. La prima finalità è quella di aiutare chi ha perso il posto di lavoro a imparare un nuovo mestiere e quindi liberarsi dal bisogno e riorganizzarsi la vita. La seconda finalità è quella che Papa Francesco continuamente ci ricorda nella enciclica Laudato Si, di custodire e di prendersi cura del territorio.
1: Sono Francesco e sono il tutor di questo progetto che va avanti ormai da 3 anni. Don Alberto mi ha chiesto di mettere a disposizione le mie conoscenze nel mondo dell'apicoltura per formare dei ragazzi che vogliono approcciarsi a questo mondo fantastico che è il mondo appunto delle api. Attualmente lavorano con noi 3 ragazzi dell'Alto Molise e del Basso Molise, Paolo, Armando e Felice, che nel corso della vita, insomma, hanno avuto le loro storie e si sono trovati in un momento di difficoltà anche economica dovuta alla perdita del lavoro, dell'impiego. E quindi, ecco, grazie all'opportunità messa in campo dalla Caritas diocesana di Trivento, hanno intrapreso questo percorso che è finalizzato a renderli autonomi nel campo dell'apicoltura, perché l'apicoltura, soprattutto in queste zone depresse, può rappresentare una fonte di sostentamento e anche di reddito.
2: Tutto iniziò nel 2019, quando attraversavo un momento di difficoltà economica, avendo perso il lavoro sia io che mia moglie. Questo miele per noi è frutto di tanto impegno e sacrificio. Dopo questo percorso ho acquisito una praticità con le api che mai mi sarei sognato e ho anche acquisito una sicurezza nell'investire dei miei soldi, perché so che alla fine, oltre che fare un bene per l'ambiente, per la natura, per le api, ma sarà anche un ritorno economico.
3: Un ottimo lavoro abbiamo fatto, sia le api che noi, bravi agricoltori.
4: Non so, la mia cerca di che fare.

0: abbiamo voluto cogliere la sfida per aiutare delle persone a riprendere l'esperienza della vita, a ripartire. Abbiamo offerto la possibilità a delle persone che uscivano dall'esperienza carceraria di ricostruire la loro esperienza, la loro vita. E per questo abbiamo aperto una casa per ripartire.
1: Via Palermo, tutto a posto?
2: Sì. Mancavano i documenti per la carta d'identità del ragazzo. Gli hanno chiesto, insomma, di fargli un po' di affiancamento perché temiamo sia una persona un po' difficile da gestire.
3: Non ci sono operatori professionisti, ma siamo noi, ex detenuti, persone che hanno fatto quel tipo di esperienza, a mandare avanti l'appartamento.
0: Grazie all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, questo è stato possibile ed è un'esperienza che continua tutt'oggi per accogliere attualmente un numero di 7 persone, con l'esperienza anche di una mediazione, di un peer, che ci aiuta a compiere questa nuova esperienza di visione della vita.
4: Io sono Uche Daniel, vengo da Biafra. Io sono Pier Sopota. Pier Sopota vuol dire uno che accompagna il suo inquilino alla pari.
5: Sono Giorgia Mattedi e sono una tirocinante post laurea di psicologia. In particolare, uno dei prerequisiti fondamentali per partecipare a questo progetto è l'attivazione di un percorso scolastico. E questi ragazzi ovviamente vengono aiutati sotto vari punti di vista. In particolar modo gli viene fornito un alloggio per l'appunto e in secondo luogo ci sono vari volontari e operatori che li aiutano quotidianamente, sia per quanto riguarda lo studio che per quanto riguarda proprio qualsiasi problematica quotidiana.
3: E noi siamo molto contenti perché abbiamo un'ottima percentuale di riuscita. Praticamente tutti i ragazzi che sono passati dal nostro appartamento sono riusciti a concludere le loro carriere scolastiche arrivando al diploma o arrivando alla qualifica professionale in base al corso che avevano scelto.
6: Come sta andando la preparazione per l'esame di matematica?
7: Bene, dai, non ci lamentiamo.
8: La matematica è andata bene, la prima parte è andata bene, quindi devo fare la seconda parte.
3: Complicata, cioè non è una matematica.

0: primitivo.
1: Uno come me oggi, io sono totalmente convinto che carcere non cambia nessuno e non aiuta nessuno. Che l'unica cosa che può cambiare qualcuno è quella che mi è capitato di conoscere persone volontariati, quindi che possono comprendere che le persone non è quello che ha fatto, ma quello che è.

0: La vita è quella cosa che costruiamo pian piano, mattone dopo mattone, giorno dopo giorno. È un po' come edificare una casa. A proposito, questa è Rocca Palumba, il luogo che da qualche tempo chiamo casa. A place where I can go. E lei è Alice, mia nipote, la nuova inquilina della chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù. Nonché usurpatrice del mio letto. Almeno per stanotte.
1: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
2: Lunga vita al re Xerxes!
1: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
3: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
1: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
4: Il libro di Esther, questa sera in prima serata. Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est, questa sera in seconda serata. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di una donna che vive la fede con coraggio, il libro di Esther. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, La passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione!

0: Nipote in canonica giorno 1. Come padrone di casa dovrei presentarla in giro. Ma preferisco che conosca da soli i miei quattro cavalieri dell'Apocalisse.
1: Fermali! Pavimento bagnato!
0: Primo cavaliere, Angela.
1: Avvicinati a grandi passi verso la tua colazione. E senza fare impronte. Tuo zio è uscito, è andato in bicicletta a sgranchirsi un po' le ossa. Sai, tiene una certa età dopo la notte sul divano. Però, adesso io sistemo la cucina e poi ti preparo la stanzetta vicino al magazzino della Caritas, così lui si piglia un'altra volta il letto suo e non brontola più.
2: Grazie.
1: Angela, ah, Perpetua, e tu devi essere Alice, finalmente un'altra donna a casa.
3: È giovane, quello che ci vuole per far vivere l'oratorio.
1: Non fare un passo.
3: Non posso neanche per un biscottino.
0: Secondo cavaliere, Don Manolo.
3: Tuo zio mi ha detto che studia all'Università della Valle e che farà la pendolare. Scelta insolita.
2: Infatti io volevo affittare una camera vicino alla facoltà, magari con delle amiche. Solo che mamma ha insistito. Lo so che non ha senso.
3: No, un senso lo troviamo.

0: Faremo grandi cose insieme.
1: Che stai combinando? E quindi tu non stai qua per scelta?
2: Per scelta, ma non mia. I miei non si fidano. Mi criticano se sto troppo su WhatsApp, se metto una storia su Instagram. Ma io studio comunicazione e la comunicazione oggi è questa, no?
3: Ma c'è comunicazione e comunicazione. E tante volte bisogna tenersi alla larga.
4: Dalla cucina, fuori di qua!
5: Don Michele?
3: Che?
5: Telefonato urgente.
3: E chi sarà mai urgente? Il Papa?
5: No, Antonio Bante, della casa vinicola Bante, l'uomo più ricco della valle.
3: Pronto? Sì? Sì, sto qua. Grazie. L'aspetto.
5: Che voleva?
3: Vuole fare una donazione. Sta venendo qua.
5: Oh, che colpaccio, Don Michele. Vado a far mettere tutto a posto in chiesa da Gianluca. No, lasciamo tutto in disordine, così capisce che abbiamo bisogno di una grande donazione. Gli tengo la coccia.
1: Se non me ne andate tutte e due dalla mia cucina, io vi metto in disordine a tutte e due.
3: Ho capito, però c'è una fissa. Vado a farmi una doccia, ci vediamo dopo.
2: Va bene, io vado a studiare. Ah, zio, mi dai la password del wifi? Zio!
6: In realtà non è che mia nipote abbia tutta questa voglia di studiare, Le materie che sta studiando oggi sono ricerca di campo per cellulare...
2: Non prende da nessuna parte. Sono tagliata fuori dal mondo.
6: E curiosare nella sua futura camera.
2: Ehi! Vestiti vintage! Da dove spunta questa?
7: Da dove spunta questa? Signora Giovanna Azzori, deceduta lunedì alle 23.54. I vestiti sono stati donati dai suoi figli Armando e...
2: Alice.
7: No, Romina, la figlia della signora Azzori si chiama... Alice, tu, io Gianluca, sono il sagrestano.
2: Piacere.
7: Sì. Devo trasportare queste cose via di qui per liberarti la stanza.
2: Ma è pieno di roba qui, che posso esaminare?
7: Sì, se non hai nulla da fare puoi dare un'occhiata, due occhiate.
6: Il terzo cavaliere, Gianluca.
2: Senti, sai se di là il telefono prende?
7: Dipende.
6: E mentre la nipotina viene meno ai suoi doveri... io mi preparo ad assolvere i miei.
5: Don Michele...
8: è permesso?
6: Prego, prego, accomodi. Piacere.
8: Fument, Torrette e Pinot Nero della mia cantina, spero che apprezzi.
6: Molto, apprezzo molto. Questo non lo userò per la messa.
8: E questa è la donazione per la sua parrocchia. 10.000 vanno bene, spero.
6: No, io la ringrazio per la sua generosità, ma perché proprio a noi? Non l'ho mai vista in parrocchia.
8: In genere non sono un frequentatore di chiese, ma ultimamente in giro ho sentito parlare di questo nuovo prete, Don Michele, cioè lei.
6: Sì, non l'avevo capito.
8: E quindi sono venuto a chiedergli una cosa.
6: Che cosa? Tanto qua non abbiamo misteri a parte quello della fede.
8: Il senso della vita.
6: Il senso della vita. Ho capito, è tipo un quiz. Io rispondo alla sua domanda e lei mi regala 10.000 euro.
8: No, quelli sono veramente per la sua parrocchia, poi sono solo soldi. Vede, Don Michele, è un po' di tempo che mi sento strano. Io ho passato tutta la vita a costruire, giorno dopo giorno, mattone dopo mattone. E adesso che sono giunto al traguardo, che cosa devo fare?
6: Uno dovrebbe raccogliere i frutti di quello che ha seminato.
8: Modestamente ho raccolto e mangiato tutti i frutti più buoni che la vita può offrire. Macchine di lusso, belle donne, viaggi costosi.
6: No, quelli sono frutti buonissimi, però nutrono il corpo e non nutrono la cosa più importante. L'anima.
8: Ma non fa per me, Don Michele. Sono un uomo pragmatico. Io credo a tutto ciò che è concreto, tangibile. Anche l'altro giorno al telefono ho parlato con una psicologa, poi ho capito che non faceva per me.
6: Capisco. Però io non posso accettare.
8: Perché? Le risolverebbe molti problemi in parrocchia.
6: Sì, però prima dobbiamo risolvere il suo di problema.
8: E lei ha la soluzione?
6: Io sono soltanto un prete, un servo di Dio, un uomo. E tante volte mi fanno delle domande, Qualche volta ho una risposta, tante altre no.
8: Apprezzo la sua onestà.
6: Però possiamo fare così. Noi facciamo degli incontri la sera. Magari non trova subito il senso della vita, però...
8: Come le accennavo, io sono un uomo d'azione, però le prometto che ci penserò.
6: Ho come la sensazione che non sia vera questa cosa.
8: Comunque grazie, Don Michele. È stato un piacere.
6: Piacere mio, grazie della visita, grazie del vino. Spero di rivederti presto. Eh? Oh. Restituiscigli. Gli dici che non accettiamo donazioni fino a quando non ha trovato il senso della vita. Senza sbirciare.

0: pronti per la disco anni 60.
1: E adesso un modello pitonato.
2: Lascia stare, quella roba non è tua.
3: Mancava il quarto cavaliere, Bruno, il più temibile.
4: Scusi, prima non ci siamo presentati. Io sono Alice, la nipote di Don Michele.
2: Stessa propensione per le stupidaggini. Adesso fuori di qui, tra un po' arriva gente che questi vestiti gli serve davvero, mica per fare sfilate. Poi tuo zio ha detto che sei venuto a studiare. Beh, va a sfidare a studiare, va.
4: Ma per studiare mi serve il telefono e qui non c'è la connessione.
2: No, per studiare ti servono i libri e la buona volontà. Frusta la cassa, vai.
5: Allora, qui dalla vecchia quercia giriamo a destra e poi, allora, che facciamo da qua? Scolliniamo oppure prendiamo il sentiero? Non so se...
6: Va bene, va bene.
5: Michele, ci sei?
6: Sì, ci sono. Ho detto, sì. Scolliniamo, non so se...
5: Senti, se vuoi parlare con una psicologa ti avverto che sono fuori servizio. Ma se vuoi parlare con un'amica... Ci sono.
6: No, hai ragione, sono distratto.
5: Ti vedo.
6: Troppe cose. Tu pensa che è venuta mia nipote a abitare qua. Mia sorella l'ha mandata qua perché dice che vuole andare fuori casa per fare l'università.
5: E quindi vieni dallo zio?
6: Sì, perché siamo vicino all'università.
5: Certo.
6: Peraltro lei si lamenta perché dice che sta troppo sui social. Che non...
5: Ah, vuole che la riporti sulla retta via?
6: Sì.
5: Però di la tua sorella che è meglio stat virtus. Moderare? Ok, ma negare no.
6: No, infatti. Bisogna trovare un equilibrio, però non c'è solo questo, perché poi c'è tutta la parrocchia. Stamattina è venuta una persona da me a chiedermi il senso della vita.
5: Ci credo.
6: Altro un personaggio di successo, insomma. Si è presentato con una busta piena di soldi, ma con un vuoto esistenziale dentro.
5: Ma sai come lo chiamiamo noi psicologi questa cosa? Si chiama nevrosi esistenziale. Il padre della psicologia, Jung, diceva che gli uomini hanno bisogno di trovare un significato per continuare a costruire nella loro vita.
6: E ieri sto Jung. Ma noi abbiamo Matteo, che dice: beati voi che siete travagliati e oppressi, perché vi darò riposo.
5: E forse questa persona aveva bisogno di trovare una connessione con la sua parte spirituale, non lo so.
6: Eh sì, perché lui ha passato la vita a accumulare beni materiali. Ma i beni materiali non ti riempiono dentro, ti danno una soddisfazione effimera.
5: Bella diagnosi che stiamo facendo io e te tra fede e scienza, vero?
6: Dammi il 5. Però io devo aiutare a risolvere il problema di questa persona. Cioè, devo trovare un qualcosa che gli dia una spinta per ripartire, anche un piccolo gesto.
5: Tu non molli mai.
6: Quando facevo il pilota d'aerei era tutto più semplice. Bastava una bella busta per il vomito e risolvevi la maggior parte dei problemi dei passeggeri. Guarda, ce n'è una sempre qua con me. Non si sa mai.
4: Zio! Ah, scusa, pensavo fossi solo.
5: Ma no, tranquilla, tanto io stavo andando via. Abbiamo deciso cosa facciamo domani, no?
6: Sì.
5: Un po' scolliniamo. E un po' rimaniamo sul sentiero.
6: Okay. Ti presento Irene, un'amica.
4: Ciao. Piacere.
5: Ciao Alice. Oh, ci voleva una ragazza giovane, in canonica, un po' smart. Adesso, insegna a tuo zio come si usa Google Map perché ogni volta chiude l'applicazione.
4: Va bene.
5: Ciao.
6: Ciao.
4: Sembra simpatica. Senti zio, che me la dai la password del wifi?
6: La password del wifi? Ma ricordo. Sai che facciamo? Ci facciamo una bella passeggiata e magari mi viene in mente. Mi racconti com'è stato questo primo giorno in canonica?
4: Non è così che mi aspettavo il mio primo giorno fuori casa. Cioè, qui è pieno di persone curiose, ma non è il mio mondo. Non so se riesco ad ambientarmi.
6: Devi avere un po' pazienza. Tra poco inizia l'oratorio. Conoscere altri ragazzi, fare amicizie.
4: Cioè, e poi non prende il telefono. A me serve per studiare. Fa, senti, non lo so che ti ha detto mamma, comunque esagera. E comunque, zio, mi devi cambiare posto dove dormire. Là vicino c'è quel tipo mezzo matto.
6: Mariotti. Hai ragione.
4: Cioè, stavo guardando dei vestiti e non puoi capire come mi ha trattato. Cioè, come se la sua vita dipendesse da quei vestiti, quel magazzino, quei piccoli gesti che ripeto tutti i giorni.
6: I piccoli gesti quotidiani. Il senso della vita.
4: Cioè, magari ha ragione. Non è che io mi annoio a farmi foto o mettere storie su Instagram. Sono piccole cose, ma mi fanno stare meglio.
6: Nipotina mia, hai ragione. So quello che devo fare.
4: Chiedi a mamma di mettermi in una casa con delle ragazze? Zio? Zio, comunque è impossibile finire un discorso con te. Hai il wifi.
7: Fa sempre così. Ma appena si libera la mente troverà la soluzione giusta pure per te. Fidati. Che è sto coso?
4: Ma boh.
7: Ma tu non mi avevi detto che mi avresti aiutato con l'oratorio oggi?
4: Veramente no.
7: E dai!
3: La passeggiata doveva servire ad aprire gli occhi ad Alice. Al contrario, mia nipote ha aperto gli occhi a me. Io non so ancora quale sia il senso della vita per il signor Bante, però adesso so dove può iniziare a trovarlo.
6: Signor Bante, buongiorno. No, se domani riesce, venga alla distribuzione dei vestiti della Caritas. Sì, troverà ad aspettarla una cosa che magari non le dà una risposta sul senso della vita, però le darà il senso della giornata. A domani.
3: In ogni cosa che facciamo, anche la più piccola, quella di cui nemmeno ci accorgiamo, ogni gesto, ogni parola, ogni emozione è una tessera di un mosaico che costruiamo quotidianamente. E non serve cercare il senso della vita lontano, in imprese grandiose, perché il senso della vita è la vita stessa. Quel dono che ogni giorno amministriamo. E non serve fare chissà che o sentirsi chissà chi, basta un semplice gesto per esserci.
6: Ciascuno metta al servizio degli altri i doni che ha ricevuto da Dio. Chi deve parlare? Lo faccia con le parole di Dio. Chi deve fare un servizio? Lo faccia con l'energia che gli viene da Dio. Dobbiamo mettere il Padre nella nostra vita, come ci ha insegnato Gesù.
2: Questo, eppure questo, e questo. Questo è per lei.
8: Grazie.
9: Aspettate, non vi abbiamo dato niente per lei.
2: Ma non ci abbiamo niente per la bambina.
9: Sì, invece. Ecco qua. Lo dicevo che c'era.
2: Ma questo è un vestito di carnevale.
9: Ma da principessa.
10: Lo voglio.
2: No, vedi quanto è così.
11: Grazie, veramente. Di cuore, grazie.
2: È un piacere. Ciao piccola, ciao. Beh, adesso ti puoi riposare, eh?
9: Riposare? Per la prima volta dopo tanto tempo mi sento vivo. Non pensavo che fare qualcosa di concreto facesse così bene.
2: E questo è il segreto del volontariato. Tu pensi che serva agli altri, invece serve a noi. Dai. Dai, che come diceva mia nonna, chi abbia il tempo non aspetti il tempo. Non aspetta il tempo, yamme!
9: Sa, Don Michele, io pensavo che i preti volessero vendere qualcosa che non esisteva, come nelle bottiglie, che a leggere qua dietro ti sembra di avere in mano il Lettere degli Dèi, poi l'assaggio ed è solo succo d'uva.
12: Hai cambiato idea?
9: Quando ho guardato lo sguardo di quei due genitori ho sentito dentro un nettare che mi dava la testa. Era da tempo che non mi succedeva.
12: È la vita. La vita spesso e volentieri dà la testa, come questo vino.
9: Perché? Ha detto che quando avrei trovato il senso della vita avrebbe accettato la donazione.
12: Non la donazione. una donazione. E quello che tu ci hai regalato alla distribuzione dei vestiti è un qualcosa che vale molto di più del contenuto di questa busta, perché viene dal cuore.

0: Alice, perdona, non ho avuto un attimo, però adesso sono qua e possiamo parlare e soprattutto capire se è giusta la tua presenza qua.
1: Finalmente, così ho pure una scusa con Don Manolo. A sentire lui, cioè, mi vuole mettere in mezzo a tutte le attività dell'oratorio. Comunque, per me non ha tanto senso stare qui. Uno, non prende il telefono, e per me è fondamentale.
0: Giusto, giusto, giusto. A proposito, questa è l'unica scheda che prende qua in zona.
1: Ma mamma lo sa? E secondo, in una grande città potrei fare uno stage e mettere in pratica quello che studio. Qua invece...
2: Don Michele, non me la distrarre, l'oratorio ha bisogno di lei.
0: Oh, ma guarda, adesso mi ha appena detto che si occuperà dei nostri social. Tu pensa, noi avremo finalmente una finestra sul mondo, grazie a lei. Fa uno stage qua, proprio. Tua madre sarà contentissima.
1: Chissà perché sento puzza di fregatura.
2: E invece a me sembra un'idea straordinaria. Oddio, non mi sento tanto bene.
0: Ma perché parla così?
1: Ma niente, ha bevuto due bicchieri di vino che gli ha dato Banti e adesso mi dice che è ubriaco.
2: Il mio limite è uno, cioè quello della messa. Scusate, devo vomitare.
1: Ok, vado ad aiutarlo.
0: Sapevo che sarebbe tornata utile.
1: Comunque, grazie per la scheda, zio.

Buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare, dice il nostro ospite. Ogni personaggio che interpreto è un'occasione per conoscermi meglio. Ci sono dei momenti in cui, quando arriva un ospite in studio, si è legittimati allo spellamento delle mani da applausi. Dario Aita! E io ci proverò in tutti i

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Grazie,
0: bravo.
1: Veramente.
0: Bravissimo, bravissimo. Dario Vita è un attore perfetto, a tutto tondo, capace di essere tutto e il contrario di tutto, che è quello che noi ci aspettiamo dall'attore, no?
1: Sì.
0: Siamo là e attendiamo. E siamo contentissimi che sia arrivato, abbiamo aspettato, è stata proprio un'attesa ma bella, buona e doverosa. Palermo, palermitano doc, sì.
1: Assolutamente.
0: Palermo, che quindi significa assorbire tutta una cultura eccezionale.
1: Di secoli e secoli di contaminazioni. No? In barba chi dice che le contaminazioni siano un danno.
0: Per carità.
1: E invece la Sicilia è proprio il frutto di secoli e secoli di contaminazioni culturali, ha creato una cucina, un panorama architettonico, la natura stessa, no?
0: Le persone
1: che sono frutto di secoli e secoli di influssi.
0: Questo, ricordiamoci sempre che c'è la porta d'Europa è a Lampedusa. L'Europa la vai a trovare se parti da sud, questa è un'indicazione geografica che ogni tanto dobbiamo dare. Tu sei stato un ragazzino terribile,
1: terribile, no?
0: Ne hai un po' la faccia, diciamo, un pochino,
1: quindi conservo ancora quella memoria
0: ancora
1: genetica. Sì, mia madre era disperata nella mia infanzia, sì, perché io ero irrefrenabile, incontenibile. Molto disobbediente,
0: tranne che
1: eccolo lì.
0: E la vittima
1: è la mia sorellina,
0: è la tua sorellina, però
1: sì.
0: Vedete già sistemato là con i rollerblade e tutto. Terribile, ma che a un certo punto prende questo ragazzino e parte. Tu sei andato a Genova,
1: sì,
0: con l'idea di fare l'attore.
1: Io sono andato a Genova con l'idea di buttarmi nel vuoto. Nel senso, io non ho mai, sai, non sono uno di quei ragazzi cresciuti.
0: Che meraviglia!
1: Di quei ragazzi.
0: Allora, tanto bellino perché in realtà passa poco tempo tra questa foto e l'attuale, ma nel frattempo ha fatto cose importantissime.
1: Sai, non sono uno di quelli che ha sempre avuto il sogno dell'attore, della recitazione. È stato. Non dico che sia stato un caso, però era una cosa, sai, a Palermo io avevo una mentalità un po' provinciale, quindi pensavo che per fare questo lavoro bisognasse fare chissà quali carte false, no? Ed è una cosa che per chi vive un po' in periferia, vengo dalla periferia, credo che sia in generale un pensiero un po' radicato, che vedere questo mondo come lontanissimo anni luce. E quindi dici, fare l'attore, chissà cosa ci vuole. E invece poi una cosa tira l'altra e mi sono ritrovato quasi casualmente.
0: Quasi casualmente, però qui, Dario, c'è un fatto. C'è subentra il talento, no? Chiunque di noi può dire voglio essere attore, vorrei fare l'attore. Fare l'attore è un'altra cosa. Tu hai fatto un'accademia, tu
1: sì.
0: Ti sei formato e forse l'attore non smette mai di formarsi, no?
1: Mai, per me questa qui era una prerogativa essenziale, cioè non ho mai pensato di poter fare l'attore senza prima formarmi e senza studiare molto. No, quando ricordo ero al primo anno di accademia e mi chiamò il mio agente, ormai ex agente, ma un agente che ho avuto per tanti anni, e che mi disse, ah sai, sarei interessato. E io all'inizio gli dissi, no, guarda, non mi interessa, io sto studiando in questo momento, per i primi 3 anni non sono interessato.
0: Sono all'università.
1: Esatto, per me era quello. Poi in realtà mi ha convinto, ho accettato, ho cominciato a lavorare anche durante l'accademia. Però all'inizio
0: era indicativo
1: molto
0: del tuo carattere, cioè tu stavi studiando.
1: Sembra la cosa più importante
0: in quel momento. C'è sempre la prima volta, no? La prima volta sul palco, la prima volta davanti a una macchina da presa, dove si ha coscienza appunto perché si studia, però uno dice, clic, prima volta. Quello non è dimenticabile, no?
1: No, per me la prima volta è stata al cinema con Renato De Maria, che tra l'altro è il regista anche di Franco Battiato, Il Lungo Viaggio.
0: Sì, esatto, e noi lo ringraziamo tanto per questo. E ringraziamo te.
1: E come dire, io, eccolo lì. E per me Renato rappresenta tante prime volte, perché ho fatto il mio primissimo film con lui, sì. E non ero mai stato davanti alla macchina alla presa, neanche per un cortometraggio, mai. Quindi io non sapevo anche il lessico fondamentale, essenziale, come dire sta in campo. Io non sapevo cosa significasse, che significasse stai davanti nell'inquadratura. E poi ho fatto la mia prima serie da protagonista, cioè da coprotagonista insieme a Riccardo Scamarcio, che è Il Segreto dell'Acqua, per la Rai.

0: E adesso un primo protagonista assoluto, un ruolo così importante.
1: Oh sì, un primo protagonista assoluto, il viaggio è lungo, è meraviglioso Franco Battiato, è meraviglioso Franco Battiato, così come Dario Ita, per nostra fortuna, ha voluto interpretarlo e noi facciamo vedere.

0: conoscenza. Sta cantando lui, sta cantando Dario Aita, e qui viene fuori quel braverrimo che ti dicevo prima di entrare in studio. Avvicinare, entrare dentro quest'uomo e studiare per poter cantare senza imitarlo, la cosa bellissima è questa, tu lo interpreti.
1: Sì, tu hai usato un verbo che si usa spesso, cioè entrare in quest'uomo. Io di solito ne uso un altro diverso, è come se lui fosse entrato dentro di me, cioè c'è stata una cosa un po' inversa. Io è come se avessi semplicemente lasciato la porta aperta, ed è in questo senso che si evita l'imitazione, perché l'imitazione ha bisogno comunque di una volontà forte, no? Di andare verso un punto con grande determinazione. Io devo dire, non dico che mi sono limitato, ma l'inizio soprattutto è stata una porta aperta in cui credo che lui abbia deciso di entrare.
0: E io sono perfettamente d'accordo e ho imparato anche questa. Allora mi fermo per un attimo, ma lui si ferma, eh? E chi lo fa uscire dallo studio? Porta curiosamente sbarrate. Ci vediamo tra un attimo con Dario Aita, grazie.

0: Mi raccomando, con papà è un principiante.
1: Ciao, mamma.
2: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
3: Buon lavoro.
2: Diamo il benvenuto a Caroline Butler. Sei una donna estremamente attraente.
4: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
5: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
6: Mister Mamma, mercoledì in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17.30.
7: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
8: Lunga vita al re Xerxe!
7: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
9: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
7: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
6: Il libro di Esther, questa sera in prima serata.
10: Dario Aita, e non solo questo, ma senz'altro l'ultimo grande, meraviglioso successo è stato questo. Possiamo ascoltare così? Sì, così. Poco.
11: Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria. Dai turbamenti.

parlare su questa poesia in musica è molto complicato, me ne scuso, ma devo mantenere un tempo. Dario, tu e il tuo Franco Battiato.

0: voi due, ecco, preferisco allora dire così, voi due, che cosa ti ha dato, che cosa ti ha insegnato lui?
1: Mi ha insegnato sicuramente che nascondiamo un potenziale che ignoriamo, che siamo capaci di molto molto di più di quanto possiamo immaginare. Questo è un principio che credo gli sia arrivato a un certo punto da Gurdjieff e che ha guidato anche me, perché sai, quando affronti un personaggio come quello di Franco, ovviamente la prima minaccia è la tua paura, la paura del fallimento, quella che ti dice non ce la farai, e invece fin da subito ho pensato che l'unica strada era quella di pensare sì, è il mio posto questo qui, ce la posso fare, ho come dire le carte per farlo.
0: Bravo, hai fatto bene.
1: E me l'ha insegnato lui.
0: Hai fatto bene, sicuramente, sicuramente. Possiamo vedere altri 30 secondi? Franco Battiato, il lungo viaggio, per favore.
2: Abbiamo bisogno di più tempo, un mesetto almeno.
1: No, questo non credo sia possibile, perché i piani alti li ho visti già belli inquieti, però io gli ho detto che noi faremo 7 pezzi e saranno 7 hit, e loro sembra si siano tranquillizzati.
2: Ah, beh, bene. Poteva dirmelo prima, allora. Questo tranquillizza del tutto anche me.
1: Pio, lei quando è sotto pressione le viene una splendida ironia.
2: Un modo per sopravvivere con lei lo devo pur trovare.
1: Dobbiamo cambiare rotta, fare più pop, dobbiamo essere più pop. Ma noi le vado a pagare, sbrigati che dobbiamo andare a lavorare. No, stia fermo, non si permetta lei.
0: È bellissimo, perché è lui senza esserlo, ed era, e hai reso perfettamente anche questa ironia, no? Quest'uomo sapeva ridere.
1: Profondamente sapeva... ironico.
0: Profondamente ironico.
1: Era uno dei punti chiave del personaggio, che già ovviamente veniva abbastanza fuori dalla sceneggiatura di Monica Rametta, meravigliosa, che però per me è stato proprio uno dei punti su cui ho fatto più leva. Volevo che venisse fuori tantissimo la sua ironia.
0: Sicilia, e qui, come vedi, ritorniamo a casa, no? Interpretare questi personaggi, arriviamo a questo, a Franco Battiato, che è meraviglioso, ma tu hai sempre dato ai tuoi siciliani un carattere speciale. Tu dici è facile perché sono siciliano, no, perché...
1: Beh, c'è intanto sicuramente una memoria che abbiamo genetica della sicilianità, ce la portiamo dietro il nostro malgrado, e a un certo punto ci richiama sempre. C'è il bellissimo finale del film Perduto Amor di Battiato, il suo primo film, in cui c'è Sgalambro che parla proprio della Sicilia e di questa sua pretesa che a un certo punto ha nei confronti dei siciliani, che debbano fare ritorno in un momento o nell'altro. Dice non lo so perché, chissà perché, forse per il sole, per il clima, per il cibo, per la bella gente, non lo so, ma intanto una granita di mandorle, dice, finisce, si chiude così il film, che un po' racconta molto di quello che è la Sicilia, un luogo in cui il sacro e il profano convivono, il misticismo e il terreno si incontrano, ed è un luogo magico.
0: Tu sei, io lo voglio dire, orgoglioso di aver fatto il tuo Franco Battiato così.
1: Sì.
0: Bravo.
1: Sì, sì.
0: Hai ragione.
1: Non penso che avrei potuto farlo diversamente.
0: L'ombra della luce, per favore, possiamo ascoltarla? L'ombra della luce, sì.

0: canzone tu la ami particolarmente. Perché?
1: È, credo, la preghiera che non ho mai avuto il coraggio di fare.
0: Bravo, dai.
1: È la canzone che ho portato al provino e la trovo molto commovente, ogni volta che l'ascolto è molto commovente, anche adesso mi commuove molto. E commuove anche mia figlia. sai, io ogni tanto l'ammetto e mia figlia si commuove, non riusciamo ad ascoltarla fino alla fine. Un anno e mezzo, quindi è incredibile che abbia questa sensibilità. Questo ti fa capire quando qualcosa arriva da luoghi misteriosi.
0: Sì.
1: Non c'è questione, non è un fatto di comprensione cosciente, il fatto
0: no,
1: che arriva...
0: è anima.
1: Sì.
0: Ricevere una carezza sull'anima, è vero, questa è...

0: e fa parte del meraviglioso mistero che ancora rimane intorno a Franco Battiato e deve rimanere, perché lui è stato questo, ci ha fatto un solo torto, se n'è andato via troppo presto, ma di questo insomma chiederemo conto poi. Ha citato Renato De Maria, Dario Ita. Noi dobbiamo ringraziare Renato De Maria, che ha visto in questo ragazzo un talento strepitoso, e ce lo racconta, è arrivata questa cartolina per Dario Ita. Oh, wow. Lassù.
1: Ciao Dario, come stai? Sono felice di salutarti, e per me è un'occasione pubblica per ringraziarti per il meraviglioso lavoro che hai fatto con me, che abbiamo fatto insieme su Battiato, ma a cui tu hai aggiunto qualcosa di speciale, di unico, che non era previsto. E poi abbiamo cominciato questo lungo viaggio insieme, dove ogni giorno Dario è riuscito a regalarmi, come dicevo prima, non un lavoro qualitativamente alto dell'attore, ma qualcosa di più alchemico, qualcosa di magico, perché ogni giorno tutti noi della troupe sentivamo di avere davanti a noi una presenza che aveva a che fare con Franco. E mi fermo qua. Saluto Dario tantissimo, gli mando un grande abbraccio, continua così, hai marchiato il territorio, hai lasciato un segno con questo film, e sei sempre stato bravo, hai sempre portato avanti un lavoro serissimo tra teatro, cinema e televisione. Questa è una bella vetta che hai raggiunto, ne raggiungerai altre. Un abbraccio.
0: Oh sì. Ci tenevamo tanto.
2: Io Renato devo ringraziarlo veramente, veramente tantissimo, perché io ero un ragazzo di 20 anni, facevo il primo anno di accademia, no? E un casting director che si chiama Francesco Vedovati, che è un professionista enorme, e fu il primo a portare in Italia i self-tape, sì, in occasione della prima linea, il film di Renato De Maria. Entrambi sono dei talent scouting incredibili. Renato è uno che ama moltissimo scoprire giovani talenti. E ancora non c'erano i telefonini, i cellulari, i smartphone e così via. Quindi io feci un self-tape da solo in casa con una vecchia handycam.
0: Una videocamera, diciamo.
2: Una videocamera. Piccolina. Riversai tutto in un CD e lo mandai per posta. Ne ricevettero 900 da tutta Italia di giovanissimi attori. Poi fecero una selezione e io fui scelto. E per me fu l'inizio di tutto. E lavorare con Renato è sempre un'occasione di scambio enorme. Ho imparato tanto da lui, l'entusiasmo, e fare questo lavoro con grande energia e grande anarchia anche.
0: Meraviglioso, e così bisogna fare. Allora, senti, ti hanno chiamato Franco sul set di Franco Battiato.
2: Sì, anche di questo devo ringraziare Renato. È stato lui il primo a crederci. Lui mi guardava e vedeva in me una rievocazione di Franco. È stato il mio primo spettatore. I registi, sì, di solito, cioè, dovrebbero essere il primo spettatore, certo, per l'attore che interpreta. E io so che lui, dietro la macchina presa, c'è lui che mi guarda. E quella scena lì, oltre che a tante altre persone, però è dedicata anche a lui, nel momento in cui ti metti lì davanti alla macchina presa. Lui ci ha creduto fin dall'inizio, con lui tutta la troupe. Tutti mi hanno aiutato in questa sorta di autosuggestione collettiva, che però aveva qualcosa di molto misterioso.
0: Perché tu sei braverrimo, Dario.
2: Grazie.
0: Questo è il motivo per cui tutti ci hanno creduto. Chissà se sul set della fiction questo nostro amore lo chiamassero Bernardo sul set.
2: No,
0: Bernardo
2: ancora.
0: Strano però eri tu, no?
2: Però tutti, in realtà, gli spettatori mi hanno chiamato Bernardo per tantissimo tempo.
0: Ma lo vedi, lì
2: incontravo
0: c'è
2: qualcosa. Incontravo questa, Bernardo.
0: Era il figlio di Teresa, interpretato da una splendida Manuela Ventura.
2: Abbiamo avuto
0: un problema con Dario Ita. Nel senso che ognuno voleva dire cose. E cose lunghissime. E quindi noi abbiamo dovuto sistemare, insomma, Manuela Ventura, cartolina, oh, ecco, mio. Questo è.
3: Ero seduta sotto il divano quando mi è arrivata la tua videocartolina, che mi ha commosso così tanto, sì, e ancora oggi.

0: Lo dico quanto mi commuove parlare con te, parlare di te, la tua capacità, dote rara in un essere umano, comunque per me preziosa, di lasciare intorno a te lo stupore, la meraviglia, una sorta di magia. Sono fortunata di questo incontro perché ti ho conosciuto sul lavoro, come compagno di giochi sul set, ma ti conosco come essere umano e tutto questo mi lascia meraviglia e stupore, che è un dono commovente. La possibilità che mi hai dato anche di intravedere orizzonti possibili, strade immaginarie, grazie dunque e ti vorrei abbracciare concretamente, fittamente, ma facciamo che ci stiamo abbracciando.
1: Bella
0: Ciao.
1: Manuela,
0: Ciao.
1: bella.
2: Volete farmi commuovere oggi?
1: No, sì, assolutamente sì, no, ma nel senso, no, tanto lo sai che ti devi commuovere per la tua qualità umana, perché è bello creare queste amicizie.
2: Assolutamente. Con Manuela è stato fin da subito un incontro unico, meraviglioso. Ho sentito fin da subito un'affinità, una sinergia. Lavorare con lei sempre, tutte le volte, è stata un'occasione di crescita immensa per me.
1: Parli sempre di questa, ripeti più volte la parola crescita. Ed è bello, bello sentirla
2: Penso che
1: perché.
2: sia l'unica missione che abbiamo su questa terra sia quella di crescere giorno dopo giorno.
1: Sì, questo è molto radici di Sicilia, cuore d'Europa, cuore del mondo. Che bello, assolutamente sì. Allora, Aurora Ruffino è stata colei di cui, interpretando insomma il ruolo Benedetta, no? Di cui tu
2: Certo,
1: ti innamoravi.
2: certo.
1: Pure Aurora Ruffino ha
2: Anche ora
1: mandato
2: lo
1: una
2: finisco.
1: cartolina. Io non posso farci niente. Dario
2: Volete
1: Vita
2: oggi, volete
1: che fa
2: veramente.
1: lavorare il nostro ufficio postale in maniera svergolata e svergolante. Vediamo, vediamo. Grazie Aurora.
3: Ciao Dario, anzi ciao Bernie, perché tu per me sarai sempre Bernardo del mio
1: Ecco appunto.
3: cuore. Sono qui per dirti in realtà quello che ti dico sempre, cioè che ti voglio bene. Che sei una persona eccezionale, oltre ad essere un attore, secondo me, non secondo me, tu sei uno dei miei attori preferiti e te l'ho sempre detto e continuerò sempre a dirtelo e sono felicissima, del percorso che stai facendo, del riconoscimento giusto che stai avendo perché te lo meriti davvero. Sono andata a vedere il film di Battiato al cinema e non ci sono parole per descrivere la bellezza, la bravura con cui tu hai interpretato questo ruolo. Potevi farlo solo tu, Franco. Quindi ecco, ci tenevo ad esserci, a dirtelo, a dirti quanto ti voglio bene. E niente, sono tanto, tanto, tanto felice per te e ti adoro. Ciao.
2: A proposito di crescita, Aurora è un essere umano, è un'attrice che ha fatto della crescita il suo faro costante e io l'ho vista, siamo cresciuti insieme, no? L'ho osservata nel suo percorso di evoluzione che è stato esponenziale negli anni ed è diventata sempre di più e diventa sempre di più un essere umano, è un'artista meravigliosa. E quindi queste sue parole mi toccano profondamente. Ho un grande amore per lei da sempre, da quando ci siamo incontrati il primo giorno al provino di questo nostro amore che ci ha fatto incontrare Luca Riboli, un regista che saluto anche
1: Esatto.
2: che ha permesso questo nostro incontro e con il quale ho lavorato tantissimo. Luca è un'altra persona a cui devo tanto nel mio percorso artistico e umano. E con Aurora, insomma, è un'affinità, diciamo, indissolubile.
1: E che bello sentirti parlare così, perché sai, il lavoro è fatto di tanta salita, di tante difficoltà, anche di tante persone belle e meno belle che incontriamo, no? Allora bisogna avere, tu mi dai l'idea di una persona, di un cercatore d'oro. Se devo proprio disegnarti, che sappia fare buon uso del suo setaccio. Cioè mi dai l'idea di una persona che gli incontri meno fortunati li faccia cadere, li faccia tornare in acqua.
2: Sì, sì.
1: Senza grossi...
2: Penso che non ci siano molto utili.

0: lì, quegli incontri
1: non
0: lì.
1: Ci sono, però capirlo da giovani è tanto.
0: C'è anche, credo, una fortuna, una dose di istinto un po' animale in questo, che ho avuto insomma fin da giovane.
1: Fin da ragazzino, eccolo qua. Eccolo allora, perché tu sei un ragazzino, però ripeto, io dico a 80 anni, a 80 anni Dario Ita ha raccolto tanta saggezza. No, è un bambino. Bambino nel senso
0: magari.
1: Giovane ragazzo. Senti, che dirti, la mafia uccide solo d'estate, tu e la tua moto, eri una meraviglia, con la tua coda lunga. Prima donna, tu sei stato bravissimo in quel film.
0: Grazie. Lì credo che sia stata una bella scommessa da parte di Marta Savina, la regista, meravigliosa. Poi vedi, io sembra che io parli poi bene di tutti. Ho avuto grande fortuna nella mia vita, incontrare registi e colleghi veramente eccezionali.
1: Ma delle persone belle bisogna parlare bene.
0: Sì, ma io sono stato molto fortunato, ho avuto veramente incontri quasi tutti felicissimi. E lei ha avuto una bella scommessa, cioè scegliere un villain, un cattivo per intenderci, che però non avesse quelle caratteristiche, lombrosianamente parlando, del cattivo.
1: La faccia del cattivo, esatto. Le spalle del cattivo, il grugno del cattivo.
0: Era una scommessa perché voleva raccontare un cattivo che fosse vittima di se stesso e della società in cui viveva. Era un maschilista, un abuser fondamentalmente, un rapitore, un violentatore, perché questo era. Però era lui una vittima insieme a lei.
1: E quando il matrimonio di Liberatore non si fa, ecco lì gli occhi di Dario Ita sono, durante tutto quel lavoro, sono una cosa da tenere assolutamente sotto osservazione. E ha parlato di Lou, che è questo grande amore di un anno e mezzo. Com'è diventare papà?
0: Meraviglioso.
1: Si esce pazzi?
0: Sì, completamente. Sì. Si perde completamente la testa, e in maniera positiva ovviamente, ed è la scoperta di un sentimento che non conosciamo, cioè io non conoscevo, non credevo di essere capace di questo sentimento. E quindi arrivi a 40 anni e dici, c'è un sentimento nuovo, completamente travolgente, che ti rapisce. E è una grande scommessa, perché far convivere la paternità con la genitorialità in generale, con la professione, è una grande sfida quotidiana, nella quale ho a fianco una compagna meravigliosa e devo dire anche mia suocera che accudisce lui insieme a noi.
1: Bravo, perché le mamme vanno citate, le
0: nonne e anche il nonno che ci danno una grandissima mano. E che mi permettono, in questo momento così importante per me, mi stanno permettendo, ecco, di fare.
1: Di fare, eccovi qua.
0: Eccoci.
1: Belli come il sole, con la tua Elena Gigliotti, anche lei, attrice. E attore anche tuo fratello. E
0: sì.
1: Insomma, senti, tornando indietro a quel giorno in cui hai fatto le scatole con tutto, proprio tutto quello che era Dario a Palermo, e tutte quelle scatole se ne sono andate a Genova, in fondo addirittura, diciamo, se uno tira una riga è abbastanza vicino a Genova, quantomeno si guardano Genova e Palermo. Tornando indietro a quel momento, quanta soddisfazione c'è, quanto non aver detto vedete ce l'ho fatta, ma insomma rivedendo quel ragazzino di 19 anni...
0: Sì, c'era un saggio che diceva che il livello più grande di saggezza che aveva raggiunto era quello di dimenticare il passato. Dice, non ricordo più niente del passato.
1: Che meraviglia, magari.
0: E credo che questo in realtà un po' sto provando a farlo, anche se deve essere comunque... c'è un monito, no?
1: Sì.
0: Ricordarsi da dove veniamo è un monito per non perdere la via.
1: Stella polare, diciamo.
0: Esatto, io mi ricordo sempre da dove vengo con grande felicità e sono contento del percorso che ho fatto. E soprattutto sono contento di essere venuto da lì.
1: Perché?
0: Perché credo che mi abbia dato una forza, un'energia, una fame, una curiosità che in un altro contesto forse sarebbe stata diversa, non lo so. Poi sai cos'è? Siccome sono molto contento del mio presente, non posso non essere contento del mio passato. Penso che il mio presente sia frutto di quello. Quindi,
1: esattamente, il tuo passato che ha costruito questo presente.
0: Quindi io sono esattamente contento del presente che ho.
1: Senti, c'è... La figura meravigliosa di Alfredo in Nuovo Cinema Paradiso, no? Che prende il suo Totò e gli dice non farti

0: rovinare dalla nostalgia, parti, non tornare, va bene, quella, ci voleva lì quella scena meravigliosa. Tu invece torni nella tua terra, tornerai, pensi di tornare un giorno?
1: È un grande punto interrogativo, perché questo discorso delle radici, per esempio quando mi chiedono delle mie radici, io mi diverto sempre a dire che io ho delle radici aeree, che sono un po' come quelle del grande ficus ci sono a Palermo, sono dei ficus secolari.
0: Esatto. Gli alberi grandi, in una maniera,
1: esatto.
0: Da favola.
1: E io sento che le mie radici ancora sono aeree, cioè come dire, come se arrivassero dall'alto e ci mettono un po' di tempo per ritornare lì da dove devono tornare. Come dice bene Sgalambro nel film di Franco Battiato, a un certo punto forse prima o poi ritornerò.
0: Non è questa la cosa più importante, la cosa che conta di più è immaginarti, tra l'altro, impegnato in... stai girando Memorie?
1: Sì, è una serie TV...
0: A proposito di perdere la memoria,
1: esatto.
0: Una serie...
1: Una serie TV per RaiPlay, scritto da Isabella Aguilar e diretto da Cosimo Alemà e qualche episodio anche da Isabella Aguilar, girato in Friuli, siamo io e Gaia Messerklinger, i due protagonisti, mm-hmm. un progetto molto corale con tanti bravi attori. E racconta proprio di una comunità che a un certo punto, per una strana ragione, perde la memoria, perde gli ultimi 6 anni di memoria e bisogna scoprire il perché, c'è un grande mistero dietro.
0: Senti Dario, l'ultima cosa... il sogno più grande da realizzare, i sogni non si raccontano, quindi pure io che faccio questa domanda bisognerebbe cancellarlo, però il sogno proprio, il prossimo gradino.
1: Sai che come se adesso è talmente felice il momento che sto vivendo che vorrei dire che tutto come dire, proseguisse su questa via, no? Nella via della serenità e della felicità che sento di avere in questo momento.
0: Ce l'ho io la risposta. Continuare a essere Dario Aita, perché essere come te è una ricchezza immensa ed è un grande gradino raggiunto.
1: Ti ringrazio.
0: Fidati, da spettatrice.
1: Grazie mille.
0: Tu dici, fai la domanda e dai la risposta, lasciate perdere. Allora, signori, la fortuna ce l'abbiamo avuta. Dario Aita è stato qui con noi, ci fermiamo soltanto un istante. Grazie.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Bravo, bravo.
1: Grazie. Bravo.

0: Mi raccomando, con papà è un principiante.
1: Ciao, mamma.
2: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
3: Buon lavoro.
4: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
5: Sei una donna estremamente attraente.
6: Scusi, ho le faccende da sbrigare.
7: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
8: Mister Mamma, mercoledì in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di una donna che vive la fede con coraggio, il libro di Esther. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, La passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione.
9: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
8: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
10: Nome è l'ora solare, abbiamo trovato una persona che ci ha sorpassato a destra, che è proprio un raggio di sole puro, vero, ancor più forte del sole stesso, ed è questa meravigliosa donna che vi presento. Si chiama Iole Figurella, ben arrivata.
11: Grazie.
10: Tecnica di anestesia, impegnata negli eri soccorsi, psicologa. Ha fondato l'associazione Il Cuore Foggia. Il sì. Cuore Foggia, quindi partiamo da quella meravigliosa zona d'Italia e parliamo di Crans-Montana.

perché quel primo gennaio del 2026 di questo anno non lo dimenticherà mai nessuno, i ragazzi morti, i ragazzi rimasti ustionati, rimasti feriti, insomma, quella tragedia. Lei, io

0: deciso innanzitutto di partire per questo
1: Sì.
0: luogo. Perché?
1: In realtà ho ricevuto un appello diciamo nella chat che abbiamo degli psicologi per l'emergenza. Io faccio parte degli psicologi per il popolo, per cui di fronte alla richiesta di disponibilità per il supporto psicologico, io ho deciso di andare lì
0: Poi mi
1: personalmente.
0: spiegherà meglio psicologi per il popolo, però
1: Sì,
0: psicologi, scusi.
1: sì.
0: Lei arriva in questo
1: Sì.
0: luogo, che era un luogo, che è un luogo geograficamente parlando molto
1: Esatto.
0: bello,
1: Sì.
0: molto, molto particolare. E che cosa ha trovato?
1: È una località conosciuta, diciamo che è la veranda sul Canton Vallese, però io quello che ho trovato è stato diciamo, tanto silenzio. La cosa che mi ha colpito di più è stato il silenzio di persone devastate. Erano pochi giorni dalla tragedia che c'è stata, per cui io mi sono sentita anche un po' in difficoltà perché il nostro supporto in realtà era soltanto nella presenza, non potevamo fare molto, potevamo solo essere lì, dire siamo presenza, siamo qui per l'ascolto, per ascoltarvi. E le situazioni sono state delle più svariate. Ho avuto modo di incontrare amici dei ragazzi, genitori, gente che ci lavorava lì e si è trovata proprio in quella circostanza. Per cui una serie di emozioni che ho dovuto metabolizzare anche quando sono tornata, perché
0: Certo, perché
1: è
0: noi
1: stato.
0: pensiamo che gli psicologi, Dio li benedica, abbiamo ragione di pensare che siano lì per aiutarci, però poi dopo chi aiuta lo psicologo
1: Esatto.
0: che ha sentito
1: Sì. Esatto.
0: tutto quel dolore e ha avvertito tutto quel dolore? Allora, notate il taglio di capelli di questa nostra ospite. Non sono matta, non sono saltata da un argomento all'altro. Notate il taglio di capelli di questa donna, è importante. Per il racconto che Iole ci farà. Lei è una tecnica per l'anestesia, però la laurea in psicologia per lei è diventata
1: Sì, un
0: un
1: percorso.
0: richiamo, no?
1: Sì,
0: Una
1: è stato
0: necessità.
1: un percorso aggiunto. Io lavoro in elisoccorso in area critica, quindi sono sempre diciamo, operativa nelle situazioni di codici rossi più svariati. Quindi diciamo che il mio impegno nasco come sanitaria. Poi, essendo presidente di un'associazione, il cuore Foggia,
0: Cos'è questo?
1: e questo è per lei.
0: Che
1: Il naso
0: meraviglia! Ah,
1: rosso.
0: questa è una cosa molto
1: Sì,
0: seria che noi metteremo
1: sì.
0: a
1: Questo mi ha
0: fine
1: sempre
0: intervista. Grazie
1: dato, diciamo, ecco, l'aiuto, la forza
0: intanto.
1: fondamentale per poter poi muovermi nell'ambito della solidarietà, del sociale. E quindi.
0: Questa meravigliosa donna vede la situazione com'è a Crans-Montana. Mi ha colpito un racconto che lei ha fatto, Iole, di una donna che piangeva, ma il figlio. Ora il figlio era il nipote,
1: Nipote, il nipote, sì.
0: non
1: No,
0: era tra le vittime, non era
1: esatto,
0: tra i feriti.
1: sì. Sono tra le storie che più mi hanno colpito perché le spiego questa cosa che ecco, per me è stata importante. Io sono andata al centro congressi, mi sentivo inutile, non sapevo cosa
0: Il centro
1: fare.
0: congressi era il
1: E
0: punto
1: lì
0: in cui
1: proprio
0: si era
1: esatto,
0: creato il
1: sì,
0: punto di
1: di raccolta
0: raccolta.
1: dei vari diciamo, specialisti.
0: Sì.
1: Però non sapevo cosa fare, non veniva nessuno, volevo andare via. Poi per fortuna una collega, e la ringrazio, se ne è accorta che io avevo questa difficoltà. E mi ha detto no, tu vieni con me sotto la cupola, che sarebbe il memoriale che era proprio davanti, diciamo, dove c'erano tanti fiori, tanti lumini. In quel memoriale io ho iniziato a incontrare tante persone, tra cui ecco la nonna di un ragazzo che sarebbe dovuto essere lì. E per una cosa proprio improvvisa non è più andata. Quindi lei piangeva tantissimo. E mi ha spiegato, si è sentita di spiegarmi tutto, mi ha abbracciato fortemente perché ringraziava, ecco, c'era questa sensazione di dispiacere per gli amici che conosceva, i ragazzi che conosceva, ma ringraziava Dio perché suo nipote era lì con
0: Ed
1: lui.
0: è a
1: Esatto,
0: metà tra la grazia ricevuta e la colpa del sopravvissuto, no?
1: sì.
0: Senta, Iole, lei è qui per parlarci di capelli, anche di capelli. Perché questa donna che vedete ha iniziato e vinto nel 2010 una campagna personale contro un tumore. Quindi lei sa che cosa voglia dire che una notte ti alzi
1: Esatto.
0: e i capelli
1: Non ci sono.
0: non ci sono più.
1: Cadono,
0: E
1: sì.
0: quindi lei si è fatta venire in mente un'idea bellissima.
1: Io credo che è una forza che parte da una forza potente che parte veramente dall'alto, perché

0: Mi sono ritrovata così a diffondere questa campagna di raccolta dei capelli. Sì, parte da una mia storia personale perché so che l'importanza per un ragazzo, soprattutto vivere senza potersi guardare allo specchio, sentirsi liberi di avere l'immagine che è sempre conosciuto. Io, diciamo, la mia vita col cancro è stata un po'... la vivo ancora perché diciamo che la diagnosi è arrivata 10 anni fa, però ancora oggi... Diciamo, mi accompagna, mio fedele compagno, dico io, però che lo vivo con
1: Ma lei è
0: serenità.
1: una fedele combattente, però non si preoccupi.
0: La vivo con serenità perché mi sono resa conto che tante strade si sono aperte. Se si vive con serenità, tutto si può, insomma, si può combattere e risolvere.
1: Quanto erano
0: Quindi,
1: lunghi i suoi capelli poco tempo fa?
0: erano abbastanza lunghi perché da quando sono ricresciuti dopo la chemioterapia non li volevo tagliare, mi sentivo protetta, mi sentivo orgogliosa di questi capelli che erano ricresciuti ed erano abbastanza lunghi, sì, mi hanno accompagnato per tutto questo periodo, però improvvisamente poi ho detto adesso devo dare minimo l'esempio, anche se non era lunghissima la mia treccia, però sono felice, mi sentivo gratificata nell'averlo fatto.
1: Signori, ha fatto partire una raccolta di capelli questa donna per quei ragazzi, per i feriti di Crans-Montana e ragazze. Guardate insieme a noi questa immagine e poi arriviamo al perché di questa treccia sul nostro tavolo. Bella.

0: Viole Figurella ha fatto partire questa campagna. A Foggia sono arrivati i capelli da
1: tutta Italia.
0: Da tutta,
1: tutta Italia.
0: Italia.
1: Sì. Sì, 13 kg, che sono tantissimi.
0: 13 kg di capelli sono una
1: sì.
0: quantità.
1: Non sapevo nemmeno che si pesasse, perché era necessario, ogni volta che raggiungevo un chilo dovevo pesare. E quindi loro mi hanno detto, mi raccomando, prima di portarli 30 centimetri, ci volevano dei requisiti. Quindi,
0: a portarli dove?
1: Portarli in due centri italiani, sì. che hanno accettato di fare capelli gratuiti, una parrucca gratuita, per i ragazzi che ne avessero bisogno. Perché il cuoio capelluto non potrà... per il momento permettere la crescita,
0: rinascere, ricrescere
1: appunto capelli.
0: Poi arrivano doni come questo, sì. appunto, questo che abbiamo sul nostro tavolo. Questa è una treccia, bella treccia, una treccia perché si mettono a treccia i capelli,
1: esatto,
0: per tagliarli.
1: Sì.
0: E questo biglietto, Iole, di chi sono questi capelli?
1: Questa treccia è arrivata da Alessandria, quindi praticamente nel giro di 15 giorni mi arrivavano di continuo, io ho lasciato i miei suoceri prigionieri in casa perché arrivavano di continuo pacchettini da tutte le parti. Poi io al telefono comunque ho ascoltato ogni storia perché c'erano delle storie importanti. Tipo una signora ha deciso di donare le trecce di sua figlia che era deceduta due giorni dopo averli tagliati e le custodiva gelosamente. Una ragazza di 25 anni deceduta in un incidente. Lo dico e la saluto col cuore perché... questo dono davvero l'ho ricevuto e l'ho tenuto custodito fino a quando non l'ho appunto consegnato tutto a Cramontana, sono ritornata. E quindi 13 kg sono davvero tanto.
0: Cioè una mamma si è privata
1: sì.
0: delle trecce di sua figlia morta due giorni esatto. dopo averli tagliati.
1: Sì.
0: Morta per quei ragazzi feriti.
1: Esatto. Aggiungo una cosa bellissima. Quando sono rientrata da Cramontana la settimana scorsa, dopo aver consegnato appunto tutto questo scatolone pieno, siamo passati con i miei, diciamo, i volontari della mia associazione dal Niguarda
0: sì.
1: e abbiamo fatto visita ai ragazzi ricoverati al Niguarda. Una cosa bellissima, perché poi dico tutto è una combinazione divina, perché al Niguarda ho conosciuto Francesca e Sofia, ricoverate, che avevano praticamente ancora le bende tutta

0: il volto e anche la testa. E vedendo sul comodino la loro immagine, erano ragazze bionde, bellissime, con questi capelli lunghissimi. Io avevo appena ricevuto dalla Val di Susa una treccia lunghissima bionda, quindi ho destinato immediatamente quella treccia al centro parrucche, che è di Roma, tra l'altro è un centro parrucche che si è offerto per questa iniziativa
1: Grazie
0: solidale.
1: Grazie per questo lavoro,
0: infatti,
1: questo centro.
0: Bello davvero.
1: Che cosa hanno detto queste ragazze? L'hanno saputo?
0: Sì, sì, sì, hanno saputo che...
1: Cosa le hanno detto?
0: In realtà io ho interagito tramite i genitori che erano felicissimi, perché questa non è una semplice raccolta. Io credo che sia un restituire proprio dignità, una libertà di poter uscire, di poter, diciamo, vedersi allo specchio, guardarsi allo specchio in maniera tranquilla. E, ecco, credo che abbiano apprezzato tanto. E seguirò comunque questa vicenda, cioè questa iniziativa fino alla fine.
1: Scusate, il silenzio era dovuto... Io come sempre cerco nella mia curva, nelle mie ragazze, il sostegno. È tanta, tanta roba. Se ci sono persone all'ascolto con capelli lunghi, che vogliano, non parliamo di Rapunzel, cioè non serve avere 50 chilometri di capelli, che vogliano, che pensino di tagliare anche una...
0: Sì. Da 20 centimetri in poi.
1: Ecco, da un palmo in sì. poi, cercate Iole Figurella, sì. L'associazione Il Cuore Foggia, e spediteli questi capelli, sì. Speditene più che potete, certo. Perché le parrucche di capelli veri,
0: esatto.
1: sono un'altra cosa.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Chi passa attraverso la chemioterapia lo sa.
0: Esatto. Io ricordo che nel momento in cui ho perso i miei capelli, ho comprato subito una parrucca, diciamo, di capelli sintetici. Sì. Ma dopo poco tempo non potevo comunque lavorare i capelli. Comunque dava prurito, sì. Il materiale sintetico dava fastidio. Per cui fui costretta a comprarne a spese personali un'altra fatta di capelli veri, che mi permetteva di indossare il casco in elisoccorso, che mi permetteva anche di andare in piscina. Quindi è importante, la differenza c'è ed è tanta.
1: Ma lei da quale pianeta arriva?
0: No. Io
1: Scusi,
0: credo che sia
1: proprio
0: una cosa semplice poter aiutare. La solidarietà, la condivisione è fondamentale, soprattutto quando in prima persona si vive una difficoltà. E la cosa migliore non è ciò che abbiamo, la bellezza non è in ciò che abbiamo, ciò che secondo me riusciamo a dare. Quindi...
1: Senta Iole, questo rappresenta la vostra associazione?
0: Sì, sì.
1: Ed è una cosa che serve tecnicamente per ridere, no?
0: Questo è, sì, il famoso naso rosso, la maschera più piccola del mondo.
1: Perché?
0: Serve a sdrammatizzare qualunque
1: Così.
0: Disagio. Bellissima, bellissima.
1: Stiamo trattando
0: è un'emozione,
1: un argomento serio.
0: Ecco, per me indossarla oggi. Anche perché mi dà tanta forza, se vede, io l'avevo in mano, l'ho portato sempre con me il mio naso. E sono riuscita ad affrontare tante situazioni. Noi facciamo missioni anche all'estero, siamo anche a Gaza, siamo anche a Betlemme, in Benin, quindi il naso rosso è dovunque.
1: Signori, quelli seri indossano il naso rosso. Siamo arrivati a questa conclusione, non solo perché il naso dei clown, e i clown sono persone serissime che aiutano a farci sorridere. Questo naso rosso dice che Iole Figurella è una donna eccezionale e che queste parrucche regaleranno nuova vita, un sorriso e nuova forza a tantissimi ragazzi e ragazze. E noi quest'ora solare la chiudiamo così, ringraziando questa grande
0: grazie
1: donna.
0: Grazie a voi, di
1: meravigliosa,
0: cuore.
1: Grande donna. Grazie a tutti, questa è l'ora solare, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est, questa sera in seconda serata.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale e nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
3: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
2: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
3: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
2: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
3: Chiama 800 91 31 52, vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
2: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
3: 800 91 31 52, dona ora.
4: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
5: Lunga vita al re Xerxe!
4: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
6: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
4: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
0: Il libro di Esther, questa sera in prima serata.
7: Mi raccomando, con papà è un principiante.
8: Ciao, mamma.
9: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
10: Buon lavoro.
11: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
12: Sei una donna estremamente attraente.
13: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
14: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
0: Mister Mamma, mercoledì in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non posso mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto
0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
2: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

Lorenzo Falasca, qui diamo il buongiorno e il benvenuto nel nostro studio, parroco di Macchia di Isernia, direttore dell'ufficio famiglia nuova evangelizzazione della diocesi di Isernia Venafro. Allora, siamo qui, fra poco scopriremo il perché di queste giovani facce sorridenti qui presenti, e però vogliamo partire da un progetto che hai ideato. Parliamo di evangelizzazione, nuova evangelizzazione, siamo nel 2025 e quindi anche l'evangelizzazione va a

0: passo con i tempi. Che cosa, che progetto hai inventato? Che progetto hai trovato?
1: Intanto il progetto nasce in un centro chiamato Eureka, nato nel 2021, nato con questo intento di creare una pastorale che sia adatta ai tempi moderni, quindi che sappia intercettare le esigenze della realtà, dentro la quale poter poi tradurre il Vangelo e il Magistero della Chiesa con linguaggi moderni e soprattutto andando incontro alle reali necessità delle persone. E il nostro principale obiettivo è quello di sostenere le famiglie e il sottotitolo del nostro centro è In casa, in chiesa e nel mondo. In casa perché crediamo fortemente nel protagonismo dei genitori nell'educazione alla fede dei figli e nella chiesa perché è bello riscoprire il protagonismo di tutti i fedeli all'interno del momento celebrativo, al momento durante la vita comunitaria e nel mondo perché l'apostolato dei laici è qualcosa sempre in divenire, sempre da scoprire e sempre da valorizzare.
2: Vogliamo spiegare anche Eureka, proprio il nome?
1: Eureka significa ho trovato, è una parola greca, perché tutto quello che noi produciamo in termini di progetti, oggetti, processi, ha un po' il taglio della creatività. Quindi proviamo a intercettare ciò che lo spirito ci suggerisce, per cui non è mai nulla di già esistente e quindi mai nulla di copiato, perché crediamo molto che siamo originali e non dobbiamo morire fotocopie, come ci ha insegnato
0: un altro giovane fra i giovani, San esatto. Carlo Acutis. Allora, io stavo spulciando un po' il sito, che è progettoeureka.it, molto colorato, molto accattivante, e nella sezione In casa, poi ne parleremo anche più diffusamente, però ecco, la famiglia è un pochino al centro, non solamente una destinataria, ma qualcuno da coinvolgere, una alleanza con il laicato e proprio con le strutture, i nuclei familiari. Come avviene questo coinvolgimento?
1: Sì, da tanti anni la Chiesa parla del protagonismo della famiglia, famiglia come soggetto pastorale, non soltanto come oggetto. E allora, un po' dalla mia esperienza di parroco, ho intercettato questa necessità di delocalizzare il momento educativo alla fede anche nel luogo lì dove i bambini vengono accolti e dove muovono i primi passi. Per cui il progetto si chiama Vita da Vita, è perché la vita naturale che i genitori danno ai genitori porta con sé anche la capacità di portare anche la vita di Dio, perché i genitori sono la carne di Dio che diventa carne del bambino. Ed è per questo motivo che abbiamo ideato progetti, oggetti che possano permettere ai genitori di educare alla fede i figli sin dal grembo materno.
2: Stiamo parlando di un progetto Eureka, evangelizzare con creatività. E a proposito di creatività, tu ci hai portato un gioco, è lì sul tavolino accanto a te. Don Enzo, di cosa si tratta?
1: Ho portato uno dei tanti giochi che abbiamo ideato, questo in modo particolare è per vivere e spiegare ai bambini la Trinità, il mistero della Trinità. Per noi sacerdoti non è sempre facile calare nel concreto un messaggio così bello. E allora tre cuori, abbiamo preso Sant'Agostino che chiama l'amante, l'amato e l'amore, quindi le tre A, e le tre realtà della Trinità vengono rappresentate dai genitori e dal bambino. Il bambino con un cuore che dal papà va verso la madre dicendo all'orecchio del bimbo una parola molto bella d'amore per la mamma, ed è il bambino che fa lo Spirito Santo nel portare questo messaggio d'amore tra l'amante e l'amato. E abbiamo visto poi dalle risonanze delle famiglie che l'hanno sperimentato la meraviglia dei bambini che hanno scoperto così l'amore tra i loro genitori, sono stati dentro l'amore dei loro genitori, ma anche la meraviglia dei genitori. Ricordo due catechisti che mi dicevano: noi abbiamo provato per tanti anni a spiegare lo Spirito Santo ai nostri ragazzi, quando abbiamo fatto questo gioco abbiamo visto lo Spirito Santo in nostra figlia e quindi nella carne Dio si è fatto carne, per cui i giochi che abbiamo ideato, che poi questo è soltanto uno, ma ce n'è uno per ogni domenica e sul Vangelo della Domenica, il messaggio, piuttosto che solo compreso intellettualmente, viene sperimentato nel corpo, viene giocato e provato nel corpo.
0: È molto bello perché si tratta di concetti anche particolarmente difficili.

0: anche questa scoperta è molto bella. Allora vogliamo proprio vedere un esempio di chi ha aderito a questo progetto. Guardiamo.
1: Siamo prima andata oggi a scuola.
2: Noi abbiamo conosciuto il progetto Vita da Vita, e quindi Don Enzo, attraverso dei nostri carissimi amici Emanuele e Pina, i quali hanno partecipato ad un'esperienza per famiglie ad Assisi, e a quell'esperienza parteciparono famiglie francescane, Mistero Grande, e tra gli altri c'era anche Don Enzo, il quale stava avviando questo progetto. Pensò di coinvolgere anche Emanuele e Pina, i quali però all'epoca non avevano ancora figli, adesso hanno una meravigliosa figlia, Vanessa, e quindi loro pensarono di indicare noi a Don Enzo quali partecipanti al progetto.
1: Tu puoi cercare mamma oppure papà.
3: Il progetto consisteva in alcuni giochi che venivano poi svolti in famiglia. In realtà noi ci venivano inviati diciamo con file Excel oppure Word, e poi noi li stampavamo in casa, li ritagliavamo, li costruivamo proprio questi giochi. Attraverso il gioco si capiva poi, si cercava di trasmettere la fede all'interno della famiglia.
4: A me piaceva tanto fare queste attività, perché soprattutto mi incuriosiva il procedimento che ci mettevamo dietro. Sicuramente mi ricordo questo dei cuori. Il gioco dei cuori funziona così. La madre e il padre sono abbastanza lontani tra loro, e il figlio, in questo caso io, dovevo trasportare un cuore centrale, che sarebbe questo, tra il padre e la madre.
2: Il gioco ci consentiva di vivere più che di spiegare temi complessi attraverso delle modalità semplici. Per esempio, questo gioco era un gioco che mirava a rappresentare l'amore trinitario all'interno della famiglia. Quindi i due cuori erano il padre e il figlio, e il cuore che veniva trasportato dal bambino rappresentava lo Spirito Santo, quindi la relazione d'amore che lega il padre e il figlio.
3: Questi periodi che noi abbiamo sperimentato questi giochi all'inizio con Don Enzo, a partire diciamo intorno al 2021, poi si sono protratti 2022, 23, 24, però era proprio a ridosso diciamo di una pandemia, e comunque è stato un momento in cui ancora avevamo delle forti restrizioni e che comunque era difficile seguire altri tipi di percorsi all'interno delle parrocchie, quindi è comunque stato un dono di grazia in un momento diciamo di isolamento sociale, se lo vogliamo chiamare così.
4: Lo consiglierei assolutamente ad altri bambini che magari di un'età un po' più piccola, però lo consiglierei sicuramente.
0: Ci prendiamo queste ultime parole, Don Enzo. Questo è un buon esempio oppure capita in tutte le famiglie così? E poi ci sono invece idee anche per fasce un po' più grandi?
5: È un buon esempio perché Lucio e Anna sono amici che credono molto in questo progetto, ma capita a tutti. Mi piace dire che sviluppiamo ogni settimana un gioco per la fascia 0-2 anni, un altro per la fascia 3-5 anni, un altro per la fascia 6-10. Ora sta nascendo anche un percorso per il periodo della gravidanza. I genitori fanno già giocare il bimbo che è nel grembo materno, e con loro stiamo iniziando la sperimentazione anche per la preadolescenza. Così che la cosa che ci piace è che il bambino, proprio nelle mura domestiche, là dove vive, dove costruisce ogni cosa, anche la fede diventa una cosa ordinaria, qualcosa di naturale, che siamo molto convinti che nel tempo potrà rimanere, restare, e il giovane potrà continuare a fare la sua esperienza senza i vuoti che spesse volte accadono, cosa che per esempio non è accaduto con loro.
6: Don Enzo, abbiamo parlato della dimensione familiare ma anche dimensione comunitaria, e allora è giunto il momento di scoprire qualcosa di più sui ragazzi che ci hai portato in studio. Chi sono e cosa stanno facendo?
5: Sì, la dimensione comunitaria, perché quello che facciamo non vuole assolutamente far chiudere tutto all'interno delle mura domestiche, perché la dimensione comunitaria è fondamentale. E per questo motivo la nostra realtà eureka, insieme alla diocesi, al vescovo, ha accolto

0: con grande gioia questi giovani ragazzi statunitensi che fanno un'esperienza missionaria da diversi mesi. Per 2 settimane sono ospiti da noi, stanno incontrando 2000 giovani nelle scuole di Isernia, Venafro, ma anche di Trivento e di Agnone, perché il nostro vescovo ora ha 2 diocesi, e stanno vivendo con loro un annuncio innanzitutto della loro fede, della ragione per la quale sono venuti qui da 8000 chilometri di distanza. Noi l'abbiamo letto un po' come un giubileo del padre che fa un pellegrinaggio per venire da noi. Ma la cosa bella, poi portano dentro le scuole giochi, attività un po' create anche da noi sullo stile nostro, per parlare dell'amore e dell'affettività ai ragazzi, e abbiamo visto come sono stati davvero grandiosi e ci hanno convinto ancora di più che i migliori evangelizzatori dei giovani sono i giovani.
1: E allora sentiamo proprio i giovani. Maria Sofia, ciao, buongiorno innanzitutto.
2: Buongiorno.
1: Che cosa ti raccontano loro rispetto a questa esperienza, e anche te, come te e gli altri giovani invece locali, come la state vivendo?
2: Allora, loro prima di tutto ci tengono a ringraziarvi per averli invitati e per
1: grazie.
2: Aver dato questo
1: spazio. Siamo noi che ringraziamo voi.
2: Cosa mi dicono? Sto imparando a conoscerli ed è un'esperienza fantastica per me e per tutti gli studenti che riescono ad avere un incontro con loro. Nella mia scuola tutte le classi, tutti gli studenti, a partire dal primo fino al quinto, hanno un incontro con loro. Ognuno di loro pensa che questa esperienza li stia facendo crescere all'interno della loro fede, e quando stai con loro ti rendi conto di come veramente Dio possa far qualcosa di buono all'interno della tua vita e della vita di tutte le persone, e di quanto amore ci possa essere nella comunità e in ciò che può fare e può darci a ognuno di noi.
3: Maria Sofia, come si articolano questi incontri? Cosa avviene?
2: Allora, loro vanno appunto in ogni classe. All'interno delle classi, durante il primo incontro, c'è stato più che altro un dialogo. Magari gli studenti facevano delle domande, loro rispondevano. Domande generali, domande che potevano essere su com'è la loro vita in America o com'è la loro vita nei confronti della fede, ovviamente. E poi invece durante questa settimana stiamo facendo un gioco, sempre ideato da tutti noi, nella quale appunto facciamo delle domande ai ragazzi e i ragazzi devono decidere a quale questa domanda si avvicina di più, a quale delle persone si avvicina di più della loro vita.
1: E che cosa avete scoperto in questo viaggio insieme? C'è stato, immagino, un confronto, un dialogo fra culture anche molto lontane, 8000 chilometri di distanza non sono pochi, però è bello sapere che c'è qualcosa che unisce nonostante la distanza.
2: Sì, sì, sì, infatti tutti gli studenti sono diventati molto amici e sono molto, molto, molto, veramente molto contenti di vederli ogni giorno a scuola. Anche durante la ricreazione loro vengono a parlarci, a chiedere, a fare domande, e ovviamente le differenze si vedono, ma quando si parla di determinate cose non c'è nessuna differenza tra America e Italia, quindi siamo tutti una grande comunità.
3: Maria Sofia, noi ringraziamo te e ringraziamo tutti i ragazzi. Grazie, grazie anche a Don Enzo.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di una donna che vive la fede con coraggio, il libro di Esther. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, i ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, la passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia

0: una mamma il tempo di veder crescere suo figlio e a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
2: È Verum.
1: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
2: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
1: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
3: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Chiara, intanto buongiorno, buon anno, come stai?
1: Bene, grazie, ben trovati.
0: Oggi parliamo di un gigante.
1: Sì, assolutamente. Qua Totò è il principe della risata, ma è il re in realtà della risata e del nostro cinema, quindi un personaggio imprescindibile, una persona imprescindibile, un uomo, un artista che ha segnato in modo indelebile la storia del nostro spettacolo, del nostro teatro, quindi non solo del nostro cinema, ed è un monumento ormai nazionale, se possiamo... credo dirlo ad alta voce.
2: No, possiamo assolutamente dire ad alta voce, tant'è che a distanza di anni continuiamo a domandarci qual era il segreto di quella comicità, cosa c'era dietro quella grande capacità istrionica che aveva veramente di farti sganasciare.
1: Beh, Totò è una maschera ed è, credo, l'erede del Novecento della commedia dell'arte, quindi recitava a canovaccio, quindi come si recitava nella commedia dell'arte del Settecento. È un pulcinella evoluto, se vogliamo, quindi un'altra maschera importante del teatro napoletano. E poi ha la sua vita, quindi sicuramente il suo essere nato nel Rione Sanità, che non era un quartiere ovviamente ricco, quindi un quartiere popolare, la sua vita non facilissima, è stato riconosciuto da suo padre soltanto quando già era adulto, quindi è stato per tanto tempo figlio di NN e all'epoca, quindi parliamo di inizio 800, inizio 900, non era proprio un... era un po' un marchio, se vogliamo, quindi anche quello, togliersi questo, appunto, questo marchio di dosso, quella sua voglia di essere appunto principe, quindi di sfuggire anche da quella povertà, e poi la generosità che ha avuto come uomo e anche come appunto uomo di spettacolo, e da tanta tristezza poi invece in realtà ha regalato tante risate, però sempre con un velo di malinconia che traspare dai suoi occhi, anche se feriti poi, perché appunto Totò perse la vista, ebbe problemi con la vista già dal 57, poi diventò cieco totalmente, eppure recitava. Lui diceva che quando entrava, saliva su un palcoscenico, su un set, entrava in un set, vedeva, e si muove, è a suo agio, nonostante poi se si guarda con attenzione, mi è capitato di osservare questa cosa, si vede che poi i suoi occhi sono un po' spersi, eppure si muove come se vedesse, come se fosse presente a se stesso con tutti i suoi sensi.
0: E allora Chiara, iniziamo questo viaggio proprio con Totò, iniziamo con un film che è tratto dall'omonima opera teatrale di Edoardo Scarpetta, che è Miseria e nobiltà, e allora vediamolo subito. 1954.
3: Permesso? Scusate tanto. Ma stamattina andando via ho dimenticato i guanti.
4: Eccoli.
3: Sì, grazie tante.
5: Buone cose. Buongiorno.
3: Scusate. Ma che sta facendo?
5: Non abbiamo appetito e facciamo quattro salti.
3: Volevo dirvi che io in questa casa non ci vengo più.
1: Scena che abbiamo visto, questa sia una scena, se vogliamo, iconica, centrale, sì, di questo film. Tra l'altro sono state anche poi

0: parodie nel tempo, ovviamente. Ed è una scena particolare perché, ovviamente, questa è la storia bene o male di questo film, la conosciamo tutti, ma questa scena è appunto centrale perché questo gruppo, questo clan di poveri uomini, appunto riceve questo cibo perché in cambio di un favore che poi dovranno fare, quindi spacciarsi per dei nobili, appunto miseria e nobiltà, per aiutare il figlio del padrone di casa, per far accettare la sposa, quindi c'è tutto un po' uno scambio di ruoli e degli equivoci. Ma in questa scena appunto loro per la prima volta dopo tanto tempo finalmente mangiano. Questa breve scena in realtà è stata girata una sola volta, raccontò anche Valeria Morigoni, giovanissima, che fa parte appunto di questo gruppo ed è una le figlie di Don Pasquale, che era l'amico fotografo di Totò, e questa scena appunto è stata soltanto in un primo momento provata solo con il movimento delle sedie. In realtà nessuno sapeva quello che poi avrebbe fatto Totò. In questa zuppiera dove si trovano questi spaghetti, quindi torniamo alla maschera di Pulcinella, vedono messi degli zampironi e quindi per fare il fumo. E Totò non era previsto che salisse sul tavolo e li mettesse in tasca, invece lo fece, ovviamente, rischiando, andò anche abbastanza a fuoco. quindi venne girata una sola volta.
1: Buona la prima. Facciamo un salto in un altro film che sappiamo che lo state aspettando, perché Totò Peppino e la mala femmina sicuramente è un altro pilastro per quanto riguarda Totò, ma ce ne sarebbero veramente tantissimi. 1956, Camillo Mastrocinque, guardiamo.
2: Hai fatto così.
3: Eccomi, Gesù.
4: Carta, calamari e pizzo.
1: Dacci tu il segno di...
3: Signorina? Signorina?
4: Dove sta?
3: Chi è?
4: La signorina.
3: Quale signorina?
4: Hai detto signorina?
3: È andata la signorina.
4: Che ne so?
3: Signor...
4: Avanti!
3: Animale, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Oh, signorina... non era buona quella signorina.
4: Ma chi è?
3: Signorina. Veniamo.
1: Alcune scene veramente rimangono scolpite nella memoria.
0: Sì, le sappiamo anche a memoria, fortunatamente. Anche in questa scena, buona la prima, di nuovo, è totalmente improvvisata. Si dice che venne girato due volte per il semplice fatto che la prima volta, durante le riprese, si sentirono gli operatori che ridevano sotto e quindi hanno dovuto rifarla improvvisando di nuovo. Quindi immagino sia stata diversa ancora dalla precedente. Qui è la scena della famosa lettera che Totò e Peppino scrivono a Marisa Florian, che sarebbe la mala femmina, ovvero Dorian Gray, innamorata del loro nipote Teddy Reno, perché... hanno paura che lo distolga dagli studi per la sua laurea, quindi doveva prendersi questa laurea. E quindi parte questa lettera di circa 4 minuti, questa scena, in cui in realtà è una scena comica, però se poi andiamo a leggerla con attenzione, in realtà se vediamo viene preso in giro la terminologia burocratica, quindi l'amministrazione, se vogliamo. C'è questo anche essere appunto popolani, sono due proprietari terrieri, quindi sono due contadini, che ovviamente non sanno parlare e fanno del loro mondo il mondo generale, quindi parlano di questa moria delle vacche come se chiunque dovesse sapere di questa moria delle vacche, quindi c'è anche questo scontro tra appunto il piccolo centro e poi in realtà la storia generale, e poi ovviamente questo scontro nord e sud, perché loro da Napoli sono andati a Milano e quindi quando sbarcano, quando scendono dal treno vestiti da cosacchi, quindi se vogliamo è un film comico, però comunque mette in scena questa dualità che c'è tra la comicità, però anche, se vogliamo, un piccolo ritratto dell'Italia di quegli anni. Siamo nel 56 e da lì a poco il maestro Manzi farà Non è mai troppo tardi, quindi anche un modo per insegnare l'Italia all'analfabeta, quindi, e loro in questo senso fanno quel ritratto di quell'Italia forte comunque uscita dalla guerra da 10 anni, e ci ridono sopra con molto rispetto, ovviamente, sempre.
5: Assolutamente, è bellissimo perché noi i film di Totò li vediamo, li rivediamo, ma è sempre come se fosse un po' la prima volta, forse anche un po' questo è il segreto del successo. E ma cos'è che rende la figura di Totò, se dovessi tracciarne un profilo, così immensa?
0: È così immensa che è difficilissimo tracciarne un profilo, se vogliamo definirlo così, però è un arco, appunto, forse il suo formarsi in teatro, ha recitato con la Magnani, ha fatto tantissimo teatro. quindi se vogliamo la famosa gavetta. E lui ha, quindi ha toccato con il mano il

0: pubblico, quindi aveva questa sensibilità che solitamente credo di poter dire che solo chi fa teatro ha, perché hai ogni sera un pubblico diverso, quindi senti anche dei respiri dal colpo di tosse, ti rendi conto di chi hai davanti e come reagire. Un esempio, lui da quella scenetta del vagone eletto, che poi è stata portata anche al cinema, nasce in teatro e durava pochi minuti, poi è diventata 30-40 minuti, poi l'ha portata anche al cinema. Quindi anche lì era una capacità anche dei tempi. E Totò aveva dei tempi, un ritmo fantastico e questo lo rende assolutamente sempre giovane, se vogliamo, perché è una comicità che fa ridere i grandi che allora erano giovani. E noi che oggi siamo un pochino più giovani, però rimane una comicità sempre attuale, cioè non ci si stanca mai, come dicevi giustamente tu, ogni volta che si vedono i film di Totò, anche se li sappiamo a memoria, è come vederli sempre per la prima volta.
1: Pierpaolo Pasolini disse di Totò: unisce in sé in maniera armoniosa l'assurdità, il clownesco e l'immensamente umano. Queste sono le parole di Pasolini che l'ha scelto per Uccellacci e Uccellini del 66. Ne vediamo un pezzetto.
2: Morto un ricco. Qui giace uno pieno di soldi. È morto il più ricco del Camposanto. Pensa un po' che fregatura per lui. Beato il poveraccio. E pochi hanno saputo che è morto. Scrivono, è morto uno, avanti un altro. E invece no, per un ricco morì e come paga il conto alla vita? Paga, sì, ma la vita gli ha dato qualche cosa. Invece il poveraccio paga e dalla vita non ha avuto niente. Che fa il poveraccio? Passa da una morte all'altra morte.
1: Un sapore diverso, indubbiamente, questo Totò che vediamo diretto da Pasolini.
0: Sì, è un registro totalmente diverso dal solito Totò, anche se poi quelle sfumature clownesche, ecco, questo omaggio anche a Chaplin. Questo film finisce con Ninetto Davoli, appunto, che fa il suo figlio e Totò, che è suo padre, che camminano verso non si sa
1: Non si
0: dove.
1: sa.
0: E quindi è un po' come la fine di tempi moderni, dove c'è Chaplin e Paulette Godard che camminano verso il futuro. Qui sono appunto padre e figlio, questo film è appunto di Pasolini, che volle Totò. E l'ha voluto fortemente come volle anni prima la Magnani, quindi circondato poi da attori non professionisti, quindi questo era un marchio di fabbrica un po' di Pasolini. E fa vedere un Totò, forse gli rende giustizia per la prima volta, perché abbiamo sempre visto Totò fare macchiette, film comici, di tutto rispetto, però mai impegnato in un registro un pochino diverso, quindi se vogliamo anche drammatico, con sfumature, nonostante si rida, molto più impegnate, se vogliamo. Mi pare che Totò non fosse molto contento di questo film perché secondo lui la comicità non doveva essere impegnata né impegnativa. Quindi se il pubblico deve essere, è costretto a pensare, allora ride meno. Mentre invece in altre fonti dicono che Totò era felicissimo di collaborare con Totò, in questo periodo era totalmente cieco e quindi ci furono anche dei problemi con il doppiaggio perché poi lui avrebbe dovuto ridoppiarsi. Quindi addirittura le parti che lui recitava venivano poi ridoppiate da Oreste Lionello e poi lui a sua volta imparava quelle parti e praticamente a memoria riusciva poi a ridoppiarsi. Questo è un film, se vogliamo, appunto impegnato, impegnativo, perché è una riflessione, c'è cioè un corvo che qui non lo vediamo, ma che poi è la rappresentazione di una ideologia all'epoca marxista, quindi c'è cioè, Pasolini. Quindi diciamo, il film è interessante da vedere perché anche quello è uno spaccato dell'Italia di metà anni 60. Interessante sono le musiche che sono di Ennio Morricone, sotto un leggero velo si sente, i titoli di testa che sono cantati per la prima volta e unica volta nella nostra cinematografia sono cantati da Domenico Modugno, quindi non c'è il normale titolo di testa che si legge, ma sono veramente cantati. E Totò viene descritto anche in questi titoli di testa come l'umano, l'assurdo, il matto e il dolce Totò. Quindi tutto è racchiuso in questo film fantastico che vi suggerisco di vedere.
3: Grazie Chiara, sei sempre molto precisa, puntuale e ci fai scoprire sempre qualcosa di nuovo, quindi grazie.
0: Grazie
3: A
0: a voi.
3: Napoli è in corso proprio in questo periodo una mostra dal titolo Totò e la sua Napoli. Parla del rapporto di Totò con la sua città, il rione Sanità, dove lui è nato, dove è cresciuto e possiamo dire che ha segnato proprio la sua sensibilità umana e artistica e ne ha fatto quello che è. Allora noi vi ci portiamo, andiamo.
4: Chi ha visto fatta nata, quella che fatta
5: Totò e Napoli è Totò, perché non si può capire fino in fondo l'uno senza l'altra. In realtà Totò è Napoli perché è lì che si è formato.

0: il suo sguardo, che si è affinata alla sua personalità. È nata la sua poetica. La poetica di Totò nasce dall'umanità dei vicoli di Napoli, da cui lui viene dalla sanità. Ed essere nati alla sanità è come essere due volte napoletani, e questo Totò è proprio la quintessenza della città, ma è talmente concentrata la sua napoletanità che diventa un'essenza universale, che si può capire dovunque, come Chaplin, come la comicità di Chaplin. È un tipo molto locale che diventa una maschera universale, per questo è amato da tutti. L'amore per Totò è trasversale. Non c'ha differenze né di genere né di generazione, tant'è vero che questa mostra che abbiamo allestito è stata visitata da tutti, ragazzi, adulti, ragazzi che Totò non hanno mai conosciuto, perché è morto nel 1967, una vita fa.
1: Femmana, si doccia con mozzucca.
0: La mostra ricostruisce la vita di Totò, la vita personale e la vita artistica. Cominciamo proprio dal rione Sanità, dove lui è nato e si è formato. Ci sono foto che riguardano il teatro e foto che riguardano il cinema. Abbiamo fotogrammi bellissimi da tutti i suoi film più importanti. Totò cerca casa, San Giovanni decollato, Totò Peppino e la malafemmina, Totò contro Maciste, dei veri e propri capolavori, con le sue grandi spalle, come Nino Taranto e come Peppino De Filippo, che non erano delle semplici spalle. Tant'è vero che proprio a Nino Taranto poi fu affidata l'orazione funebre di Totò. C'è una parte che riguarda il suo rapporto con la nobiltà. Totò spese un patrimonio per farsi riconoscere i titoli di nobiltà, veramente un patrimonio, e ci sono anche i certificati che glielo riconoscono, quindi le sue canzoni più famose, Malafemmina, il Totò poeta. E poi c'è un piccolo frammento di Totò che fa la guida turistica per gli stranieri, ed è impressionante, è come se già lui alla fine degli anni 50 avesse previsto l'overtourism, cioè questa marea di turisti che la invade e che viene soprattutto in cerca non di monumenti, ma della napoletanità. E Totò ci fa capire come i napoletani riescono a vendere qualunque parte di se stessi. Totò rimetteva continuamente in gioco le certezze su cui poi la nostra vita quotidiana si fonda, le faceva vacillare, le faceva implodere, e alla fine destrutturava perfino la lingua, oltre che destrutturare il suo stesso volto. Lui diceva spesso, dicono che ho la faccia irregolare, no, ce l'ho solo storta perché mi sono rotto il naso. Però tutto questo gli dava quell'aria da virgola fuori posto che ha conquistato il mondo.
1: Non ti posso scordare.
2: Grazie per questo servizio bellissimo, bellissima mostra. E c'era una frase che diceva: sto per morire, portatemi a Napoli. Non si può parlare di Totò senza parlare del suo rapporto con la sua città, Napoli, Rione Sanità, Chiara.
3: Lui ha amato ed è stato assolutamente ricambiato, lo è tuttora. Io penso che a Napoli abbiano Totò, Maradona, Troisi e Pino Daniele. Quindi credo che questi siano i quattro re della città. E Napoli ha un cuore grande, lui ha voluto tornare nella sua Napoli. Abitava a Roma, aveva avuto diverse case, a Piazza Colla di Rienzo, a Parioli, però la sua casa era un'altra, quindi il cuore era altrove e giustamente è tornato nella sua Napoli, che ancora oggi lo abbraccia, lo difende, lo protegge e ce lo regala tutti i giorni.
4: Chiara Ricci, grazie per essere stato con noi, per avercelo portato nel nostro studio e nelle case di chi ci sta guardando. Grazie e buona giornata.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.

0: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
1: Lunga vita al re Xerxes!
0: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
2: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
0: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
3: Il libro di Esther, questa sera in prima serata.
4: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle.

0: Lascio a una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascio a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: In Prima Visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
10: Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est, questa sera in seconda serata.

vogliamo farvi un regalo, perché oggi è una giornata bella per regalarci qualche cosa. Il regalo ce lo fa la voce di Giovanna Nocetti, che è venuta nel nostro studio e ci regala quella voce che abbiamo perso, che tutto il mondo ha perso da poco tempo, che è quella di Ornella Vanoni, e la sentiamo attraverso l'interpretazione di Giovanna Nocetti.

0: Signore e signori, Giovanna Nocetti. Grazie, grazie. Giovanna, l'avevo detto che sarebbe stata una giornata di regali e grazie veramente, grazie perché attraverso la tua voce sentiamo quelle canzoni che hanno fatto di Ornella Vanoni,
1: che sono
0: quello
1: state,
0: che ancora
1: le canzoni quando c'erano le canzoni. Adesso non si sa più che cosa c'è.
0: Vabbè, lo sappiamo che
1: parlata,
0: si è appezzata.
1: È tutta una parlata. Vabbè.
0: Senti, ma tu avevi conosciuto Ornella Vanoni?
1: Sì, io l'ho conosciuta nel 71 a Venezia, al Lido di Venezia, la gondola d'argento, che lei arrivò prima e io seconda. Poi andavamo in giro in moto al Lido di Venezia, io avevo la moto e lei...
0: Ma sempre con la Harley Davidson.
1: Ma tu immaginati che nel 1971 una donna, anzi due donne in moto... Era uno scandalo, uno scandalo.
0: A Venezia la gente poi. Lei cantava L'appuntamento, tu cantavi Cronaca Nera.
1: E io Cronaca Nera, che aveva scritto apposta per me Bruno Lauzi, che era poi una storia vera che aveva sentito in giro. Sai, gli artisti sono sempre così, si sentono delle cose e inventano. E ti devo dire che era una bella canzone, Cronaca Nera, un po' triste, ma insomma.
0: Senti, tu tra l'altro avevi chiamato proprio Ornella Vanoni per un'intervista poco prima che
1: esatto,
0: che
1: io
0: morisse.
1: Per il mio giornale, cioè, perché sai che ho fondato un giornale mensile, e l'ho chiamata 4-5 giorni prima e mi ha detto guarda, chiamami domani perché non sto molto bene oggi, chiamami domani. Io la mattina dopo mi sono dimenticata perché avevo 2000 altre cose da fare e poi chiamo dopo e alla fine mi ha fregato. Che devo dire?
0: E oggi la fai rivivere attraverso le tue
1: le canzoni che ci hai riproposto.
0: Ma che
1: per me è una delle più grandi, perché era, a parte una bellezza particolare, ma era la voce era meravigliosa.
0: Senti, una delle tre canzoni che ci hai proposto prima è Una ragione di più, che tra l'altro era stata scritta... Da Mino Reitano che
1: poi
0: ricordiamo tra l'altro che il 7 dicembre, fra qualche giorno, sarebbe stato il suo compleanno.
1: Esatto, oggi è il compleanno della mia sorella Franchina.
0: E allora
1: auguri,
0: vogliamo
1: Franchina.
0: Vogliamo grazie. Fare un ricordo, un applauso
1: è
0: là che arriva
1: che ci
0: fino
1: guarda.
0: Su.
1: Sì, Reitano scrisse Una ragione di più e poi eravamo nella stessa casa discografica, io, Ornella, Mino, tutti questi grandi, eravamo tutti nell'aria. E io dissi, Mino, ma perché non scrivi una canzone per me? Scusa, uguale. Scrivimela uguale a Una ragione.
0: Beh, lui però l'ha fatto.
1: E l'ha scritta, ha scritto Canne al vento, che fu un successo veramente incredibile, bello.
0: E allora, ce la proponi sì. In un medley dove metti insieme anche altre canzoni di Mino Reitano, va bene?
1: Allora.
0: Signore e signori, Giovanna Nocetti.
1: Parlando

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
12: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
13: Lunga vita al re Xerxes!
12: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
14: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
12: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
1: Il libro di Esther, questa sera in prima serata.

Lunedì, pressione debole. Rovesci temporaleschi al nord-est, dalle Alpi verso le pianure. Sole prevalente invece altrove. Temperature in lieve diminuzione ove piovoso. Lunedì, pressione stabile. Nel corso del pomeriggio ci potranno essere dei rovesci anche temporaleschi in Appennino. Sul resto dei settori avremo sempre tanto sole e clima molto caldo. Lunedì, anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera.

Buongiorno, benvenuti a TG2000 e buon lunedì mattina. Esplode la tensione sui migranti in Europa. Berlino avverte che con l'entrata in vigore il 12 di giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia, quali paesi di primo ingresso chiamati a processare le domande di asilo. Il Viminale però precisa nessun migrante da riprendere dalla Germania. E intanto scatta l'allarme degli 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si temono oltre 50.000 persone in 48 ore. Tajani, il rischio terrorismo non può essere sottovalutato. Fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Ancora tensioni tra Stati Uniti e Iran per lo stretto di Hormuz, che ad oggi rimane chiuso. Intanto è giallo su Mojtaba Khamenei. Per i media locali a breve dovrebbe apparire in un video. Intanto nello Yemen attacchi Houthi, 7 morti, di cui 3 civili. Notte di bombardamenti in Ucraina, a Kiev e in diverse regioni. Per 2 volte è scattato l'allarme a causa della minaccia di armi balistiche. Da parte loro, le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa. E il Papa all'Angelus è tornato a rivolgere un nuovo accorato appello proprio per l'Ucraina e la Russia. Si fermi la spirale di violenza, ha detto il Pontefice, chiedendo che sia rispettato il diritto umanitario. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale, accompagnato da una siccità diffusa, lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea. E a proposito di siccità, il fiume Po è ai minimi storici per il livello dell'acqua, cresce l'emergenza siccità dunque in Piemonte, anche per le ripercussioni sull'agricoltura, con la Coldiretti che dice servono investimenti per avere acqua, le perdite più alte nella produzione di mais, pomodori, kiwi e pesche. Tragedia in mare a Lampedusa, un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Daniele Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico di 2 turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione. A Ugento, nel Leccese, è stato ritrovato il corpo senza vita di un 28enne di cui era stata denunciata la scomparsa. È stato trovato nella tarda serata di ieri lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che il ciclista sia stato travolto da un'automobile pirata che non ha prestato il soccorso. Più di 5.000 indigeni hanno marciato nello stato del Chiapas, nel sud del Messico, per chiedere pace e la difesa dei propri territori di fronte alla violenza e agli sfollamenti che affliggono la loro comunità. I manifestanti hanno denunciato minacce ed espropriazioni di terre che a loro avviso mettono a rischio la loro comunità. Picco di stelle cadenti negli Stati Uniti per la notte di San Lorenzo, che in America sarà tra mercoledì e giovedì. Secondo la NASA, in condizioni ideali e soprattutto nelle zone rurali potrebbero essere visibili tra le 50 e le 100 stelle cadenti all'ora. Lo sport con il tennis: Sinner rinuncia al Masters di Cincinnati, in programma sul cemento americano dall'11 di agosto, il numero 1 al mondo si è ritirato a causa di un infortunio al ginocchio destro. Addio a Livio Berruti, campione di atletica ed oro olimpico il 3 settembre del 1960, è morto a 87 anni, conquistò i 200 metri nei giochi di Roma. Cordoglio dal Presidente della Repubblica Mattarella, figura altamente rappresentativa dell'Italia, ha detto il Capo dello Stato. E vi ricordo che come sempre questa edizione del telegiornale può essere rivista sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet. È tutto, l'informazione torna alle ore 12. Buona giornata.

Celebriamo oggi la festa di San Lorenzo, diacono e martire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo.

0: Preghiamo. O Dio, l'ardore della tua carità ha reso San Lorenzo fedele nel ministero e glorioso nel martirio. Fa che amiamo ciò che egli ha amato e viviamo ciò che ci ha insegnato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo. Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia a secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: allargheggiato e ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il semine al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Ripetiamo insieme. Beato l'uomo che teme il Signore.
2: Beato l'uomo che teme il Signore.
1: Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
2: Beato l'uomo che teme il Signore.
1: Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto.
2: Beato l'uomo che teme il Signore.
1: Egli dona largamente ai poveri. La sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria.
2: Beato l'uomo che teme il

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a
0: te. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore,

produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol

Se il chicco di grano caduto in terra non muore e rimane solo, se invece muore produce molto frutto. Di che cosa ci parla il Signore? Di sofferenza? Ci parla di amore, anche a costo della sofferenza, morire a sé per dare il primato ad altri. Se si ama, si produce molto frutto. Vorrei utilizzare un'immagine per dire che tutti, anche nelle piccole cose, non in base all'età, alla maturità umana, ma in base al cuore, possiamo amare, anche con piccoli gesti, e portare molto frutto. C'era una bambina che tornava dalla casa della vicina, stavano nello stesso stabile, e il papà le chiede: ma dove sei stata? E la bambina risponde: sono stata dalla nostra vicina. Alla vicina era morta la sua figlioletta da poco tempo, da qualche settimana. E il papà chiede alla sua bambina: ma cosa potevi fare tu per lei, così piccola? E la bambina risponde: mi metto sulle sue gambe e piango con lei. Tutti possiamo fare del bene, possiamo amare, anche a piccole dosi. Diceva Papa Francesco tempo fa: con la grazia di Dio, che perdona tutto e perdona sempre, questo lo ripeteva spesso, è possibile ritornare a una vita onesta. Ve lo chiedono anche le lacrime delle madri mescolate con quelle di Maria, la Madre Celeste. Queste lacrime sciolgono la durezza dei cuori e riconducono tutti sulla via del bene. Pensiamo a quante mamme amano i loro figli, piccoli, giovani o adulti, e sono in pena per i loro comportamenti. Le lacrime sciolgono la durezza dei cuori, e queste lacrime di Maria aprono all'incontro con Cristo Redentore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti offriamo con esultanza nella festa di San Lorenzo, e fa che giovino alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dal santo martire Lorenzo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,

0: il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Saziati dai tuoi santi doni, ti preghiamo, Signore, il servizio sacerdotale compiuto nella festa di San Lorenzo accresca in noi la grazia della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Prendiamo.

0: Martina Gabbiani ha 16 anni, occhi azzurri e capelli castano chiaro. In 10 mesi entra ed esce dagli ospedali senza mai smettere di sorridere, di sperare, di contagiare con la sua semplicità chi le sta intorno.
1: E noi oggi, Martina, vogliamo conoscerla grazie alla generosità dei suoi genitori, di sua sorella, che sono qui con noi oggi. Allora, buongiorno, buongiorno alla mamma Silvia Fossati, Diego, suo papà, Diego Gabbiani, e Cecilia che è seduta qui tra il pubblico. Martina, la vedete in questa foto. E decidete voi chi vuole iniziare, la mamma o il papà?
2: Uguale.
1: Allora, iniziamo da te, Silvia. Silvia, Martina chi era?
2: Martina è sempre stata la cosa che mi viene più in mente nel descrivere Martina, il sorriso, così come tutti i suoi amici sempre l'hanno descritta, molto sorridente, molto solare, desiderosa di conoscere le cose, entusiasta di tutto, non voleva mai stare in casa, per lei stare in casa era una perdita di tempo, era sempre in giro, voleva conoscere tutto. Spesso questo suo sorriso, perché lei rideva proprio anche di gusto, spesso le sue compagne raccontano di questi che manca adesso anche in classe, questo sorriso, questo boato che lei creava. A volte questo sorriso era spesso, la gente pensava fosse superficiale nell'approccio, ecco, sulle cose. In realtà lei era proprio positiva. Una delle ultime frasi che mi viene in mente prima di morire, che lei ha detto appunto che secondo lei l'amore che sentiva addosso superava il dolore che provava, e ne ha provato tantissimo, perché lei ha sofferto veramente tanto. E questo è un po' l'approccio che lei ha avuto sulla vita, cioè il fatto che il bello fosse più forte della tristezza, della fatica, ecco. Per cui anche questo sorriso, io penso che sia stato questo, ecco.
0: L'11 febbraio 2023, Diego, è una data che rimane impressa per la vita sua, per la vita vostra, della vostra famiglia. Che cosa è successo?
3: È successo che da alcuni giorni prima, Martina ha cominciato ad avvertire un mal di testa, che all'inizio sembrava un normalissimo mal di testa. Col passare dei giorni ha cominciato anche ad avere qualche difficoltà motoria

0: la parte sinistra del corpo, il braccio e la gamba. E quindi quel giorno l'abbiamo portata in ospedale a fare insomma, degli accertamenti in pronto soccorso, e lì si sono accorti immediatamente che c'era qualcosa insomma, di serio, e dopo tutta una serie di esami ci hanno comunicato che avevano trovato una massa nel cervello, nella parte destra del cervello, e quindi l'hanno immediatamente ricoverata. Da lì a pochi giorni ha subito la prima operazione, era il 14 di febbraio, peraltro l'11 di febbraio è una data, come dire, non banale.
1: Significativa, senso, naturalmente.
0: Significativa,
1: sì.
0: Assolutamente sì. Da lì a pochi giorni ha subito la prima operazione e da lì appunto è cominciato questo cammino, questo percorso che abbiamo fatto tutti insieme, in qualche modo guidati da lei, insomma.
2: Diego, tu dici un cammino che abbiamo fatto tutti insieme, oggi siete tutti insieme anche qui, anche Cecilia, voi non avete mai nascosto nulla alle vostre figlie, avete deciso che andava raccontato tutto e fatto davvero un cammino insieme.
3: Sì. Io ho sempre pensato, e sempre stato così fin da quando erano piccoli, che loro dovessero sempre affrontare la realtà, perché questa ci è data, il Signore questa ci ha dato in qualsiasi situazione, ed è giusto che loro a qualsiasi età affrontassero quello che c'era. Ovviamente con i dovuti modi e le dovute parole, ma non ho mai nascosto nulla. Anche in questa situazione mi ricordo che eravamo io e Martina, Diego era a casa con Cecilia, quando ci è stata data la notizia in questa sala, me la ricordo ancora, dopo 1000 esami che abbiamo fatto in un'ora, TAC, risonanze, tutto alla velocità della luce, quindi io avevo già ampiamente capito cosa stesse succedendo. Ci siamo trovati in questa stanza, Martina già andando in ospedale mi ripeteva: mamma guarda che ho un tumore, mamma guarda che ho un tumore. Dico: ma no Marti, non, figurati. E ci ritroviamo in questa stanza con 1000 medici che mi ricordo che dicono: Martina ha una lesione nel cervello, e quasi timorosi di dire la fatidica parola, per cui io incalzavo e chiedevo: sì, ma ditemi bene cosa, perché io sono sempre stata così, una molto pratica, molto decisa, e chiedevo: ditemi bene che cosa significa, finché è arrivata la fatidica parola tumore. Mi ricordo che Martina mi ha guardato, era sulla sedia a rotelle, aspettandosi da me probabilmente un adesso cosa facciamo, e io così mi è venuto subito da dire: Marti, affrontiamo questo con uniti nella nostra famiglia, con tutti i nostri amici e col Signore che ce l'ha dato. E quindi da lì siamo tornati a casa. Cioè io non sono tornata a casa, ho sentito al telefono Cecilia, e Diego era a casa con Cecilia, e anche a Cecilia ho sempre detto, ripeto coi dovuti modi, ma cosa stava succedendo. Abbiamo subito parlato, fin da subito appunto, di morte, perché comunque era molto possibile.
1: E la reazione a tutto questo, Diego, da parte di Martina qual è stata?
0: Ma Martina, diciamo che all'inizio della sua malattia, lei, come diceva Silvia, aveva sempre questo approccio molto positivo, che peraltro era contagioso, nel senso che appunto in questo reparto di pediatria dell'ospedale, subito dopo pochi giorni, come dire, aveva contagiato anche altri degenti, insomma altri ragazzi che erano ricoverati. E all'inizio, come dire, sembrava anche quasi un po' incosciente, tra virgolette, nel senso che, come dire, come se non si rendesse, almeno questa era la mia sensazione, come se quasi non si rendesse realmente conto di quello che stava succedendo, di quello che, diciamo, della gravità della malattia che aveva. In realtà poi col passare del tempo è venuto fuori appunto quello che diceva prima Silvia, nel senso che lei era il suo modo di affrontare la realtà. Cioè lei comunque partiva sempre da una positività. Anche in una circostanza difficile e dolorosa, lei partiva da un positivo, che era quello che probabilmente era quello che in qualche modo aveva sempre vissuto fino a quel momento lì, e soprattutto era quello che comunque continuava a vivere anche in quella circostanza, perché appunto, come diceva Silvia, da quel momento lì si è scatenato un movimento, diciamo, sia all'interno della nostra famiglia, ma anche tantissimi amici che ci hanno inondato di affetto, di attenzioni, hanno inondato lei di affetto e di attenzioni, quindi lei ha sentito proprio questo amore, quindi questo bene che in qualche modo, appunto, come poi è arrivata a dire alla fine del suo percorso, era più grande del male che lei stava in qualche modo sopportando.
3: Se posso, certo. Rispetto a questa positività che diceva, mi ha impressionato tantissimo.

0: Quando i medici ci hanno raccontato, diciamo, della prima operazione, per cui ci hanno detto sempre con Martina presente quali sarebbero stati poi i rischi, cioè in sedia a rotelle, non muovere più una parte, mi ricordo che la pressione era tanta, e Diego è svenuto in quel momento, e Martina era la prima volta che l'ho vista piangere in ospedale. E quando poi si è ripreso Diego, abbiamo chiesto a Marti perché hai pianto, e le ha detto pianto perché ho visto il papà così, ma io sono certa che anche in sedia a rotelle la vita sarà bellissima, cioè per far capire come lei approcciava le cose, ecco, e quindi...
1: E infatti voi dite che è lei che in molti casi dava la forza a voi. C'è stata una persona poi che è stata fondamentale, che ha viaggiato con voi, ha fatto insieme a voi questo percorso, ed è un missionario della Fraternità di San Carlo Borromeo, che è Don Vincent Nagel. Come vi incontrate?
0: Ci incontriamo, sono stata io nel particolare, perché quando la situazione durante l'estate è diventata, dopo la seconda operazione, è diventata molto molto pesante, proprio un dolore pieno, anche Martina era proprio nel dolore fisico, all'Istituto dei Tumori spesso mi dicevano di farci affiancare da uno psicologo, nulla contro lo psicologo, ma io in quel momento ho proprio avuto la sensazione e il bisogno di avere lo Spirito Santo nella nostra famiglia. Questo è stato quello che io ho chiesto, cioè io ho chiesto un prete che potesse mostrarmi e aiutarmi a capire cosa il Signore volesse da noi in quella circostanza oltre limite spesso, e quindi ho chiesto appunto l'aiuto, e così è stato. Per me è stato, per me, ma per tutti e soprattutto per Martina, essenziale la sua presenza. È stato proprio Gesù che è entrato nella nostra, ci ha aiutato proprio a capire, come dire, abbracciare pienamente la croce, ecco, mi viene da dire.
2: Che cosa vi ha detto? Che parole ha usato con voi, Diego? Come vi ha accompagnato in quel
3: Ma diciamo quel che periodo? La prima volta che lui è arrivato nella nostra casa era a luglio, mi ricordo, e una delle prime frasi che ci ha detto è che vale la pena vivere solo se si abbraccia la pena e si riconosce, quindi in questa fatica, in questa pena, si abbraccia Cristo e insieme a lui si vince, perché lui ha già vinto prima, che è un po'... Rileggevo proprio ieri quello che ha detto il Cardinal Pizzaballa proprio 3 giorni fa durante l'omelia della Messa di Pasqua, che Cristo ha già vinto, Cristo ci precede, no? E quindi mi è rimasto in mente, ci è rimasto in mente molto questa frase, poi ci ha detto tantissime cose, poi veramente una persona che è abituata a stare, come dire, di fronte, ad aiutare, ad accompagnare persone in difficoltà, malati, di una cultura immensa, quindi faceva tantissimi esempi anche di letteratura, libri che lui ha letto, che gli sono rimasti in mente, ma insomma non saprei dire una frase specifica che lui ha detto, ma è stata proprio una compagnia, cioè ci ha dato la possibilità, almeno a me, come dire, di cambiare lo sguardo rispetto alla stessa circostanza, cioè la stessa, nel senso che non è che da quando è arrivato lui Martina stava meglio, no? Evidentemente. Ma avere davanti una persona che ti dice certe cose, che vedi, che le vive, insomma, che le dice perché le vive, non perché è solo un discorso, ti cambia la prospettiva con cui tu guardi la realtà e capisci che anche dentro una circostanza così puoi abbracciare veramente la croce, come diceva Silvia, e lo puoi fare perché Gesù l'ha già fatto e ha già vinto la morte, quindi se l'ha già vinta lui, allora...
0: Se posso dire una cosa, a me viene una veloce, no, mi viene in mente, a me piace, mi è sempre piaciuto molto Vincent perché è molto pratico, nel senso che lui ha queste, la vita, cioè lui rilegge le cose della vita con un'intuizione di fede geniale, a mio avviso, per cui lui, mi ricordo che ci aveva questa, la frase che ha detto Diego mi ha colpito, ma anche ci aveva introdotto, diciamo così, l'idea del dolore attraverso una sua esperienza. Lui prima ci aveva raccontato che prima di diventare prete era fidanzato con una ballerina francese e che era andato a prendere dopo le prove, e si ricordava di questa ballerina che si era seduta dopo ore di prove su una gradinata e si era tolta la scarpetta con rigoli di sangue che scendevano. Allora lì lui mi ha detto, lì ho avuto proprio questa intuizione, uno soffre e vive il dolore se ha chiaro l'obiettivo, E io, diciamo,

0: che questo mi ha accompagnato tantissimo in tutto il dolore di Martina, che, perché io mi piace pensare che la Madonna mi abbia fatto compartecipare del suo dolore nel vedere un figlio star male, cioè quel dolore fisico al quale tu non puoi fare niente, ecco. E questo mi ha aiutato tantissimo.
1: Noi tra un po' ascolteremo proprio le parole di Don Vincent. Voi prima di iniziare la trasmissione ci avete detto che per voi è stato fondamentale il sostegno, come lo state raccontando anche adesso, delle persone, degli amici, il supporto, l'amore, anche l'aiuto proprio concreto, pratico. E allora vogliamo unire alla nostra chiacchierata due vostre amiche, che sono Anna Maria Ballarino e Anna Grillo. Buongiorno e grazie per essere con noi questa mattina. Anna Maria, buongiorno. Iniziamo
2: buongiorno,
1: con te.
2: Grazie a voi.
1: Anna Maria, ci vuoi raccontare chi è per te Martina? Cosa rappresenta nella tua vita?
2: Allora, buongiorno a tutti, grazie di questo invito e grazie soprattutto a Diego e Silvia per tutto quello che hanno detto fino ad ora, rispetto a cui veramente ci sembra di balbettare. Allora, la storia è molto semplice. Io sono stata l'insegnante del liceo del triennio di Silvia. Quando lei appunto ha finito il liceo siamo rimaste in contatto, quindi ho anche così seguito la sua esperienza universitaria e quindi anche il suo innamoramento, il suo incontro con Diego. Quando poi questi due ragazzi hanno deciso di sposarsi, mi hanno chiesto di essere la loro testimone di nozze. E così diciamo che quell'intuizione di rapporto si è trasformata sempre di più in una certezza. E poi, pur comunque nella distanza, in un rapporto che necessariamente era meno quotidiano di quando era la sua insegnante, ma che non ha perso, anzi ha guadagnato in profondità, ci siamo tenute vicine anche negli anni in cui appunto lei ha iniziato l'avventura della famiglia, anch'io ho la mia famiglia, quindi ci vedevamo, ci raccontavamo, andavamo ai sacramenti dei figli, eccetera. Quindi niente, quando appunto l'11 febbraio è successo quello che è successo, Silvia mi ha subito chiamato e da lì è iniziato quello che proprio dicevano loro prima, cioè un accompagnarli, perché in questi casi veramente non si può togliere la fatica dall'amico, si può soltanto accompagnare.
3: Stare, esatto, accompagnare ed essere lì. Rimanete con noi, dopo la pubblicità passeremo anche ad Anna e dopo la pubblicità continueremo a raccontare della storia di Martina e anche di come certe presenze, come anche quella di Carlo Acutis e di Antonia Salzano, la mamma di Carlo Acutis, facciano parte della vostra grande storia. A fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità.

0: Aridità o degenze prolungate.
1: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: Mi raccomando, con papà è un principiante.
3: No, mamma!
4: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
5: Buon lavoro!
6: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
7: Sei una donna estremamente attraente.
8: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
9: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
10: Mister Mamma, mercoledì in prima serata.
11: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
12: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
13: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
14: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
13: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
10: Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est, questa sera in seconda serata.
15: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
10: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8. Le prime serate di TV 2000. Lunedì. La storia di una donna che vive la fede con coraggio, il libro di Esther. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, i ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, la passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione!

Di Buon Mattino stiamo raccontando la storia di questa ragazza, Martina Gabbiani, e lo stiamo facendo grazie ai suoi splendidi genitori che sono qui in studio. Ritroviamo Diego e Silvia e Cecilia, la sorella di Martina, che è qui con noi. Siamo collegati con vari pezzi di famiglia allargata che voi avete, che vi ha sostenuto in momenti difficili. Anna Maria e Anna. Ci siamo lasciati prima della pubblicità. Anna, riprendiamo con te dalla diagnosi della malattia di Martina dall'11 febbraio del 2023. Assisti.

0: tu che sei un'amica storica di famiglia, anche a tutto quello che capita nella loro famiglia. Come vedi cambiare Diego e Silvia? Come li vedi affrontare il Calvario?
1: Allora, innanzitutto volevo fare gli auguri alla Silvia perché oggi è il suo compleanno e ma se noi... non ci fosse non saremmo neanche tutti qua a parlare.
0: Ma noi ceniamo questi auguri, anzi ti ringraziamo che ce l'hai detto.
2: Auguri.
0: Auguri, auguri.
1: Allora, il cambiamento c'è stato per entrambi in modo diverso, ma evidente. Parto da Diego perché secondo me è il più evidente, cioè Diego è partito svenendo di fronte a questa realtà e è arrivato mostrando una fede che io mi porto dietro ancora adesso. Io ricordo nel momento più faticoso dopo l'estate che lui proprio diceva: io voglio vedere come il Signore vince nella vita di Martina, visto che ha già vinto, voglio vedere come vince. E questo secondo me può essere un aiuto anche a tutti noi, cioè tutti noi genitori, che ci dobbiamo fare un passo indietro e vedere come un altro vince nella loro vita. Rispetto a Silvia, allora Silvia magari è stato un cambiamento un po' più silenzioso, ma è stato un gran cammino, per cui quello che io ci tengo sempre a dire è che loro due non sono due fenomeni che, per i quali è stata facile questa avventura, ma sono due persone normali che di fronte, normali con anche i loro pregi e i loro difetti, quindi proprio normali normali, che di fronte ai vari sì di questi mesi di malattia sono stati cambiati, per cui la Silvia, io mi ricordo quando aveva i bambini piccoli, era una che si agitava per le malattie delle figlie, oh mamma la febbre, oh mamma, invece ha dovuto medicare la ferita della Marti sulla testa, cioè un taglio molto profondo. Quindi il cambiamento c'è stato e paradossalmente è stato anche per tutti noi, infatti abbiamo deciso di scrivere il libro perché potesse essere anche per gli altri.
2: Hai nominato il libro, allora lo vogliamo vedere. Il libro che avete scritto è Martina, hai risvegliato molti cuori. E la prefazione è proprio di Don Vincent Negol. E allora, Anna Maria, Anna, restate con noi. Noi vogliamo ascoltare le parole proprio di Don Vincent in questo servizio. Guardiamo.
3: Io lavoro per una fondazione privata nata da amici cristiani, senz'altro, e per motivi cristiani, che prende in cura persone gravemente malate che non hanno una prospettiva medica di guarigione. La prima volta che ho visto Martina e la sua famiglia, lei aveva già finito tutte le ipotesi di cura, di guarigione. Io ricordo questo, che mi chiedevo molto se stessi facendo giusto, nel senso che quando si sedeva a parlare con me, io facevo domande, le risposte erano molto molto corte. Poi lei raramente faceva domande, però sono andato avanti molto volentieri, che mi fissava con un'intensità veramente totale, completa. Forse 2 settimane prima della sua morte, lei ha cominciato a parlare, ma tutto da un tratto, come un vulcano. Era un'esplosione in cui c'era dentro tutto il suo sgomento, ribellione per dover soffrire, dover essere trattato così da Dio. E quindi anche la sua paura, anche il suo domandarsi perché devo soffrire e voglio morire invece che soffrire, non voglio vivere così. E lei esprimeva tutti questi passi, questi sono enormi passi, si fa in corso di anni o mesi o a volte settimane, ma tappa alla volta, è venuto tutto in uno, no? Però non si è fermata lì, non si è fermata lì, ha cominciato a dire le cose che mi rimangono. E mi rimane che lei ha detto, e poi ho cominciato a notare, ho visto che sono amata nei miei genitori, nonni, compagni, prof, sorelle, ho visto che sono amata. Perciò devo ringraziare Dio per questa mia malattia. per me questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. Gesù redime tutto, tutto è per noi, nulla contro di noi.
2: Ringraziamo Don Vincent Negol per la sua testimonianza. Silvia, come ha detto anche Don Vincent, Martina aveva chiesto di lui ripetutamente. Lui non c'era in quel periodo, negli ultimi mesi era negli Stati Uniti, ma lei voleva vederlo.
4: Lei sì, quando ormai diciamo che eravamo praticamente vicini alla morte, lei era allettata e chiedeva spessissimo di vederlo, ma lui per ragioni sue di famiglia era tornato in America. Mi ha impressionato questa cosa, poi ognuno può leggere le cose come vuole, io non penso siano tutte coincidenze, ecco, ma che siano guidate. Lei ha aspettato, ha tirato, ha aspettato di vederlo, noi l'abbiamo chiamato, è tornato, appena tornato è venuto una sera e lì è successo quello che è successo, nel senso che eravamo sul divano, lei ha pianto e ha detto questa fatidica frase dicendo appunto che l'amore che provava, che ringraziava per la malattia, che l'amore che sentiva addosso era più forte del dolore. Io mi ricordo che noi abbiamo avuto proprio un sollievo nel cuore. Diego si è girato verso di me e mi ha detto: è pronta per il paradiso. A quel punto, mi commuove sempre molto questo pezzo, a quel punto lei dal giorno dopo ha iniziato a morire, cioè si è allettata proprio, ha chiuso gli occhi e pian piano.
0: Come il cuore di un genitore, come accoglie delle parole di una figlia che, ricordiamo che Martina aveva 16 anni.
5: Io dico sempre che quello, come abbiamo già detto, il nostro è stato un percorso, diciamo, almeno il mio percorso personale è stato scandito da tanti, diciamo, episodi che poi, come diceva adesso Silvia, riletti, diciamo, col passare del tempo assumono un significato ben preciso e non sono evidentemente casuali. Come ha detto anche prima Anna, io ho fatto tutto un mio percorso, nel senso che all'inizio mi ribellavo a questa situazione, non volevo accettarla, e poi col passare del tempo invece ho imparato anch'io a dire sì, pur in tutte le difficoltà. Quel momento io me lo ricordo ovviamente, ce l'ho proprio stampato nella mente. Come diceva Silvia, io appena lei ha detto quella frase mi sono proprio girato e le ho detto: è pronta per il paradiso. Ma è stata proprio una cosa che mi è venuta assolutamente spontanea, ma perché era proprio così. Io mi sono sentito completamente liberato, cioè come se tutto quello che era successo fino a quel momento lì, in quell'istante, avesse assunto il significato, cioè avesse assunto veramente il significato, cioè che la vita di Martina in quel momento lì si fosse compiuta. Lei avesse, in quel momento lì lei ha detto il suo sì definitivo e quindi, come dire, ha abbracciato la croce fino in fondo, e come dicevamo prima, abbracciando la croce lei ha vinto e quindi io ho avuto una, adesso magari sembra anche brutto dirlo, ho avuto un sollievo nel sentire pronunciare da Martina quelle parole che è stato indescrivibile, perché mi ha veramente ha cambiato la prospettiva rispetto a tutto quello che era successo fino a quel momento lì.
4: Perché penso che un po' adesso, poi col senno di poi, anch'io nella mia strada ho proprio elaborato che il punto è quello, cioè credere al paradiso, credere che Cristo ci sia. E quindi a quel punto, quando mi chiedono come fai a stare così serena, così tranquilla, senza una figlia, con tutto il dolore che hai visto, ma se io, se Martina è in paradiso, cosa vuole una mamma? È nella felicità eterna. Io ho questa sensazione, ce l'ho fortissima. Per cui ho proprio la sensazione che io non potevo renderla più felice di come può farlo il Signore, e lei, ripeto, ci ha promesso la felicità eterna. Cosa voglio di più per mia figlia? E in me adesso si è proprio sviluppato questo legame, nel senso che è molto difficile dirlo, ma io vivo con la consapevolezza che la vita è stupenda, me la sto godendo all'infinito, ma la lasciamo, per cui, come dire, non accumulare qua, ma il mio sguardo è verso il cielo, ecco, anch'io voglio la vita eterna.
2: Questo ci riporta anche al titolo scelto per il libro: Martina, hai risvegliato molti cuori, perché quello che ci state dicendo è che è stata un po' una guida, vi ha fatto capire voi già lo sapevate, però avete provato, quando dite Martina in paradiso, voi avete trovato il senso a quella sofferenza. Vorrei ritornare da Anna Maria e da Anna. Decidete voi, ci raccontate quando avete deciso di scrivere il libro, ma soprattutto cosa volete che arrivi a chi legge questo libro?
1: Allora, io racconto il quando, lei il resto. Allora, abbiamo deciso di scrivere, non abbiamo deciso di scrivere questo libro. Cioè, la realtà è che appena sono iniziati i ricoveri, appena è iniziata tutta questa avventura, io ho detto a Silvia di scrivere tutto quello che pensava lei e che pensava Martina, perché erano cose che non erano umanamente possibili. Dall'altra parte Anna Maria ha pensato le stesse cose, quindi dopo una grande insistenza da parte di entrambi, la Silvia ha detto: sapete cosa c'è? Vedetevi voi due e pensateci voi a scrivere tutto. Quindi la nascita di questo libro è stata un trascrivere quello che era successo. In realtà è stato molto di più, noi pensavamo di scrivere un libretto di 80-100 pagine che raccontava l'avventura dalla malattia, ma anche partendo dalle radici, fino alla salita al cielo della Martina. In realtà questo libro, se lo vedete, non è proprio basso.
2: Sono circa 210 in più le pagine.
1: Molte di più, cioè è stato scritto, cioè poi sono arrivati talmente tanti contributi e talmente tanta gente voleva contribuire a raccontare cosa stava vivendo o cosa aveva vissuto incontrando la Marti, che non riuscivamo più a chiuderlo, e io non l'avrei ancora chiuso, perché anche dopo, gente che sta conoscendo ancora Martina attraverso gli incontri, attraverso il libro, e ce ne sarebbe da scrivere un altro. Io passo, però.
6: Sì, quello che ci ha colpito è che i ragazzi, nel momento in cui veniva fatta loro una domanda, nel momento in cui gli veniva chiesto di riflettere su quello che era accaduto, perché di fatto Martina si è ammalata e poi è morta, come dire, sotto gli occhi di tutti, no? Come diceva prima anche Silvia, nulla è stato nascosto, quindi loro, i compagni di classe, gli amici di gioventù studentesca, i cugini, no? Hanno proprio visto questa vita a spegnersi. Ebbene, quando noi abbiamo chiesto ai ragazzi di dire qualcosa su questo, avevano veramente dei tesori da condividere, avevano delle esperienze, dei ricordi, delle battute, delle immagini, no? Di Martina, del suo dolore, di quello che era lei, che poi noi abbiamo ci siamo semplicemente limitate a trasferire sulla carta.
0: Spoiler, se va avanti così ne dovrete scrivere un altro, lo sapete, di libro, quindi voi tenetevi pronte a parlare del legame che aveva Martina con che ha avuto una serie di coincidenze con la vita di Carlo Acutis, che l'ha accompagnata fino al momento finale, quando molti amici erano proprio ad Assisi. Silvia.
4: Sì, diciamo che noi la figura di Carlo Acutis già la conoscevamo, ma non eravamo particolarmente devoti o comunque non conoscevamo così bene la storia. Casualmente, ma anche lì, chissà se è un caso, durante la prima operazione di Martina, che lei è stata operata a San Gerardo Monza, è durata tantissime ore, io e Diego siamo andati in cappella a pregare e lì c'è proprio una parte dedicata con una reliquia a Carlo Acutis. E noi ovviamente siamo andati a pregare proprio Carlo, in quanto stessa età, tumore anche lui, e lì ci siamo un po', possiamo dire, appassionati o comunque documentati, abbiamo iniziato a parlare, a conoscere bene la storia di Carlo, a pregare Carlo, a raccontarlo a Martina subito dopo l'operazione, e quindi anche lei si è molto legata a questa figura. Io ho avuto la fortuna di sentire la mamma quando Martina è morta, eravamo alla casa funeraria, mi sono sentita, ci siamo sentiti per telefono io e la mamma di Carlo, e così velocemente la cosa che ci siamo dette tante cose, ma la cosa che mi ha colpito molto è che lei ha detto che sicuramente Carlo non ha potuto fare il miracolo che avevamo noi in mente di guarigione, ma che sicuramente era al suo fianco durante il momento della morte, che è un momento molto, lei dice appunto, particolare, importante. E poi ha parlato con me dicendomi: tu come me inizierai un purgatorio sulla terra che poi ti porterà in paradiso, perché comunque come me lei ha perso un figlio, e quindi questo è un po' quello che stiamo vivendo ora.

0: dolore di Martina.
1: Diego.
2: Ma appunto, come diceva Silvia, come dire, questo legame con Carlo Acutis può sembrare appunto casuale, ma poi non lo è evidentemente, perché appunto l'ospedale dove era ricoverata Martina è lo stesso in cui poi lui è morto, e quindi è per quello che è conservata una sua reliquia lì. E quindi da quel momento abbiamo iniziato a pregarlo tantissimo, a chiedere la sua intercessione per la guarigione di Martina. E poi peraltro i suoi amici, gli amici di Martina, avevano organizzato questo pellegrinaggio ad Assisi, a cui lei desiderava tantissimo poter partecipare, per chiedere proprio la sua guarigione. Poi appunto la situazione, diciamo, nelle ultime settimane è peggiorata tantissimo, e quindi lei non ha potuto partecipare, ma i suoi amici sono andati lo stesso, quindi magari sicuramente Anna Maria lo può raccontare meglio di me, perché lei c'era. Noi abbiamo anche posticipato il funerale per consentire a questi ragazzi di poter andare ad Assisi, fare il loro pellegrinaggio e tornare in tempo per partecipare ai funerali di Martina. E so che durante questi giorni loro hanno proprio incontrato la mamma di Carlo Acutis personalmente, quindi le hanno raccontato della storia di Martina, quindi è un legame che è proprio, diciamo,
0: importante.
2: Sì.
3: Martina, hai risvegliato molti cuori, è questo il libro che raccoglie la sua storia, e chissà quanti altri ne risveglierai. Allora, noi vogliamo ringraziare le autrici collegate con noi, grazie. Anna Ballarino e Anna Grillo, grazie per essere stata con noi, e un grandissimo grazie a voi che siete in studio, mamma e papà, Silvia, Diego, e soprattutto un grazie a Cecilia, che non ha smesso un istante di essere con voi nel silenzio e nella presenza. Grazie di cuore.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: In Prima Visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
2: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
7: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
8: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
10: Lunga vita al re Xerxe!
9: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
11: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
9: E gli

0: nobili furono esaltati e sconfissero i superbi.
1: Il libro di Esther, questa sera in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parliamo di alimentazione, un'alimentazione per contrastare chi soffre di pressione alta. Ebbene, infatti, c'è un legame tra l'alimentazione e la forza con cui il nostro cuore spinge il sangue verso le nostre arterie. Dobbiamo fare attenzione perché l'alimentazione davvero può migliorare o peggiorare questi sintomi, ma come fare? Che cosa possiamo mangiare? A tante domande risponderà il professor Alessandro Laviano. Benvenuto, caro professore. Io ricordo responsabile dell'unità operativa semplice di nutrizione clinica all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Iniziamo, io ho detto che c'è un legame. L'alimentazione ruola un gioco importantissimo, ma che tipo di relazione c'è?
1: Vi è una doppia relazione in termini quantitativi e qualitativi. Innanzitutto perché se noi mangiamo troppo e quindi aumentiamo il nostro peso, necessariamente anche la pressione aumenta perché deve spingere sangue in molta più tessuto. E quindi un problema quantitativo. Ma c'è anche un problema qualitativo, cioè di che cosa effettivamente mangiamo, perché molto spesso alimenti ricchi in sodio, soprattutto per esempio gli affettati, le carni lavorate, aumentano l'assunzione di sodio, aumentano quindi la ritenzione di liquidi all'interno delle nostre vasi e questo determina un aumento della pressione.
0: Devo dire che noi italiani mangiamo anche troppo sale, poi lei ci darà le indicazioni su quanto noi possiamo utilizzare, qual è la quantità giusta e corretta per utilizzare il sale, ma c'è un modello, un regime alimentare che noi potremmo seguire proprio per contrastare la pressione alta?
1: Assolutamente sì, voglio ricordare che un modello a noi vicino è la dieta mediterranea. Poi esiste addirittura negli Stati Uniti, è stato sviluppato un nuovo modello che si chiama DASH, che è proprio specifico per contrastare l'ipertensione e ancora una volta si basa fondamentalmente sulla eliminazione completa di tutti quegli alimenti che contengono sodio, quindi fondamentalmente tutti quelli che sono molto salati.
0: Per cui è, come dire, è una copia della dieta, la nostra bellissima dieta
1: fondamentalmente mediterranea. Anzi, la mediterranea è per una vita sana, la DASH è fondamentalmente solo per l'ipertensione.
0: Per cui soprattutto vegetali, a tavola dovremmo mangiare soprattutto vegetali. Andiamo ancora più concreto, perché allora insomma sappiamo, ormai facendo tutti i giorni questa nostra bella trasmissione, insomma diamo anche consapevolezza ai nostri telespettatori, insomma nel seguire anche un'alimentazione sana e corretta, si parla molto spesso, insomma la dose è giusta, sono i 5 grammi di sale al giorno, ossia un cucchiaino. Allora, questi 5 grammi, nel computo entra anche il sale che noi mettiamo nell'acqua per cucinare la pasta?
1: Assolutamente sì. Ricordiamo che il sodio, che è uno dei principali componenti del sale, è un nutriente essenziale per la nostra salute. Tuttavia tutti gli alimenti contengono sodio, quindi dobbiamo evitare di aggiungere sodio alla nostra dieta attraverso il sale. Ma ricordiamo tra l'altro che se noi mettiamo il bollitore con l'acqua per 4 persone, vuol dire che possiamo mettere 20 grammi di sodio, un cucchiaio di sale per salare la nostra...
0: Lo possiamo fare?
1: 20 grammi se ovviamente poi dividiamo per 4.
0: Dividiamo per 4, è questo. Insomma, bisogna fare attenzione a quanto sale mettiamo. Magari insomma due persone, se noi siamo abituati, noi mettiamo il sale per 4 persone. Allora, è un giusto equilibrio. Noi dobbiamo, ci sono anche altri elettroliti importanti per la nostra salute come il potassio. Allora noi dobbiamo essere equilibrati tra sodio

0: e potassio. Quanto sono importanti però questi minerali per la nostra salute?
1: Sono molto importanti. Ricordiamo che ovviamente dobbiamo cercare di ridurre il quantitativo di sodio, quindi di sale, ma cercare di favorire l'assunzione di potassio. Attraverso cosa? Come dicevamo prima, verdura, frutta, che spesso manca sulle nostre tavole, mentre invece è un caposaldo della dieta mediterranea e della dieta DASH.
0: Professore, allora una curiosità, perché noi quando parliamo di pressione alta siamo focalizzati soprattutto sul sale. In realtà anche gli zuccheri e i carboidrati entrano nell'innalzamento della pressione oppure no?
1: In un certo senso sì, ha ragione, perché se noi mangiamo troppi carboidrati possiamo far aumentare le concentrazioni di glucosio all'interno del sangue, quindi aumentiamo la nostra glicemia, la glucosio trattiene liquidi e quindi in un certo senso peggiora la nostra ipertensione. Quindi bisogna stare anche attenti ovviamente a quello che noi mangiamo in termini di carboidrati.
0: Carboidrati uguale zuccheri. E a proposito di carboidrati, però noi non ci siamo fermati qui, professore, perché siamo entrati all'interno di un forno per dare, come dire, un esempio anche di come si può cucinare anche senza sale, perché no, qualche sfizio ce lo vogliamo togliere, come attraverso magari questa ricetta davvero gustosa di crackers senza sale. Vediamolo insieme.
2: Da questi crackers vengono fatti prendendo questa miscela fatta a base di semi, ossia lino, girasole e sesamo, fatta con fiocchi d'avena, crosca di frumento e farina di malto, d'orzo e di segale. Viene presa questa miscela, viene messa sulla teglia e poi successivamente viene idratata. Viene messa dentro degli stampi, successivamente viene ancora idratata e poi per ultimo viene infornata. È un impasto che risulta molto molto croccante, ma non perché viene lasciato in lunga cottura in forno, ma perché semplicemente è ricco di semi e i semi danno la croccantezza, ossia la parte gustosa del crackers. Questa croccantezza ha anche un sapore, a differenza del crackers che è croccante ma soltanto perché l'impasto risulta croccante, la croccantezza di un seme è una croccantezza che ha un sapore molto più buono di un crackers normale. Il target di questo prodotto sono tutte quante le persone che hanno voglia di stare in forma, sono tutte quante le persone che sono a dieta post festività, insomma è un prodotto sano.
0: Allora, abbiamo sentito, no, professor Laviano, questi crackers, potrebbe essere anche un'idea sfiziosa.
1: Ma assolutamente.
0: No, senza sale, per cui...
1: Assolutamente, anzi ottimo questo servizio che ci dimostra che la sapidità, il sapore, come diceva il fornaio, in realtà si può trovare non solo con il sale, ma con tante altre cose, le spezie ad esempio, o i semi come abbiamo visto adesso.
0: Non possiamo non parlare di proteine. È un periodo in cui vanno molto di moda le diete iperproteiche, si mangiano forse troppe proteine. Però anche le proteine hanno un rapporto diretto con l'innalzamento della pressione?
1: Le proteine ovviamente hanno un effetto diretto sulla funzione del rene. Il rene ha grandi capacità di compensare, però ricordiamo che una dieta iperproteica sottopone il nostro rene ad un super lavoro e di conseguenza, se protratta nel lungo termine, riduce la capacità funzionale del rene, che è altrettanto importante per la regolazione della pressione. Quindi attenzione alle diete iperproteiche.
0: Esatto. Allora non possiamo parlare anche dei cosiddetti polifenoli, no? Questi antiossidanti per eccellenza. E ho letto che i polifenoli contenuti in tre alimenti soprattutto, il tè verde, il cacao e i frutti rossi, fanno particolarmente bene a chi soffre di pressione alta. È così, professore?
1: È verissimo, è assolutamente vero. Ormai è noto che i polifenoli hanno la capacità di produrre questo antiipertensivo fisiologico, si chiama ossido nitrico, un vasodilatatore, e quindi un buon apporto di cacao, parliamo perché il cioccolato, attenzione, con fondente o al latte, sempre tante calorie porta, ma un apporto di cacao quotidiano aiuta a ridurre la pressione anche di 5-6 mm di mercurio.
0: Una percentuale di cacao alta,
1: almeno 70%.
0: Ah, 70%, almeno. Anzi, è troppo buono. 70% insomma può far bene appunto alla nostra salute.

0: Però adesso noi ci siamo concentrati soprattutto per chi soffre di pressione alta in maniera cronica. Però può succedere che magari nelle fasi della nostra vita ci può essere un rialzo improvviso della nostra pressione. Ecco, a chi capita questi episodi, come ci dobbiamo comportare a tavola,
1: Beh,
0: professore?
1: sicuramente la prima cosa è contattare il proprio
0: Sì,
1: medico,
0: questo sì,
1: ovviamente, ma si può
0: certo.
1: aiutare la terapia farmacologica che il medico poi prescrive, ovviamente avendo una alimentazione ricca di frutta, di verdura, bere abbondantemente acqua, soprattutto acqua a basso residuo che aiuta ad eliminare il sodio in eccesso e poi ovviamente ridurre al minimo, se non proprio eliminare in quel periodo, gli alimenti ricchi di sale.
0: Ci siamo dimenticati, forse di una cosa molto importante, perché noi quando parliamo di stile di vita, ovviamente non parliamo solamente di un'alimentazione sana e corretta, seguite, come ci diceva e ci consigliava il professor Laviano, un'alimentazione mediterranea, però ci dobbiamo anche muovere. Quanto è importante il movimento e se c'è una relazione tra il movimento e l'abbassamento della pressione, professore?
1: Senz'altro, per due motivi. Il primo motivo è chiaro che aiuta eventualmente a perdere il peso in eccesso. Abbiamo detto che il peso in eccesso è un fattore di rischio per l'ipertensione. Ma indipendentemente da questo, l'attività fisica fa ridurre la pressione. Quindi devono fare attività fisica tutti, non solo quelli in sovrappeso o
0: Certo,
1: obesi.
0: per cui è importante muoversi, non bisogna andare in palestra, ma insomma fare
1: Basta
0: anche
1: muoversi, anche lunghe
0: muoversi,
1: passeggiate.
0: lunghe passeggiate. Allora, noi viviamo in una società che vogliamo, insomma, dove tutto è subito. E allora vogliamo sempre magari una pasticca magica. Esistono degli integratori capaci di abbassare la nostra, indipendentemente dai farmaci che devono essere presi, assolutamente sì, devono essere, mai smetterli, mi raccomando, ma ci sono degli integratori che ci possono aiutare, professore?
1: Ma in teoria l'integratore è non necessario qualora noi abbiamo un'alimentazione varia e soprattutto con frutta e verdura. Certo, se per alcuni motivi io non assumo mai verdura, non assumo mai frutta, è ovvio che devo reintegrare soprattutto quel potassio di cui dicevamo prima. Sì.
0: Allora, la liquirizia sicuramente fa bene anche per abbassare la pressione.
1: L'acido glicerizzinico ha questo effetto di ipotensione, quindi
0: Ma non
1: riduce
0: era
1: la pressione.
0: contrario?
1: Aumentare, diciamo così, la pressione perché c'è questo acido glicerizzinico che tende a. Ma ricordiamo, dipende dalla quantità che noi mettiamo nella nostra alimentazione. È chiaro che se ogni tanto ci prendiamo
0: Una
1: una
0: liquirizia.
1: liquirizia non succede niente, ma se ogni giorno prendiamo la pasticca di liquirizia possiamo avere un problema, senza contare lo zucchero che spesso ci sta
0: Che
1: dentro.
0: all'inizio magari fosse pure al 100%. Grazie, grazie a professor Laviano. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio il professor Vincenzo Di Lazzaro.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto, bentornato. Professore, io ricordo che il professore è direttore dell'unità operativa complessa di neurologia Continuo Campus Biomedico di Roma. Perché oggi vogliamo parlare di mal di testa, però è una vera e propria patologia, lo vogliamo ricordare, però spesso viene sottovalutato perché chiunque di noi ha avuto almeno nella vita un episodio di mal di testa, ma oggi in particolare ci vogliamo concentrare quando il mal di testa può diventare un'emergenza medica, ossia quando il mal di testa improvvisamente cambia volto. Allora, facciamo un passo indietro. Professore, quando ci prendono quegli attacchi di mal di testa improvvisi, come li dobbiamo gestire anche con serenità?
2: Sì, ha detto bene, è un problema comune, tutti hanno
0: Sì.
2: sperimentato un mal di testa almeno una volta nella vita. Bisogna capire se siamo di fronte a un mal di testa che va gestito con controlli medici normali oppure se è un'emergenza. Io direi che il mal di testa deve sempre arrivare all'attenzione del medico. Il fai da te non va, non funziona, poiché assumere, ad esempio, cronicamente antidolorifici da banco può addirittura cronicizzare un mal di testa. Quindi il mio consiglio è comunque rivolgersi a un centro specializzato. Oggi è proprio la disciplina che si occupa del mal di testa è una disciplina autonoma, ci sono degli ultra specialisti, un centro per le cefalee c'è in tutti i grossi ospedali e nei policlinici universitari. Quando non deve preoccupare? Quando parliamo di cosiddette cefalee primarie, in cui abbiamo solo il mal di testa, la patologia è il mal di testa, che vuol dire l'emicrania, le cefalee tensive, la cefalea a grappolo, un dolore, ad esempio nel caso dell'emicrania, che è localizzato in genere a metà del cranio, che è di tipo pulsante, che si associa a nausea, che può essere preceduto da lampi, che non ha un incremento repentino nella sua intensità. Chi soffre di questo disturbo riesce a identificarlo perché è sempre costante nel tempo.
0: E non è una causa principale, magari ci può essere una causa principale e il mal di testa diventa un sintomo in questo senso. Però quando invece noi ci dobbiamo preoccupare, magari meritano un'attenzione più tempestiva, professore?
2: Sì, ci sono dei segnali che ci possono far pensare che siamo di fronte a cosiddetta cefalea secondaria, quando il mal di testa è la spia di una patologia che può essere anche grave, che comunque richiede attenzione. Può esserci innanzitutto questo nella modalità di esordio, possiamo capire se si manifesta in una maniera particolare, una rapidissima intensità in fasce d'età particolari, oppure se una persona soffre di mal di testa che si è sempre presentato con le sue caratteristiche, ha una variazione improvvisa nelle intensità, nella durata, oppure se vi sono altri segni che accompagnano questo mal di testa.
0: E questi sono, noi adesso fra un po' analizzeremo esattamente questi tre, come dire, campanelli d'allarme che mi devono fare in qualche modo, insomma, parlarne quantomeno con il medico di famiglia e poi ovviamente andare a un centro di riferimento proprio per il mal di testa. Ma che cosa succede all'interno del nostro cervello? Perché tutti noi, perché l'abbiamo detto, almeno una volta nella vita abbiamo avuto un attacco di mal di testa, che cosa succede esattamente all'interno del nostro cervello?
2: È un fenomeno abbastanza complesso in cui ci sono diversi neurotrasmettitori che vanno in qualche modo ad infiammare, a variare il calibro di alcune arterie, alcuni vasi sanguigni, e questo innesca una sintomatologia dolorosa. Il meccanismo è diverso proprio in quelle forme primarie o delle forme, abbiamo detto, secondarie. Nelle forme secondarie può esserci addirittura la rottura di un'arteria, oppure un processo infiammatorio, un'arterite, oppure una massa all'interno della scatola cranica che va a determinare uno stiramento soprattutto delle meningi, delle strutture che avvolgono il cervello. Non è tanto l'interessamento diretto del cervello, ma dei vasi sanguigni e delle membrane che lo avvolgono, che innesca questo fenomeno intensamente doloroso.
0: Allora, noi non lo dobbiamo mai sottovalutare, come ci ricordava il professor Di Lazzaro, nel mal di testa, perché appunto può nascondere qualche altra patologia, oppure bisogna intervenire perché magari all'interno del nostro cervello sta accadendo qualcosa, insomma, di non troppo piacevole. Allora, di tutto questo e di come noi possiamo intervenire, quali sono le terapie e anche lo stile di vita, l'igiene che noi dovremmo avere per curare il nostro mal di testa, di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di una donna che vive la fede con coraggio, il libro di Esther. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, La passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
5: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Accadrà qualcosa di straordinario, una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro, questa sera in seconda serata e il sabato alle 8. In prima visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Non sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me.
12: Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Vincenzo Di Lazzaro. Stiamo parlando di mal di testa, esattamente quando il mal di testa nasconde magari qualcosa di più importante. E allora a questo punto noi vogliamo, prima di andare in pubblicità, lei ci stava dicendo quando esattamente il mal di testa merita un'attenzione più tempestiva. Quali sono i tre motivi per cui noi dovremmo correre quantomeno inizialmente dal nostro medico di famiglia?
1: Sì, ci sono elementi legati alla modalità in cui esordisce il mal di testa, la fascia d'età, se ci sono cambiamenti rispetto al normale mal di testa di una persona che ne soffre e se vi sono altri sintomi di accompagnamento, come dicevamo. Non sono necessari tutti e tre questi fenomeni, ma già elementi singoli possono essere elementi di allarme.
0: Vogliamo ripeterli, stiamo leggendo, sì. No, professore?
1: Quindi leggiamo esordio, intensità e adesso diremo nei dettagli. Variazione significativa rispetto alla propria cefalea abituale, sintomi di accompagnamento. Se ci sono alcuni elementi che vedremo, direi che non vi è tempo da perdere in alcuni casi specifici che diremo. E sono quei casi in cui bisogna proprio recarsi in un pronto soccorso, perché il medico dell'emergenza potrà valutare se è opportuno fare una consulenza neurologica o anche, in qualche caso selezionato, un attacco del cranio. E bisogna proprio tenere presente questo, perché a volte direi che si va in eccesso in pronto soccorso. 5% degli accessi in pronto soccorso sono legati alla cefalea, quindi bisogna andarci effettivamente quando c'è una motivazione specifica.
0: Per cui dobbiamo riconoscere il nostro mal di testa. Allora iniziamo un po' a capire. Allora, il primo elemento è esordio e intensità. Che cosa significa, professore?
1: Esordio e intensità vuol dire che se il nostro mal di testa si presenta all'improvviso, c'è proprio un termine, a rombo di tuono, come un fulmine a ciel sereno, e dopo essersi presentato così in maniera improvvisa raggiunge un'intensità massima, come un dolore che non abbiamo mai avuto nella nostra vita in minuti, questo è un mal di testa che richiede un'attenzione particolare. Okay. Ricordiamo questa cefalea a rombo di tuono, questo ci dà proprio l'idea di qualcosa che esplode. Questo è sicuramente un mal di testa che richiede una particolare attenzione e deve essere valutato in un pronto soccorso.
0: Anche l'età è importante, prima comparsa dopo i 50 anni, per cui è con l'età, insomma, da grande, è un'età della terza età.
1: Soprattutto se compare il mal di testa di una persona già avanti negli anni che non ha mai sofferto di questa patologia. Certo. Se improvvisamente si presenta dopo 50 anni, questo richiede particolare attenzione, ma anche le circostanze, come riportata nella grafica, sono importanti. Cioè, se il mal di testa esplode dopo uno sforzo fisico intenso, questo deve essere un motivo di particolare attenzione.
0: Anche associato alla pressione alta, noi abbiamo parlato stamattina appunto di alimentazione e pressione alta, può essere legato anche a un'ipertensione improvvisa?
1: Sì, se abbiamo un'ipertensione che esplode in maniera importante, valori molto alti, pressori persistenti, e dopodiché esplode una cefalea, questo può essere segnale anche di un'emorragia cerebrale. Quindi abbiamo due motivi per accedere al sistema dell'emergenza: da una parte la necessità di controllare il nostro picco pressorio, dall'altra di capire se c'è qualcosa dietro questa cefalea che è esplosa, ma anche un mal di testa che è particolarmente intenso al mattino, che si associa a vomito improvviso, nausea persistente, anche questo è un motivo di attenzione.
0: Questo è importante. Allora andiamo al secondo elemento. Il cambiamento del mal di testa rispetto al passato, anche questo è un dato importante da valutare, cioè quando noi il nostro mal di testa magari è diverso rispetto a quelli a cui noi siamo abituati, professore.
1: È proprio così. Chi soffre di mal di testa sa bene come si presenta, lo riconosce. Abbiamo detto la cefalea di tipo emicranico, oppure anche quella tensiva che è come una specie di cerchio sulla testa o una tensione a livello della colonna cervicale. Se accade qualcosa di nuovo, cambia l'intensità, cambia fortemente la rapidità con cui si manifesta il dolore, questo deve allarmarci. Però attenzione, non ci deve allarmare se per caso invece il mal di testa di cui soffriamo abitualmente non risponde più ai farmaci che normalmente erano efficaci, perché questo invece è un fenomeno abbastanza normale, che possa essere meno responsiva la cefalea al trattamento, particolarmente se parliamo degli antidolorifici da banco. Questo tipo di efficacia si perde quasi sicuramente nel tempo, soprattutto se ricorriamo a questi farmaci più volte in una settimana. Se questo accade, cioè se semplicemente manca la risposta a un trattamento che era efficace in passato, questo è il motivo non per andare in pronto soccorso, ma invece per rivolgersi a un centro ad alta specialità per il trattamento del mal di testa.
0: Perché è come dire, come se si abituasse il nostro cervello al trattamento, allo stesso trattamento, cioè perché i farmaci ad un certo punto non funzionano, gli stessi farmaci, gli stessi antidolorifici, professore?
1: Adesso sappiamo anche di più, perché in realtà questi farmaci agiscono in maniera molto specifica sul dolore, mentre oggi abbiamo molto chiaro il meccanismo che innesca il mal di testa. Si tratta proprio di specifici mediatori che vengono rilasciati, quindi con i farmaci specifici si agisce proprio in qualche modo sulla causa e si può essere molto efficaci, mentre un farmaco che agisce in maniera aspecifica può essere estremamente meno efficace, un po' come ricorrere all'attachipirina per la febbre, magari dietro c'è un'infezione. Oggi siamo su questo tipo di precisione nel trattamento dei mal di testa.
0: Se il messaggio è quello, insomma, chi soffre in maniera costante di mal di testa ricorrenti, diciamo così, insomma, non so quanti episodi al mese per essere definito, insomma, mal di testa per chi soffre di mal di testa.
1: Beh, in realtà
0: bisognerebbe avere.
1: Dipende per le diverse forme di emicrania, ma se parliamo di 4 episodi disabilitanti in un mese, questo è sicuramente un criterio per porre una diagnosi e per rivolgersi a un centro ad alta specialità.
0: Per cui non andare in farmacia e comprare magari l'antidolorifico e cambiare in maniera sistematica, ma insomma rivolgersi in un centro d'eccellenza, un centro di riferimento per il mal di testa è sicuramente il passo che bisognerebbe fare.
1: Veramente. Perché altrimenti in questo modo evitiamo di cronicizzare il mal di testa con i semplici antidolorifici.
0: Allora, c'era una scritta nel cartello precedente che un po' mi ha colto la mia attenzione, la rigidità del collo. Che cosa significa, professore?
1: Sì, se il mal di testa di tipo improvviso, come abbiamo detto, a rombo di tuono, si associa a rigidità del collo, febbre e anche confusione, disorientamento, quindi più segni di accompagnamento, questo potrebbe essere il segnale di una infezione del sistema nervoso, un'encefalite, una meningoencefalite, anche qui necessità di attenzione immediata. C'è proprio questo forte dolore nucale che impedisce quasi di flettere il capo, però in genere ci sono anche questi altri segnali come la febbre. È chiaro che non deve preoccuparci la cefalea che abbiamo anche durante un episodio influenzale e picco febbrile, devono esserci più elementi come rigidità del collo, ma anche confusione, disorientamento, difficoltà a parlare, veri e propri segnali neurologici.
0: Allora il terzo, lei un po' l'ha accennato, sicuramente la rigidità del collo fa parte di questi sintomi, come abbiamo letto all'inizio, dei sintomi di accompagnamento, ma ce ne sono altri, no, professore, che vanno attenzionati?
1: Sicuramente anche i disturbi visivi. I disturbi visivi, ce ne sono alcuni banali che accompagnano l'emicrania, queste immagini luminose che compaiono all'improvviso e che precedono il mal di testa, la cosiddetta aura. Può esserci anche una macchia cieca che, diciamo, non riusciamo bene a mettere a fuoco dentro il nostro campo visivo e con una parte luminosa in periferia. Questi sono segnali che spesso precedono una emicrania, la cosiddetta aura, e chi soffre di emicrania riconosce bene. Ma se abbiamo disturbi visivi, difficoltà di mettere a fuoco o un restringimento del campo visivo o un intenso dolore retro-orbitario, allora dobbiamo pensare anche ad altro, perché si può andare da patologie di tipo oculistico, ad esempio un glaucoma, aumenta la pressione all'interno dell'occhio e compare dolore e difficoltà a accomodare, ma anche patologie di altro tipo, delle vasculiti in particolare. Esiste in particolare questa forma di vasculite di Horton che può portare a un'infiammazione delle arterie che apportano il sangue soprattutto all'occhio e può avere gravissime conseguenze. E come si manifesta? Sia con questo dolore soprattutto a livello della regione temporale, ma vi è un altro segnale molto particolare, che è la comparsa di dolore all'interno

0: livello della regione mandibolare che compare mentre, durante la masticazione. E dopo, se ci si ferma, scompare questo dolore. Se si associa quindi dolore temporale, questo dolore mandibolare, questo offuscamento della vista, questo è un segnale che deve essere preso con grandissima attenzione per poter poi iniziare delle terapie invece per il trattamento specifico di questa arterite.
1: Ecco, se noi soffriamo improvvisamente questo mal di testa, ecco, andiamo sul pratico. Professore, che cosa dobbiamo fare?
0: Se ci sono questi elementi, quelli che abbiamo accennato più di allarme, è opportuno rivolgersi al sistema dell'emergenza, quindi a pronto soccorso.
1: E questo è importante. Allora, ci possono essere anche delle patologie, no? La causa, io ho detto prima che ci possono essere anche delle patologie nascoste, il cui sintomo è veramente un forte mal di testa. Quali sono, professore, queste patologie?
0: Le patologie più serie, diciamo, che possono essere dietro un mal di testa sono, da una parte, l'emorragia cerebrale, la rottura di un aneurisma, questo mal di testa esplosivo che compare soprattutto dopo uno sforzo, che può essere associato anche a un disturbo di coscienza, una sincope, una perdita di coscienza, e dopo permane questa intenso mal di testa e rigidità nucale. Oppure facciamo prima riferimento a una forma di arterite, cioè l'infiammazione delle arterie che portano il sangue al cervello.
1: Professore, questa è una domanda, non possiamo non farla, perché molti telespettatori, come quando insomma avviene improvvisamente un episodio di mal di testa, prendono il caffè. E allora, prendere un caffè per togliere subito il sintomo, perché magari per chi soffre in maniera costante, come abbiamo detto all'inizio, di mal di testa, è una cosa utile, è un atteggiamento utile da fare,
0: diciamo,
1: professore?
0: Che
1: come ci dobbiamo comportare?
0: Può essere utile in casi molto specifici, soprattutto per quelle forme di cosiddetta aura visiva, quei disturbi visivi, quella sensazione di vedere attraverso un acquario che può precedere il mal di testa. Ma ripeto, queste sono condizioni che una persona che ne soffre le identifica bene e quindi può anche assumere un caffè, ma non è efficace ovviamente in queste forme, non è, diciamo, la risposta a queste forme che devono invece allarmarci.
1: E quando io ho un attacco di mal di testa, mi devo prendere subito l'antidolorifico oppure posso aspettare?
0: No, se parliamo di emicrania, l'efficacia dei farmaci che abbiamo, che vanno dai triptani, che sono ormai consolidati, a farmaci più recenti, è tanto maggiore quanto più precoce è l'assunzione del farmaco. Aspettare tempo vuol dire essere sicuramente meno efficace, avere una minore efficacia. Quindi, se impariamo a riconoscere mal di testa, allora è importante intervenire tempestivamente.
1: Grazie, grazie al professor Vincenzo Di Lazzaro, grazie di cuore. Adesso seguitemi, è pronto il nostro medico di famiglia. Io saluto e ringrazio il dottor Francesco Buono, benvenuto. Bentornato.
2: Bentrovate, grazie
1: dottore.
2: Per l'invito.
1: Sono tante le domande, ne abbiamo estrapolate alcune che riguardano soprattutto tre argomenti che stanno tanto a cuore ai nostri amici e amiche, soprattutto amiche che ci seguono sempre con tanto affetto. E allora iniziamo subito a rispondere a Flavia. Scrive da Rimini e le chiede: dottore, ho 55 anni e ho avuto due episodi di cistite in questa stagione, trattati con antibiotico, come posso prevenire le recidive? Questo è un problema che riguarda tante donne, no?
2: Sì, certamente, soprattutto le donne nel periodo perimenopausale, ovvero quello che precede e successivamente evolve in questa fase della vita della donna. Perché? Perché questa fase prevede che alcune condizioni dell'ambiente urogenitale, in particolare il pH, possa alterarsi e quindi essere soggetto con maggiore frequenza all'invasione di germi che generalmente sono a origine intestinale. Questo può portare allo sviluppo di forme che in alcuni casi sono anche inapparenti, per cui può essere così una sorpresa che emerge da un esame anche standard delle urine. Altre volte con sintomi che possono essere e così forti, così violenti da incidere sulla vita di relazione, essere francamente invalidanti a seconda anche delle attività che vengono svolte dalla persona.
1: E dopo quanti cistiti noi possiamo parlare, dottore, di cistite ricorrente? Perché poi c'è una differenza tra cistite ricorrente e cistite cronica, vero?
2: Sì, dottore? Certamente ricorrente è quando generalmente si verifica almeno un episodio al mese e quindi questo alla fine costituisce un po' un problema, anche perché ci può

0: può essere il fenomeno dell'antibiotico resistenza seguito ai trattamenti ripetuti nel tempo. Cronico sono alcune donne che purtroppo non escono mai e quindi passano da un esame a un esame, da un antibiotico a un altro antibiotico, e questo pone dei problemi importanti, perché poi quello che noi diamo per curare un'infezione delle vie urinarie non è che si limita alle vie urinarie, ma va a incidere anche su altre funzioni, per esempio sulla stessa funzione digestiva, ma soprattutto sulla funzione intestinale in senso generale, dando poi degli effetti e delle ripercussioni a catena che possono aggravare il quadro.
1: E per gli uomini è differente. Io ho parlato di donne perché sono soprattutto le donne, ovviamente, perché insomma fisiologicamente, anatomicamente siamo ben diversi, ma anche per l'uomo insomma non è...
0: Sì, certamente, per l'uomo è più legato a problemi che insorgono anche lì dopo i generalmente 50 anni, che sono nel fisiologico aumento della prostata, aumento che si verifica in tutti gli uomini, ma non tutti soffrono di questo problema. Uno dei problemi più importanti è quello del rallentamento del flusso urinario, del ristagno nella vescica. E dove c'è un ristagno, quindi viene meno quell'effetto di washout che fisiologicamente esiste, è maggiore la probabilità che possa realizzarsi anche nell'uomo una cistite, che è importante.
1: Esatto. E va sempre usato l'antibiotico? Lei prima ha parlato di antibiotico resistenza, soprattutto per chi soffre di cistiti croniche. È sempre utile usare l'antibiotico oppure no?
0: Diciamo che se volessimo ragionare da un punto di vista ideale, noi dovremmo procedere all'esame delle urine e soprattutto all'urinocultura e all'antibiogramma. Sono esami diversi. L'esame delle urine è il classico esame standard in cui si vengono viste delle caratteristiche chimico-fisiche e si può arrivare a dire: ci sono determinati enzimi che ci suggeriscono la presenza attuale o recente di batteri, e ci sono invece identificazioni di batteri veri e propri. Più di questo l'esame delle urine non ci può dare. L'urinocultura, mettendo parte di quest'urina in un terreno di cultura apposito, favorisce lo sviluppo di questi germi, ci dà modo di capire, di dargli, per dire, un nome e un cognome.
1: Certo,
0: conseguentemente con l'antibiogramma qual è l'antibiotico più efficace. Questo è ciò che si può fare condizioni
1: soltanto
0: ideali.
1: Il fastidio.
0: Altre volte
1: è
0: bisogna notevole. Arrivare a dei compromessi.
1: Esatto, questo dei compromessi. A proposito di terapie, sicuramente insomma la terapia antibiotica, poi sarà il medico di famiglia a dire, oppure il ginecologo a dire qual è la terapia migliore, ma ci sono anche delle abitudini noi insomma dovremmo adottare per evitare, soprattutto per chi soffre di cistite appunto ricorrenti.
0: Sì, la prima è quella di mantenere le urine diluite e quindi di avere un introito idrico, di bere, quindi un quantitativo è generalmente identificato intorno ai 2 litri al giorno. Il secondo è quello magari di non trattenere le urine, quindi fare in modo che durante la giornata ci siano le occasioni, non sempre è possibile, rispettare questo criterio. E poi, come fattore predisponente e nello stesso tempo aggravante, ricordiamo l'importanza dell'alcol e dei cibi irritanti. Tutto ciò che irrita e che aumenta l'afflusso di sangue nella parete vescicale e può chiaramente essere un terreno di cultura naturale per i batteri che poi danno questa...
1: Adesso rispondiamo a Guido. Dottore, le scrive da Verona, le chiede: ho il colesterolo totale un po' alto, può normalizzarsi solo con la dieta? Cosa possiamo fare contro il colesterolo? Cosa significa innanzitutto, però facciamo un passo indietro, no? Che cos'è il colesterolo alto? Si parla molto di colesterolo HDL, quello buono, e LDL, quello cattivo. Facciamo un po' la differenza, dottore.
0: Sì, la differenza è costituita dal fatto che il colesterolo HDL, che sarebbero le cosiddette... I fattori vengono chiamati anche spazzini del sangue, perché? Perché rimuovono il quantitativo di colesterolo LDL in eccesso, sono sostanzialmente in parte una caratteristica individuale, in parte vengono incrementati dall'esercizio fisico, che quindi ha questa importanza.
1: Per cui l'attività fisica aumenta il colesterolo buono?
0: Aumenta il colesterolo buono, ottimo. Oltre ad avere tanti altri effetti positivi. Poi se il colesterolo LDL, cioè dovuto alle proteine ematiche a bassa densità, che è quello nocivo, e che risente di tutta quanta una serie di cose, anche qui dell'ereditarietà, ma anche dell'alimentazione e dello stile di vita in genere. Quindi questo va fatto quando si fa l'analisi del sangue, avere modo di poterlo scorporare. Noi lo possiamo scorporare in due modi, o con dei calcoli, si chiama la classica formula di Friedewald, quindi si considerano il totale, l'HDL e i trigliceridi, e attraverso una formula si arriva indirettamente ad avere una stima del colesterolo LDL. Ma oggi abbiamo la possibilità del dosaggio diretto. Il dosaggio diretto ci dà la quantità esatta di LDL presente nel sangue e quindi, a seconda della persona che abbiamo davanti, questo è un concetto che oggi ci differenzia dal passato, in cui c'erano dei valori fissi, si diceva questo è il valore normale, questo al di sopra siamo nella patologia, al di sotto stiamo bene. Esatto. Oggi bisogna capire chi hai davanti. Per alcune, per esempio, un dosaggio di 100
1: di quello cattivo, di LDL,
0: per una persona che assolutamente non ha altri tipi di patologie che incidono sull'apparato cardiovascolare può essere, per dire, intorno a 100. Alcuni devono andare a 55, per esempio persone che hanno patologie tipo l'ipertensione, tipo il diabete, tipo eventi cardiovascolari precedenti.
1: Allora, sempre i trigliceridi noi dobbiamo considerare quando parliamo di colesterolo alto e cattivo, cioè noi se prendiamo in esame il nostro LDL lo dobbiamo anche mettere in relazione ai trigliceridi se sono alti?
0: Allora, se noi vogliamo arrivare a una stima indiretta dell'LDL dobbiamo considerare i trigliceridi. Se noi abbiamo la possibilità di avere una stima diretta dell'LDL comunque li consideriamo, perché anche se non come il colesterolo sono anch'essi un fattore di rischio.
1: Allora rispondiamo un po' alla domanda di Guido. L'alimentazione quanto incide?
0: L'alimentazione ha la sua importanza, perché ci sono cibi che sono più ricchi di colesterolo, cibi che lo sono meno. Quindi assolutamente il tentativo alimentare va fatto e va verificato. Cioè dobbiamo arrivare a poter pesare questa situazione nel contesto della situazione generale. Generalmente si parla di 2-3 mesi in cui un'alimentazione suggerita anche dal medico di famiglia, accoppiata a un tipo di attività fisica prevalentemente aerobica, quindi non di fatica, ma più che altro di continuità e di regolarità, ci consente, dopo questo periodo di tempo, rifacendo le stesse analisi, di poter capire per quella persona quanto pesa quel fattore.
1: Certo.
0: Delle volte è un peso importante,
1: esatto.
0: Altre volte no, perché c'è una connotazione genetica con cui bisogna ricorrere poi
1: alle
0: cure.
1: Certo, fare i conti anche con la nostra genetica. Rispondiamo adesso a Patrizia. Dottore, scrive da Messina e le chiede: ho gonfiore addominale che mi mette a disagio. I probiotici possono aiutarmi? Questa è una questione prettamente femminile, anche se ovviamente anche gli uomini soffrono.
0: Certamente.
1: Perché insomma lo stress è in agguato anche per loro. Che cosa si può fare? Sono tutti, rispondiamo a Patrizia, i probiotici sono tutti uguali?
0: No, non sono tutti uguali. I probiotici differiscono sia per quello che è la loro composizione, certo, ovviamente, il numero di spore e tutto, ma anche, ed è un fattore che non va sottovalutato, se vogliamo individualizzare la cura, che è l'obiettivo primario soprattutto in medicina di famiglia, cambiano le modalità di conservazione. Quindi dare a una persona un prodotto labile che necessita del frigorifero, se questa persona è una persona che la mattina sta a Roma, il pomeriggio sta a Milano e la sera sta in Sicilia e si porta appresso per forza di cose nella valigia o in una tasca, questo farmaco significa renderlo inattivo. E allora, a seconda delle possibilità che abbiamo, dobbiamo vedere di, in questa persona ad esempio, di poter fornire un prodotto che sia più stabile. In altre persone che hanno la possibilità di avere un rapporto continuativo con la propria abitazione, perché sono strutturati o per il lavoro casalingo o anche per un lavoro non casalingo ma comunque nella prossimità, possiamo avvalerci di prodotti più labili e conservati in frigo, che possono dare un risultato importante, forse anche più precoce rispetto agli
1: altri.
0: Allora
1: non dobbiamo andare in farmacia a comprare il primo probiotico che vediamo magari in vetrina che ci offre magari il farmacista, dobbiamo parlare del nostro medico di famiglia che ci conosce e magari ci consiglia il prodotto più adatto alle nostre esigenze. Se il problema persiste, dottore, che purtroppo soprattutto noi donne Insomma, voglio dire, lottiamo quasi quotidianamente con questo gonfiore addominale. Cosa dobbiamo
0: Beh,
1: fare?
0: se persiste dopo avere fatto anche una verifica delle proprie abitudini alimentari e quindi cercare di capire se quello che mangiamo è tra gli alimenti più soggetti a fermentazione, perché è la fermentazione che determina
1: Esatto.
0: questo gonfiore, e allora dobbiamo

0: dobbiamo anche pensare di fare qualche ricerca di primo livello, in certi casi anche di secondo e terzo livello, perché bisogna vedere cosa c'è a monte. Soprattutto a una certa età il colon lo dobbiamo trattare con attenzione, con rispetto, e questo non significa che immediatamente facciamo degli esami invasivi al primo manifestarsi, certo, di una sintomatologia, ma se dopo avere posto tutti i correttivi possibili questa persiste, dovremo pure fare qualcosa
1: la colonoscopia, insomma, la dovremmo fare dopo 50 anni come voi ci consigliate. Grazie a dottor Francesco Buono, grazie per questi consigli, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Io ve lo ripeto, se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, e noi torniamo in diretta sempre domani e sempre alle 9:45. Baci baci, a domani e buona giornata.

Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta di Manciano in provincia di Grosseto. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del luogo. Visiteremo il borgo capoluogo, gli altri borghi del territorio, un'azienda agricola biologica e poi non potevano mancare le meravigliose terme di Saturnia. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
1: Lunga vita al re Xerxes!
0: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
2: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
0: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
3: Il libro di Esther, questa sera in prima serata.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Mi raccomando, con papà è un principiante.
7: Ciao, mamma!
8: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
9: Buon lavoro!
10: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
11: Sei una donna estremamente attraente.
12: Scusami, ho le faccende da sbrigare.
13: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
3: Mister Mamma, mercoledì in prima serata. Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est, questa sera in seconda serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Manciano in provincia di Grosseto, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze, si trova a 444 metri sul livello del mare e conta poco meno di 8.000 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo e gli altri borghi del territorio. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Manciano!

0: E con gioia incontriamo il sindaco di Manciano, Mirko Morini. Siamo qui all'interno di questa splendida rocca, all'interno della Sala del Consiglio. Allora, ci presenti lo splendido comune di Manciano.
1: Sì, ha detto proprio splendido perché è un comune meraviglioso che raccoglie tante bellezze. Inizierei col dire sicuramente una natura incontaminata. La ricchezza delle acque termali, credo abbiamo delle acque fantastiche, proprio anche benefiche. Lo riassumerei nel benessere, cibo, arte, storia e cultura. Manciano è un territorio vastissimo, il terzo più grande della Toscana. Si vive sicuramente molto bene perché gode di ampi spazi. Abbiamo una vista incredibile a 360 gradi, riusciamo a vedere dalla parte più alta e non solo tutte le isole, e dalla parte ancora più alta d'inverno riusciamo a vedere anche le montagne dell'Abruzzo. Proprio chiamato spia della Maremma perché riusciamo a vedere tutto, e questa è una cosa che veramente affascina e coinvolge i numerosi turisti che vengono a visitarci. Poi una particolarità che mi sfuggiva: abbiamo il cielo più buio e più limpido d'Italia insieme a Matera e una località della Sardegna. È veramente una cosa molto molto bella.
0: È un comune dai bellissimi borghi.
1: Sì, direi di sì, abbiamo tante tante bellezze: Montemerano, Saturnia, Marsigliana da parte sud, abbiamo le capanne, abbiamo tante cose che ci mettono in una condizione di far apprezzare sempre di più le nostre bellezze, e poi veramente la qualità della vita che credo venga riconosciuta un po' da tutti.
0: E tanta storia, perché parlando di Saturnia poi abbiamo la Porta Romana con la Via Clodia e andiamo indietro nel tempo.
1: Sì, molto nel tempo. Saturnia è un fiore all'occhiello, direi, no? Perché all'interno delle mura che sono sorte sulle vecchie mura romane, sono mura medievali. Poi Saturnia, il prestigio della ricchezza delle acque termali che danno grande impulso all'economia di tutto il nostro territorio. Stiamo lavorando anche per far crescere e migliorare sicuramente quello che sono i servizi, tant'è vero abbiamo impostato un'area di sosta in prossimità delle cascate del Gorello, anche per rendere più fruibile e più appetibile proprio il nostro territorio, offrendo comunque un qualcosa che fino a ieri l'altro non c'era. C'è da far tanto sicuramente, abbiamo tanti percorsi cicloturistici, trekking, abbiamo aperto una strada di collegamento dopo 30 anni che da Manciano con una volata si va a Capalbio in campagna, è veramente straordinaria, spero che piano piano se tornerete avrete il piacere e l'onore di conoscerla.

0: come è molto suggestiva, e noi siamo entrati proprio all'interno, nel cuore, la piazza del Castello a Montemerano.
1: Beh, Montemerano è fra i borghi più belli d'Italia. Io lo dico a tutti, tutte vie viuzze, curato benissimo, e poi abbiamo Piazza del Castello che credo che sia proprio la perla proprio di Montemerano. Tra l'altro viene fatta due eventi importanti, la festa

Festa delle Streghe, che hanno avuto un successo pazzesco, e La Notte Romantica. Abbiamo tante località, se devo continuare, abbiamo le Capanne, un piccolo borghettino dove c'è una piazza veramente incantevole.

0: Giumurella c'è una sagra che a me piace tantissimo perché insomma, mi piacciono tanto le lumache e del Lunghino che richiama moltissimi turisti. Sulla parte sud abbiamo Marsiliana. Marsiliana è proiettata più in una zona, diciamo, agricola, ma ci abbiamo il castello del principe della famiglia Corsini a Marsiliana. Ormai da moltissimi anni viene fatta una sagra molto importante che è la sagra della fragola, e ci abbiamo la frazione invece a nord dove spesso ci vado perché è rimasta veramente più genuina, San Martino sul Fiora.
1: Ma che cos'è Manciano per lei?
0: Per me mi commuovo, per me è tutto, è la mia vita, ci sono cresciuto qua. Lo amo talmente in una maniera, non lo so, quindi è difficile anche allontanarmi proprio dal mio paese, dal mio territorio, perché ho detto, ma dove vado? Sto tanto bene qua. Quando sono un po' più stanco vado in campagna, mi rilasso e quindi ci sono tante opportunità. Poi mi dimenticavo, abbiamo Manciano e Saturnia, due importanti musei, quindi vi invito a visitarli perché sono veramente una perla, una chicca all'interno del nostro comune. E da Manciano si può raggiungere in 20 minuti il mare, mare bellissimo, quindi abbiamo molta possibilità di offrire tante opzioni. Abbiamo tantissime e bellissime strutture ricettive, vi invito veramente a venire in questo comune perché credo che se lo meriti e se lo meritino anche i turisti.

0: poi la strada del vino.
1: E poi la strada del vino, poi enogastronomia, vini, vini importanti, vini eccellenti, e quindi Manciano è bello. Venite e vi aspettiamo con molto piacere.
0: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco e andiamo ad incontrare il parroco di Manciano.

0: l'incontro con Don Fabio Menghini lo facciamo all'interno della chiesa di San Leonardo, che è, diciamo, la parrocchiale all'interno proprio del centro storico del borgo capoluogo, anche se qui a Manciano abbiamo varie parrocchie.
1: Sì, nel comune di Manciano insistono diverse parrocchie, è un comune molto esteso, con molte frazioni, quindi ogni frazione più o meno ha la sua parrocchia.
0: Parliamo di San Leonardo, che è anche il patrono di Manciano.
1: Sì, San Leonardo è patrono di Manciano, il 6 di novembre viene festeggiato, è una devozione che si rifà all'antico, in quanto porta dietro di sé anche la storia di una leggenda di Leonardo che appare a un prigioniero nel carcere di Orbetello, il quale era stato arrestato ingiustamente. E Leonardo lo libera. Questo prigioniero si avvia verso Manciano di notte e avvicinandosi sente le campane di San Leonardo suonare. Ed è per questo motivo che la notte fra il 5 e il 6 di novembre a mezzanotte suoniamo le campane.
0: Non tutti sanno poi che San Leonardo è il patrono proprio dei carcerati.
1: Anche, infatti nella nostra statua qua possiamo vedere Leonardo che in mano da una parte c'è il Vangelo e dall'altro delle catene spezzate, perché lui libera dall'ingiustizia, libera dalle catene.

0: Però qui abbiamo anche la devozione per la Madonna.
1: Sì, sì. Abbiamo una devozione per Maria Santissima. Abbiamo diverse statue in chiesa che ci lamentano questo, quindi sì, c'è anche l'amore verso la mamma di Gesù.
0: E qui, sempre all'interno di Manciano, abbiamo un'altra chiesa proprio dedicata alla Madonna.
1: Esatto, la Santissima Annunziata, appunto, alla quale tutta la popolazione è molto devota. È una chiesa più piccola di questa, si trova al crocevia fra due strade. Manciano era la porta di ingresso per il Ducato di Castro e quindi questa edicola, che poi è diventata chiesa, quindi è stata, diciamo, rimaneggiata e in qualche modo ricostruita, porta la memoria di questa parentela con il vecchio Ducato di Castro, che è appunto nel Lazio.
0: Diciamo che è una delle chiese più antiche.
1: Sì, è una delle chiese più antiche e una delle chiese alla quale i mancianisti sono più affezionati, sì.
0: E tra le opere presenti in questa chiesa ne abbiamo alcune realizzate dal maestro del luogo, il maestro Pascucci.
1: Certo, Pari dei Pascucci è un pittore contemporaneo e in questa chiesa abbiamo l'onore di poter ospitare due sue opere importanti. Una è il Venerdì Santo, che è collocata sopra il fonte battesimale, e l'altra, nella navata di sinistra, la Lavanda dei Piedi. La particolarità di quest'ultimo quadro è che può essere ammirato da lontano e emergono limpidi i volti delle persone che, secondo la tradizione, sono ritratti di mancianesi. Se uno lo guarda troppo vicino, tutto si confonde e non si vede più nulla. Quindi abbiamo appunto questi due bei quadri che sono di pregio veramente per la nostra chiesa.
0: Senz'altro, per quanto riguarda il territorio, una chiesa importante è anche San Giorgio a Monte Merano.
1: Assolutamente sì. È una chiesa importante perché porta dentro di sé il pregio artistico di tantissimi affreschi ed è ben curata e ben custodita. È una delle chiese più belle della nostra diocesi.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza di Manciano?
1: Beh, un messaggio di speranza. Abbiamo attraversato periodi bui, la pandemia, adesso la guerra, però confidiamo davvero che con l'aiuto di Dio e con il cammino che stiamo facendo insieme ci sia davvero uno spiraglio di luce. Collegate al mondo della parrocchia ci stanno diverse associazioni che si ispirano appunto al cammino di fede, la misericordia. Qui abbiamo le Scout Agesci, il Manciano 1, che quest'anno sta festeggiando il suo trentennale. E poi c'è tanto volontariato. Tante persone ci danno da fare, tanto del bene. E questa è la ricchezza più grande che abbiamo. La coesione tutti insieme nel ricercare il bene gli uni degli altri.
0: Grazie al parroco e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Manciano.

0: E incontriamo anche l'assessore al turismo Andrea Caccialupi. Innanzitutto io inizierei con una domanda: che cos'è Manciano per lei?
1: Beh, Manciano per me è il mio paese, è il mio paese nativo, è il paese dove dopo anni, diciamo, trascorsi un po' in giro per l'Italia, perché mio padre era un marinaio e mia madre ha sempre seguito mio padre, siamo ritornati a vivere qui nella fase adolescenziale e poi sono rimasto qui perché sono innamorato io del mio paese.
0: Con il sindaco abbiamo visto la bellezza del territorio, però Manciano è anche un comune che vive tutto l'anno con tante manifestazioni.
1: Sì, le manifestazioni, diciamo che ci sono quasi 365 giorni all'anno, perché essendo un paese prettamente turistico con il discorso del termalismo abbiamo presenze in qualsiasi periodo dell'anno e quindi, diciamo, il turista che viene qui gode di un'offerta di manifestazioni molteplici che chiaramente troviamo un po' sparse anche nelle frazioni, perché il comune è uno dei più vasti d'Italia, abbiamo 7 frazioni, ogni frazione con la sua proloco che organizza manifestazioni in continuazione.

0: Tra l'altro avete un ufficio informazioni proprio all'interno del borgo capoluogo.
1: Sì, questo qui è stato, diciamo, creato ad hoc proprio per dare una offerta e un servizio migliorativo al turista che viene.

0: Manciano va vissuta 365 giorni all'anno?
1: Sì, anche perché ogni periodo poi c'ha anche il suo piatto caratteristico, quindi qui si spazia dalla cacciagione, acqua cotta, sono questi i piatti tipici del nostro territorio.

0: Vogliamo chiudere con un invito?
1: Beh, venite a trascorrere una vacanza, anche breve che sia, nel nostro territorio, perché sicuramente apprezzerete le meraviglie che noi abbiamo durante tutto il periodo dell'anno.
0: Grazie Assessore, noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre curiosità di Manciano.

0: Manciano è terra di vini, terra di olio e quindi incontriamo Caterina Tulino che è la responsabile dell'accoglienza dell'azienda agricola La Magliosa e siamo qui. Voi fate il vino al naturale e quindi siete un'eccellenza in Italia. Raccontiamo la vostra azienda.
1: Allora, Fattoria La Magliosa si estende per circa 165 ettari qui nel cuore della Maremma Toscana. Siamo a pochi chilometri da Saturnia. Produciamo vino naturale e olio extravergine d'oliva biologico, sono i nostri due prodotti, oltre a fare tantissime attività enoturistiche e oleoturistiche per farci conoscere, per far avvicinare poi le persone al nostro mondo, il mondo del vino naturale qui in Maremma. L'azienda è molto grande e i valori principali della nostra attività sono innanzitutto il mantenimento della biodiversità. Come vediamo infatti dal paesaggio non abbiamo solo vigna, abbiamo una moltitudine di alberi di qualsiasi famiglia e specie, tutta la parte dei nostri ulivi storici che sono circa 3.800 piante, poi abbiamo un fiume, un torrente che solca l'azienda addirittura, che è il torrente Stellata, e poi tutta una parte di seminativo, sempre all'interno della proprietà. Quindi per noi la biodiversità è il cuore fondamentale dell'azienda.

0: voi producete vino al naturale sia bianco che rosso?
1: Esatto, produciamo 2 vini bianchi, che sono dei vini bianchi macerati, e 4 vini rossi. In particolare utilizziamo solo varietà storiche maremmane di questo territorio, in particolar modo il Trebbiano Toscano e il Procanico, soprattutto il Procanico è un vitigno storico di quest'area, e poi Ciliegiolo, Sangiovese e il Cannonau Grigio.
0: E avete un metodo particolare?
1: Esatto, abbiamo brevettato un metodo qui in azienda che è il metodo Corino. La proprietaria Antonella Manuli, insieme a quello che era il nostro agronomo enologo, il professor Lorenzo Corino, hanno deciso di brevettare un metodo che prende il nome dal professor Corino e è un po' il raccontare come noi facciamo il vino in maniera molto semplice, però per dare trasparenza ai nostri consumatori, per dire con certezza noi lo facciamo così, rispettiamo queste regole, rispettiamo questi principi cardine, proprio per garantirti un processo.

0: che nel mondo del vino naturale siamo ovviamente certificati biologici, però è un po' riduttivo definirci solo biologici, andiamo un po' oltre, quindi ci teniamo a identificarci con un determinato processo che è appunto il metodo Corino.
1: Ci siamo fatti un giro, abbiamo visto la vigna madre e qui abbiamo una vigna particolare.
0: Questa è la nostra vigna Scovaventi. È una vigna ad impianto ad alberello, come si intravede. L'alberello è un po' atipico da queste parti, però qui ha trovato il suo habitat ideale. In particolar modo questa è una vigna di Sangiovese, solo Sangiovese, ne abbiamo circa 14 biotipi diversi e ha la particolarità appunto che ha questo tronco principale, la parte dell'uva si forma nella parte bassa della pianta e il fogliame poi viene rilegato grazie al supporto di questo piccolo palo. In più, come si intravede, utilizziamo quelle che sono le nostre erbe mediche come pacciamatura. Che cos'è la pacciamatura? È semplicemente una sorta, io la definisco come cappellino, come scudo della pianta che la protegge, la difende dai raggi solari che arrivano in maniera diretta, dalle piogge torrenziali e al tempo stesso mantiene sempre un'umidità dei suoli, che per noi è fondamentale perché non irrigando artificialmente abbiamo bisogno di umidità, sempre, anche in estate quando qui si raggiungono anche temperature molto alte.

0: Ho visto che è un'azienda al femminile.
1: Esatto, anche se ringraziamo anche la presenza maschile perché è la parte più faticosa in vigna, però nella parte dell'accoglienza in particolar modo, oltre alla proprietaria ovviamente Antonella che è una donna e in quanto tale ci tiene molto alla figura femminile in azienda, noi ragazze dell'enoturismo siamo tutte donne, tutte ragazze giovani del territorio, altra particolarità, tutte dei paesi del comune di Manciano e tutte comunque propense a una formazione all'interno dell'azienda vitivinicola e quindi a un miglioramento sempre di più grazie ad Antonella che ci permette questo ovviamente.
0: Quindi lei ogni giorno lavora in mezzo a questa meraviglia.
1: Sono fortunata, esatto. Si può dire bene.

0: abbiamo un punto suggestivo poi che è lo Sky Deck.
1: Esatto, lo Sky Deck fa parte delle numerose attività enoturistiche che facciamo qui alla Maliosa, oltre alle classiche degustazioni, picnic, trekking, tour, passeggiate nei bike. Organizziamo in questo bellissimo punto panoramico con vista a 360 gradi proprio su tutta la Maremma collinare e il comune di Manciano dei picnic al tramonto, quindi con il tramonto che cala dietro l'Argentario. Ovviamente un'esperienza molto romantica, dalle coppie ai piccoli gruppi, è veramente molto apprezzata soprattutto anche da un turismo estero.

0: so che anche tanti giovani frequentano la vostra azienda agricola.
1: Direi, non dico la totalità, però una buonissima percentuale. Di questo ne siamo fieri. Comunque i giovani sempre di più vanno a cercare delle realtà sostenibili e che soprattutto siano artigiane, di piccole produzioni, di nicchia, che comunque abbiano dei valori che siano alla base poi della produzione vera e propria, che quindi non si possono trovare nella grande distribuzione e vogliono vivere esperienze autentiche di questo tipo.
0: Ma so che amano anche passare una notte sotto le stelle.
1: Anche, esatto. Ci siamo dimenticate, dulcis in fundo, delle nostre Starbucks. Sono queste casette in legno, le possiamo definire delle micro cabin, dove all'interno c'è questo tatami. Si possono appunto anche qui all'interno della Starbucks, si può fare il picnic al tramonto, un'esperienza molto romantica di coppia. La cosa più bella della Starbucks è il tetto, perché il tetto si apre, quindi lascia spazio a questo cielo stellato. Il comune di Manciano è uno tra i più bui in tutta Italia. Quindi questa è la nostra particolarità e quindi i cieli sono cieli mozzafiato. Fiato veramente.
0: E poi c'è l'occasione anche di visitare il territorio con i bellissimi borghi che sono qui intorno.
1: Esatto, e da qui, da questo punto panoramico, si vede il borgo di Saturnia, il borgo di Montemerano, quindi da qui si ha una visione dall'alto di quello che è tutto il comune di Manciano.
0: Ma che cos'è Manciano per lei?
1: Manciano è una mia seconda casa, se vogliamo, perché appunto per la vicinanza da casa, però qui dove lavoro e dove passo poi la maggior parte della mia giornata, quindi posso dire che mi ha accolto venendo un po' dalla zona costiera e poi grazie alle mie colleghe sono

0: Proprio quasi da locals all'interno della comunità di Manciano.
1: Oggi abbiamo presentato questa vostra eccellenza, però poi qui sono tante altre le cantine sul territorio.
0: Sì, la Maremma e in particolar modo il comune di Manciano è un territorio vitivinicolo. La viticoltura e la presenza di numerose piante di olivo, soprattutto centenarie, è la nostra forza e dobbiamo sempre di più crederci per far sì che poi anche dagli occhi esterni questo venga percepito.
1: Vogliamo chiudere con un invito?
0: Veniteci a trovare alla Maliosa, veniteci a trovare qui in Maremma. Abbiamo di tutto. Il bello del comune di Manciano è che abbiamo dalle colline alle terme, ai bellissimi borghi, si possono fare esperienze di qualsiasi tipo e soprattutto si vivono esperienze autentiche.
1: Grazie a Caterina Tulino e quindi Manciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Buone passeggiate sul territorio di Manciano in provincia di Grosseto. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi, per voi, ma soprattutto con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono sempre i nostri assaggiatori pronti lì al loro posto. Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: E voi, amici e amiche a casa, sarete sicuramente curiosi di sapere come partiamo oggi, con quale ricetta vi delizieremo. Chiedo subito al nostro chef che cosa sta preparando. Chef.
1: Oggi faremo una pasta risottata con patate e sgombro.
0: Risottata. Quindi c'è tutta una tecnica particolare. Vado a leggere la lista degli ingredienti intanto e poi cominciamo a prepararla insieme. Per fare la pasta risottata, sgombro e patate occorrono 400 g di spaghetti, 750 g di pomodorini piccadilli, 5-6 patate medie, 2 filetti di sgombro, rosmarino, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Dunque spaghetti, chef, è l'unica pasta con cui si può fare la pasta risottata?
1: Si può fare con qualsiasi formato di pasta, non c'è alcun limite. Io ho usato gli spaghetti perché mi piaceva come si adagiavano nella padella e poi... Così, per farla per le nostre amiche diamo il primo suggerimento, spaghetti. Poi sappiamo bene che quello che abbiamo in casa, addirittura anche pasta mista, quindi diventa un piatto del riciclo. Comunque, incide molto anche il formato della padella.
0: Certo, gli spaghetti.
1: Altrimenti saremmo costretti a spezzarli e io so, a meno che non si parli proprio di pasta o minestre con gli spaghetti spezzati, che è una caratteristica, per me spezzare gli spaghetti non è proprio una cosa... Facciamo un altro formato di pasta.
0: E bisogna stare attenti alla quantità di acqua che si inserisce nella pentola? Allora, c'è una dose definita?
1: Non c'è una dose, addirittura diciamo che chi mi ha trasmesso questa ricetta non aggiungeva acqua, ma naturalmente la cottura è con coperchio, affinché l'acqua di vegetazione sia delle patate che quella dei pomodori venga rilasciata gradualmente e crei la giusta umidità.
0: Ma non vanno girati però, vero? Non vanno mossi dalla posizione.
1: Almeno i primi 5-6 minuti o almeno fino a che non diventano morbidi.
0: Morbidi.
1: Come diventano morbidi, allora poi possiamo muoverli, ma fino a quel momento lasciamo tutto così.
0: Bene.
1: Come avete notato, io ho iniziato facendo degli strati molto ordinati, poi a un certo punto, insomma, diamo luogo un pochettino più alla praticità.
0: Bene.
1: E siamo così.
0: I nostri assaggiatori mangiano abitualmente pasta risottata, l'avete mai fatta?
3: Allora ti dirò, un metodo interessante, anche se io sono un tradizionalista, sia la pasta risottata che il risotto li faccio aggiungendo piano piano il brodo.
0: Il brodo, quindi,
3: esatto.
0: Certo. Sonia, interessante questa scoperta.
2: Molto. Io ho provato giusto a fare pasta e fagioli col formato di pasta corta e mi stavo chiedendo quando aggiungi lo sgombro, alla fine della
1: cottura? Alla fine lo aggiungo allo sgombro perché lo sgombro è... cuoce in pochissimo tempo.
2: Esatto.
1: Quindi per evitare poi che si sfaldi, ok, ma conservare ancora un pochino della sua consistenza, lo mettiamo proprio agli ultimi 2-3 minuti.
2: Però qualche minuto di cottura la fai
1: minuti
2: fare
1: almeno
2: gli diamo,
1: certo, non a crudo, okay. Assolutamente no.
0: E chi ti ha insegnato, chef? Cioè, almeno dove hai mangiato la prima volta questo piatto e perché hai deciso di riprodurlo?
1: Me l'ho preparato una carissima amica che sa quanto io su alcune cose sia un pochino scettico. Fino a che non le provo.
0: Certo.
1: E lei prima me la fece assaggiare dicendo indovina un po' come è fatta questa pasta. Io ho azzardato anche cotture un pochino particolari. Mi disse no, è una ricetta che anche chi me l'ha trasmessa. Insomma, c'è una certa tradizione dietro questi piatti.
0: E certo, in padella questa pasta facendo più di uno strato, quindi diventa quasi una lasagna di spaghetti.
1: Poi dopo naturalmente ci divertiamo anche a scomporla perché poi girando perdiamo tutta questa cosina così carina. Messa per bene, come dicevamo.
0: Diciamo che ci si mette quasi più tempo a preparare la padella che a cuocere.
1: Ma noi adesso perché stiamo facendo anche un pochettino di chiacchiere, lo facciamo vedere con calma per le nostre amiche.
0: Infatti è molto divertente vederti parlare e aggiungere un pezzetto alla volta tutti quanti gli elementi
1: molta
0: che
1: calma,
0: vanno a comporre il tuo piatto. Le patate vanno
1: la
0: tagliate...
1: La cucina è arte, quindi.
0: Vanno tagliate sottili le patate, chef?
1: Non sottilissime, non dobbiamo fare dei petali, dei veli, no... paio di 2-3 mm.
0: E se non volessimo usare lo sgombro, cosa potremmo utilizzare?
1: Anche niente.
0: Ah, invece niente, quindi soltanto qua.
1: No, le alici, sgombro...
0: Verdure anche?
1: Sì, perché noi stiamo facendo patate e pomodori, potremmo farlo con patate e zucchine, solo zucchine, con le melanzane.
0: Luigi, ti viene in mente una possibile altra pasta risottata da fare?
3: Beh, fatta con la tecnica del risotto, puoi mettere qualunque tipo di ingrediente.
0: Certo.
3: Anche del cavolfiore, per esempio.
0: Qualcosa del tuo orto.
3: Sì, qualcosa del mio orto. Io, per esempio, la farei con lo zafferano e alla fine metterei del groviera.
0: Groviera?
3: Sì.
0: Io la farei con la zucca e alla fine metterei...
2: guanciale croccante.
0: Ecco. Guanciale croccante, pasta risottata, zucca, guanciale croccante e una grattugiatina di fontina.
3: Ottima idea.
0: Vero?
1: Abbiamo usato l'acqua di vegetazione del pomodoro che è rimasto qua, dopo che l'avevamo tagliato, abbiamo utilizzato anche quello perché
0: è
1: la parte più saporita poi del pomodoro.
0: Certo.
1: Noi per scrupolo aggiungiamo pochissima acqua.
0: Pochissima acqua e poi aggiungerai il coperchio che hai già preparato lì. E mentre cuoce la pasta, comincia a preparare lo sgombro, giusto?
1: Sì. E vorrei comunque anche dire alle nostre amiche che se a fine, verso la fine della cottura vi si dovesse formare una crosticina sul fondo, è normale, non vi si è né bruciata né attaccata, ma in questo tipo di cottura avviene.
0: Buono, bene, coperchio sulla pentola e via alla preparazione dello sgombro. Hai dei filetti che si possono acquistare tranquillamente già puliti.
1: Sì.
0: E però tu che cosa fai adesso? Togli la pelle.
1: Tolgo la pelle e non solo la pelle, perché cosa succede? Che nonostante siano stati deliscati, c'è sempre un'altra parte.
0: Sì.
1: Di spine. Queste non penso che avremo nel baccalà, ci capita di andarle a togliere con le pinzette, tutto carino, tutto perfetto, va benissimo. Nel nostro caso invece io consiglio di andare a tagliare direttamente la parte centrale. E dice, ma così perdo una parte dello sgombro, ne perdiamo pochissimo.
0: E poi lo fai a pezzetti e lo ripassi in padella?
1: Con... No, io lo aggiungo direttamente.
0: Senza cuocerlo? Negli ultimi minuti perché si cuoce naturalmente.
1: Esatto, è quasi una cottura a vapore.
0: Benissimo, e mentre tu prepari lo sgombro, prima di metterlo in padella, direi che possiamo far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica marchigiana da Montegranaro in provincia di Fermo, si chiama Roberta Rossi. Roberta, benvenuta,
4: grazie
0: per essere qui con noi nella cucina di Quel che bolle in pentola. Il nostro chef sta facendo una pasta risottata con lo sgombro, le patate e i pomodorini. Dopo te la facciamo assaggiare. E i nostri assaggiatori invece sono felici di vederti perché sanno che porti novità, qualcosa che non abbiamo mai provato, non raccontiamo subito cosa, ma prendo questo ingrediente dal frigorifero, però lo devo prendere, perché trattasi di qualcosa di molto particolare che non tutti conoscono. Questo è il mosto.
4: Sì.
0: Quindi derivato dalla prima spremitura dell'uva.
4: Esatto.
0: E il colore varia a seconda del tipo di uva
4: che si utilizza, sì.
0: E si ottiene

0: durante la vendemmia, esatto, settembre.
1: Esatto, durante la vendemmia si prende questo che è appunto la prima spremitura dell'uva.
0: E per averlo tutto l'anno cosa fai? Tu lo congeli?
1: Si congela, esatto, per averlo a disposizione tutto l'anno per diverse preparazioni, insomma, ecco.
0: Benissimo, sì. Tu ne fai largo uso, sì. E infatti oggi ci preparerai qualcosa con, sì, questo mosto. Sei sposata con Mauro.
1: Sì, Mauro.
0: Da quanti anni?
1: Ormai da diversi anni, siamo sposati dal 2000.
0: Dal 2000 abbiamo una bellissima foto con, sì, le vostre tre figlie che si, sì, chiamano?
1: Aurora, Alice e Agnese.
0: Aurora, Alice e Agnese, tutte,
1: sì,
0: con la A.
1: Sì,
0: un vezzo particolare questo. Che cosa fanno le ragazze?
1: Allora, la più grande, Aurora, è a Milano e fa il terzo anno di università economia alla Bocconi. E Alice invece fa il primo anno di università a Camerino, nelle Marche, scienze naturali. E la più piccola, Agnese, fa il primo anno di scienze umane a Fermo. Quindi tre indirizzi molto diversi, insomma, ecco.
0: E sono brave in cucina come te o no?
1: Allora, la prima è una buon gustaia e quindi le piace molto cimentarsi in cucina, in diverse preparazioni, infatti.
0: Le abbiamo in un'altra foto tutte e tre insieme, quindi la prima,
1: sì, è la prima è quella con la magliettina bianca.
0: Bianca, e poi, lei è la buon gustaia.
1: Esatto, poi la seconda è quella che sta davanti con la canottiera rossa, Alice. E quello in mezzo è Agnese.
0: Ecco, ci ritroviamo con la nostra Roberta e con le sue ricette tra qualche minuto qui nella cucina di Quel che bolle in pentola dopo la pubblicità. A fra poco.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
4: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
5: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17.30.
6: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
7: Lunga vita al re Xerxe!
6: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
8: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
6: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
1: Il libro di Esther, questa sera in prima serata.

0: bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra ospite da Montegranaro, Roberta Rossi. Sì. Il nostro chef nel frattempo sta preparando la sua pasta risottata con sgombro, pomodorini e patate. Non vedo l'ora di assaggiarla e i nostri assaggiatori sono curiosi di sapere con questo mosto, Roberta, che cosa ci preparerai? Diciamolo.
1: Sì, allora preparo una ricetta che mi riporta un po' al passato, sono i filoni di mosto marchigiani. Filoni di mosto marchigiani.
0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti e poi cominciamo a prepararli. Se vuoi già cominciare a fare qualcosa puoi.
1: Sì, come no.
0: Per preparare i filoni di mosto marchigiani occorrono 500 g di farina, 200 g di mosto di uva, 60 g di olio extravergine di oliva, 100 g di zucchero, un uovo, 50 g di semi di anice, 40 g di lievito di birra. E quindi è un pasto, un dolce tipico.
1: Non molto dolce, sì.
0: Non molto dolce, è un filone che appunto non è molto dolce, però si consuma abitualmente accompagnato a che cosa?
1: Allora, appena fatti sono deliziosi da soli così. Poi però c'è chi ama metterci sopra marmellata o miele o anche cioccolata, insomma,
0: ecco,
1: quello che uno vuole.
0: Di dolce, effettivamente, perché io mi ricordo di averli assaggiati nelle Marche a merenda proprio, spalmati con una buonissima crema di nocciole. Ed è una ricetta che ti ha passato la tua nonna paterna.
1: Sì. È una ricetta che io facevo molto volentieri con mia nonna tutti gli anni.
0: Abbiamo una foto di nonna Rita che ci hai portato, che bella, sei affezionata a questa nonna, eh?
1: Eh sì, particolarmente sì, perché ripeto, mi ha coinvolto fin da piccolina in questa ricetta e io di tutte le nipoti ero quella che partecipavo sempre. E l'ho continuata a fare negli anni per la mia famiglia, per le mie figlie, perché...
0: Per gli amici.
1: Sì, per gli amici, perché...
0: Ma anche mamma è molto brava a cucinare.
1: Eh sì, mamma è una vera e propria chef.
0: Infatti, tu hai avuto queste due muse ispiratrici, in qualche modo, che si hanno iniziata all'arte culinaria. Sì. E hai addirittura scritto un libro ispirandoti a loro.
1: Sì.
0: Prima di far vedere il libro, voglio far vedere questa foto che ti ritrae con mamma e papà.
1: Un po' di anni fa, sì.
0: Alla tua prima comunione?
1: Alla mia prima comunione, sì.
0: Infatti questo è al ristorante, poi ce n'è anche una che hai portato dove sei in chiesa proprio.
1: Sì.
0: Ecco qui che stai proprio prendendo l'Eucaristia.
1: Sì.
0: E quindi dicevamo che anche mamma è bravissima
1: sì.
0: e hai scritto un libro che ci hai portato, io vorrei farlo vedere. Il titolo di questo libro è... Ciambelloni,
1: biscotti e ciambelloni dal buongiorno alla buonanotte.
0: Quindi a tutte le ore del giorno e della notte, il pomeriggio, biscotti e ciambelloni per tutti i gusti, anche senza lattosio, anche con la frutta secca, biscotto snack. C'è veramente un tesoro in questo libro da consultare all'occorrenza, dove viene anche spiegato tutto molto bene, c'è la ricetta, il procedimento, e quindi oggi non farò fatica a dover riscrivere sul mio quaderno le ricette perché ce le ho già qui. Grazie per aver ce l'ho portato.
1: Prego.
0: Ma continuiamo a spiegare come si fa questa preparazione.
1: Allora, sì, innanzitutto si intiepidisce un po' il mosto, deve essere appena tiepido.
0: Ecco, si conserva in frigo perché altrimenti
1: si fermenta. E poi dopo non va più bene, non è più buono, insomma, ecco. Poi si scioglie nel mosto il lievito e ci si aggiunge lo zucchero gradatamente, poi anche l'olio e poi l'uovo, infine la farina e si impasta.
0: E deve poi lievitare, tanto tempo deve lievitare.
1: Sì.
0: E tu sei abituata un po' a dosare le cose perché hai per 20 anni avuto un'erboristeria, quindi immagino anche quante tisane avrai preparato, quante proprietà conosci delle erbe.
1: Sì, posso prendere un po' di farina?
0: Certo, ecco qua, a tua disposizione. Grazie. Però poi dopo 20 anni hai deciso di chiudere perché volevi dedicarti alle tue figlie.
1: Sì, sì, è stata una decisione che ho preso, insomma, volentieri, anche se...
0: In maniera sofferta, come sempre.
1: In maniera sofferta, perché comunque il mondo naturale è un mondo che che mi ha sempre appassionato.
0: E tu hai anche una sorella che è molto brava, vero? Sì. In cucina. Lei adesso che cos'ha?
1: Mia sorella,
0: un bistrò?
1: Sì, ha un bistrò lì a Montegranaro e io do una mano a lei.
0: Diciamo che bistrò. Le fornisci proprio una quantità di dolci.
1: Guarda, diciamo che io faccio una piccola parte, il più lo fa mia madre, diciamo che è... cioè io faccio, sono più per le cose, preparo più che altro biscotti, insomma, ecco, per...
0: Mamma invece è proprio raffinatissima, pasticceria altissima,
1: esatto,
0: vero?
1: Mamma è una pasticcera, una vera e propria pasticcera.
0: Hai anche aiutato tua sorella proprio lì al bar?
1: Sì, un periodo sono stata anche al bancone.
0: Ecco, in quanti modi ti hanno chiesto, in quanti modi differenti ti hanno chiesto di fare il caffè?
1: Riprendo, grazie. Infiniti.
0: Infiniti modi,
1: oggi immagino. Penso che il caffè classico, il normale espresso, sono rimasti proprio davvero in pochi.
0: Io lo prendo semplicemente espresso, corto e amaro.
1: Davvero in pochi.
0: Invece, dai, un giro di caffè. La nostra Sonia come lo prende il caffè?
2: Anch'io prendo l'espresso normalissimo, però ogni tanto, soprattutto quando fa caldo, chiedo una cosa e tutti mi guardano malissimo. Chiedo un cubetto di ghiaccio.
1: No, no, c'è chi, c'è chi lo chiede.
3: Fra le persone un po' così che... c'è anche chi chiede il cubetto di ghiaccio.
0: Senza caffè. Tu, chef, come lo prendi il caffè?
3: Innanzitutto io adoro il caffè della Moka.
0: La Moka.
1: Anche
0: infatti,
1: io.
0: Anche la nostra.
1: Sì, io bevo solo caffè della Moka, sì.
0: Sì. Allora, per facilitare la lievitazione e poter anche velocizzare i tempi, abbiamo messo nel forno l'impasto che avevi già preparato, sì. Che infatti è già bello cresciuto. Chef, la tua pasta come va?
3: Procede, i tempi di cottura sono abbastanza lunghi, però sta cominciando ad ammorbidirsi, quindi fra un pochino riusciremo a
0: rigirarla un
3: esatto.
0: po'. Invece pensavo che Luigi il caffè lo prendesse shakerato.
4: Ma credevo che ti fossi dimenticato.
0: No,
4: di me.
0: Ma figurati.
3: Io hai visto però subito.
4: No, io un caffè lungo, grazie.
0: Caffè lungo caffè per lungo. Te, grazie, va bene. Con lo zucchero?
4: Con lo zucchero.
0: Bene, allora questo lo mettiamo a riposare.
1: Sì, se mi passi un attimo un coltello. Per
0: eccolo qua, fai la croce, vero?
1: Esatto, io faccio una cosa.
0: Ma perché si fa questa croce?
1: Perché... In tutti gli impasti lievitati uso fare questa cosa, e poi lo faccio anch'io, un segno di croce, perché è un gesto...
0: Non è scaramantico,
1: no,
0: ma
1: no, assolutamente no.
0: È un augurio.
1: Quasi, sì, anche quasi di rispetto per sì. Di amore per quello che hai.
0: Infatti lo sai, preparato. Quando mi fanno magari degli auguri, ce ne sono tanti, sì. Io preferisco quando mi si dice in manu dei. Nelle mani di Dio, è una cosa che mi fa molto piacere. Allora, mettiamo questo impasto invece nelle tue mani.
1: Sì.
0: Intanto il nostro chef comincia a assaggiare esatto. Con la punta delle sue pinze la nostra pasta risottata. Luigi, sei curioso di mangiarla, quella pasta risottata?
4: Molto curioso, sì.
0: Adesso
1: mi serve un po' di farina.
0: Eccola qua, farina.
1: Okay, perfetto, e una teglia dove mettere i due filoni che farò con questo impasto.
0: Perfetto, la teglia è preparata, andiamo okay. Con i due filoni e naturalmente questo è l'impasto che tu prepari solitamente addirittura la sera
1: la
0: prima.
1: La sera prima, sì, la sera prima, scusa.
0: Prego, prego, perché deve lievitare tanto,
1: sì,
0: tanto tempo.
1: Sì.
0: E una volta... preparato il filone messo nella teglia deve stare ancora
1: deve lievitare ancora un'oretta deve più o meno raddoppiare ecco diciamo bene. Quindi un'oretta in genere è sufficiente
0: effettivamente tutta questa lunga preparazione potrebbe scoraggiare chi si trova a doverlo fare per la prima volta ma noi oggi vi facciamo vedere che non è tanto difficile l'importante è organizzarsi magari programmare
1: esatto,
0: ecco, questa cosa,
1: esatto,
0: non è certamente una cosa
1: certo.
0: Che si fa.
1: Io adesso a casa ne faccio 3 o 4 alla volta, diciamo, poi perché mia nonna li faceva una volta e ne faceva tantissimi. E poi ecco, all'inizio
0: si mangiano freschi,
1: si
0: tagliano,
1: e sono buonissimi,
0: anche, buonissimi,
1: sono buonissimi così. Anche
0: col profumo del mosto e questi semi che sono...
1: I semi di anice.
0: Di anice che sono
1: sì,
0: profumatissimi.
1: Sì, profumatissimi. Poi dopo, vabbè, c'è chi ama metterci sopra di tutto, marmellata, miele, esatto. Insomma, ecco.
0: Non però serve fare pieghe particolari per l'impasto, basta impastarlo, poi metterlo a lievitare.
1: Esatto, poi adesso questo sopra va
0: spennellato, eccoti il pennello, sì, perfetto, grazie. Aspetta che lo metto qua così facciamo vedere bene anche tutta la nostra preparazione. E mentre tu spennelli, che cosa stai usando? Dell'olio semplicemente?
1: Olio di oliva, sì, sempre olio extravergine di oliva.
0: Mentre tu stai spennellando, io faccio vedere ai nostri amici a casa quello che tu ci hai portato già pronto, perché noi di aspettare ancora un'ora che lievitasse proprio non avevamo voglia. E allora metto qui, guardate come diventa una volta che ha lievitato ancora ed è cotto nel forno. Sì. E poi che cosa si può fare?
1: Allora, come abbiamo già detto, appena fatti freschi sono buonissimi così. Poi per farli mantenere a lungo e quindi gustarli nei giorni a seguire, si possono affettare, tostare nel forno, quindi diventano delle fette biscottate, diciamo.
0: E diventa rustiche. Quasi lo stesso procedimento che si fa per i tozzetti.
1: Esatto, sì.
0: Bene, la pasta dello chef è arrivata al punto in cui lo chef sta inserendo il pesce, lo sgombro.
3: Sì, giustissimo.
0: Perché quindi vuol dire che ci vuole ancora un po' per cuocere.
3: Qualche minuto e siamo pronti.
0: Allora, mentre tu continui a preparare la tua pasta, noi abbiamo già preparato il nostro filone, ce l'abbiamo qui. Ti chiedo, cara Roberta, di dire ai nostri amici a casa qual è l'altra ricetta che ci preparerai.
1: Sì, l'altra ricetta vede sempre come protagonisti i semi di anice. Sono le ciambelline all'anice, sono dei biscotti secchi dove all'interno insomma va questi semini.
0: Bene, allora ciambelline all'anice, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare le ciambelline all'anice occorrono 100 g di zucchero, 80 g di vino bianco, 20 g di liquore all'anice, 100 g di olio extravergine d'oliva o olio di semi di girasole, 300 g di farina tipo 0, un cucchiaino colmo di semi di anice. E sono queste le ciambelline all'anice dei Monti Sibillini, quindi un piatto tipico delle Marche, un dolce tipico delle Marche. Mentre prepariamo tutti gli ingredienti, sgomberiamo il nostro bancone e guarda un po' chi ti pensa da casa.
5: Ciao mami, e sono qui che sto facendo i tuoi famosissimi biscotti al cioccolato, quelli di cui tutti i miei amici vanno pazzi, e perché come ben sai quando io sono in sessione ho bisogno di cucinare, perché questa cosa l'ho presa da te, fare i biscotti mi rilassa e poi soprattutto la mattina svegliarsi con i tuoi biscotti la giornata parte in tutto un altro modo, e poi soprattutto perché sono facilissimi, ho sempre gli ingredienti in dispensa. Qui ho messo un uovo, olio, 100 g di zucchero. Adesso mettiamo la farina con un po' di lievito, cacao, si mette tutto insieme e in tempo 3 minuti l'impasto è pronto, 12 minuti in forno, quindi in 15 minuti sono pronti e niente, sono buonissimi e vanno sempre a Roma, li faccio sempre per i miei amici e io ti mando un grande bacio e sono fiera di te.
0: Che bella, sono fiera di te. Lei è Aurora,
1: sì.
0: Che sta studiando a Milano.
1: Sì.
0: E quella è la sua casa.
1: Quella
0: e
1: è
0: fa
1: il suo
0: questi
1: appartamento,
0: biscotti
1: sì.
0: Per gli amici, che tenere. Come si fa a lasciare andare via questi figli a studiare fuori? È brutto, eh? Si sente la mancanza.
1: Sì, si sente la mancanza, però è giusto che facciano la loro strada.
0: È vero, è così. Ne abbiamo parlato anche noi qua tante volte di questi figli.
1: Sì, sì.
0: Assaggiatori. Ah, però guarda come si consolano loro di non avere il loro figlio qui, stanno mangiando gli spaghetti.
2: Guarda, è stupefacente questo piatto, io ero convinta che le patate sarebbero rimaste crude, invece la cottura è perfetta sia delle patate che degli spaghetti, per cui veramente complimenti.
0: Ecco, prima di chiedere a Luigi, intanto cominciamo a impastare le nostre ciambelline, perché come vedi vanno a ruba le cose che prepariamo. Che dici Luigi di questi spaghetti risottati?
3: Sì, è bello, è un piatto a scatola chiusa,
0: Vero? È, sì. È una sorpresa.
4: Non si sa mai che cosa riesce.
0: E però sono cotti, quindi.
4: Sono cotti.
0: Confermate che aveva ragione lo chef.
4: Sorprendentemente cotti.
0: Tempo di cottura, lo sgombro è buono, le patate si sono cotte. Con...
2: Sì.
0: Bravo, chef. Non avevo dubbi, però. Devo dire che non avevo dubbi che tu facessi anche oggi qualcosa di stupefacente per noi. E devo dire che sono anche stupefatta di come cominciamo questo impasto. Prima i liquidi.
2: Sì.
0: Giusto?
2: Sì, vino, quindi. Liquore all'anice, olio, poi si aggiunge lo zucchero, i semini di anice e infine la farina.
0: Bene, sono profumatissime queste ciambelline, deliziose a fine pasto. Chef, tu le servi, sì, nel tuo

0: meraviglioso ristorante I Divini Sapori.
1: Sì, le servo anche se faccio principalmente quelle al vino.
0: Quelle al vino.
1: O le utilizzate per farci dei dolci, monoporzioni, ok, ma anche quelle all'anice sono...
0: È vero, io pensavo fossero solo laziali, invece le ciambelline comunque al vino le trovi un po' in tutte le regioni d'Italia.
1: Cambia il vino.
0: Sì. Esatto.
2: Cambia il vino, esatto.
0: Ecco,
2: da noi si fanno anche con, oltre che con il vino bianco e il liquore all'anice, con la vernaccia di Serra Petrona.
0: Ah, la vernaccia di Serra Petrona che il nostro chef conosce, giustamente. Sì. Allora ci ritroviamo qui tra qualche minuto, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola, con molta gioia. A fra poco.
3: Mi raccomando, con papà è un principiante.
4: Ciao, mamma!
5: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
6: Buon lavoro!
7: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
8: Sei una donna estremamente attraente.
9: Scusami, ho le faccende da sbrigare.
10: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
11: Mister Mamma, mercoledì in prima serata.
12: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
13: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
14: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
15: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di una donna che vive la fede con coraggio, il libro di Esther. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, La passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo qui con la nostra amica Roberta Rossi di Montegranaro, che ci sta preparando le ciambelline al vino all'anice dei Monti Sibillini, un dolce tipico proprio della sua regione, le Marche. Il nostro chef ha preparato la nostra pasta risottata che hanno già assaggiato gli assaggiatori, e vedo che nel vostro piatto, assaggiatori, abbiamo il famoso filone di mosto, ma tagliato a fette e biscottato, quindi le fette biscottate di filone di mosto, come sono?
16: Allora, sono eccezionali, e ti dirò che questi dolci fatti col mosto venivano fatti proprio tradizionalmente dopo la vendemmia, quando non c'era il frigorifero per congelare il mosto. Venivano fatti e poi si biscottavano per mantenerli a lungo, no?
0: Infatti.
16: E si facevano un po' in tutte le regioni. Il mosto poi è semplicemente il succo d'uva non fermentato.
0: Esatto, infatti, infatti. Quindi non è alcolico?
16: No.
2: No.
0: Per niente. Sonia, ti piacciono queste fette?
2: Mi piacciono molto e mi ricordano i biscotti di San Martino, quelli che da noi si fanno normalmente a novembre.
0: Hanno 11 questo, novembre San Martino,
2: sì,
0: certo.
2: Questo sapore di anice molto forte, piacevolissimo.
0: Bene, Che bello, intanto la nostra Roberta sta facendo i cordoncini per fare le ciambelline. Sì. E mentre tu prosegui vado a leggerti una frase che voglio dedicarti. Ho annotato nel mio quaderno di cucina le ricette del nostro chef, delle nostre ospiti e anche delle frasi da dedicare ogni volta. E per te c'è questa frase di San Benedetto che dice: ritornare alla pace prima del tramonto con coloro con cui si ha litigato. È una bella esortazione evangelica, perché non tramonti mai il sole sulla vostra ira. E sì, te la dedico perché so che tu sei molto credente.
2: Sì. E poi
0: hai una frase anche tu che sì, nella vita ti accompagna un
2: sì,
0: po'.
2: Sì, è una frase di Madre Teresa di Calcutta che, rispondendo a una domanda che gli veniva fatta, e cioè cosa posso fare, madre, per la pace nel mondo, lei rispose: vai a casa e ama la tua famiglia.
0: Ecco, infatti tu sei molto legata alla tua famiglia. Sì. E queste tre figlie bellissime, sì, tuo marito Mauro, e abbiamo una foto di te, Mauro, nella quale indossi proprio il fazzoletto dell'Azione Cattolica di cui fai parte,
2: sì,
0: vero?
2: Sì.
0: Dove eravate qui?
2: Qui eravamo al Cammino Macerata Loreto, che si fa tutti gli anni nel mese di maggio, qui è qualche anno fa, e si cammina tutta la notte, praticamente si fa la messa a Macerata e poi da lì il tardo pomeriggio. E poi da lì si parte in cammino fino a Loreto e si arriva al mattino.
0: E lo fate ogni anno?
2: Sì, sì, cioè ogni anno si fa.
0: E anche voi partecipate ogni anno, quando potete, insomma.
2: Esatto,
0: e le vostre figlie anche sono credenti, insomma, partecipano all'attività della parrocchia?
2: Sì, anche loro fanno parte dell'Azione Cattolica e attualmente quella più attiva, anche per questioni di tempo, perché studia qui nelle Marche, e la seconda è Alice, che fa l'educatrice, appunto.
0: È molto bella questa cosa, anche i miei figli spesso aiutano altre famiglie con i bambini più piccoli. È bello vedere i ragazzi mettersi al servizio di genitori che magari anche per poco tempo non riescono a stare troppo con i loro bambini. Allora, noi adesso abbiamo fatto i cordoncini e dobbiamo cominciare a mettere nello zucchero, quindi le facciamo diventare ciambelle già direttamente passandole nello zucchero. Quindi una superficie nello zucchero, l'altra a contatto con la carta forno nella nostra teglia.
2: Sì.
0: È semplice, l'impasto è un po' oleoso, ma perché abbiamo messo dell'olio, quindi anche facilmente manovrabile.
2: Sì, sì.
0: Ecco, mamma mia che bontà, si sente il profumo dell'anice. Io direi che, inebriata da questo profumo, andrei a vedere dov'è Francesca oggi, che è sempre alla ricerca di ricette antiche, nuove, da proporci, da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata oggi.
4: Buongiorno cari amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono venuta a farmi una bella passeggiata al mare e qui c'è un ristorante storico bellissimo, si chiama Peppino a Mare, e con me c'è lo chef Mario Bauzullo.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Francesca.
4: Allora, siamo in sala qui di questo bellissimo ristorante che esiste da una vita.
6: Sì,
4: vero?
6: Esiste.
4: 1969. 69.
6: Qui nel 69, sì.
4: Un bel po'. E che cosa stai preparando qua di buono?
6: Allora, oggi prepariamo un dolce che da noi va tantissimo.
4: Sì.
6: Che è una sbriciolatina con fragole e gocce di cioccolato fondente.
4: Oh, bello. Facile da realizzare, secondo te?
6: A casa facilissimo.
4: Facilissimo. Allora, andiamo a vedere.
6: Allora,
4: dai,
6: noi utilizziamo solo il tuorlo.
4: Sì.
6: Poi, a parte, cuociamo zucchero e acqua, mettiamo insieme al tuorlo, pastorizziamo tutto a 60 gradi,
4: sì,
6: in modo da pastorizzare, aggiungiamo il mascarpone e abbiamo la nostra crema al mascarpone.
4: Bene, eccola qui.
6: Eccola qui. Abbiamo la pasta sfoglia,
4: sì,
6: pronta.
4: Pronta.
6: Fragole, gocce di cioccolato.
4: Fondente.
6: Fondente,
4: rigorosamente.
6: Fondente. E a chi piace, a me piace farlo, anche una spolverata di cacao finale.
4: Bene.
6: Quindi noi partiamo con una base di crema al mascarpone che stendiamo delicatamente.
4: Ma devo dire, questo è un dolce anche molto buono per i bambini, eh?
6: Assolutamente.
4: Anche per gli adulti.
6: Anche per gli adulti.
4: Però per i bimbi lo trovo molto interessante.
6: Poi prendiamo le sfogliatine, le speziamo, perché troppo grande
4: così,
6: non va bene. Grossolanamente.
4: Sì.
6: Solo l'ultima.
4: Andiamo un pochino a
6: sbriciolarla. Esatto,
4: proprio.
6: Perfetto.
4: Bene.
6: Aggiungiamo le fragole.
4: Sì. tagliate a pezzettoni.
6: A pezzettoni, certo.
4: Così la consistenza,
6: esatto,
4: è importante.
6: Funge quasi da croccantezza insieme alla pasta sfoglia.
4: Benissimo.
6: Dopodiché ricopriamo
4: ancora con

0: la nostra crema.
1: Ecco qui, bene. Gocce di cioccolato.
0: Come se piovesse. Queste.
1: Sempre meglio abbondare.
0: Sì, che è difficile, sempre. E poi spolveratina di cacao.
1: E il nostro dolce è pronto?
0: Assolutamente.

0: all'anice dei Monti Sibillini. Stiamo continuando a prepararle e io mi sono munita di un'altra teglia perché devono comunque avere spazio. Lievitano un po'?
1: No, qui non c'è il lievito, quindi crescono ma leggermente per effetto del liquore all'anice.
0: Bene, però siccome ne vogliamo fare tante, perché appunto l'ha detto anche lo chef di Peppino a Mare, è meglio abbondare, giusto chef?
2: Sempre.
0: Dovessero avanzare, noi ce le portiamo a casa, certo. Che dici? Ma sì, quando avanzeranno mai? Guarda, i nostri assaggiatori come sono attenti. Ci sono anche altre varianti per poterle fare queste ciambelline?
1: Allora, questa è la tradizionale, ma poi uno può mettere dentro quello che vuole, frutta secca, noci, uvetta,
0: ecco,
1: anche con le gocce di cioccolata alla fine per i bambini, insomma.
0: Infatti, con l'uvetta devo dire sarebbe veramente fantastico perché l'uvetta è un ingrediente che mi piace particolarmente. Allora, chef, noi le serviremo anche nel tuo ristorante, quindi queste ciambelline all'anice dei Monti Sibillini, vado a metterle nel forno, quanto tempo devono rimanere?
1: Allora, queste vanno a 190-195 più o meno per una 25-30, devono essere ben croccate,
0: 25-30 minuti,
1: sì.
0: Benissimo, allora sono pronta ad infornare, entreranno le due teglie nel forno, sì, le posiziono così e chiudo. Perfetto, 25-30 minuti e rimane il tempo di guardare insieme il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare la pasta risottata a sgombro e patate abbiamo tagliato a fettine le patate e i pomodorini, abbiamo messo in padella un filo d'olio e composto la pasta a strati, patate, pomodorini, spaghetti. Abbiamo messo olio, sale e rosmarino su ogni strato e chiuso con le verdure, olio e sale e un bicchiere di acqua. Abbiamo coperto e lasciato cuocere per almeno 5 minuti senza girare. Poi abbiamo cominciato a girare delicatamente gli spaghetti per farli cuocere in maniera uniforme. Dopo circa 20 minuti la pasta è stata quasi cotta. Abbiamo aggiunto lo sgombro e finito la cottura, aggiungendo ancora un po' di olio. Abbiamo impiattato con un rametto di rosmarino. Per preparare i filoni di mosto marchigiani abbiamo per prima cosa intiepidito il mosto, abbiamo poi aggiunto lo zucchero e il lievito, l'anice in semi, la farina poco alla volta, l'olio e l'uovo. Abbiamo lavorato bene il tutto finché il panetto non è stato liscio e compatto. Abbiamo fatto sul panetto un taglio a croce e messo a lievitare in una ciotola fino al raddoppio per circa 4 ore. Abbiamo quindi ripreso l'impasto, lo abbiamo lavorato con le mani leggermente unte e fatto due filoni. Li abbiamo messi in teglia, spennellati con un po' di olio e rimesso a lievitare per circa 45 minuti un'ora. Dopodiché abbiamo infornato per 25 minuti a circa 200 gradi. Per preparare le ciambelline all'anice dei Monti Sibillini abbiamo mescolato in una ciotola l'olio, il vino, il liquore, lo zucchero, i semi di anice e infine la farina, incorporandola un po' alla volta. Abbiamo lavorato bene l'impasto e formato dei filoncini. Abbiamo staccato dei pezzi e dato loro la classica forma a ciambellina. Abbiamo passato le ciambelline nello zucchero solo da un lato e disposto sulla teglia ricoperta di carta da forno. Abbiamo cotto in forno ventilato a 190 gradi per 20-25 minuti. Ed ecco qui le nostre ricette realizzate dal nostro chef Fabio Cinelli e dalla nostra ospite Roberta Rossi. Abbiamo questa pasta risottata con lo sgombro, le patate e i pomodorini, deliziosa a dire dei nostri assaggiatori. Ancora non l'ho provata, ma a breve lo farò. E poi passerò a questo meraviglioso filone di mosto,
1: sì,
0: che abbiamo anche nella versione biscottata con queste fette, profumatissimo, davvero davvero tipico delle Marche,
1: sì.
0: buono, così come sono tipiche marchigiane queste ciambelline all'anice dei Monti Sibillini, buonissime, deliziose, croccanti, che finalmente stanno addentando i nostri assaggiatori. Che cosa ci dite?
3: Sono croccanti, saporite, profumate, hanno un profumo eccezionale di anice, veramente buone.
2: È proprio una maga dei prodotti da forno.
0: Vero, è veramente
2: eccezionale, bravissima.
0: Esperta. E questi prodotti da forno che ci ha portato oggi si possono trovare nelle Marche a Montegranaro, nel bistrò di tua sorella Cristiana, si chiama tua sorella.
1: Sì.
0: E qualche volta vai anche tu. a dare una mano. Sì.

0: Sì.
1: Ma certamente parleranno di te tutti perché questi dolci sono buonissimi. Non finisce qui, cara Roberta, perché il nostro chef Fabio Cinelli a questo punto della trasmissione riutilizza ciò che è rimasto indietro, che è avanzato dalle preparazioni e ci stupisce con la sua fantasia, la sua esperienza, con una bella ricetta del riciclo. Sei curiosa di vedere cosa sta facendo?
0: Sì.
1: Allora vieni con me, andiamo ai fornelli, andiamo a chiedergli che cosa hai deciso di riutilizzare, chef?
2: Allora, mi sono appropriato di un pochino di mosto della nostra ospite.
1: È vero,
2: che è un ingrediente molto particolare.
1: Anche perché una volta scongelato si conserva qualche giorno in frigorifero.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi è bene usarlo. Bravo, chef. E cosa stai facendo? Quello è un uovo in camicia. Come si chiama? Uovo poché?
2: Uovo poché. Uovo in camicia.
1: O in camicia, diciamolo
2: esatto.
1: In italiano. In camicia. Una camicia un po' elegante. Come sarà questa camicia, chef? Comunque bianca.
2: Non lo so, bianca sicuramente per ora. Ora vedremo se...
1: E come la vogliamo decorare questa camicia?
2: Ma io più che decorarla avevo pensato una cosa un pochino più ardita. Che dici?
1: Vuoi tingere una camicia bianca? Facciamo
2: lo lasciamo un attimino nel mosto.
1: E questo è proprio un esperimento allora,
2: sì,
1: chef.
2: Sì, no? Ma noi ricicliamo sperimentando perché non sappiamo prima... Cosa andremo a preparare? L'estro del momento, e poi soprattutto quello che abbiamo a disposizione.
1: Ti sei aiutato con un po' di carta da cucina per asciugare?
2: Per asciugare leggermente dall'acqua che è un pochino acidula.
1: E certo.
2: Viene acidulata perché permette una coagulazione migliore.
1: Infatti il segreto
2: dell'uovo.
1: Per fare un buon uovo in camicia o uovo poché è inserire dell'aceto nell'acqua che sta bollendo.
2: Sì, non tanto il vortice, che viene chiesto, quanto l'aceto.
1: Un goccino d'aceto, quindi per asciugare questa acidità dall'uovo lo chef si è aiutato con quella carta e poi l'ha immerso nel mosto.
2: Poi un pochettino di anice sopra.
1: Mamma mia, ma è bellissimo.
2: Usiamo.
1: È un'idea anche perché l'uovo si presta a preparazioni dolci, salate, sempre.
2: Sì, sì, sì, è un ingrediente base che ci permette veramente di giocare al meglio. Un goccettino d'olio.
1: Un goccettino d'olio a crudo.
2: Anche perché abbiamo visto la nostra amica quando ha preparato le ciambelline.
0: Olio d'oliva.
2: Olio d'oliva, mosto, quindi...
1: Sposano bene, si sposano.
2: Noi ci fidiamo.
1: Ma un po' di verde per decorare il piatto, che cosa metteresti? Forse tra le erbe.
2: Siamo all'anice?
1: Facciamocelo dire dalla nostra erborista.
2: Scusa, chi meglio di lei?
1: È vero che non siamo fornitissimi, però abbiamo salvia, basilico.
0: Sì, forse un po' di salvia lì vicino.
1: Un po' di salvia, chef.
2: Io mi affido pienamente a... Un erborista.
1: Allora scegli delle foglie di salvia,
0: delle
1: belle foglie, così decoriamo e profumiamo il nostro piatto.
2: Cari amici a casa, sappiamo che se non otterremo quello che vorremmo come risultato è colpa della salvia.
1: Che avrà aromatizzato in maniera sbagliata il nostro piatto. Che dite, assaggiatori? Come lo vogliamo chiamare questo bel piatto del riciclo che sembra invece un'entrée fantastica?
2: Sì, poi la salvia.
1: La salvia, vedi che bel profumo che dà. Brava. Non siete senza parole?
3: Stiamo pensando, riflettendo.
2: Siete rimasti
3: stiamo
2: un
3: riflettendo.
2: Po', eh?
3: Io direi uovo ai sapori d'autunno.
1: Uovo ai sapori d'autunno, sì.
0: Sì.
1: Perché il mosto, giusto? Sì. Siamo d'accordo?
2: Sì.
4: Io ho un'idea fantastica invece.
1: Dilla.
4: Mostacciovo.
1: Mostacciovo! Bella, molto divertente. E
3: meglio
1: con un mostacciovo del nostro chef saluto la nostra ospite Roberta Rossi. Grazie,
4: grazie
1: per averci regalato il tuo libro, per aver cucinato con noi. E a voi, cari assaggiatori Sonia e Luigi, chef Fabio Cinelli, insieme ai nostri amici a casa ci rivedremo domani sicuramente, sempre su TV 2000, sempre alla stessa ora e sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, a domani.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao.
1: Ciao.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
7: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
8: È Verum.
7: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
8: Te l'ho detto.

0: detto. È Verum Fortelax Sciroppo.
1: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
2: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
4: Lunga vita al re Xerxes!
3: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
5: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
3: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
6: Il libro di Esther, questa sera in prima serata.
7: Mi raccomando, con papà è un principiante.
8: Ciao, mamma!
9: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
10: Buon lavoro!
11: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
12: Sei una donna estremamente attraente.
13: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
14: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
6: Mister Mamma, mercoledì in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: quando parliamo di dignità, non usiamo tale parola sempre allo stesso modo. Talvolta ci riferiamo alla dignità morale, altre volte pensiamo alla dignità sociale, in altri casi ancora indichiamo la dignità esistenziale. Oltre a questi significati vi è un livello più profondo, il più importante, che consiste nella dignità ontologica. È la dignità che appartiene a ogni essere umano semplicemente per il fatto di esistere, di essere stato voluto, creato e amato da Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.

0: splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, Tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Regniamo.

0: Berlino vuole applicare il nuovo accordo europeo sui migranti. Il governo dice no. Contatti tra Palazzo Chigi e la cancelleria tedesca. Anche l'Unione Europea richiama l'Italia. Iran-Stati Uniti, una partita a scacchi che non ha fine. La pressione economica esercitata da Washington mira a costringere Teheran ad ammorbidire le sue posizioni. Per ora permane lo stallo. La ricchezza e la bellezza delle tombe etrusche del IV secolo a.C. in mostra al Museo di Tarquinia. Buongiorno dal TG2000. Dunque l'Europa alle prese con i migranti, con la Germania che decide di riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Duro il commento di Giorgia Meloni. Un'immigrazione incontrollata ha impatti negativi sulla società, dice la Premier. Marino Galdiero.
1: I corpi dei migranti sono più che mai materia politica. L'ultima tensione tra Berlino e Roma dopo la vicenda di Ceuta e la sospensione di Schengen ne sono una ulteriore prova. L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. La Germania vuole l'applicazione del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno, che prevede tra le altre cose la questione dei movimenti secondari, tradizionale punto di scontro tra l'Italia e i nostri paesi confinanti. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania. In ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Intanto Meloni e la socialdemocratica Frederiksen insieme su Instagram inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Le due premier, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, come sottolineano nel messaggio, dicono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere.
0: La crisi di Ceuta riapre dunque il dibattito sui flussi migratori. Vediamo il punto nel servizio di Fausto Nicastro.
2: La probabilità di una nuova pressione di massa alla frontiera di Ceuta entro Ferragosto è altamente probabile. I servizi segreti iberici mettono in guardia il governo di Pedro Sanchez su un nuovo assalto all'exclave spagnola nel Nord Africa e segnalano anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche dal Marocco. Secondo le informazioni raccolte e condivise dall'intelligence di Madrid, infatti, ci sarebbe una vera e propria mobilitazione via social con una regia non ancora ben identificata che anche tramite notizie false invita a un nuovo assalto. Un allarme è arrivato anche a Palazzo Chigi è ribadito dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Mantenere la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, ha detto, è una precauzione necessaria fino a che la situazione non sarà tornata alla normalità. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare tra chi cerca una via di salvezza da guerra e povertà, invece, aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che fa parte dell'ONU, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2026 sono quasi 1.400. A questi numeri manca però il riferimento della rotta che porta in Europa occidentale, mentre le vittime accertate nella rotta centrale, quella cioè che arriva in Italia, sono 865.
0: In Medio Oriente adesso con la guerra per lo stretto di Hormuz e le nuove dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump. Chiara Placenti.
3: Trump sarebbe pronto a proclamare vinta e chiusa la guerra contro l'Iran se Hormuz venisse riaperto, anche senza un accordo sul nucleare, lo riporta il Wall Street Journal citando funzionari statunitensi. Ma Teheran, soprattutto dopo l'intesa con l'Oman, ribadisce che non si torna indietro e che d'ora in poi lo stretto sarà gestito da due paesi rivieraschi, non solo Washington deve anche pagare i danni di guerra. Secondo fonti americane però questa non sarebbe una posizione condivisa all'interno della leadership, divisa tra chi, fazione guidata dal presidente presidente Peseschian teme col prolungarsi della guerra il collasso economico del paese e chi invece appoggia il comandante de Pasdaran Vahidi, che si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Nel frattempo l'Iran, smentendo le nuove voci di una morte imminente di Mojtaba Khamenei, fa circolare un video in cui la guida suprema appare in buone condizioni, immagini però non databili, dunque i dubbi restano. E mentre si intensificano gli scontri in Yemen tra Houthi e forze realiste, anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti del Board of Peace annunciato dagli Stati Uniti, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese, né a Gaza né in Cisgiordania. Washington non si mostra però preoccupata, liquidando le parole di Netanyahu come esigenze elettorali.
0: Notte di bombardamenti in Ucraina, decine di morti e feriti anche sul suolo russo, a pagare il prezzo più alto la popolazione civile. Il servizio di Cristiana Caricato.
4: Una notte di alta tensione tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con missili e droni che hanno provocato vittime e feriti in entrambi i paesi, mentre Mosca tornava a bombardare Odessa e Sumy, uccidendo 5 persone solo nella regione di Kharkiv. Kiev conduceva una vasta offensiva con droni sul territorio russo, spingendosi fino alla regione del Tatarstan, dove è stata colpita la raffineria di Nizhne-Kamsk, città industriale situata a 1600 km dal confine ucraino. Le autorità regionali russe parlano di un attacco massiccio che ha preso di mira infrastrutture e siti civili, provocando anche 11 morti. Il Ministero della Difesa di Mosca afferma di aver intercettato in poco più di 12 ore 456 droni in 15 regioni e sulla Crimea occupata. In attesa del bilancio definitivo di una notte di sangue e paura che ha confermato l'estendersi del conflitto anche ad aree lontane dal fronte, non si vedono spiragli per una ripresa dei negoziati. La diplomazia in una fase di stallo, con Mosca che accusa il presidente Zelensky di aver perso il contatto con la realtà, rifiutandosi di congelare il conflitto per una nuova fase negoziale. A farne le spese la popolazione civile. A Kharkiv brucia anche una casa editrice per bambini. In fumo negli ultimi mesi 10 milioni di libri e l'ultimo attacco all'inizio di agosto, il più grave subito dall'industria editoriale in 4 anni di guerra. Un drone ha distrutto la lingua e la memoria ucraina, i libri, i veicoli per la sopravvivenza dell'identità nazionale.
0: Le autorità cinesi hanno evacuato oltre 1 milione di persone dalle loro case nella Cina orientale, inclusa Shanghai, a seguito dell'arrivo del tifone Dolphin. Secondo le autorità meteorologiche, il ciclone ha raggiunto velocità massime del vento di 150 km orari quando si è abbattuto sulla provincia di Zhejiang. L'Europa occidentale vive un'ondata di caldo mai osservata prima. Il caldo torrido eccezionale porta con sé anche una siccità diffusa. Antonella Mazza Teruel.
5: Non fa eccezione il meteo nei giorni estivi per eccellenza. In questo metà agosto si sta rinforzando ulteriormente con l'ingresso di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara all'anticiclone africano, che continua ad avvolgere l'Europa del Sud e l'Italia con notti afose e durante il giorno con temperature fino a 40 gradi all'ombra e risveglia all'alba anche a 25 gradi. In sofferenza il fiume Po, come conferma l'ultimo recente rapporto dell'osservatorio ANBI sulle risorse idriche, ma al tempo soleggiato si alterna. Alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte l'estremo sud della penisola, la regione Calabria, per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto, con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca, che scatenerà anche locali nubi fragi e grandinate. In settimana, intanto, il prossimo mercoledì è attesa l'eclissi solare.

0: Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto, si potrà ammirare la Luna mentre copre il Sole. Al momento a dare spettacolo da giorno in Sicilia e l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi.
1: 20.000 tonnellate di prodotti energetici sequestrati e 265 persone denunciate negli ultimi 5 mesi dalla Guardia di Finanza, che nel quadro delle tensioni sui mercati energetici internazionali ha intensificato l'azione di vigilanza nel settore dei carburanti. Chiesa e massoneria. Nel servizio di David Murgia vediamo i motivi per i quali chi è iscritto a una loggia non può ricevere un funerale cattolico.
2: Non ci può essere nessun funerale cattolico per chi aderisce alla massoneria, in quanto scomunicato infatti non può ricevere le esequie ecclesiastiche. Due fatti di cronaca. Il primo a Roma, e precisamente nella Chiesa degli Artisti. Qui si doveva celebrare il funerale di un musicista che poi si scopre essere iscritto al GOI, Grande Oriente d'Italia. Accertata la notizia, il vicariato ha informato il celebrante, il vescovo Monsignor Antonio Stiglianò, che per questo defunto è impossibile celebrare le esequie in chiesa, ma è possibile solo eseguire una breve preghiera. Così, al posto della funzione funebre, è stato consentito soltanto un momento di raccoglimento e preghiera. Ci spostiamo a Sanremo. Qui erano già state fissate le esequie per un maestro venerabile di un'altra loggia massonica. Il vescovo di Sanremo Ventimiglia ha deciso in questo caso di stoppare la funzione religiosa. L'incompatibilità tra l'adesione alle logge massoniche e la fede cattolica è stata recentemente ribadita nel 2023 da parte del Dicastero della Dottrina della Fede, che rispondendo alla richiesta di un vescovo filippino su questa questione affermava che l'iscrizione attiva alla massoneria da parte dei fedeli è proibita a causa dell'inconciliabilità tra dottrina cattolica e massoneria. Inoltre, il Dicastero Vaticano precisava che queste misure si applicano anche agli eventuali ecclesiastici iscritti alla massoneria.
1: Maltrattamenti, schiaffi e pugni ai disabili in un centro diurno in provincia di Ragusa. I carabinieri del NAS hanno scoperto un'associazione del terzo settore che maltrattava i disabili psichici e persone con disturbi dello spettro autistico. Due le persone arrestate. Un uomo di 61 anni è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato in un'azienda che produce imballaggi a Capalle, località nel comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto quando il 61enne stava movimentando del materiale con un muletto. Adesso Caterina Dall'Oglio ci accompagna nella visita del Museo Etrusco di Tarquinia per conoscere la grande pittura funeraria del IV secolo avanti Cristo. Vediamo.
3: La grande pittura funeraria fra Tarquinia e Orvieto in mostra, nata con l'intento di valorizzare il patrimonio delle tombe dipinte di Tarquinia e Orvieto e al tempo stesso ricostruire i legami fra due delle più influenti metropoli etrusche. Il risultato è quello di offrire al pubblico un'esperienza immersiva nella pittura funeraria del IV secolo a.C.
4: Vista la necessità di svuotare completamente gli ambienti del museo e quindi di trovare un riparo temporaneo a queste due grandi tombe nei mesi di lavoro nel Museo Orvietano, anziché chiuderle appunto in un deposito e sottrarle alla fruizione del pubblico per mesi, l'idea è stata quella di portarle a Tarquinia ed ospitarle in vacanza sul mare, facendole dialogare con le nostre tombe tarquiniesi dello stesso periodo.
3: La mostra al Museo di Tarquinia diventa così un'occasione unica per approfondire i rapporti culturali, artistici e rituali fra le due città etrusche, mettendo in dialogo testimonianze figurative, tecniche esecutive iconografiche che raccontano un Mediterraneo in trasformazione. Grazie a questa mostra, la tomba Bruschi viene riassemblata e presentata al pubblico nel Museo di Tarquinia, offrendo un tassello fondamentale per comprendere la circolazione dei modelli figurativi fra i due centri.
5: Le tombe dipinte sono difficilissime da musealizzare e da inserire in un percorso museale perché sono di fatto in origine dei monumenti sepolcrali, quindi sarebbero destinati a restare nel sottosuolo, nel buio, nel silenzio per l'eternità. Tuttavia hanno queste immagini vivissime, sono piene di vita le scene che decorano questi dipinti e quindi noi avevamo questa sfida.
3: L'esposizione si inserisce nel suo

0: solco delle ricerche avviate con il convegno internazionale dedicato alla tomba dei rilievi agli ipogei ellenistici del Mediterraneo e approfondisce un periodo cruciale della pittura parietale etrusca.
1: Era l'ultimo servizio, vi ringrazio per la vostra attenzione, a tutti voi l'auguro di una buona giornata, arrivederci.

Lunedì, pressione debole. Rovesci temporaleschi al nord-est, dalle Alpi verso le pianure. Sole prevalente invece altrove. Temperature in lieve diminuzione ove piovoso. Lunedì, pressione stabile. Nel corso del pomeriggio ci potranno essere dei rovesci anche temporaleschi in Appennino. Sul resto dei settori avremo sempre tanto sole e clima molto caldo. Lunedì, anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Venti forti settentrionali, clima caldo. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: È scattata l'ora solare, buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Noi amiamo le persone che hanno una predilezione, uno, per le cose che sentono dentro e dicono io seguirò la mia strada. E se si parla di cucina, la cucina che è autentica, sostenibile, profondamente legata al territorio, ci piace ancora di più. A quest'ora, mezzogiorno e 20, facciamo venire l'appetito a tutti. Sono bellissimi, ma sono talmente belli che non avrebbero che potuto stare insieme. Loro sono stupendi, li ha messi insieme qualcuno e ha fatto molto bene. Sono Roberto Valbuzzi, lo chef, imprenditore, conduttore televisivo, Eleonora Laurito, sua moglie. Belli come sono, appunto. Belli come sono. Anna.
1: Eccoci.
0: Bellissimo, perché Eleonora, grazie, è una modella. È una, a parte è bella come la luce, ma questo lo sa bene il nostro, no?
1: Mi ha illuminato la vita, perciò.
0: Ti ha posso dare del tu, vero,
2: certo,
0: ragazzi?
2: Assolutamente, sì.
0: Ti ha illuminato la vita?
2: È romantico.
1: Fino a quando spegne la luce.
0: No, è romantico, però, bella però, lei, sì. È romantico.
2: No, ma è romantico, è vero.
0: Allora, da voi state insieme da quanto tempo?
2: Dal 2012, quindi sono 14 anni che ci conosciamo. Sì.
0: Quindi avete iniziato che stavate all'asilo. Bene. Allora, parliamo... la verità. Parliamo di questo. Sì. Ce lo siamo rimpallato su tutte le scrivanie. Fammi vedere. Roberto Valbuzzi, 50 anni, 50 racconti, 50 ricette, sì. Edito saggiamente da Rizzoli, un libro bellissimo sotto tutti i punti di vista, perché racconta questa immensa passione per la buona cucina, che poi è buon sapore della vita. Iniziata quando?
1: Iniziata da quando sono nato, perché io sono la terza generazione di persone che vivono il mondo del cibo a 360 gradi un po' tutti, sì, i giorni, e quindi ci sono veramente cresciuto in mezzo.
0: Dentro.
1: Nonno e nonna da una parte, con orti, fattoria, eccetera, eccetera, qua.
0: E il piccolo, con lo stivaletto giallo.
1: Io piccolo, sì, me, con lo stivaletto giallo, il costumino e il rastrello di legno. E dall'altra parte invece mamma e papà, che arrivavano già da una generazione, da parte di papà, di ristoratori, e quindi che facevano questo mestiere. Perciò che amavano follemente e io ci sono cresciuto lì.
0: Però, ecco, come amo dire io a questo punto, guardo Eleonora, ci vuole il talento, no? Poi si aggiunge il talento, perché insomma quello c'è.
2: Sì, oltre ad avere la storicità della famiglia, Roby, ma parliamo del suo talento, giusto?
0: No, parliamo anche del tuo, ma ci arriviamo tra poco. Sì.
2: No, il talento di Roberto. Allora, io parlerei prima del suo, visto che
0: parliamo
2: hai fatto questa domanda.
0: Dai.
2: No, dai, perché lui è molto talentuoso, oltre ad avere questa familiarità nel mondo della ristorazione, poi dell'agricoltura, perché comunque i nonni sono contadini, quindi lui è cresciuto sempre con materie di altissima qualità, no? E questo poi le ha fatto amare sin dal principio il cibo, che non è solo quello che poi si
0: poi trova. Gli ha fatto amare Leonora, ma questo fa parte di San Valentino, fa parte di scoccare una, come dire, un qualcosa che vi ha fatto incontrare, che tu

0: venga dal mondo della moda, che tu sei una donna intelligentissima, di grande talento a fare, si sa e si vede. Come hai vissuto questo passaggio?
1: Questo passaggio, dici, della mia vita, quindi dal... Ma allora, io quando ho conosciuto
2: Questo
1: Roberto...
2: tranello che ti ho tirato,
0: Questo tranello,
2: questo
0: questo
2: tranello
0: ottimo
2: gastronomico
0: tranello.
2: che ti ho tirato.
1: Dunque, quando ho conosciuto
2: Bombo della
1: Roberto
2: crema.
1: io vivevo da tutt'altra parte, quindi vivevo a Como, facevo
0: Sì.
1: tutt'altra vita, stavo studiando, lavoravo nel mondo dello spettacolo. Ho conosciuto
0: Certo.
1: Roberto e avevo già in cuore una grande passione verso il mondo della ristorazione. Non sapevo che lui avesse ristorante. Quando l'ho conosciuto, dopo 10 minuti, la sua domanda è stata: cosa vuoi fare nella vita?
2: Così,
0: Oltre che
2: invece.
0: sposarmi,
1: Ma
0: no, questo
1: guarda,
0: non
1: intanto
0: gliel'ha
1: ci siamo conosciute.
0: detto. No,
2: Questo era sottointeso,
0: era
2: nel senso,
0: sottinteso,
2: cioè,
0: ma
2: è
0: sì, si
2: stato
0: vede. Un colpo di fulmine
2: era
0: nostro.
2: abbastanza, sì,
1: Mi ha
2: abbastanza.
1: visto e non mi hai più
2: Però
0: lasciato.
2: sì, io le ho fatto questa domanda meravigliosa e lei alla domanda posta, la
1: Mi ha detto,
2: risposta è
1: io
2: stata.
1: vorrei
2: Ecco.
1: aprire un ristorante. Ma io non sapevo che lui avesse ristorante, non
2: E io
1: sapevo
2: facevo
1: dove
2: il
1: abitava,
2: fuocarello
1: il suo niente.
2: intanto,
1: Lui
2: no? Nel
1: rideva,
2: senso.
1: con accanto il suo amico. Dico, ma perché ridete?
0: Perché ride?
1: Perché Roberto è un cuoco. È un ristorante. E mi ha detto, ah, bene.
0: Ma infatti
1: E
0: mi sono da
1: lei
0: mangiare di
1: guarda,
0: baci.
1: sì.
0: Finalmente in studio le mie ragazze sorridono, felici. Ah, che bello! Cuoricini dappertutto.
2: Così.
0: Allora,
2: Sì.
0: nonna Gisella e nonno Luciano,
2: Sì.
0: tu voi ti fate questo salto enorme. Sì,
1: Sì, erano
0: che
1: prima.
0: questi due si amino in una maniera per cui siamo
2: Eravamo
0: caduti
1: giovani.
0: in una
1: Che sei nel
0: pentola di
1: 2012,
0: zucchero
1: 13.
0: filato,
2: Sì.
0: si vede. I tuoi
2: Ci piace
0: nonni.
2: molto, sì.
0: Sì, ci piace molto, meraviglioso. I tuoi nonni, figure i nonni sono figure
2: Nonni
0: fondamentali.
2: sono figure
0: Sì.
2: fondamentali perché nonni mi hanno cresciuto nel vero senso della parola, perché? Perché mamma e papà hanno dedicato ovviamente la loro vita per vicissitudini familiari al ristorante, e quindi lavoravano 7 su
0: Sì.
2: 7, mattina e sera, quindi comunque crescere un figlio
0: È
2: è una
0: un'operazione
2: responsabilità comunque sia
0: alta.
2: enorme, soprattutto quando tu vuoi crescerlo tuo figlio, ma la vita ti mette davanti anche a delle altre
0: E il
2: scelte.
0: lavoro che stai facendo ti mette davanti a altre scelte. I nonni sono
2: Esattamente.
0: fondamentali
2: Eh sì, quindi
0: e
2: ringraziamo
0: quindi li
2: loro.
0: ringraziamo così, o meglio, sono i nonni che non si sa. Guardate.
2: Io non l'ho visto questo video, io non li ho visti.
3: Tanti saluti dalla fattoria, i nonni che ti aspettano a domani. Ciao!
0: Sono stupendi. No, notare che ti aspettano a domani, perché insomma
2: Sì,
0: va bene scendere un giorno a
2: perché
0: Roma,
2: c'è il
0: ma 12
2: fuso per loro, capito? Quindi a domani non sanno quando torniamo.
1: ore dopo dobbiamo essere a casa.
0: 12 ore
2: Sì,
0: dopo dovete essere a
2: sì.
0: casa. Su Eleonora torneremo, anzi no, torniamo subito su
2: Questa è
0: Eleonora.
2: una bella foto col nonno.
0: Allora, Eleonora, passare appunto dal mondo della, io dico moda, ma dal mondo della conduzione televisiva, moda per tua personale bellezza, conduzione televisiva per tua personale bravura, a questo mondo, che è un mondo meraviglioso, ma faticoso,
1: Sì.
0: di impegno, di impegno.
1: Oh, per fortuna siamo riusciti a mantenere sia una parte di vita, non so come dire, noi diciamo sempre un piede nel mondo dello spettacolo, un
0: Certo.
1: piede nel mondo ristorativo. E volevo aprire un ristorante perché amavo questo lavoro, no? Quindi ho sempre avuto una gran passione. Ho lavorato nel frattempo nel mondo degli eventi, quindi ho sempre desiderato farlo. Quindi questo passaggio è stato abbastanza normale, naturale e felice. E ancora oggi, quando sono al ristorante, mi fa piacere vedere
0: Chi è
1: clienti.
0: stato l'amico geniale che vi ha presentato?
2: No, no, no,
1: Nessuno,
2: sono
1: non
2: stato
1: ti
2: io ad
1: conosce.
2: autopresentarmi, però la persona che c'era con me era il mio maître, Simon,
0: Certo.
2: diciamo, che quel giorno era con me perché noi lavoriamo insieme da quando lui è arrivato al ristorante, aveva 18 anni, io ne avevo 16 e da quel momento siamo ancora insieme a lavorare nello
0: Che
2: stesso
0: poi la storia
2: luogo.
0: di questo ristorante è una storia molto speciale, molto bella. Correttamente
2: Esatto.
0: Leonora dice che si
2: Questo è il
0: continua
2: nostro
0: a
2: giardino.
0: comunicare attraverso il mezzo televisivo, però tutto questo fa di voi persone veramente speciali, cioè voi fate un buon uso del mezzo televisivo per raccontare una verità, la vostra vita.
2: Questo è.
0: Non c'è niente di edulcorato, non c'è niente
2: No, ma
0: di.
2: anche perché è sempre molto facile. Noi abbiamo la fortuna barra sfortuna di dover accogliere le persone aprendo una porta e facendole sedere sotto un tavolo con le gambe. Quando la persona è lì non menti, cioè ciò che sei viene fuori tutto. Sì, e perciò quindi...
0: quelli bravi non mentono. 50, scusate, sì, 50 anni, 50 racconti, 50 ricette, poi due persone, Alisea ed Elan. Voi mettete un asterisco, vi risvegliamo tra poco, raccontiamo tutto. A tra poco, l'ora solare. Il libro è stupendo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di una donna che vive la fede con coraggio, il libro di Esther. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, i ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, la passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
5: Allora eccoci qua, Roberto Balbuzzi e Eleonora Laurito Balbuzzi. Chef, imprenditore, conduttore televisivo, autore per Rizzoli di 50 anni, racconti e ricette. Questo libro è stupendo, così come è impaginato.
6: Grazie.
5: È bello come voi.
6: Abbiamo cercato, grazie, di valutare ogni singolo aspetto e dettaglio nello sfogliarlo, insomma, nel racconto, nell'immagine, nel tatto. Insomma, abbiamo cercato di metterci tutto noi stessi.
5: Voi profumate di verità.
6: Meno male.
5: E in un mondo che a volte, no, forse da sempre, ma ha delle fa un po' di scenografia di quello che è il lavoro, la vita, trovare due persone autentiche, vere, siete come il profumo del pane.
7: Grazie, è una cosa bellissima, un bellissimo profumo.
6: Esatto, ci piace generale. Sì. Ci piace molto, ma perché ci piace poter... A noi piace molto la nostra vita di fatica, perché facciamo tante cose, facciamo mille... Tra la televisione, i catering, gli eventi, il ristorante, la nostra vita personale, i nostri figli, c'è veramente tanto. Ma ci piace viverla e ci divertiamo nel farlo. E su questo ci siamo, devo dire, trovati, aiutati, capiti e ci piace crescere insieme anche, raggiungere insieme l'obiettivo. E poi dico, perché far

0: finta di essere ciò che non sei se ciò che fai ti piace? Davvero così tanto?
1: Avrei tante risposte, no. ma non le darò.
0: Ma ne ho anch'io, perché potremmo aprire un capitolo immenso
1: e
0: dopo...
1: E dovremmo aprire un capitolo che non vogliamo aprire, perché non ci piacciono.
0: 16 anni davanti alla telecamera anche per me ormai sono, perciò ne avrei tante da dire. Però mi piace che si possano trovare cose vere.
1: Una cosa sicuramente verissima, oltre a tutto il resto, sono i loro due bambini.
0: Sì.
1: Che hanno questi nomi... Stupendi.
0: E qui fan story ne abbiamo.
1: Alisea.
2: Sì, Alisea l'ho scelto io.
0: Racconta perché.
2: Alisea l'ho scelto io. Ecco. Sì, è un nome che deriva dai venti, dagli Alisei. E...
0: Racconta la vera storia, per favore. Per favore, su. Dai, non star qua a dire la storiella, che dopo la dico io.
1: Abbiamo appena detto le cose vere. Alisea
2: perché dai, dagli Alisei ci piace tanto viaggiare, e questo è, è un bellissimo preambolo.
0: Okay, ma...
2: Poi lo senti io in un film, quando ero molto piccola, regia Lamberto Bava, quindi stiamo parlando di una produzione italiana. Alisea era la maggiore di 7 fratellini. Ok, e Alisea li proteggeva tutti. Io da quel momento in poi ho sempre detto, se io dovessi mai avere una figlia femmina, la chiamerò Alisea. Il concetto che c'è dietro a questa ragazza, il nome, che comunque non l'avevo mai sentito, mi piaceva tantissimo. E quindi mi è sempre rimasto nel cuore, ma da quando sono bambina?
1: Cioè, da ieri mattina. Ed è bella Eleonora perché dice, voglio aprire, io amavo aprire l'idea di aprire un ristorante. Ristorante. Bambina, Alisea, eccoli qua, guardateli. Adesso voglio dire, se non... sono stupendi, non li vogliamo. Elana
0: invece nasce come, visto che lei ha scelto il nome di nostra figlia, ovviamente ho detto almeno il nome di nostro figlio scegliamolo insieme, non lo scelgo io, insieme. Allora è nata prima l'idea di Gabriele, perché a me piaceva molto il nome Gabriele, ad Eleonora piaceva molto il nome Gabriele,
1: nome
0: però
1: splendido,
0: abbiamo detto va bene il nome Gabriele, ma mi piaceva un nome un po' più profondo come significato. Io sono molto amante dei fumetti, Bonelliani, tutta una serie di cose, eccetera. Quindi incappo in questo nome, che è il nome dell'albero della vita, che cinge le tribù nativo-americane dove loro costruiscono intorno ai loro villaggi. Quindi questo albero simbolico, un po' l'albero della vita. E si chiama Elan. Elan, matrice nativo-americana di Elon, il tipo Elon Musk, matrice ebraica, e mi sono innamorato di questo nome, ho detto Elan Gabriele, mi suona molto bene, il suo significato è raggio di luce, dice, parlavamo prima della luce, e quindi abbiamo i venti che portano pace nel mondo, gli Alisei, che portavano i navigatori verso le grandi scoperte dell'America ai tempi, con le barche a vela, e abbiamo il nostro raggio di luce nella nostra vita. Ecco,
1: dunque, vi do una notizia, sono i veri. Nel senso che li abbiamo abbracciati, toccati, sono veri, non sono stati costruiti, non è un'immagine costruita con intelligenza artificiale, ma ci sono questi 31 secondi che io non perderei per niente al mondo. Guardateli.

0: momento. Nora e Berto Files.
1: No, prendi, sposta.
2: Storie di vita quotidiana.
0: No, queste sono le nostre, sì. È il nostro, si chiama il nostro formattino, chiamiamolo così,
1: il social. Format, sì.
0: Si chiama Nora e Berto.
2: Sì, no? Leonora e Roberto.
0: Esatto, che è Leonora e Roberto.
1: Nora e Berto Nora fa, un
0: fa un po'.
1: Fa Sandra... un po' zii del 1949.
0: Fa un po' Sandra Raimondo, fa un po' quella cosa lì. Esatto, e ovviamente diamo voce a quello che sono situazioni realmente accadute, quotidiane, che succedono in tutte le famiglie, credo, del mondo. Ecco.
1: Del mondo, poi questo, se due si adorano così, tutto questo racconta ancora di più. Crotto Valtellina.
0: Sì, sì.
1: Per arrivare a questo nome, Crotto Valtellina, c'è dietro, belli, c'è dietro tutta una lunga storia familiare, ed è questo che
0: molto
1: voi portate
0: lunga
1: avanti.
0: Sì, quest'anno sono 52 anni di storia solo nostra familiare, ce ne sono altri 50, anzi 70 prima di noi. E
1: guardate,
0: questa è una delle foto.
1: Crotto è proprio è
0: la grotta. È una vecchia cava di Molera, sì, che era stata scavata, iniziata a scavare ai primi dell'Ottocento. La casa dove il ristorante poi adesso ha preso, diciamo, forma in tutti questi ultimi 100 anni, era la casa dove vivevano le 6 famiglie che gestivano la Valle delle Cave. Quindi, finito il periodo di estrazione nel 1850 all'incirca, 1860, diventa un luogo di cambio cavalli e un luogo di piccolo cibo, piccola cucina, chiamiamola così. Da lì si ritrovano poi in questa zona che subisce un boom industriale pazzesco ai primi del Novecento, tra concerie e cartiere, tutte le persone al fresco della grotta d'estate. Diventa la balera della città di Varese, da lì parte la storia gastronomica di questo
1: posto. Per arrivare a cambiare parte dello stile del fare cucina in questo luogo, tu hai dovuto, intanto, una storia bellissima che trovate all'interno di questo libro, perché è qui che trovate.
0: Ma infatti 50 anni non sono miei, cioè sono 50 anni di...
1: Guarda, un po' si vedeva, cioè, non ti preoccupare.
0: No,
1: ma
0: lo dico,
1: dire, no, dai,
0: me lo chiedono, ma tu non hai 50 anni.
1: No,
0: beh,
1: no.
0: Li porto molto bene, inizierò a dire fra un po'.
1: Ma insomma, è stato... Lui non era ammesso in cucina, per esempio,
0: no,
1: da piccolo.
0: È vero.
1: No? Un po' anche per tutela, perché la cucina è un luogo...
0: Sì.
2: Un po' pericoloso per i bambini, certo.
1: Acqua racconterò, calda,
0: Ti racconterò questa cosa. Mio papà, quando era quasi poco più che neonato, gattonava. La zia in cucina, girandosi, gli ha fatto cadere dell'acqua bollente sul braccio. Lui ha avuto un trauma fortissimo proprio al braccio, hanno dovuto cucirgli della pelle, eccetera. Quindi lui è vissuto comunque col trauma dei bambini, in cucina no. Ovviamente poi sul posto di lavoro a maggior ragione. Coltelli, olio bollente,
1: certo,
0: acqua bollente. La cucina,
1: certo,
0: non è un posto per un, certo, bambino, soprattutto a livello, diciamo, professionale.
1: Di gioco
0: esatto,
1: il bambino non
0: gioco
1: deve entrare.
0: No, è per tutela proprio delle persone che ci lavorano dentro, per il bambino stesso.
1: Ma tu
0: non
1: spiavi?
0: Io mi sono sempre sentito escluso da quel mondo, ma perché mi sentivo escluso da mamma,
1: bello,
0: e papà? Perché ovviamente io, cioè, lo capisci col senno di poi, ero segregato dai nonni, ma non perché per antipatie, è perché ovviamente non potevano,
1: non potevano crescerti,
0: fare
1: se
0: come
1: lavoravano,
0: volevano, e
1: esatto,
0: fare i genitori che avrebbero voluto essere. Adesso fanno i nonni, però, da questo punto di vista. E dall'altra parte non mi facevano entrare in cucina proprio per la pericolosità che aveva questo mondo e che ha questo mondo.
1: Diciamo, Leonora, che oggi per i vostri due bimbi, ecco, ci sono delle protezioni, cioè, c'è meno timore a far entrare un bambino in cucina, però rimane...
0: Beh, in casa, no?
2: Comunque
0: in casa,
2: no, a casa si cucina con le dovute accortezze,
0: sì,
2: al ristorante comunque passano a salutare, ma non si
1: salutano,
2: cucinano.
1: Salutano, sì, bellini, carini da lontano.
2: Sì, sì, sì.
1: Allora, il menù, che è sempre stato della tua famiglia e del tuo papà, il menù che... A un certo punto hai pensato giustamente di proporre tu.
0: Sì.
1: Cioè, c'è,
0: sì,
1: una crescita continua, no?
0: C'è un cambio generazionale che ho affrontato io per anni con una lotta molto accesa con mio papà e che continua tuttora, comunque un po' meno accesa.
1: Non dubitavo.
0: Esatto. E fortunatamente poi con l'aiuto di mia moglie siamo riusciti a trovare... Io sono riuscito a trovare la mia identità culinaria e lei a dar voce anche a quello che era il mio pensiero su tutto poi il dettaglio che il Crotto racconta. In questo caso io negli ultimi 12 anni ho fatto questa rete agroalimentare, ricreato una rete agroalimentare che per la città di Varese, per le due province, come Varese si era un po' persa. Microaziende che producono eccellenze meravigliose ma che anche chi abita a un metro non conosce. Quindi noi ci facciamo un po' un hub dove tramite la nostra ricerca, tramite i nostri microproduttori, accogliamo quelli che sono i prodotti e ci creiamo una cucina di fine dining, di esperienza, di tecnica, ma che racconta storie di persone. E sono le storie che poi ho voluto,
1: alcune
0: raccontare lì. Per dire, c'è la nostra signora Antonella degli asparagi che ci raccontava che lei è rimasta sull'altare ad aspettare suo marito quasi 45 minuti perché doveva cavare gli asparagi. No. E quindi se no buttava via il raccolto della mattina, perché sennò l'asparago bianco salendo si rovinava, quindi lei e da lei noi compriamo gli asparagi, poi dopo noi li trasformiamo in tutta serie di cose. Però mi piaceva, oltre che i miei momenti di vita legati al cibo, tipo non so, ci buttano fuori da una fabbrica di birra nel nord Europa perché lei si spruzza il Vicks Vaporum intanto che facciamo una degustazione asettica, per esempio,
2: questa è un'altra storia,
0: a una persona che invece ci racconta la sua passione, il suo amore per la terra.
1: No, ecco, Eleonora, chiamati in causa così,
2: bene,
1: però no,
2: non stavo bene.
0: Posso dirne altre se vuoi, ma comunque non è che ci scostiamo.
1: Era raffreddata e stava cercando
0: conforto.
1: Di curarsi. Una cura.
2: Ho messo una crema al timo in una stanza asettica in cui si stava cercando di sentire l'odore della birra. Ho rovinato l'esperienza a tutti.
0: 30 persone.
1: Però scusate. Ma che no, con rispetto massimo dell'esperienza olfattiva e gustativa, ma una bellezza così, si mette la crema al timo, bisogna applaudire la

0: La bellezza salverà il
1: letto, sicuramente.
0: Andiamo. Allora, cortesie per gli ospiti, e parliamo del lavoro in TV. È giunto alla 22esima stagione.
2: Sì.
0: 22esima stagione.
1: Sì. Cioè, anche noi non ci crediamo.
2: 40 puntate a stagione, 22esima stagione.
0: Sono tante.
2: Anche 60 ne abbiamo fatte.
0: Sono tante, tante belle.
2: Tantissime. Sì. È un mondo calcolando che ho assaggiato 4 piatti a puntata.
0: Sì.
2: Facciamo un breve calcolo.
0: E come si mantiene in linea così?
1: No, lui si allena tantissimo.
0: Si allena, beh, tu non sei da meno.
1: Ci alleniamo insieme, sì.
2: Ci ritagliamo tempo anche per
1: lui
2: fare
1: lui è più
2: quello.
1: Bravo di me, però...
2: Sì, io magari vado a orari più impensabili, ovviamente, per ovvie ragioni di motivo di giornata che 24 ore ha, certo. E almeno 4-5
1: sì,
2: devi dormire.
1: Però sei molto sportivo.
2: Però sì, nella mia vita sono sempre stato molto sportivo, perciò...
0: Io mi porto a casa questi 2 euro. E stanno preparando le nuove registrazioni di Chef in Fattoria.
2: Sì, esatto.
0: Scusate,
1: sì, è un programma che facciamo.
2: Questa
1: che,
2: è la settima.
1: Che parla della tua vita e anche della nostra insieme, quindi facciamo tante ricette anche insieme, con i nonni a casa.
0: Qual è la ricetta migliore? La ricetta che tu scegli, Eleonora, così da regalarci adesso al volo?
1: E quella che faccio io, quella che faccio
0: tu.
1: Ah, io per voi un tiramisù. Farei il tiramisù per tutti. Io amo fare dolci. No, io faccio il tiramisù, io vado bene con i dolci.
0: Farei il tiramisù che e lo fai
2: è vero,
0: come?
2: Mondiale.
1: Lo faccio
2: creatura
1: senza bella. Panna, lo faccio soltanto con degli uova freschissime, questo è l'ingrediente madre secondo me, perché le uova montate, io uso l'albume montato a neve, poi uso il mascarpone, ecco il mascarpone buono. Soprattutto devono esserci ingredienti molto freschi e molto buoni.
0: Certo.
1: Ecco, quindi partiamo con...
2: Però sono d'accordo che il suo tiramisù è mondiale, poi lei ci mette la chicca che tra gli strati di savoiardo mette una punta di cannella, un po' di cacao e scaglie di cioccolato grattugiato.
0: Non abbiamo ancora mangiato questo, fate attenzione.
2: Molto buono.
0: Che cos'è?
2: Questa è la chiamiamo la nostra architettura gastronomica, in realtà è formaggio fritto. Sono gli shat, che è queste frittelle di grano saraceno, birra e grappa, grano saraceno che ci coltiva un'azienda agricola nostra, amica, e all'interno di questa pallina c'è del formaggio, una vecchia ricetta di uso valtellinese, che di lascito di nonna, bisnonno, nonno.
0: Certo, non ho dubbi. Allora, facile. attenzione. L'importanza delle relazioni, non soltanto quelle familiari, cito testualmente, ma anche l'amicizia. Perché l'amicizia è molto importante e molto parecchio. Io qui avrei una cartolina di tal Marco Fumagalli.
3: Oh
0: signore, eccolo là. Vediamo cartolina per i nostri 2 meravigliosi
3: Ciao,
0: innamorati.
3: Robby. Allora, servizio appena finito. Avevo qua sotto mano il libro e sfogliandolo mi è capitata la storia della nostra avventura della prima parte di Amsterdam, diciamo, no? Quando mi accusi di avervi fatto aspettare a te e mio fratello un'ora fuori dalla location dove eravamo. Ancora non avete capito che c'era una strada chiusa e tra i sensi unici e tutto non era colpa mia. Quindi io rimango innocente per quella cosa, non è colpa mia.
0: Marco, grazie! Cosa sono queste critiche? Su via!
2: Io e Marco ci divertiamo molto. Il primo giorno di scuola alberghiera insieme, in banco insieme. Da quel giorno non ci siamo più lasciati. Come Simon, il mio maître, sono le 2 persone che hanno condiviso una parte di amicizia fondamentale della mia vita, ma anche tutta la nostra crescita gastronomica insieme.
0: È la rete. La rete.
2: Io e Marco e Simon ci divertiamo molto. Quella sera usciamo da un evento dopo oggettivamente 20 ore di giornata. Io 3 ore dopo avevo un aereo per Amsterdam, famosa, dove poi lei si è spruzzata la crema al timo, messa la crema al timo, e usciamo da questo luogo, il parcheggio era lì, 100 metri, lo vedevo, va a prendere il furgone, esce dal parcheggio, gira a sinistra, e io e suo fratello ci guardiamo, e dove va? Siamo qua? No, aspetta, 5, 10, dove sei? No, c'era un senso unico, girato, fatto, 20, 30, dove sei? No, perché il senso unico, poi mi ha fatto girare, c'erano dei lavori, cosa? 40, 50, no, esco dall'autostrada, rientro e ci sono.
0: No,
1: no, infatti non abbiamo...
2: Noi
0: però
2: siamo
0: una
2: stati
0: prova
2: un'ora.
0: D'amicizia essere...
2: Sì, ma che alla fine sono arrivati anche carabinieri che ci guardavano con tutta la roba fuori, di notte un controllo ci fanno, scusate, non si può sostare qua, cosa state facendo? No, ce ne saremmo già andati da mo, ma...
0: Stiamo aspettando, chiedetelo al nostro uomo in macchina, però si riesce...

0: gli amici sono anche questo, no?
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: inveire sì. contro l'amico che ti lascia per un'ora e i carabinieri ti vengono pure a controllare sì. in mezzo alla strada.
1: Sì, esatto.
0: Ma cucinare insieme accende discussioni? Attenzione, liti no. La discussione c'è però, la discussione è crescita anche, no?
2: Sì, sì, infatti io dico sempre, cucinare insieme è snervante e costruttivo.
0: È molto elegante.
2: Esatto, vero? È diplomatico.
0: Molto diplomatico.
2: Sì, sì.

0: È costruttivo perché imparo ogni volta una cosa nuova. Snervante. Scusa, perché ogni volta
1: no, adesso... che non metti in pratica.
0: Capito perché poi diventa snervante? Cioè, capito che è sempre la conseguenza. Quindi io vorrei che portarmi bello a casa delle cose costruttive, poi cioè, ogni tanto però...
2: Insomma, non è semplicissimo, no, mettiamola in questa maniera. No. Però secondo me l'ingrediente... Sì,
1: vuoi
2: prego
1: degli esempi?
2: No. Sì, te ne faccio degli uno esempi, pratico. Voglio degli esempi.
1: Amore, quel pezzo di carne, non farci l'arrosto nel forno, perché quel taglio di carne specifico diventa duro se lo cuoci così. Lo devi brasare in padella. Mm. Ok, torni a casa, l'arrosto dov'è? In forno. Com'è l'arrosto? Duro come una suola di scarpe.
2: Ma no,
1: come
2: adesso
1: te l'avevo detto.
2: Ah, Eleonora, no, difenditi.
1: Perché?
2: No.
1: Cioè,
2: no, ma no,
1: tu le dici le cose, ma non...
0: Io l'ho brasato prima in padella e poi l'ho messo in forno.
2: Vedi?
0: Ma il risultato non è venuto bene perché quel taglio non era buono. Sì, non mi ha parlato per due giorni. Non mi ha parlato per due giorni perché ho rovinato il pezzo di carne.
2: No, meditava. Sì. Non è che non ti stesse parlando. Lui non meditava sul taglio di carne, no, forse.
0: È snervante.
2: Ma allora giro subito. Lo trovo qui dentro in 50 anni racconti, ecco, ricette.
1: Trovi il pollo al curry senza curry lì. Un altro cavallo di battaglia di mia moglie.
2: Senza curry?
0: No, è che diventa talmente snervante cucinare per lui che mi sono dimenticata il curry. Gli volevo preparare il pollo al curry perché è una delle nostre ricette preferite.
2: Ma è estremamente chic.
0: E mi sono dimenticata il curry.
2: Ma il curry non c'è, comunque, ma il pollo è al curry.
1: No, ha fatto tra l'altro tutta la mia ricetta, quindi ha tagliato le mele, le cose, soffritto, olio di sesamo. Due ore, arriva col piatto bianco davanti, io la guardo e gli ho detto... Scusa, non voglio inveire, non voglio dire niente contro te, volevo solo farti notare che è un po' bianchino. Lei è proprio distizzita.
0: È quella.
1: Butta il piatto e ho solo mancato il curry. Hai fatto un pollo al curry.
0: Tu metti
2: gioia bellissime, gioia bellissime. No, io volevo, volevo dire un'altra cosa, che meraviglia. E volevo dire, c'è qui dentro la ricetta, poi i nomi dei capitoli sono meravigliosi, la ricetta di come tu l'abbia definitivamente conquistata.
1: Sì, sì.
2: Cioè, tu hai fatto una ricetta.
1: Il burger di quella sera. In quel capitolo racconto una cosa secondo me molto bella, che è l'ansia da prestazione. Cioè, quando tu hai a cena la persona che ipotizzi possa essere una persona che ti accompagnerà nella vita.
2: Ma togli l'ipotizzi che già l'avevi capito.
1: Esatto.
2: Andiamo.
1: Diciamo che il metterti in gioco a livello culinario è una cosa che è abbastanza stressante.
2: Penso.
1: Quindi
2: sì.
1: Volevo...
2: Non so cucinare, Roberto, ma penso
1: volevo trasmettere un po' alle persone che leggevano quel capitolo quello che vuol dire cercare di trasmettere qualcosa nel piatto, ma senza sembrare, oh, che vuol fare lo sborone, oppure non sembrare banale. Alla fine tutto si è risolto in un burger di tacchino con un'insalatina di mele e una maionesina spettacolare, giusto?
0: Buonissimo.
2: Che era buonissimo, vero?
0: Sì, molto buono.
2: Tu, per riconquistare i due giorni di silenzio, quanto siete belli, gli prepari il tiramisù.
0: Sì, esatto, sì. Tiramisù. Io facevo i dolci.
2: Tu fai, e noi con quella
1: anche
2: faccia,
1: fa delle mini madeleine col caffè che ne mangeresti 72.
0: Ecco, io amo fare i dolci, torte, plum cake, madeleine.
2: Ma perché tu sei dolce? Cioè, dolce non vuol dire che tu non sia fatta di diamante, ma... No, pur tuttavia sei dolce, grazie, si vede dal musetto,
0: dal musetto,
2: dalla faccina,
0: sì, vero,
2: adorata, adorabile. Quindi chi leggerà questo libro, anche chi non sa cucinare,
1: sì, beh,
2: che cosa si porterà a casa?
1: Momenti di vita, ricordi, emozioni, ma soprattutto la consapevolezza di capire quanto a volte il cibo faccia parte della nostra vita senza che noi ce ne accorgiamo.
2: È vero.
1: Perché da italiani lo posso dire, ma lo posso dire, vabbè, io magari un po' di più proprio perché ci sono cresciuto in mezzo, però quanto tutto ciò che facciamo tante volte è condizionato dal cibo o comunque da momenti che riguardano in un modo o nell'altro il cibo e noi purtroppo non ce ne accorgiamo. E quando si dice che il cibo è memoria, la memoria che ho voluto lasciare è proprio scritta in quelle pagine.
2: Quindi per i vostri figli c'è anche questo libro.
1: Si farà
2: la prima immagine di tuo papà nel grotto, per te qual è?
1: Adesso con un gran sorriso. Adesso con un gran sorriso.
2: Sì.
1: Ma ci sono voluti 50.
2: Ci sono voluti 50. 50, sì. Che non è la sua età, lo torno a ripetere. Sì e no, ne fanno 42 messi insieme, quindi il concetto è
1: 43
2: quello.
1: 43 per l'esattezza.
2: 43 per l'esattezza, evviva. E però c'è tanta cultura qui dentro. E c'è la cultura dell'aiutare i produttori, piccoli produttori di cose eccezionali, buone, buonissime, che diversamente non avrebbero tutto la scuola.

0: Ascolto che meritano.
1: È un lavoro di squadra. Tutto quello che si fa è un lavoro di squadra.
0: Senti.
1: In due si fa, cioè da soli si fa poco.
0: Eleonora.
1: Anche questo.
0: Però tu sai di aver avuto ragione anche sul pollo senza Kerry, di
1: certo,
0: la verità.
1: Ma sempre ragione.
0: La ragione era
2: sempre,
0: dalla tua.
2: Sempre.
0: Sempre. L'ha detto con la E stritta che si usa al nord
2: sempre,
0: Italia.
2: Esatto.
0: Sempre.
1: A Roma sempre. Si dice sempre.
0: Perché ma io anche dico sempre.
2: Sempre.
0: Ha sempre ragione Eleonora.
2: Poi, le donne hanno sempre ragione.
1: Moglie felice, vita felice. No,
2: esatto.
0: Bravo. Moglie felice, vita felice. Questa è una gran ricetta. Eleonora Laurito e Roberto Vagruzzi, che sono due splendidi sposi, meravigliosi. Baci a voi.
1: Grazie.
0: Grazie di aver investito parte del vostro tempo per stare qui con noi. E mi raccomando, domani, come dicono i nonni,
1: a casa.
0: Tornate a casa.
2: Tra 12 ore siamo a casa.
1: Esatto,
0: tra 12 ore siamo a casa. Lo so, vorreste averli anche voi dentro casa, ce li vorremmo tenere sul comodino per svegliarci tutte le mattine e poterli guardare, ma li dobbiamo lasciare a Alisea
2: ed Elan.
1: Bene. Ci si guarda dietro lo schermo adesso.
0: Ci si guarda dietro
1: in
0: lo schermo.
1: Modo ci si guarda, dai.
0: Chef in fattoria, ci si guarda dietro lo schermo. Grazie di essere stati con noi.
2: Grazie.
0: Ci fermiamo solo per un attimo, signori. Abbiamo una storia di quelle che vi piacciono tanto. Tantissimo, tra poco dopo la pubblicità.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente anti-zanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
5: Dunque. Allora, conoscere il dolore della perdita, saperlo lenire, saper diventare, non dico altro, ma saper migliorare, fiorire e rifiorire. Origine catalana, in Italia ormai da anni, benvenuto a Teudis Plaza. E fin qui l'ho detta giusta.
6: Perfetto.
5: Allora, grazie Teudis, grazie infinite. Cosa vuol dire Teudis?
6: Era un re visigoto e si chiamava così mio nonno, si chiamava così mio papà, mi chiamo così io e il mio primo figlio maschio si chiama Teudis, anche lui.
5: Così si fa, bravissimo. Cosa molto molto seria. Allora, intanto Teudis ama la bellezza, poi arriviamo a tutto il resto. Ama la bellezza, uomo che fa mille cose. Cos'è la ricerca? Noi diciamo sempre, ci speriamo, la bellezza salverà il mondo. Cercare la bellezza che significa per te?
6: È proprio così che la bellezza salverà il mondo, lo salva tuttora. E, ho capito strada facendo che le cose che ti accadono non le puoi scegliere sempre. Quel che tu puoi scegliere è il modo di guardarle. Per cui spesso e volentieri da una parte c'è quello che ti distrugge e dall'altra parte c'è quello che ti fa crescere. E io tento sempre di guardare quello che ti fa crescere, ci vado dietro.
5: Allora vado di domanda secca, che cos'è che ti ha distrutto nel cuore e che tu hai visto sparire?
6: Io ho perso il papà che avevo 23 anni e 2 anni prima avevo perso la mamma, entrambi per dei problemi oncologici molto gravi scoperti all'ultimo, per cui nel giro di 6 mesi, ahimè, prima mi ha lasciato la mamma e dopo mi ha lasciato il papà, avendo appunto io solo 23 anni. Per cui da lì uno deve un attimo ricostruirsi, sei nell'età in cui mi inizia a mettere le basi e io quelle me le sono dovute un po' cercare, ecco.
5: Ecco, questo volevo chiederti, come si... non si ricomincia, sapete, non si ricomincia. Si deve cercare più in fondo dove mettere le radici. Si deve andare più in fondo ancora rispetto già a quello che i genitori ci hanno regalato. Però a 23 anni è è complicato, no? Si può uscire fuori
6: sì,
5: sbagliati?
6: Si può uscire fuori sbagliati o mi auguro si può uscire fuori anche molto bene.
5: Tu hai scelto la seconda.
6: Me lo auguro,
5: sì.
6: Me lo auguro, e devi appoggiarti un po' alle persone che ti vogliono bene. La bellezza salverà il mondo, ma anche l'amore e gli affetti. In quei tempi io avevo dei grandi amici, avevo la fidanzata che poi è diventata mia moglie, poi ex moglie, con la quale abbiamo ancora un ottimo rapporto, e sia gli amici che lei che la sua famiglia sono diventati quella base che mi hanno fatto ripartire con i piedi per terra.
5: Allora, voi conoscete l'Iron Man? Iron Man. Iron Man, uomo di ferro. Iron e ferro. L'Iron Man, che cos'è per te?
6: È stato un percorso. Era un evento quando io vivevo in Spagna con mio papà, guardavamo un programma. E io ero piccolo e c'era questo programma in televisione che faceva vedere sport strani che si facevano per il mondo, e in quei tempi l'Ironman si faceva solo in America. Io lo guardavo con mio papà e mio papà guardava questi atleti come
5: cosa
6: se fossero...
5: Prevedeva? Che wow. Cosa prevede? Questo?
6: L'Ironman prevede una prima frazione a nuoto che sono circa 4 km, 3,8 per l'esattezza,
5: sì.
6: Poi prendi la bicicletta, ti fai 180 km, scendi dalla bicicletta e corri una maratona, tutto di fila.
5: E... le mie ragazze sono così stupide. Iron Man, uomo de ferro, detto alla romana, scusate, no, adesso anche per i non romani, questo è, e stiamo parlando quindi di una perfezione atletica.
6: Stiamo parlando, non direi una perfezione, direi una grande costanza. Se l'ho fatto
5: sì,
6: io, lo può fare chiunque, nel senso che ci vuole grande determinazione,
5: guarda,
6: grande costanza, Teudis, e con quella si può fare tutto.
5: Sì, va bene, se l'ho fatto lui, lo può fare chiunque, glielo passiamo, va bene, glielo passiamo. Glielo passiamo. Allora, se io dico, io sono molto contenta perché è tutto schedulato, oltre la curva, no? Voi sapete, siamo in montagna o al mare o dove volete voi, lungo una strada, e dici cosa c'è oltre la curva? E invece oltre la curva per te che cosa significa?
6: Oltre la curva è stato l'inizio di una grande avventura. Nel 2022 ho corso la maratona di Milano con questo mio amico che si chiama Nicolò Caserini.
5: Sì.
6: Ci siamo conosciuti allenandoci, e mentre ci allenavamo lui mi ha raccontato che sua sorella aveva avuto un tumore molto particolare alla tibia, grazie al cielo superato grazie a un donatore. E da lì abbiamo iniziato a fare cose. Lui mi ha detto che gli sarebbe piaciuto poter fare una campagna di raccolta fondi per pazienti oncologici, e ovviamente in me, vista la storia che ti ho appena raccontato, ha trovato terreno fertile, e da lì abbiamo iniziato a fare iniziative sportive per poter aiutare le persone.

0: che stanno male, oltre la curva, perché nel mondo ciclistico, quando sei proprio morto, che dici non ce la faccio più, dici dai, arrivo fino a quella curva, poi arrivi a quella dopo, poi a quella dopo ancora, e ti accorgi dopo tantissimi chilometri che il momento in cui avevi detto non ce la faccio più è molto molto indietro. Allora l'abbiamo usato come metafora della vita
1: Bravo
0: per
1: Teodis.
0: creare
1: Guarda,
0: questo gruppo di amici che fa
1: puoi
0: cose per
1: proprio
0: farmi
1: andare
0: bene.
1: fiero di te, credimi. Proprio andare fiero di te,
0: Grazie.
1: letteralmente. Allora, Nicolò, mo la dico senza sorpresa. Nicolò ha mandato una cartolina. Così l'ho detto, è saltata la sorpresa. La vediamo tutti quanti insieme.
2: Ciao Teodis, come stai? Ormai sono 4 anni che ci conosciamo e 4 anni in cui mi sorprendi ogni volta di più con le tue iniziative, il tuo coraggio con cui porti avanti determinate cose e soprattutto oltre la curva e amici in aiuto. Non ho molto tempo per parlarti, quindi vorrei soltanto riassumere un piccolo episodio che porto dentro di me, una nottata in Irlanda, in cui dopo una giornata super faticosa di colline e pioggia, siamo arrivati alla fine della nostra giornata e dovevamo preparare la tenda, far da mangiare, fare ogni attività che ci occupasse del tempo, ma nessuno di noi parlava. Però io sapevo che qualsiasi cosa fosse successa io potevo contare su di te, perché sei un grande e ti voglio bene. Un amico, un abbraccione. A presto, ciao ciao!
1: No, mi è piaciuto, grazie Nicolò. Mi è piaciuto, non ho molto tempo, perché voi siete in costante movimento. E se questa storia vi sembra già bellissima, perché questa è una storia bellissima, creare eventi sportivi per raccogliere fondi, e questi fondi che voi raccogliete vanno ad aiutare i reparti e le persone che sono dentro i reparti oncologici, siccome le idee vengono e poi ne viene un'altra ancora, si è pensato di creare Amici in Aiuto. Il titolo è molto importante di questa iniziativa. Chi vi ha dato questa idea di Amici in Aiuto?
0: Titolo molto importante, soprattutto da dove arriva.
1: Da dove arriva?
0: Noi siamo andati 2 sere a Milano in centro
1: Sì.
0: con la mia famiglia e la famiglia d'Anello a portare dei vestiti che avevamo in casa alle persone che dormono per terra.
1: Hai senza tetto.
0: E ci siamo profondamente commossi tutti, siamo tornati a casa piangendo, io con mia figlia Anna, con Teudis e con Jordi che sono i miei 3 figli, e abbiamo detto che questa cosa dovevamo raccontarla e non poteva fermarsi in quelle 2 serate. L'anno successivo abbiamo iniziato a raccontare questa cosa agli amici e Jordi, che ai tempi aveva 11 anni, piccoletto
1: Sì.
0: a sinistra, questi siamo noi durante una delle
1: Queste sono
0: serate.
1: le tre
0: Questi sono i miei
1: meraviglie.
0: 3 figli, Anna
1: Sì.
0: 19, Teudis 17, Jordi adesso 13, ma
1: Sì.
0: quando
1: Jordi.
0: Jordi, nel primo anno che abbiamo iniziato a farlo con un po' più di assiduità, ha detto: papà, perché non ci chiamiamo Amici in Aiuto? E così è diventato. Da quegli 8 che eravamo nelle prime serate, adesso siamo circa 110 volontari di tutte le età e di tutte le zone di Milano che ogni domenica sera dell'anno ci rechiamo in centro, cuciniamo per più di 100 persone dei pasti caldi, portiamo abbigliamento, materiale igienico,
1: No, avete capito chi abbiamo in
0: eccetera.
1: studio? Cioè, tu sei, a parte Jordi, bravissimo, a parte questo, ovviamente nulla toglie agli altri tuoi figli, ma veramente è oltre la curva. Cioè, siete andati e già sapete, uscire da casa e portare i propri abiti ai senza tetto non è esattamente, perché ci sono tantissime persone che lo fanno, però magari non lo fa ognuno di noi. Voi avete detto, e perché se portiamo i vestiti non portiamo pasti caldi? E questo numero di volontari è diventato una enorme macchia d'olio sulla tovaglia.
0: Guarda Paola, quando tu racconti cose belle, accadono cose belle. Noi semplicemente raccontiamo cose belle e accadono cose
1: Ho la mia Carla Socrate dietro le quinte che sta piangendo, ma va bene. Quando tu racconti cose belle, è vero, accadono esattamente questo. Vedete che tutta questa folla è folla poi di gente, Teudis, scusami, che fa altro nella vita, no?
0: Noi siamo tutti volontari, non c'è nessuno che lo fa per lavoro. Ci sono persone che si adoperano tutti i giorni per poter dare una mano, persone che vengono ogni tanto e tutti sono accolti, tutti possono venire.
1: Teudis, il dolore che attraversiamo quando perdiamo i nostri cari, i nostri genitori è proprio indicibile. Ci cade il muro, no? A cui noi ci appoggiavamo e improvvisamente non abbiamo più.

0: Niente a cui appoggiarci. Se questo accade a 23 anni, figuratevi un po'. Quel dolore insegna ad ascoltare il dolore degli altri, insegna a diventare più sensibili.
1: Sì, se tu ti guardi dentro, se tu hai il desiderio di guardare cosa ti sta succedendo e in quel dolore costruirci del bene, diventi un supereroe perché hai passato le peggior cose e quindi non hai più il desiderio di tornare in quei momenti là. Tu vuoi cercare la luce ed è quello che è bello, per quello che quando hai detto che la bellezza cambia il
0: Sì.
1: mondo, è proprio questo. Che tu sai da dove arrivi e tu vuoi che non ti possa accadere più e vai verso la luce, vai
0: Tu hai
1: verso il
0: una
1: bello, vai verso
0: grandissima
1: il
0: luce negli occhi, sai? Non sono le luci splendide del nostro direttore, tu hai una grandissima luce negli occhi, proprio grande.
1: Grazie.
0: È la verità. Sentite, avete presente le Olimpiadi Milano-Cortina? No, si sono concluse. Le Paralimpiadi, e c'è il Tedoforo, che è quella figura leggendaria, meravigliosa, che tu la vedi, li vedi passare per strade, dici anch'io vorrei essere un Tedoforo. L'hai pensato anche tu,
1: Ci ho
0: anch'io
1: pensato
0: vorrei
1: anch'io, sì. Che
0: essere un Tedoforo. E che è successo?
1: lo sono diventato.
0: Ma guarda un po'! Sorpresona! Come però? Perché non si regala fare il Tedoforo a nessuno.
1: Eccomi
0: Come?
1: lì.
0: Un
1: È
0: po' contento, eh? Vagamente
1: stata un'esperienza
0: contento.
1: meravigliosa, sì. È stata meravigliosa. La mia collega Giulia, un giorno mi ha detto: guarda che c'è la possibilità di candidarsi, perché non lo fai? Perché tu rappresenti alcune delle cose, insomma, che lo sport trasmette. E niente, ho semplicemente mandato la candidatura raccontando che cos'è per me lo sport e perché lo sport può essere non solo un'affermazione di te stesso, cosa che a me non mi interessa, ma può essere uno
0: Certo.
1: strumento per poter aiutare degli altri. Ho raccontato questo e grazie a questo ho avuto l'occasione di poter portare la fiamma con mio figlio Teudis che faceva queste bellissime foto e Jordi, che lo vedete lì di fianco, che correva accanto a me molto orgoglioso del papà.
0: E se questo vi sembra tutto, non è ancora tutto. Non è, perché qua è una sorpresa. Al minuto sono 22 secondi, guardate bene, guardate con la massima attenzione, guardate.

0: quello sei tu, vero? E che cos'era questa gara?
1: Questo era l'arrivo dell'Ironman.
0: Oh.
1: Che finalmente ho potuto fare. Non l'ho fatto con lo spirito di poter dire sono l'uomo di ferro. Mi sono allenato per mesi, quando non ti vede nessuno, semplicemente per poter dire a mio papà, guarda che io sono qua. Sono quello che tu ammiravi e guardavi quando io ero piccolo in televisione.
0: E ci hai pensato che ci fosse tuo padre in quel momento, vero?
1: Ci ho pensato e l'ho anche scritto in una maglietta che mi sono fatto con il nome di mio papà. E nella maglietta c'è scritto il nome di mio papà e il nome dei miei tre figli, che sono loro tre che mi stanno abbracciando, piangendo emozionatissimi. È stato un momento di famiglia inspiegabile, meraviglioso.
0: Adesso finisco. Sì, lo so, stanno piangendo le mie ragazze. Ora a fine trasmissione sui titoli di coda, ma soprattutto quando finisce, non sapete che cosa non mi dicano. Mi criticano tanto, poi sono la mia grande forza. Senti, Theudis Plaza, qual è il tuo progetto per il futuro? Oltre a questa meraviglia che hai già scritto della tua vita, alla tua generosità, alla tua bontà, al tuo essere, sì, un supereroe, anche se cammini con i piedi per terra.
1: Non mi sento affatto supereroe, mi sento che quello che faccio io lo può fare chiunque semplicemente seguendo il cuore. Bisogna innaffiare il cuore, siamo in un periodo storico in cui ci sono troppi cuori secchi,
0: sì.
1: Per cui bisogna un po' innaffiarli di bello, innaffiarli di bene e poi continueranno a crescere cose meravigliose. Spero di poter continuare ad aiutare a fare cose belle, con amici in aiuto, con tutti gli amici che lo fanno con me e insomma fare cose che possano essere utili per questo mondo. Ecco.
0: Tu hai tuo padre e tua madre, o di qua, uno di là.
1: Spero.
0: Ma proprio
1: che
0: non
1: siano,
0: t'hanno lasciato mai, credi?
1: Spero che siano contenti del figlio, insomma.

0: con le braccia. Più di così, cosa vorresti fare, figlio caro?
1: Chissà, la vita è ancora lunga.
0: Un figlio d'oro. Allora, quando sentite parlare di Teudis Plaza o vedete questo volto in giro per la strada, fermatelo e chiedetegli l'autografo, perché ne vale veramente la pena. Questo è l'ora solare. Grazie a tutti, signori.
1: Grazie mille.
0: Grazie, cara. Grazie, grazie, grazie. Grazie.

0: In Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
10: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
11: Lunga vita al re Xerxes!
10: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
12: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
10: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
0: Il libro di Esther, questa sera in prima serata. Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est, questa sera in seconda serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

0: Salve.
1: Cosa sei venuto a fare qui?
0: Non certo a farti un salutino.
1: Sai benissimo che non ti sopporto. Sono stanco di trovarti dappertutto.
2: Luis Antonio, controllati. Diego è venuto a trovare me e tu non hai il diritto di interferire.
1: Sì. Oggi viene da te. Ma ieri sera era nella stanza di Irma. Per me. Cosa vai cercando da Mariana?
2: È vero, Diego. Stavi con Irma. Con Irma Ramos.
1: Tu la conosci?
2: Sì. È la mia matrigna.
1: Quella che ti ha cacciato dal ranch?
2: Sì. Diego, ti sei rimesso con lei. Cosa ci fa qui? Rispondi! Cosa volete da me? Mi avevi detto che vi eravate lasciati quando sei andato via dal ranch. Però tu continui a vederla.
3: No, no, è che è venuta a Città del Messico a sistemare alcune faccende e mi ha cercato per chiedermi di tornare con lei. Dice che ha bisogno di me.
1: Ti supplica da troppo tempo. Vai sempre al club di Fernando per vedere lei.
4: Tu non ti meschiare!
1: Voglio sapere le tue intenzioni. Mi è sembrato molto strano il tuo interesse per Mariana.
4: Posso spiegarti tutto. Ma lui non ha il diritto di intervenire.
1: Così tu continuerai tranquillamente ad ingannarla. Non tergiversare, dimmi subito cosa vuoi da lei.
2: Lasciaci soli, Luis Antonio, per favore. Questa è una cosa che riguarda soltanto me.
1: Ma non ti rendi conto che ti ha mentito? E vai a capire a che scopo. Che cosa vuoi tu da Mariana? Cosa c'è dietro questa tua falsa amicizia?
4: Lasciami, lasciami o perdo il controllo.
1: È proprio quello che voglio. Che tu lo perda. Andiamo fuori.
4: Toglimi le mani di addosso.
1: Bellone gonfiato.
2: Don Alberto, Don Alberto. Diego.
4: Basta. Fermi! Ma come osate? Questa è casa mia, non è un mercato!
1: Questo ruffiano viene qui a raccontare frottole, ma ora è finita!
4: Non è colpa mia. Mi ha aggredito lui.
2: Dio mio, ma che succede?
4: Non mi interessa chi ha cominciato. Ma non ammetto risse da taverna in casa mia.
2: Vattene, Diego, ti prego.
3: Mariana, non vorrei che ti lasciassi ingannare dalle apparenze.
2: Per favore, ora va via. Dopo ne parleremo.
3: Don Alberto, io sono mortificato, mi perdoni.
1: Fuori di qui, non rimettere più piede in questa casa.
4: Ho detto basta.

0: Vergogna, ma perché succedono di queste cose?
1: Mariana non deve più rivedere quell'individuo. Lei stessa si è resa conto che le mentiva e chissà a che scopo!
0: Cerca di parlare chiaro.
1: Veniva qui soltanto per circuirla.
2: Comunque tu non hai nessun diritto di intervenire. E soprattutto in modo così incivile. Cosa aspetti ad andartene da qui? Vuoi crearci ancora dei problemi? Ma cos'è successo? Perché hanno litigato?
3: C'è qualcosa di molto strano nel comportamento di Diego. E Luis Antonio voleva costringerlo a confessare la verità.
2: Che cosa ti sembra tanto strano del signor Ávila?
3: Il fatto che continui a vedere la mia matrigna.
2: Ah, e tu come lo sai?
3: Luis Antonio ha detto di averlo visto con lei. Sembra che anche lui la conosca.
2: Cosa? Luis Antonio conosce la tua matrigna?
3: Sì.
2: E com'è possibile? Cosa c'entra lui con quella donna?
3: Non lo so, Don Alberto, non lo capisco.
0: Ma caro, cerca di calmarti.
1: Mamma, lasciami perdere.
0: Perché l'hai picchiato?
1: Perché sono stufo di vedermelo intorno.
0: L'hai fatto per Mariana.
1: E per chi altro? Ma non preoccuparti. Me ne vado.
0: Forse è meglio.

0: così. Almeno per un po', finché Marianna andrà via. No, lascia fare, ci penso io. Caro, dimmi la verità. L'ami ancora.
1: Non ho mai nascosto i miei sentimenti. Dovrebbe essere lampante per tutti.

manovrata che ha impatti negativi sulle società. Così la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen sui social in un messaggio congiunto per l'Europa. Entrambe chiedono di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. Intanto Berlino riapre le espulsioni verso l'Italia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Trump, che definisce una partita a scacchi negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Lo scrive il Wall Street Journal. Teheran, tuttavia, ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che lo stretto sia gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Medio Oriente, Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Così il premier israeliano nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte Netanyahu. La guerra in Ucraina, 11 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciati dall'Ucraina contro la città di Nizhnikamsk nella Russia occidentale, lo ha riferito l'agenzia di stampa russa RIA, aggiungendo che 39 persone sono rimaste ferite. Intanto le autorità ucraine hanno annunciato la morte di 5 persone in un raid aereo russo tra Odessa e Sumy nella regione di Kharkiv. È stato arrestato Walter Lavitola, ex editore ed imprenditore indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. I carabinieri del nucleo investigativo oggi hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP della Capitale. L'ipotesi degli inquirenti è che sia il mandante dell'attentato dinamitardo. Schiaffi e pugni ai disabili in un centro diurno. I carabinieri del Nassa Modica, nel Ragusano e Catania hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa nei confronti di 7 persone, 2 sottoposte ad arresti domiciliari e 5 al divieto temporaneo di svolgere attività lavorative, anche a titolo di volontariato, che comportino contatti diretti con soggetti fragili. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi, lo scrive Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea. La mala depurazione continua ad essere la piaga principale di mare e laghi italiani. Su 391 punti campionati in totale in 19 regioni, 1 su 3 è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ovvero il 34%. Trend negativo anche per i laghi, dove il 34% registrato nel 2026 è il peggiore degli ultimi 7. E in sintesi il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le due campagne estive di Legambiente, che ogni anno compiono un monitoraggio delle acque. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il prossimo appuntamento con TG2000 alle 18:25, buona giornata.

Lunedì, pressione debole, rovesci temporaleschi al nord-est, dalle Alpi verso le pianure. Sole prevalente invece altrove, temperature in lieve diminuzione ove piovoso. Martedì, pressione in aumento, ma ci saranno ancora dei temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi e alte pianure. Soleggiato e più asciutto invece sul resto dei settori. Lunedì, pressione stabile. Nel corso del pomeriggio ci potranno essere dei rovesci anche temporaleschi in Appennino. Sul resto dei settori avremo sempre tanto sole e clima molto caldo. Martedì, pressione stabile. La giornata

La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio e generale soleggiamento. Soltanto in Appennino ci sarà qualche pioggia o temporale. Temperature molto calde. Lunedì. Anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Venti forti settentrionali, clima caldo. Martedì. Anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e anche sulla Sicilia.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito

0: Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.

0: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati, in nome del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo

0: Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone

0: li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth.
1: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Nella cornice della Basilica Giubilare di San Giovanni in Laterano, l'attore Ettore Bassi ci ha appena letto il brano del Vangelo di Luca dedicato alla presentazione di Gesù al Tempio. E nel racconto emergono le figure di due anziani, Simeone e la profetessa Anna. E proprio da loro il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, fondatore e presidente della Scuola di Economia Civile, ha deciso di partire per la riflessione di oggi. Allora, professore, partiamo per arrivare dove?
2: Ma il grande tema della vecchiaia, che è un tema immenso sempre in ogni civiltà. Noi oggi abbiamo dimenticato come si invecchia e dobbiamo rimpararlo. Abbiamo dilapidato in poche generazioni tutta una saggezza antica per evitare che il mercato sia l'unico agente che si occupa degli anziani.
1: E per fare con noi questa riflessione abbiamo invitato uno scrittore amatissimo che ha definito la sua vecchiaia volontaria e su questa sua esperienza ha scritto un libro intitolato L'età sperimentale, firmato insieme a Ines della Fressange. Benvenuto e grazie davvero di essere qui a Henry De Luca, noi siamo molto felici.
3: Grazie dell'invito.
1: Allora De Luca, tra poco arrivo da lei perché le devo chiedere perché questa vecchiaia è volontaria e anche se ce ne sono altri tipi, ma come sempre diamo la parola al nostro professor Luigino Bruni per condurci da quelle parole del Vangelo fino alla società di oggi. Prego, professore.
2: Di questa scena amatissima dalla gente, anche perché è un ponte tra Antico e Nuovo Testamento, abbiamo un'aria, un eco di parole antiche nelle parole che abbiamo ascoltato, colpiscono alcuni dettagli. Su tutti questi due anziani, Simone ed Anna, due vecchi. Ed è molto bello che siano due vecchi ad accogliere il bambino nella nuova fase della sua vita, ad aprire in qualche modo il Vangelo. A dirci che la saggezza dei vecchi sta anche nella loro capacità di sentire il soffio dello spirito nei giovani e nei bambini. Le donne hanno questo dono, le donne anziane che sanno riconoscere già nei bambini dei segni particolari. Simone è giusto, e giusto nella Bibbia è un aggettivo immenso. Giusto era Noè, giusto era Giobbe, giusto era Giuseppe, quindi giusto è dire tutto. Anna invece è una profetessa, è vedova, è anziana, 84 anni, ed è molto bello trovare qui i profeti biblici rappresentati da una donna, una profetessa che è erede delle poche meravigliose profetesse chiamate per nome dalla Bibbia. Le donne hanno sempre avuto una familiarità speciale con la morte, perché hanno una speciale intimità con il corpo e con la vita. Per secoli hanno lavato e vestito i bambini e i morti, hanno accudito le ferite che raramente guarivano e hanno apparecchiato lo stesso letto, l'unico grande della casa, oggi per un bambino che nasce, domani per un vecchio che muore. Luca, il Vangelo di Luca, di Anna non ci dice le parole, ne fa un riassunto. Ci ha riportato la benedizione di Simone, ma non quella di Anna. Non è difficile però immaginare le parole di Anna, quelle che avrà detto di fronte a quel bambino splendido. E lo possiamo immaginare ascoltando ancora oggi le parole che le nonne dicevano quando incontravano un bambino, qualsiasi bambino, qualsiasi bambina, e lo riempivano di parole buone e di benedizioni. Forse la capacità futura di un bambino di dire a sua volta parole buone sugli altri dipende anche dalle parole di benedizione che ha ricevuto quando era piccolo. Una sfida del nostro tempo riguarda proprio l'urgenza di rimparare ad invecchiare e a morire. Le civiltà passate lo sapevano fare. Avevano imparato quest'arte fondamentale del vivere. Noi l'abbiamo dimenticata molto velocemente. Ma nel frattempo, tra una vecchiaia che non c'è più e una che non c'è ancora, noi dobbiamo cavarcela, dobbiamo rimparare a fare una scalata molto difficile per la quale non siamo equipaggiati e spesso la facciamo in canottiera, infradito. Quest'estate, una piccola esperienza personale, ho accompagnato mia madre e mia zia alcuni giorni al mare, tre. E una sera, mentre cenavamo, nella piccola pensione, è entrata una comitiva di giovani ragazze. Mamma e zia le hanno guardate e insieme hanno esclamato: che belle, che bella la gioventù. Quindi una vita loro spesa a far sì che i loro figli e i loro giovani diventassero adulti ha generato in essa una anti-invidia per la gioventù, cioè del gioire per la gioventù degli altri, che è una grande virtù del nostro tempo, che è l'opposto alla... questo gioire per la giovinezza è l'opposto a quando ci racconta Giovanni Verga nella famosa novella La Roba. Noi sappiamo che alla fine di questa novella, questo Mazzarò diventato vecchio, quando gli dicono che deve morire, fa due gesti famosi. Primo colpisce un giovane con un bastone, perché dice Verga, per invidia, perché la giovinezza dei giovani in una cultura della morte, una cultura sbagliata della morte, della roba, è un problema per i vecchi. Poi l'altro gesto famoso che va nell'aia e uccide tutte le galline, le oche e i tacchini e dice: roba mia, viettene con me. Quindi nella cultura della vita i giovani sono il paradiso dei vecchi. La gioia pura per la loro giovinezza, per la loro bellezza è un patrimonio dell'umanità. Noi lo stiamo esaurendo questo patrimonio e invece dovremmo essere soltanto capaci di custodirne ciò che resta e crearne di nuovo.
1: Grazie professore. De Luca, nelle riflessioni che lei ha raccolto nel suo libro L'età sperimentale, partiva da una constatazione molto simile a quella con cui ha aperto la sua riflessione il professor Bruni, cioè che la vecchiaia come la stiamo vivendo oggi le generazioni del passato non la vivevano allo stesso modo. E allora le vorrei chiedere di questa nuova possibilità, di questa nuova vecchiaia, non solo personalmente ma anche guardandosi intorno, che cosa la preoccupa e che cosa la affascina?
3: Beh, intanto la età media degli italiani si è raddoppiata nel giro di un secolo. Dunque esiste una vecchiaia che è diventata maggioranza della popolazione. Noi siamo la popolazione più vecchia per età media del mondo dopo il Giappone. Allora questo dato già indica una condizione assolutamente inedita e sperimentale. Siamo diventati così numerosi per alcuni motivi di base. La medicina, certamente.
1: Certo.
3: L'alimentazione, ma il fatto che noi, di adesso, noi nati nel dopoguerra, diciamo, siamo stati la prima generazione che non è stata decimata da una guerra. Abbiamo scampato questo periodico massacro che l'Europa ha fornito a tutte le sue generazioni precedenti e che si è fermato con noi. Noi abbiamo approfittato senza nessun merito di questa specialità della storia.
1: Senta, ma perché la sua vecchiaia è volontaria? E poi ne esistono altri tipi?
3: Beh, perché intanto bisogna accorgersene di essere diventati vecchi, no? Io per esempio ho avuto delle occasioni in cui me lo hanno fatto sapere gli altri che ero diventato vecchio. Per esempio la prima volta che in un autobus una signora si è alzata per cedermi il posto, cosa che continuo a fare io regolarmente.
2: Forse
3: quando
2: perché
3: mi capita.
2: Eri De Luca.
3: Ha visto proprio l'anziano e quindi si è fatto questo gesto generoso. Io ho detto: no, sia, prego signor, scendo alla prossima. E sono dovuto scendere alla prossima, che non era la mia fermata. Dopodiché sono risalito con calma, vista la frequenza dei mezzi, sull'autobus successivo, e così ho capito che la vecchiaia era un po' scomoda. Andare in giro da vecchio era un po' scomodo. E poi, quando cominciano a dirti: ma tu ancora fai questo, tu ancora scali, per esempio a me mi dicono: tu ancora scali, ancora vai in montagna. Allora, l'introduzione di questo avverbio di tempo ti fa ufficialmente, insomma, ti rende. E poi l'ultimo colpo di grazia.
1: Ma qual
3: proprio
1: è invece la vecchiaia involontaria? L'ultimo. Ah no, mi dica prima il colpo di grazia.
3: Il colpo di grazia mi viene dal Vaticano. Per la prima volta sono più vecchio del Papa.
1: Ecco qua. Senta, ma esiste una vecchiaia involontaria?
3: Esiste.

0: purtroppo una vecchiaia involontaria che è quella di persone che vengono aggredite da dei mali o da degli incidenti gravi e sono costretti a utilizzare l'aiuto degli altri, dipendere dagli altri.
1: E
0: Ecco,
1: poi
0: quando la
1: esiste.
0: volontà, quando la vecchiaia dipende dagli altri è in una condizione di inferiorità e di umiliazione e spesso è involontaria.
1: E invece quella preterintenzionale che lei cita nel libro?
0: È quella che fanno finta di non essere vecchi, che cercano di correggersi, di correggere l'aspetto e di rimandare l'evidenza.
1: Professore, ci diceva De Luca giustamente, lo riportano anche i dati Istat, che siamo una popolazione che invecchia, ma tanti anziani vivono nell'isolamento e nella solitudine. È nel patto intergenerazionale che possiamo trovare una soluzione e se sì, basato su quali presupposti?
2: Ma certamente sì, bisogna fare un patto sociale nuovo, però se ci pensiamo, i giovani, i bambini, i giovani e gli anziani sono simili perché oggi sono entrambi scartati. Cioè il capitalismo li usa come consumatori, ma non li vede, perché è la forza, la giovinezza e l'illusione di vita eterna di cui ha bisogno. Quindi ci vuole un patto nuovo tra oggi, tra soggetti entrambi fragili.
1: Allora, volontaria, involontaria, preterintenzionale, stiamo imparando che di tipi di vecchiaia ce ne sono diversi. E nel nostro spazio teatrale proveremo a metterne a fuoco almeno due, però raccontate dal punto di vista dei figli che spesso si prendono cura dei genitori anziani. Allora, la nostra Sara Damario è pronta già a dar voce ad una figlia che, come molte donne in Italia, si occupa con amore di un padre anziano e malato. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Mi raccomando, con papà è un principiante.
4: Ciao, mamma!
5: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
6: Buon lavoro! Diamo il benvenuto a Caroline Buck.
7: Sei una donna estremamente attraente.
8: Scusami, ho le faccende da sbrigare.
9: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
10: Mister Mamma, mercoledì in prima serata.
11: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
12: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
13: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
14: È Verum.
13: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
14: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
13: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Con il professor Luigino Bruni e con lo scrittore Henry De Luca stiamo riflettendo sulla vecchiaia, su una terza età che non è mai stata come la stiamo vivendo oggi e che è piena di possibilità ma anche di dolore. E con queste dimensioni devono fare i conti i figli, alle prese con una vecchiaia dei genitori che a volte può diventare faticosa. E questa è l'esperienza della prima protagonista del nostro spazio teatrale.
15: Promettimi che non lo abbandonerai, promettimi che non lo rinchiuderai mai in una casa di riposo. E io ho promesso. Ho promesso a mia madre che stava morendo che mi sarei presa cura di mio padre fino alla fine. E a dire la verità, lo avrei fatto lo stesso, anche senza promessa, esattamente come ho fatto con lei negli anni della sua malattia. Perché ai nostri genitori, mio fratello e io, dobbiamo tutto, tutto. Li abbiamo visti sgobbare per una vita. Per non farci mancare niente, per farci studiare, per farci viaggiare, per farci felici, insomma. E poi li abbiamo anche visti prendersi cura dei loro genitori insieme ai loro fratelli quando è stato il momento. Oggi però è tutto più difficile. I nostri genitori

0: Vivono di più, per fortuna, però spesso le loro condizioni di salute sono peggiori per un tempo più lungo e la nostra vita è molto più complicata della loro. È una corsa continua dal mattino alla sera. Io cerco di passare a casa di mio padre quasi ogni giorno. Dalla morte di mia madre non si è mai ripreso del tutto. L'ictus che ha avuto un anno fa gli ha rubato una bella parte della sua autonomia. Poi c'è la pressione che balla, i reni che cominciano a fare fatica, la testa che comincia a perdere qualche colpo. Sai quante medicine prende ogni giorno? 21 pillole, 21 pillole ogni giorno. Più o meno le nostre conversazioni iniziano sempre così. Trovare una badante, soprattutto per un uomo poi, e in quelle condizioni, è sempre un'impresa che non finisce mai. In 5 anni ne ho cambiate quattro. La prima purtroppo non era proprio in grado e ho dovuto mandarla via. Un altro, perché avevo trovato un uomo, si è offeso per una rispostaccia che gli ha dato mio padre, basta, se n'è andato. Un'altra semplicemente ha trovato una situazione meno faticosa e mi ha mollata e quindi io adesso mi sveglio ogni mattina pregando che Irina, che è la badante che sta con lui ormai da 6 mesi, resista. E io faccio di tutto per passare almeno una volta al giorno da lui, perché se non faccio così, mio padre si innervosisce, si deprime e anche le sue condizioni fisiche peggiorano. Al lavoro ho chiesto la 104 per poter stare con lui il giovedì, quando la badante non c'è. E poi ci sono le domeniche da coprire, 3 su 4, perché mio fratello abita in un'altra città e più di così non riesce. Senza contare tutte le visite mediche più o meno periodiche. Ma soprattutto ci sono gli imprevisti, le emergenze. La badante chiama e io scappo, lasciando indietro la mia casa, la mia famiglia, la mia vita. Corro. Corro tentando di mettere qualche pezza, come si dice. E per vedere mio padre, sempre più solo, più triste, che è lì, come dice lui, solo in attesa di morire. Io non lo so quanto riuscirò a resistere ancora così, non lo so. A volte non vedo l'ora che finisca. Ogni tanto lo penso davvero. E quando lo penso, poi mi sento un mostro, un mostro.
1: Ecco De Luca, la vecchiaia può essere anche questo, perché la vita si è molto allungata, ma a volte gli ultimi anni si vivono nella malattia e nella sofferenza. Ma è un limite della medicina, è un limite di ognuno di noi, è un limite della società. In altre parole, qualcuno ci doveva dire in anticipo come prepararci alla vecchiaia.
2: No, però come prepararci alla vecchiaia dei nostri genitori, quella è un'attività che ci riguarda. Quella è una cosa che è alla nostra portata.
1: Lei
2: Possiamo
1: come si è
2: scegliere
1: preparato?
2: come. Io traduco, per esempio, quel comandamento, onora il padre e la madre, lo traduco più letteralmente, dai peso a tuo padre e tua madre, perché quello è il verbo, è la parola ebraica, dai peso, perché del peso che hai dato a loro è composto il tuo stesso peso. Se tu hai trascurato, hai dato nessun peso a quei genitori, tu stesso sei di nessun peso, sei una foglia persa che finisce scartata. Dunque, io mi sono occupato della malattia dei miei genitori. Io sono morti nella casa in cui abito adesso, nella casa che ho costruito allora. Dunque, da questo punto di vista, insomma, io ho fatto quello che era il mio dovere. Ma era anche più che un mio dovere, che quello era presente, era il fatto di restituire una piccola parte di quello che mi hanno dato. Era come un minimo rimborso da parte mia delle possibilità che mi hanno dato. Quindi sono sempre in debito con loro, ma ho evitato di essere in debito totale spedendoli alla malora in qualche ospizio.
1: Professore, sei un po' commosso.
3: Ma a parte anche il modo con cui Henry De Luca racconta le cose, cioè parla in poesia, in prosa poetica, anche quando siamo in televisione, quindi è molto suggestivo, è molto commovente, è molto profondo. Io credo che oggi noi siamo in una fase nuova, che poi passerà, dove c'è una generazione intera di genitori, tutto di donne, che io ho chiamato in alcuni miei lavori le esodate della cura, cioè che hanno spesso la vita ad occuparsi dei vecchi e dei bambini, tutta la vita, e ora che sono vecchie loro si ritrovano spesso in un RSA. Quindi sono, magari passerà perché poi ci organizzeremo, però questa generazione delle attuali anziane ha un credito immenso verso di noi.
1: Senta professore, l'Italia si è fatta trovare in qualche modo impreparata nell'assistenza degli anziani, sì. E così il peso di cui parlavate, sì, ricade sulle famiglie, come raccontava Sara Damario nel monologo. A volte questo peso è molto grande, soprattutto, sì, perché le vite sono cambiate, quindi la soluzione la si è dovuta cercare nel mercato, per esempio nel mercato delle badanti, che è un mercato, sì, ormai quasi senza regole.
3: Sì, è una crisi, le famiglie oggi vivono crisi nuove nei momenti della crisi dei genitori. Io lo vedo con degli amici, delle amiche, non ancora, i miei genitori stanno ancora bene, grazie a Dio, però ho seguito crisi profonde nel rapporto tra gli sposi per problemi nella gestione dei genitori, perché è un fatto nuovo. E le badanti, in me prevale la riconoscenza per queste donne, immensa, che lasciano spesso figli e mariti per occuparsi dei nostri genitori. Quindi più che il mercato, più che l'economista, qui prevale l'uomo, che veramente ha una immensa riconoscenza per queste donne.
1: De Luca, abbiamo parlato dell'età involontaria, della vecchiaia involontaria, ma io le volevo chiedere perché ha definito la vecchiaia l'età sperimentale nel titolo del suo libro. Che cosa sta sperimentando?
2: Ma intanto perché non sono mai stato vecchio prima, sono un principiante della mia stessa vecchiaia, e la vecchiaia degli altri non mi fa da nessun modello o punto di riferimento. La vecchiaia dei miei genitori non mi somiglia per niente, insomma, è completamente diversa. Quindi mi inoltro in questa età con uno spirito di osservazione e di esplorazione. Mi incuriosisce, è un'età in cui aumenta la mia percezione delle cose invece che diminuire. Immagino che il corso della vita sia come una salita in un bosco.
1: Sì.
2: Si sta salendo un bosco, e quando si è dentro il bosco è fitto e si vede poco intorno, vedi sì e no il percorso dei metri successivi, ma quando arrivi verso l'alto, cioè nell'età in cui mi trovo io adesso, ecco che il bosco si dirada e c'è più luce e vedo più lontano e vedo più preciso, ho una migliore definizione delle cose intorno. Quindi credo che questa mia età sia il momento migliore per osservare il mondo per me.
1: E questo è molto bello, anche perché appunto a fronte di 4 milioni di anziani che non sono autosufficienti, ce ne sono molti di più, per fortuna, che stanno invece sperimentando anche in Italia una vecchiaia nuova, diversa, consapevole, attiva, molto attiva, anche troppo attiva, secondo il racconto di questa figlia che non riesce a stare dietro alla vita di suo padre.
0: Io della vita voglio fare la scarpetta. Quando hai un padre che come massima suprema ripete questa frase, ti puoi solo arrendere. 82 anni, vedovo, con una vita sociale e un'agenda settimanale che io non avevo neanche a 20 anni. Il lunedì e il giovedì va al centro per anziani del quartiere a fare tai chi. Spesso ci va anche al pomeriggio perché gioca a burraco, tutti i venerdì sera va a ballare, un mercoledì al mese è a teatro perché ha fatto l'abbonamento, e poi ci sono le mostre, il cinema, le degustazioni dei vini fatte col gruppo dei vecchi amici, tutte persone che tra l'altro sfidano senza nessuna paura colesterolo, trigliceridi. E nonostante l'età, e sicuramente anche qualche incidente che lui ha taciuto, a mio padre hanno rinnovato anche la patente. E quindi capita che magari la domenica lui scarrozzi qualche amico in una gita fuori porta. E io tremo ogni volta, temendo e aspettando la telefonata fatale, peggio di quando i miei figli fanno tardi il sabato sera. E poi, come i miei figli, anche lui non chiama mai, niente. Se non alzi il telefono tu non lo senti per giorni, poi quando lo chiami magari quasi ti rimprovera. Ah, ma perché ti agiti così? Ma guarda che stai tranquilla, io sto benissimo, non ti devi preoccupare per me. Secondo me è anche qualche tresca, eh? Però io non voglio sapere niente, per carità. Mi è bastato vederlo in azione una volta. 2 anni fa ho avuto la malaugurata idea di andare con lui in una di queste vacanze proposte a giugno da non so più quale tour operator che è proprio specializzato nella terza età. Una settimana in Francia tra Provenza e Camargue, un viaggio in pullman, tutto organizzato, lui ci teneva tantissimo e io avevo delle ferie arretrate, quindi mi sono lasciata convincere, mai più. Mio padre era totalmente a suo agio, anzi galvanizzato dalla compagnia di tutte queste anziane vedove che gli stavano tutte intorno. Lui era il capogruppo indiscusso, promotore anche di diversi fuori programma che venivano tutti accolti con grande entusiasmo. E io praticamente per 7 giorni in Francia mi sono ritrovata come in una realtà parallela, occupata da una nuova generazione di anziani liberi, inarrestabili, felici, una cosa impensabile fino a qualche decennio fa. E quello di mio padre non era neanche l'unico gruppo del genere, c'erano italiani, spagnoli, tedeschi, francesi ovviamente, riempivano chiese, musei, sciamavano per le vie, per le piazze sotto il sole, scattavano selfie e fotografie tra i campi di lavanda per metterli sui social, occupavano

0: po' facevano invidia. Il mondo era loro e loro se lo godevano, tutti intenti come mio padre a mangiarsi anche la scarpetta della vita.
1: De Luca, credo di non sbagliare se immagino che la sua vita sia diversa da quella raccontata del papà della nostra attrice. Eppure però quelle sue arrampicate in montagna senza imbragatura, da solo, sembrano un po' sfidare il limite dell'età. Ma che cosa c'è dietro questo bisogno di mettersi alla prova, se è un bisogno di mettersi alla prova?
2: No, intanto di rimanere in prova. Di continuare a essere efficienti, è come se me lo chiedesse il corpo, non è una mia imposizione. Più passa il tempo e più il corpo mi chiede di essere impiegato maggiormente. Io mi ricordo quando ero un giovane operaio e vedevo gli operai che andavano in pensione e che dopo che erano andati in pensione morivano. E mi sembrava proprio una ingiustizia della vita che gli capitasse questo. Ma poi ho capito, col corso del tempo, che quello che li uccideva era il fatto di passare da decenni di vita intensamente fisica, con un ritmo e una biologia che coinvolgeva tutto il corpo, alla improvvisa inerzia. Quella inerzia, quell'ozio era micidiale.
1: Senta, lei ha detto in un'intervista: ora penso che ogni giorno ha il diritto di essere l'ultimo, a me basta che sia il penultimo.
2: Io lo tratto da penultimo, io lo tratto da penultimo però, no? È un modo per avere la sensazione, la certezza di non sprecare tempo. Se tutti i tuoi giorni sono penultimi, non ne sprechi neanche un momento.
1: Bisogna stare attenti. Torno al monologo, professore, quello che abbiamo appena ascoltato. Perché l'impressione è che quel mondo di anziani attivi, di tutte quelle attività, sia una buona cosa, però sia anche una cosa perfetta per il mondo economico di oggi.
3: Beh, è così. Innanzitutto ha battuto su questa frase molto biblica: insegnaci a contare i giorni, avremo la sapienza del cuore. Ultimo, penultimo, stupendo. Certo, è così. Cioè, noi oggi, cioè, come il Novecento ha inventato la gioventù, perché la gioventù non c'era prima. Cioè, i miei genitori non sono stati mai giovani, erano giovani biologici, ma la gioventù l'hanno inventata i Beatles e i Rolling Stones, cioè il 68, cioè che ha creato una categoria sociale, si chiama la gioventù, dove si entra e si esce tardi.
1: Poi.
3: Oggi, nel 21° secolo, stiamo inventando la vecchiaia, come classe, come categoria sociale distinta da tutto il resto, quindi prodotti, progetti, pubblicità, impressionante anche la nostra pubblicità che si rivolge a un pubblico chiaramente specifico. Quindi questo, per certi, a me piace molto l'invecchiamento attivo, purché non sia un'illusione per dimenticarsi che a contare i giorni, che è una grande saggezza, sapienza del cuore.
1: E allora, dagli acquisti...
2: Scusa, volevo aggiungerti una cosa a proposito dell'attività di questi vecchi. No?
1: Sì.
2: Beh, non stanno solo a giocare tra di loro e a fare gite. Questi vecchi fanno un sacco di volontariato. Sì. Prendono la parte del loro tempo, della loro competenza per dare una mano a chi ha bisogno del loro aiuto. E questo volontariato numerosissimo, che è proprio sostenuto dagli anziani, fa parte del vero prodotto interno lordo di questo paese. L'economia del gratis è quella che regge questo paese e è retta da questa attività senile.
3: È stupenda. Anche il tema dei nonni, no? Pensiamo che cosa non fanno oggi i nonni per le famiglie giovani, no? A proposito di questa economia del gratuito.
1: Però noi parleremo anche degli acquisti degli anziani. Tra poco la chiamano la silver economy, l'economia d'argento, che vale miliardi di euro anche soltanto in Italia. Andremo a scoprirla insieme, anche grazie ad un servizio che la nostra Marta Manzo ha girato andando dal sud al nord dell'Italia. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni

0: Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua. Star Comodi, la soluzione c'è
2: con te. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di una donna che vive la fede con coraggio, il libro di Esther. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, La passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni visitate il sito lourdes-france.com.
5: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, con il nostro professor Luigino Bruni e con Henry De Luca. Stiamo provando a raccontare i tanti modi diversi che ci sono di vivere la vecchiaia e siamo approdati anche a quel mondo di anziani attivi che oggi è anche un grande obiettivo del mercato. E allora ripartiamo dai dati, perché queste sono alcune stime diffuse dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali. Fanno riferimento ad un mercato molto vasto, che comprende moltissime categorie di beni e di servizi, dai viaggi all'alimentazione, alla salute, ai beni per la casa. Bene, il mercato della Silver Economy in Italia, come vedete, vale 350 miliardi di euro, che corrisponde a un impatto sul prodotto interno lordo del 20%, che potrebbe arrivare, secondo altri studi, a 400 miliardi di euro entro il 2030. Allora, professore, lei ce l'ha insegnato nel corso di questi anni, il mercato fiuta prima di noi i cambi della società.
6: Beh sì, la parola speculazione viene da specula, che vuol dire un punto di osservazione più alto che ti fa vedere più lontano. Il mercato, uh-huh, anche perché ha una quantità enorme di tecnici pagati per far questo, quindi vede prima il suo mestiere, quindi anticipa, cioè un imprenditore che leggesse sul giornale come è cambiato il mercato, è già fallito. Cioè devi intuire, l'anticipazione si dice, no? È la prima caratteristica di qualsiasi buon imprenditore o buon operatore economico. Quindi si stanno intuendo già da un po' di tempo che c'è un enorme business attorno alla vecchiaia e quindi sono arrivati in massa. La grande sfida è che non sia solo il mercato a rispondere agli anziani, è troppo poco.
5: Andiamo a conoscere meglio questa Silver Economy grazie a Marta Manzo, che ha fatto un bel giro per l'Italia. Guardiamo.
7: Ogni anno facciamo un paio di viaggetti, da quando siamo diversamente giovani. Stavolta ci facciamo un pezzo della Sicilia.
8: Quello che prevale è l'idea di vivere insieme queste giornate.
7: Abbiamo trovato un'ottima organizzazione sia alberghiera che di viaggio.
9: È Piege, un operatore turistico di riferimento per la vacanza della terza età. Nasce a Caserta dal 2001 ed è diventata leader del settore. È tutto organizzato e diventa un momento di aggregazione. Questo fatto fa crescere di volta in volta i gruppi, perché

0: c'è il passaparola, dice: ah, io sono stato lì, sono stato bene, mi hanno fatto trovare tutto pronto.
1: Diciamo, viene cucito somme sono.
0: È anche un modo per vivere meglio, no? Perché altrimenti uno si abbrutisce dentro casa, mentre facendo i viaggi ha sempre l'occasione di conoscere nuova gente.
2: Sono una nonna, ancora efficiente.
3: Quando sono arrivata qui, per me il pavimento era instabile. Con pazienza, con buona volontà, mi hanno aiutato a migliorare.
4: Mi trovo già meglio, anche con le scheme sto meglio e spero di proseguire.
5: Nel 2022 è nata Metis e si è subito focalizzata sull'allenamento delle persone senior. Sono persone che spesso nella vita hanno sofferto e quindi sono persone che hanno imparato ad ascoltarsi, ascoltare il loro corpo e soprattutto capire che la cosa più importante è la salute. Questa sensibilità tradotta in un allenamento è l'esercizio terapeutico, quello che restituisce vitalità al corpo. E noi, personal trainer, siamo coloro che devono somministrare l'unico vero farmaco che poi veramente può dare miglioramenti, che è l'attività fisica. Si prova molta più soddisfazione a riuscire a far alzare una persona che magari a regalargli un bicipite o un addominale scolpito. Ogni volta che entra una nuova signorotta nel mio studio è un po' come se rientrasse mia nonna e la vita mi desse una seconda possibilità per poterle fare del bene.
6: Nel nostro mercato odierno il cliente ormai arriva molto informato, questo grazie a internet, grazie a pubblicità in TV, poi si concretizza qui perché da noi tutti gli articoli si possono vedere e provare. Siamo un'azienda leader nel settore degli ausili e dispositivi per persone della terza età completamente personalizzabili. Se prima ci si accontentava di modelli base, adesso con i design siamo andati a migliorare. Soprattutto nella gamma scooter si va nella ricerca di un prodotto bello, accattivante, trovando dei mezzi che sono proprio identici a dei motorini. Quello che abbiamo capito è che la nostra clientela arriva da noi grazie alla volontà di conservare il più possibile indipendenza e autonomia.
7: Professore, la socialità, l'attività fisica, l'autonomia, tutte occasioni per uscire da casa, per alzarsi da quel divano, come lei spesso ci ricorda, la vita comincia fuori, oltre il divano. Sì. Ma chi altro dovrebbe occuparsi di questi anziani oltre il divano nella vita di tutti i giorni?
8: Sì, è che non può essere, non può essere solo il mercato, perché il problema è se la cura degli anziani è affidata soltanto a potere d'acquisto, noi avremo che i poveri saranno sempre più poveri di denaro e di cura, perché non avranno la possibilità di fare questi personal trainer, cioè, quindi dovremmo immaginare che la cura sia più democratica, cioè esempio, l'educazione, noi dobbiamo cominciare a dire ai giovani nelle scuole che occuparsi di anziani e di bambini fa parte dell'eccellenza umana e non soltanto di come una volta delle donne, delle infermiere, prendersi cura di qualcuno deve

0: Dalle ondate di caldo record alle alluvioni e tornado, i fenomeni meteorologici estremi sono sempre più in aumento e sebbene siccità e allagamenti possano apparire come elementi in contrasto, in realtà sono aspetti di una stessa problematica, ovvero della crisi climatica in atto. Questi eventi portano gravi danni alle città, alle popolazioni, ma anche alle aree agricole, con la distruzione di ettari di coltivazione. Per raccontarvi di questo siamo in Romagna, tra le zone di Cesena e Faenza, dove nel maggio del 2023 c'è stata una terribile alluvione. Qui incontriamo alcuni agricoltori che ci raccontano com'è andata. A causa dell'alluvione sono andati irrimediabilmente distrutti milioni di alberi da frutto, come per esempio kiwi, pesche, albicocche, in un'area tipicamente vocata alla frutticoltura. Ne parliamo con Pierluigi Randi, climatologo e meteorologo. Pierluigi, quello che è accaduto era in qualche modo prevedibile?
1: Abbiamo avuto due eventi di precipitazione estrema. Estremo vuol dire che è un evento che non si è mai verificato prima. L'aggravante è stato il fatto che sono stati molto ravvicinati tra di loro e hanno rovesciato un'enorme quantità di precipitazione. La previsione è stata buona, oggi abbiamo gli strumenti necessari per fare delle buone previsioni. Occorre precisare però che soprattutto nel secondo evento, che è stato il più grave, la quantità di pioggia è stata un pochino superiore a quella che ci si attendeva. Inoltre, dopo il primo evento dell'1-3 maggio, i terreni erano completamente saturi, quindi questa grande quantità di acqua non è stata assorbita dal terreno e si è riversata tutta nei corsi d'acqua.
0: Ci troviamo ora nella città di Cesena. Alla mia destra è il fiume Savio, che durante l'alluvione ha rotto i suoi argini, provocando gravi danni alle abitazioni e anche alle colture durante il delicato periodo della crescita dei frutti. Andiamo ora a conoscere un agricoltore, Gianluca Zoffoli, che ha 5 ettari di terreno coltivati a kiwi. Questi, quasi la metà, sono andati distrutti.
2: L'alluvione ha portato via i boccioli che stavano fiorendo e in più le cose trasportate dal fiume hanno rotto molti rami, molti rametti che avevano i frutti che stavano per sbocciare, per cui non c'è stato più niente da fare. Io sono riuscito a entrare qui nei filari circa 40 giorni dopo, alla fine di giugno, cioè prima non ce l'ho fatta perché c'erano tronchi, fango. Abbiamo provato un po' in tutte le maniere, ma non si riusciva a entrare. E in più, quei pochi fiori che avevano fatto i frutti si sono danneggiati, a parte che sono nati male, perché magari non hanno avuto l'impollinazione corretta oppure neanche per niente. Però cioè, ci sono stati anche alcuni insetti che magari dovevi fare i trattamenti, non siamo riusciti a entrare per fare i trattamenti e abbiamo fatto niente, abbiamo aspettato e poi abbiamo visto i risultati. Questo impianto purtroppo lo dimezzerò sicuramente, le piante rotte così le smetto, ma ormai c'ho una certa età, ho 60 anni, l'impianto ci mette 5-6 anni per entrare in produzione, non ho più la forza, io non ho un ricambio generazionale, accorcio e vedo un po', poi successivamente vedrò. Farò degli impianti annuali tipo, non so, barbabietole o grano oppure erba medica.
0: Gianluca, tu hai iniziato a fare l'agricoltore attorno agli anni 80.
2: Sì.
0: Avevi mai visto una furia del genere dell'acqua o condizioni climatiche così estreme?
2: No, così credo che non l'abbia visto nessuno. Io alluvioni ne ho viste, inondazioni sì, ma così tante, così devastanti no. Io ho avuto anche la casa allagata, siamo rimasti isolati 8 giorni in casa. Cioè, per fortuna ci sono stati tutti quei ragazzi che sono venuti ad aiutarci. Poi piano piano, giorno dopo giorno, siamo riusciti a ripartire. Anche perché

0: In Emilia-Romagna la produzione di frutta a causa dell'alluvione è stata compromessa per i prossimi 4-5 anni. Studiare questi eventi estremi può contribuire a contrastare gli effetti in agricoltura. Ne parliamo con Federica Rossi, ricercatrice in agroambiente e in agricoltura di precisione.
1: Qui in Emilia-Romagna non siamo comunque stati sufficientemente pronti ad affrontare quello che è avvenuto nello scorso maggio. Quindi siamo subito partiti cercando di costituire un pool di esperti, quindi tecnici ma anche ricercatori in agronomia piuttosto che suolo e fisiologia delle colture, per cercare di da una parte supportare i produttori per gestire i sedimenti, il suolo e le colture, e dall'altra parte anche cercare di monitorare nel tempo la gravità degli eventi, anche andando a identificare quali possano essere le strategie migliori per ripristinare la situazione pre-alluvione.
0: Perché tra l'altro quest'acqua che è entrata ha provocato sedimenti e asfissia del suolo, quindi
1: sì.
0: Ha compromesso proprio la fertilità del suolo.
1: Esatto, in alcuni casi, nei peggiori casi direi, anche degli espianti.
0: Tu fai parte di un pool di ricercatori, dicevi lavori con progetti anche internazionali, perché sono anche cofinanziati da fondi europei. Ecco, la politica agricola comune come interviene in questo senso?
1: Allora, noi come centro di ricerca e innovazione Rinova lavora a stretto contatto con politiche europee e in particolar modo con i piani di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna. Quindi, come vi dicevo, stiamo cercando di focalizzarci soprattutto in questo contesto nell'integrazione, anche io mi occupo di agricoltura di precisione, di sensoristica avanzata di campo, che magari sonde suolo piuttosto che centraline meteo, che possano aiutare anche a monitorare quelli che sono dei parametri agroambientali che servano da una parte di nuovo a supportare le decisioni in campo degli agricoltori e dall'altra parte anche a storicizzare quello che avviene, quindi fotografare il territorio per anche elaborazioni future più complesse o previsionali.
0: Quanto sono pronti, Federica, gli agricoltori ad affrontare situazioni così forti, intense come quella che per esempio c'è stata l'anno scorso, ma al tempo stesso anche ad adottare strategie più innovative di gestione delle loro aziende?
1: Innovazione, ricerca e soprattutto anche un altro tema, la formazione, sono degli elementi che oggi sono imprescindibili per affrontare le sfide odierne e prima di tutti anche i cambiamenti climatici.
0: Abbiamo lasciato la pianura cesenate, ora ci spostiamo nella prima collina tra i comuni di Faenza e Brisighella, dove sono esondati i fiumi Lamone e Segno. Qui ne vediamo gli effetti. Alla mia destra un campo dove c'era un frutteto, ora non è rimasto più nulla, solo delle ramaglie secche. Andiamo a incontrare due giovani agricoltori, Alessandro e Martina, che coltivano kiwi e che hanno subito danni dall'alluvione. Ci troviamo ora con Alessandro Bacchilega, un agricoltore che tra la pianura Faenza e la prima collina qui nel comune di Brisighella ha 15 ettari coltivati a kiwi. Durante l'alluvione ha avuto gravi danni, anche perché questa parte di territorio si affaccia proprio sul torrente Sintria. Che cosa è successo, Alessandro, durante l'alluvione?
2: È capitato che le eccessive piogge hanno provocato diversi smottamenti, tra cui vi posso far vedere un esempio che ci siamo sopra, di una frana che quell'albero lì una volta si trovava qui. Quindi l'eccessiva acqua imbevuta dal terreno è diventata troppo pesante e è scivolata lungo il pendio.
0: Come mai la terra non è stata capace di assorbire tutta quest'acqua?
2: Quest'acqua non è riuscita a assorbire perché è stata troppo violenta tutto in una volta e veniamo da anni siccitosi ed era secca, si sono create delle microcrepe che, infiltrandosi l'acqua ha spinto e ha creato gli smottamenti, come possiamo vedere oltre qui ma anche in tutto il nostro territorio romagnolo, soprattutto della collina. Il piano agricolo si è disossato e l'abbiamo ripristinato come meglio potevamo.
0: Alessandro, voi vi siete rimboccati le maniche, avete sistemato la strada da soli e poi finalmente siete riusciti ad arrivare al frutteto. Andiamo a vederlo?
2: Ti accompagno, ti faccio vedere. Ecco Francesco, puoi vedere i nostri impianti, la produzione c'è circa un 60% in meno. E non le abbiamo volute abbandonare perché comunque noi dobbiamo fare reddito e provare ad andare avanti lo stesso. E adesso ti voglio far vedere la sorpresa dell'alluvione.
0: Un bel danno, eh?
2: Qui sì, un notevole danno, come puoi vedere. Qui mi manca proprio il campo.
0: Hai perso anche pezzi, parte dell'impianto?
2: Parte dell'impianto, come puoi vedere, sono nella scarpata, qui ci saranno 20 metri di distanza.
0: E quindi era tutta terra qua?
2: Qui era tutta terra, fai conto che faceva la semicurva e in fondo, dove vedi quella pianta lassù in cima, c'era la scarpata che andava giù nel fiume. Qui la soluzione più veloce è staccare l'impianto qui, quindi recuperare fili, budelle, pali, come puoi vedere, e riuscire a fare il percorso percorribile con i mezzi agricoli spostandoci tutto su.
0: Arretrando
2: tutto su. Queste piante qui andranno perse. Noi salvaguardiamo il territorio, valorizziamo la collina, ma quando ti capitano delle cose così, come fai? È bello stare fuori, lo fa mio babbo, lo faceva mio nonno, lo faceva mio bisnonno, cioè c'è una generazione dietro. E poi stare fuori, cioè, è impagabile la cosa, è bellissimo. E poi vedere che tu pianti la singola piantina o il singolo seme, che vedi il frutto della tua fatica, è una cosa bellissima, però deve essere anche remunerato.
0: Mi trovo ora con Filippo Ferra, esperto in fertilità del suolo e nutrizione delle piante. Filippo è un consulente di Alessandro e sicuramente nel momento drammatico dell'alluvione avrai contribuito a dargli qualche consiglio, anche perché era un momento molto particolare quello della impollinazione dei fiori e quindi della crescita delle piante.
3: Con Alessandro stiamo facendo un percorso di equilibrio aziendale da oltre 10 anni. Questo consente alle piante di poter fronteggiare anche situazioni di emergenza, quali possono essere le gelate, le grandine, il freddo. Attuiamo un sistema consolidato. Miglioramento della fertilità del terreno attraverso la sostanza organica. In più facciamo la nutrizione con prodotti specifici che sia in fertirrigazione che per concimazione fogliare seguono le piante nella loro fase fenologica, dalla ripresa vegetativa alla legagione, alla maturazione dei frutti e alla conservabilità dei frutti. Come vedete, le piante hanno sofferto. Nonostante la sofferenza, se andate a vedere i frutti, hanno un'ottima pezzatura, hanno anche un grado brick molto buono. Il grado brick buono vuol dire che la sostanza secca del frutto è stata nutrita in modo equilibrato e per chi se lo mangia favorisce l'equilibrio della propria salute.
0: Ci troviamo in un'area collinare esattamente tra Brisighella e Faenza. Qui Martina ha un'azienda frutticola di circa 80 ettari, di cui una parte è dedicata a kiwi e ulivo, due coltivazioni prettamente autunnali. Martina, voi che danni avete?

0: avete subito dall'alluvione?
1: Ci troviamo, diciamo, nella prima collina, che è abbastanza coltivata e come curvatura è ancora abbastanza dolce, rispetto invece verso la montagna, dove le colline aumentano e sono principalmente boschive. E quindi non abbiamo avuto delle gran frane, principalmente abbiamo avuto un danno nei terreni che confinano con l'argine del fiume. Il problema è stato riguardante l'impollinazione. Tanta acqua non ha fatto sì che il polline potesse girare un po' col vento, con gli insetti impollinatori, quindi c'è stata una produzione scarsissima con le olive e nel kiwi anche è stata prettamente dimezzata.

0: che è la varietà tipica autoctona di questa zona, da queste piante così grandi purtroppo abbiamo avuto solo queste olive, che sono neanche la metà di quelle che noi di solito raccogliamo. Sono molto belle, il motivo, chissà, cioè veramente questi cambiamenti climatici ci hanno spiazzato. Abbiamo avuto un inverno caldissimo. Abbiamo avuto l'alluvione durante la fioritura, per cui per 15 giorni queste piante sono state bagnate. Dopodiché abbiamo avuto un'estate torrida e quindi anche il secco ha compromesso una buona parte delle olive che hanno cascolato. Quindi anche noi stiamo pensando veramente come dobbiamo comportarci.
1: Ora noi dobbiamo confrontarci e soprattutto fare una politica comune per affrontare le criticità, che sono soprattutto tre: l'aumento delle temperature medie, il peggioramento della distribuzione delle precipitazioni. La piovosità mediana non è diminuita moltissimo, ma piove peggio, cioè ci sono lunghi periodi in cui le precipitazioni sono molto scarse, alternati a brevi periodi in cui piove tantissimo. La terza sono gli eventi estremi. La nostra opera riguarderà il comunicare, il prevedere, l'allertare anche le imprese agricole sui rischi che correranno. Dall'altra parte dovremo sicuramente gestire meglio la risorsa acqua e fronteggiare quelle che saranno le variazioni provocate anche dal cambiamento climatico. Per fare un esempio molto banale, l'aumento dei parassiti. Adesso abbiamo dei parassiti tra virgolette nuovi perché si sono adattati al nuovo clima. E dovremo fare molta attenzione alla gestione del territorio. Noi abbiamo un territorio che è stato progettato, concepito per il clima di 40-50 anni fa, ma oggi il clima è cambiato, per cui siamo noi che ci dobbiamo adeguare.
2: Pierluigi, secondo lei questo comporterà anche cambiamenti proprio nel tipo di colture?
1: Probabilmente sì. La risorsa acqua sarà sempre più difficile da gestire. Quindi magari dovremmo orientarci verso colture che ne richiedano un po' meno, cioè che non abbiano una grande richiesta di acqua, questo si sta già facendo. Dopodiché anche la difesa potrebbe cambiare. Faccio un esempio, l'agricoltura di precisione, abbiamo fatto grandi progressi dal punto di vista informatico, il supporto informatico, la tecnologia ci può aiutare a fare un'agricoltura migliore.
2: Momenti di grande siccità, poi grandi piogge, anche adesso sta piovendo. Come ti prepari a questo e cosa pensi per quanto riguarda proprio essere giovani imprenditori come te in una situazione del genere?
3: Allora, sicuramente il clima non è un po' imprevedibile, quindi non possiamo più pensare a un'agricoltura come conoscevamo una volta. Dobbiamo un pochino aprirci al cambiamento, utilizzare tutti quanti gli strumenti di digitalizzazione, quanto più piuttosto che l'agricoltura di precisione, per andare a cercare di risolvere un pochino e prevenire queste situazioni per quanto possibile.
2: Tutto ciò ti spaventa?
3: Un pochino sicuramente sì, perché siamo noi gli agricoltori, siamo a strettissimo contatto con la natura, quindi dobbiamo fare i conti con queste cose, come con il gelo in primaverile, però dai, se c'è la volontà direi che si può affrontare un pochino tutto.
2: Bene, con questo messaggio di Martina abbiamo finito il nostro viaggio in Romagna, ma ora diamo la linea ai più piccoli per vedere come se la cavano con i temi della sostenibilità.
4: La scuola primaria Ciliani dell'Istituto Comprensivo Filippino Lippi di Prato ha colto la sfida di affrontare il delicato tema del contrasto ai cambiamenti climatici, uno degli obiettivi chiave della politica agricola comunitaria. Protagonisti del progetto, i bambini della classe 4B.
5: Un obiettivo che è stato sviluppato dagli alunni attraverso la realizzazione di un video.
6: Teniamo pulita la nostra città.
7: Quando puoi, vai in bicicletta.
6: O a piedi.
7: Fai la raccolta differenziata e falla bene.
6: Niente plastica. Ricicliamola.
8: Cuidate la borraccia.
9: Non inquinare. Spengi l'aria condizionata. Guarda che io ti vedo.
10: Animale, ciao. Abbiamo pensato al video perché ci ha dato la possibilità di coinvolgere tutti i bambini, e, permettendo loro

0: di esprimersi liberamente, anche ognuno nella propria lingua, proprio perché il progetto riguarda tutti a livello globale, non solo personale. E questo quindi ha dato la possibilità ad ognuno di loro di esprimersi, di divertirsi, di recitare in piccoli sketch che hanno voluto mostrare come il tema affrontato abbia risonanza e abbia una caduta sulla vita di tutti i giorni.
1: Tra l'altro con una declinazione legata anche al nostro territorio.
0: Sì, diciamo che il set che fa da sfondo al video è proprio la città di Prato, che purtroppo ultimamente è stata colpita da eventi naturali che hanno scosso molto i nostri bambini, e quindi è proprio lo sfondo ideale per mostrare come questo cambiamento climatico possa influire sulla nostra vita.
1: Com'è stato lavorare a questo progetto, realizzare un video insieme ai tuoi compagni?
2: Bello e emozionante, perché ci ha insegnato sempre di non inquinare, e gli adulti, dare esempio agli adulti.
3: Mi è piaciuto.
1: E cosa ti ha insegnato?
3: Mi ha insegnato la raccolta differenziata e come è cambiato le zone climatiche di Prato.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
6: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Mi raccomando, con papà è un principiante.
9: Ciao, mamma!
10: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
11: Buon lavoro!
10: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
12: Sei una donna estremamente attraente.
13: Scusami, ho le faccende da sbrigare.
14: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa...

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega il Santo Rosario con noi questa sera Sua Eccellenza Monsignor Pier Antonio Tremolada, Vescovo di Brescia, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà la sua benedizione. Continuiamo a pregare per il Medio Oriente, per l'Ucraina, per tutti quei paesi che soffrono a causa della guerra, perché presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono. E per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per noi e per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio, lo chiamerai Gesù. O Maria, madre del Figlio di Dio e madre del suo corpo che è la Chiesa, insegnaci a essere uniti a Cristo e uniti tra di noi, perché nell'obbedienza al Vangelo diveniamo testimoni di unità e costruttori di pace.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Maria entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Ed ecco che appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, le balzò in seno il bambino. Elisabetta fu ricolma di Spirito Santo. Maria, madre della Chiesa, diviene serva della Chiesa e le suggerisce un modo concreto di essere Chiesa, l'incontro. Maria, madre e serva della Chiesa, insegnaci a essere Chiesa che incontra ogni uomo per offrirgli la gioia di essere uomo, di essere amato e salvato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. L'angelo disse ai pastori: non temete, perché vi annuncio una grande gioia per tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Messia Signore. Maria è madre della Chiesa perché la avvolge nelle fasce della sua umanità, della sua tenerezza, della sua umiltà. Maria, che hai dato alla luce Gesù, dà luce alla Chiesa, alle nostre comunità, avvolgendoci tutti nelle fasce della tua tenerezza materna.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. O Maria, Madre della Chiesa, tu offri te stessa, offri Gesù, offri la Chiesa. Insegnaci a vivere l'amore, l'amore che si offre, l'amore oblativo, l'amore fedele, l'amore Eucaristia, rendimento di grazie che crea comunione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso.

0: lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori mentre li ascoltava e li interrogava. Maria, come la Chiesa, è creatura di Dio, figlia di Dio, ma della Chiesa Maria è madre, perché madre del Figlio di Dio. Maria, madre della Chiesa, non permettere che ci perdiamo nel cammino della vita, ma abbiamo sempre viva in noi la coscienza di essere amati da Dio, figli nel Figlio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
1: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Amen. Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

0: Oggi ancora, Signore, pronuncia quella parola, Effata, apriti, di fronte a ciascuno di noi. Apri le nostre orecchie, affinché non siamo sordi agli appelli del nostro prossimo, amico o traditore che sia, e della tua voce nella coscienza, piacevole o antipatica che sia. Apri le nostre bocche, perché possa sgorgare sincera la voce dell'affetto e della stima, ferma e convinta, quella che difende la giustizia e la pace. Apri le nostre mani affinché restino pulite nella nostra professione, leste e operative nelle nostre attività, capaci di stringere le mani di tutti indipendentemente dal loro colore e calore. Apri i nostri cuori affinché vibrino all'unisono col tuo, vivendo emozioni che conducono a scelte concrete e sentimenti che resistono nella corsa del tempo e dei tempi. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette.
1: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

forte scossa di terremoto in Colombia, edifici crollati, strade interrotte, ancora almeno 20 i morti, bambini intrappolati sotto le macerie dell'ospedale di Cali, il terremoto avvertito anche in Ecuador.

0: e Panama. Immigrazione, asse tra Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen. Sui social il messaggio congiunto. I due governi chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri. Polemiche tra Roma e Berlino. Svolta nell'inchiesta per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Arrestato Walter Lavitola è accusato di essere il mandante. Secondo il GIP lo avrebbe fatto per accrescere la popolarità del giornalista. Carceri sempre più affollate, ad agosto superata la soglia delle 65.000 presenze, lo denuncia l'associazione Antigone. In 9 penitenziari il tasso di affollamento supera il 200%. Un terzo delle acque dei mari e dei laghi italiani è inquinato. Virgoletta verde di Legambiente, la colpa è della cattiva depurazione degli scarichi urbani. Le foci sono i punti critici. 18:28 minuti, benvenuti al TG2000, buonasera. In apertura, dunque, il violento terremoto che ha colpito la Colombia. Ancora non è chiara l'entità dei danni, si segnalano però già decine di morti. Il sisma è stato avvertito fino a Panama. Sentiamo tutti i particolari da Caterina Dall'Oglio.
1: Questa è la magnitudo del terremoto che ha colpito nel nostro primo pomeriggio la Colombia, epicentro vicino a San José del Palmar nel nord-ovest del paese. Per ora si contano una ventina di vittime e la maggior parte a Pereira, molti i feriti. L'orologio della storica cattedrale di Manizales si sbriciola sotto gli occhi increduli dei passanti. Il sisma, registrato a una profondità di 82 km, è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano e non solo da Bogotà a Cali, da Quito a Panama. È la governatrice della provincia, Nubia Córdoba Curi, a dare la prima notizia su X. Ci sono feriti e danni considerevoli, scrive. L'autorità per l'aviazione civile segnala danni ad almeno 6 aeroporti. Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura sono stati colpiti. Per motivi di sicurezza le operazioni di volo in questi terminal rimangono sospese fino a quando non sarà possibile valutare i danni strutturali alle infrastrutture. A Cali il sindaco Alejandro Eder ha comunicato che almeno 20 palazzi sono crollati e ci sono persone bloccate sotto le macerie. Tra questi, secondo Blue Radio, bambini intrappolati sotto un ospedale crollato. Non risultano per ora danni nella capitale Bogotà.
0: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Giorgia Meloni e Mette Frederiksen fanno fronte comune sull'immigrazione. In un messaggio congiunto affidato ai social, la premier italiana e quella danese ribadiscono la necessità di difendere la sicurezza dei cittadini europei e di contrastare quella che definiscono un'immigrazione incontrollata. Ma sul tavolo c'è anche la linea del Viminale nello scontro con Berlino. Il Ministero dell'Interno sostiene che per i migranti arrivati in Italia dopo l'entrata in vigore del nuovo patto europeo debba essere prevista una compensazione che tenga conto anche degli sbarchi effettuati da navi ONG battenti bandiere era di altri paesi europei, soprattutto tedesche. Una posizione alla quale arriva la replica a stretto giro. Le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere è un dovere, afferma la ONG SOS Humanity. All'origine dello scontro la riapertura da parte della Germania del dossier dei cosiddetti dublinanti, richiedenti asilo arrivati in Italia e poi trasferitisi in Germania. Il cancelliere Merz rivendica il principio del paese di primo ingresso, mentre Roma contesta la gestione dei trasferimenti e sostiene che gli arrivi precedenti all'entrata in vigore del nuovo patto siano già stati regolati da con alcuni partner europei. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid. La Spagna ha reintrodotto per 30 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri provenienti dall'Italia dopo l'analoga decisione di Roma. Sono già oltre 1.000 viaggiatori identificati. Al centro resta la crisi di Ceuta. Migliaia di persone ieri sono scese in piazza per chiedere risposte dopo l'ingresso in massa dei migranti. Madrid, inoltre, teme nuovi tentativi massicci di ingresso attorno al 15 agosto.
0: E la crisi di Ceuta riapre il dibattito sui flussi migratori. Secondo i dati ufficiali, nel 2026 i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, ma i morti in mare aumentano in modo preoccupante. Il punto nel servizio di Fausto Nicastro.
3: Gli ultimi 108 migranti sono sbarcati ieri a Lampedusa. Un barchino di 10 metri, partito da Sfax in Tunisia, ha raggiunto Calacroce.

0: merce con 57 persone a bordo fermate dalla Guardia di Finanza, che ha anche sequestrato il natante. Altre due imbarcazioni con 28 e 23 persone sono state invece intercettate prima del loro arrivo sull'isola. Tutti sono stati poi accompagnati all'hotspot di Contrada Imbriacola. I dati diffusi oggi dal Ministero dell'Interno dicono che da inizio anno sono poco più di 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Da gennaio ad agosto i rimpatri sono stati invece oltre 5.000. Ma se nel 2026 i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare tra chi scappa da guerra e povertà invece aumentano in modo preoccupante. Per l'agenzia Frontex, infatti, gli ingressi illegali in Europa sono diminuiti del 37%, assestandosi a 40.000 unità. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, invece, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2026 sono quasi 1.400. A questo numero, però, manca ancora il riferimento della rotta che porta in Europa occidentale. Sono comunque ben 865 coloro che hanno perso la vita sulla via centrale, quella cioè che porta in Italia. Un numero, quest'ultimo, che supera i dispersi totali nello stesso periodo dello scorso anno lungo tutte e tre le rotte migratorie del Mediterraneo.
1: La guerra in Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo invece a Kharkiv. Il servizio di Cristiana Caricato.
2: È difficile immaginare cosa vogliano loro da noi. Per quanto tempo ancora possono torturarci?
3: Viktor ha 84 anni. Un drone russo è esploso poco lontano dalla sua auto, ferendo lui e la moglie Nadia. Suo genero è all'ospedale in condizioni critiche. È una delle 13 persone vittime dell'attacco aereo su Zaporizhzhia, l'ultimo in ordine di tempo, che ha provocato incendi e distrutto auto. La città è solo uno degli obiettivi della vasta offensiva di Mosca, che nella notte ha bombardato anche Odessa e Sumy, oltre Kharkiv, dove si contano 5 morti. Nello stesso arco temporale, l'esercito ucraino colpiva la raffineria a Nizhikamsk, nella regione del Tatarstan, la terza della federazione, provocando, secondo le autorità russe, vari incendi e 13 vittime, tra cui un bambino. Un'azione che, insieme a quella delle 24 ore precedenti a Belgorod, è stata definita dal capo della regione un deliberato atto terroristico e che Kiev rivendica nell'ambito di una vasta offensiva con droni sul territorio russo per ridurre il potenziale militare dell'aggressore. Quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi incrociati, missili e droni che hanno colpito obiettivi strategici e civili. La diplomazia intanto appare in stallo. Mosca esclude qualsiasi ipotesi di congelamento della guerra senza che prima siano affrontate quelle che definisce cause profonde del conflitto. Zelensky punta a rafforzare le misure militari nei settori chiave per difendere la linea del fronte attuale, la base ritenuta più realistica per raggiungere il cessate il fuoco, che ad oggi sembra sempre più lontano.
1: Prezzo del petrolio e del gas in salita a causa delle incertezze sulla riapertura di Hormuz. Il controllo dello stretto è diventato il principale obiettivo strategico di Teheran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: Le trattative per riaprire lo stretto di Hormuz vanno avanti senza intoppi, in modo costruttivo. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghei, all'agenzia di stampa Taksim ha spiegato che è stato trovato un accordo sulle rotte marittime, ma restano da definire ancora alcune questioni tecniche. Gli iraniani sono giocatori di scacchi professionisti, ha ironizzato Baghei, rispondendo così a Donald Trump, che aveva definito il negoziato una partita a scacchi. Riaprire Hormuz è ormai l'obiettivo più importante, secondo quanto scritto oggi dal Wall Street Journal, sarebbe il risultato che consentirebbe a Donald Trump di dichiarare la vittoria sull'Iran e mettere dunque fine alla guerra. Secondo il quotidiano americano, che cita funzionari della Casa Bianca, infatti, Trump in privato avrebbe ammesso di aver rinunciato ad un accordo sul nucleare e si accontenterebbe di un'intesa su Hormuz. Sarà però tutt'altro che semplice, lo conferma la nomina oggi a capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale di Mohsen Rezaei, ex comandante dei Guardiani della Rivoluzione. Solo due settimane fa aveva definito il controllo dello stretto di Hormuz strategicamente più importante di decine di bombe atomiche. Rezaei è il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema del paese, che ieri alcuni giornali avevano definito in fin di vita. Oggi il presidente Pezeshkian, proprio per mettere a tacere queste voci, ha dichiarato di aver avuto con lui un lungo incontro. Ancora una volta, però, non sono state mostrate né foto né video dell'incontro.
1: Restiamo in Medio Oriente. Dopo che Israele ha respinto il documento in 15 punti per Gaza, il capo del Board of Peace avverte: il piano americano resta l'unica via da seguire. Paolo Fucili.
5: Bisogna costringere il governo occupante a finire la sua guerra genocida e la protesta che si alza dalle macerie di Gaza. Il governo di Israele però è fermo al giudizio di ieri espresso dal primo ministro Netanyahu. Il piano di pace del Board of Peace è inaccettabile. Guardiamo ai fatti e non alle parole, suggerisce una fonte del board istituito dal presidente americano Trump per dare un seguito al cessate il fuoco di ottobre scorso. Dopo due anni di guerra fra Hamas e l'esercito di Tel Aviv sulla striscia di Gaza, Israele, a detta della stessa fonte, sta osservando di fatto il piano con lo stop alle uccisioni mirate e il ritiro sulla linea che lascia ai palestinesi il controllo di quasi metà territorio. Ma fermare ogni azione militare da ambo i lati è solo il primo di 15 passi del roadmap. Quelli fondamentali sono il totale ritiro israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. Quando iniziare e se insieme oppure no è il nodo attorno a cui c'è molto ancora da lavorare sui tavoli della diplomazia per poi cedere l'amministrazione di Gaza a un comitato nazionale e dispiegare una forza di stabilizzazione internazionale nei territori che Israele lascerà liberi. Perché nonostante il cessate il fuoco di ottobre a Gaza si contano ancora altri 1200 morti e la vita quotidiana è un inferno fra palazzi sventrati e misere distese di tende.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci. È stato arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, è accusato di essere il mandante dell'azione dinamitarda avvenuta sotto casa del giornalista nell'ottobre scorso. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
6: Alla fine lo hanno arrestato. Walter Lavitola torna in carcere, questa volta come mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci, il responsabile di Report, il programma d'inchiesta della RAI, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno. Gli è cercato come mandante anche Clesio Gomez Tavares, factotum di Lavitola. Lavitola è stato rintracciato dai carabinieri a Trastevere verso le 14.30, ha lasciato la sua abitazione ed è stato accompagnato in carcere. Gli esecutori materiali dell'esplosione, quattro piccoli pregiudicati della Vellinese, sono già detenuti. Ora la svolta con l'arresto per strage aggravata dal metodo mafioso dei presunti mandanti. Lavitola è accusato di aver concepito l'attentato, incaricando Tavares di individuare gli esecutori. Ranucci è stato manipolato da Lavitola e non ha mai saputo nulla dei suoi progetti. Si legge nell'ordinanza del GIP diffusa dalle agenzie di stampa. L'imprenditore perseguiva un obiettivo politico, quello di far diventare Ranucci presidente del Consiglio, a capo di un movimento legato allo stesso Lavitola. L'attentato, secondo l'imprenditore, serviva a far avere maggiore popolarità a Ranucci, tanto che aveva commissionato un sondaggio alle spalle del giornalista per analizzare l'aumento dei consensi. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato personalmente, insieme al factotum, a un primo sopralluogo esplorativo il 15 settembre 2025. Il latitante Tavares avrebbe anche coordinato una seconda ricognizione il 10 ottobre 2025, pochi giorni prima dello scoppio della bomba, mettendo a disposizione del comando l'autovettura del suocero. Per Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, sarà fondamentale comprendere il movente, mentre alcuni giornalisti ed esponenti politici, aggiunge l'avvocato, trasformano l'attentato per regolare i conti con Report.
1: Nuova scossa ai Campi Flegrei, magnitudo 3.0 a Pozzuoli, la terra torna a tremare, sono 2.200 i residenti in case non più agibili. Lucia Scione.
7: La notte può diventare infinita per chi vive in una terra che non smette di tremare. Dalle 2.26 una nuova scossa di magnitudo 3 ha risvegliato la paura nella popolazione dei Campi Flegrei, che aveva fatto ritorno nelle proprie abitazioni dopo l'annunciata fine dello sciame sismico seguito al terremoto del 31 luglio. Di ora in ora, dopo le opportune verifiche, aumentano le ordinanze di sgombero che finora hanno coinvolto 2.172 persone. Le domande per il contributo di autonoma sistemazione, le richieste di ospitalità in strutture alberghiere. I numeri del disastro sono in continuo aggiornamento e dietro quelle cifre ci sono vite sospese in attesa che il futuro dei campi Flegrei venga deciso e realizzato. Al momento l'assistenza di 2.288 persone è a carico dell'amministrazione comunale di Pozzuoli. 2.104 hanno trovato autonomamente un tetto, 112 sono ospitate in albergo.

0: Alberghi, 72 accolte al Palatrincone, il palazzetto dello sport, oltre a quella dell'abitabilità e della messa in sicurezza degli edifici, resta cruciale la questione del territorio. Da ieri i vigili del fuoco lavorano nell'area puteolana di Cigliano con mezzi movimento terra per bloccare la frana che aveva isolato alcune abitazioni. Incessante il servizio antisciacallaggio della compagnia Carabinieri di Pozzuoli, che stanotte hanno fermato un uomo a bordo di una vettura con targa coperta. Nascondeva all'interno attrezzi da scasso.
1: Italia si prepara a una nuova ondata di calore con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto. E mentre cresce l'allerta siccità e incendi, i dati di Copernicus fotografano un pianeta sempre più caldo. Monica Di Loreto.
2: Il caldo torna a stringere la morsa sull'Italia. Dopo la breve tregua dei temporali, da domani l'anticiclone africano tornerà a spingere aria rovente sulla penisola e fino a venerdì le temperature saliranno ancora con punte di 38-39 gradi. Le città più esposte saranno soprattutto Roma, Firenze, Napoli e Palermo, ma il caldo intenso questa volta salirà anche al nord con Bologna, Milano e Verona, tra le città dove i termometri potrebbero raggiungere valori molto elevati. A pesare saranno soprattutto le notti tropicali con temperature molto alte anche dopo il tramonto. E mentre l'Italia si prepara ad un Ferragosto rovente, dal resto del pianeta arriva un segnale che fa ancora più riflettere. Il programma europeo Copernicus, che attraverso satelliti, stazioni e altri strumenti monitora il clima e l'ambiente della Terra, fotografa un pianeta sempre più caldo. Luglio è stato il secondo luglio più caldo mai registrato sulla Terra. Davanti c'è soltanto il luglio record del 2023 e appena un mese prima, anche giugno, aveva fatto registrare una temperatura eccezionale, risultando il secondo giugno più caldo mai osservato. E non è solo l'aria a scaldarsi, anche gli oceani lanciano un allarme. A luglio la temperatura media della superficie dei mari ha raggiunto 20,96 gradi, il valore più alto mai registrato a luglio. Un mare sempre più caldo, insieme alla siccità e alle alte temperature, significa anche terreni più secchi e maggiore rischio di incendi. E così, mentre il termometro torna a sfiorare i 40 gradi, il dato più preoccupante è che questi episodi di caldo estremo non sembrano più eccezioni, stanno diventando sempre più frequenti e intensi. Per assistere ad un potenziale cambio di passo della circolazione atmosferica, occorrerà attendere il 17-18 di agosto.
1: Con la cronaca a Ragusa, dove all'interno di un centro diurno per disabili psichici andavano in scena maltrattamenti continui, 2 gli arresti e 13 in totale gli indagati. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
3: Presi a schiaffi, calci e pugni in un centro diurno per disabili, psichici e persone con disturbi dello spettro autistico a Ragusa. Era scattata da un'ordinaria ispezione dei carabinieri del NAS, da cui erano emerse irregolarità all'inchiesta della procura, che ha portato oggi a 2 arresti, a 5 sospensioni e all'iscrizione di 13 nomi in totale nel registro degli indagati per reati di maltrattamento ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Gli episodi risalgono ai mesi tra dicembre e febbraio scorsi. I militari, anche attraverso intercettazioni ambientali, telefonica, hanno riscontrato nella struttura, che appartiene a un'associazione del terzo settore, carenze igienico-sanitarie. È stata rinvenuta la presenza di topi all'interno di sacchi contenenti dolci natalizi, ma non solo. Personale non qualificato somministrava in maniera arbitraria farmaci e inoltre gli ospiti, come mostrano le immagini, erano costretti a subire violenze e minacce. Il presidente e il garante del centro sono stati sottoposti ai domiciliari, a 5 volontari. È stato interdetto per un anno di prestare assistenza ai fragili. L'accusa contesta in particolare a 2 indagati di aver maltrattato e picchiato i disabili, a tutti gli altri di non aver fermato gli abusi e non aver sporto denuncia.
1: Sempre più gravi le condizioni delle persone recluse nelle carceri. Nuova denuncia da parte dell'associazione Antigone. Sentiamo Chiara Placenti.
4: Nelle carceri italiane ormai il tasso di sovraffollamento ha superato il 140%. All'8 agosto nelle strutture italiane erano recluse 65.009 persone a fronte dei 46.237 posti disponibili. Addirittura in 9 istituti il sovraffollamento arriva al 200% in un'estate bollente che rende ancora più proibitive le condizioni di vita in cella. Numeri che peggiorano il quadro già critico emerso dal rapporto presentato da Antigone 5 giorni fa. Un sistema penitenziario sempre più lontano dai principi dal dettato della Costituzione che viola la dignità della persona, ostacola il percorso di reinserimento sociale e conta già 38 suicidi da inizio anno. Non sono una soluzione, 10.000 nuovi posti promessi dal governo entro il 2027 e neanche l'annunciata uscita di 10.000 detenuti tossicodipendenti, perché le parole si scontrano con una copertura finanziaria sufficiente per meno

0: di 600 persone. Il numero attuale di detenuti è stato superato solo nel triennio 2010-2013, quando l'Italia fu condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea, che proibisce la tortura e i trattamenti inumani o degradanti.
1: Chiesa e massoneria. Nel servizio di David Murgia ripercorriamo i motivi per i quali, alla luce di due recenti episodi,

0: e ha conseguenze anche sulla celebrazione delle esequie ecclesiastiche. Due recenti casi avvenuti a Roma e Sanremo riportano al centro una questione sulla quale la Santa Sede è intervenuta più volte e da ultimo nel 2023. Il primo episodio si è verificato a Roma nella Chiesa degli Artisti, dove erano state programmate le esequie di un musicista. Successivamente però è emersa la sua appartenenza al Grande Oriente d'Italia, una delle principali organizzazioni massoniche italiane. Accertata la circostanza, il vicariato di Roma ha informato il celebrante, il vescovo Monsignor Antonio Staglianò, dell'impossibilità di procedere con la normale celebrazione delle esequie ecclesiastiche. Al posto della messa funebre è stato quindi consentito soltanto un breve momento di raccoglimento e di preghiera per il defunto.
1: Stante la scomunica, alla massoneria non si è potuto procedere alle esequie e alla celebrazione della messa. Ciò nonostante, insieme al Cardinal Reina si è deciso di accogliere la salma per un momento di preghiera come gesto di carità cristiana, anche perché noi cattolici dobbiamo sperare per tutti. Nella nota è segnalato che si può anche celebrare messe di suffragio in futuro se i parenti lo volessero.
0: Un episodio analogo si è verificato anche a Sanremo. In questo caso erano già state fissate le esequie religiose di un uomo che ricopriva il ruolo di maestro venerabile di una loggia massonica. Venuto a conoscenza della sua appartenenza alla massoneria, il vescovo della diocesi di Ventimiglia Sanremo, Monsignor Suetta, ha deciso di fermare la celebrazione funebre. L'incompatibilità tra l'appartenenza alle associazioni massoniche e la fede cattolica è stata infatti nuovamente ribadita nel 2023 dal Dicastero per la dottrina della fede, rispondendo a una richiesta di chiarimento proveniente da un vescovo delle Filippine. Il Dicastero Vaticano ricordava che l'iscrizione attiva alla massoneria da parte di un fedele è proibita a motivo dell'inconciliabilità tra dottrina cattolica e massoneria.
2: Etna in eruzione nello scalo di Catania, nuovo stop ai voli, la sospensione di arrivi e partenze adesso è prorogata almeno fino alle 21. Il servizio di Alessandra Camarca.
3: È stata prolungata per la fase eruttiva in corso sull'Etna la sospensione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania, che non finirà più come previsto alle 17 ma durerà fino alle 21. Resta operativo l'aeroporto di Comiso. Lo comunica la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri prima di recarsi in aeroporto a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Restano i disagi per i voli dirottati o cancellati. Molti passeggeri ancora in attesa di sapere se riusciranno a volare.
4: Siamo qua dalle 5 della mattina e non sappiamo adesso quando si parte, che si fa, non sappiamo niente. So solo che lunedì dobbiamo andare a lavorare e adesso non si sa quando.
5: No, ancora abbiamo speranza perché non è uscito nel tabellone il nostro volo, però non si sa effettivamente come ci finirà, quindi vedremo.
6: Il volo è stato di nuovo, c'è stato un problema, il volo che veniva dal Marocco è atterrato a Palermo. Dopodiché atterrato a Palermo, noi hanno detto il volo di nuovo è stato cancellato.
3: Intanto resta intensa l'attività eruttiva dell'Etna, caratterizzata da continue esplosioni nella zona in cima al vulcano, situata a oltre 2500 metri di quota, in particolare dal cratere Voragine e da colate laviche che fuoriescono da tre bocche, riversandosi nelle valli desertiche del Bove e del Leone. Il tremore vulcanico, che fa registrare modeste oscillazioni, continua a mantenersi su livelli alti. Rimane sempre sull'allerta arancione l'avviso per l'aviazione, il VONA, emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania.
2: Torna la tradizionale campagna estiva di Legambiente, che attraversa mari e laghi italiani e conferma l'inquinamento degli specchi d'acqua, due i fattori che pesano, male depurazione e crisi climatica. Elena Aquilanti.
7: Nei giorni in cui tantissimi italiani sono al mare o sulle rive dei laghi, da Legambiente arriva una fotografia preoccupante della salute delle nostre acque. Secondo il rapporto di Goletta Verde, un terzo delle coste e dei bacini analizzati è inquinato. Per i laghi, in particolare, è il dato peggiore degli ultimi 7 anni. La causa principale è sempre la stessa, i depuratori che mancano o non funzionano. Ancora oggi nel nostro paese gli scarichi fognari di 14 milioni di persone finiscono nell'ambiente senza essere trattati. L'inquinamento viaggia soprattutto attraverso i corsi d'acqua. Fiumi e canali raccolgono i liquami e li riversano direttamente nel mare e nei bacini interni, con il risultato che più della metà delle foci controllate è fortemente inquinata.
8: Questo sta costando all'Italia decine di milioni di euro di multa all'Europa ogni 6 mesi per il mancato rispetto della direttiva sulla depurazione delle acque reflue.
7: Così i bagnanti devono fare particolare attenzione, anche perché nel 70% delle zone a rischio non è presente alcun cartello che segnali il pericolo. E a peggiorare la situazione c'è il clima. Il caldo estremo e la mancanza di piogge sta

0: stanno prosciugando laghi e fiumi e con meno acqua a disposizione la concentrazione di sostanze inquinanti aumenta. Come evidenzia Goletta Verde, si tratta di una situazione ormai cronica che deve essere affrontata attraverso l'ammodernamento di depuratori e reti fognarie.
1: In attesa della notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, ma il culmine si registrerà il 12 agosto nel cielo fino a 100 meteore l'ora. Nella stessa data, al tramonto, l'eclissi di sole. Marino Galdiero.
2: Alzare la testa, tornare a guardare il cielo, almeno per una sera, per la notte delle stelle cadenti, e così dimenticare o mettere da parte per qualche ora lo schermo del nostro smartphone. La meraviglia che offre la volta celeste è spesso ridotta dalla miriade di luci delle nostre città e strade che limitano la visibilità dei corpi luminosi sopra di noi. Per questo è meglio andare in cerca di un posto isolato dove sdraiarsi e contemplare il cielo con la speranza di cogliere una scia di luce. È la notte di San Lorenzo, la notte dei desideri che si realizzano se si vede cadere una stella. L'altro appuntamento astronomico da non perdere in questa calda estate, anche troppo, è il prossimo 12 agosto, quando sarà possibile assistere all'eclisse solare, cioè il momento in cui Sole, Luna e Terra saranno perfettamente allineati. Non accade sempre, il disco solare sarà coperto e vedremo solo una corona di fuoco intorno al satellite naturale più vicino alla Terra. Lo spettacolo in Italia sarà visibile solo parzialmente all'ora del tramonto e con davanti a sé un orizzonte libero. E prima di alzare gli occhi al cielo è necessario munirsi di occhiali di protezione. Insomma, due opportunità per rompere con le nostre abitudini di chi guarda sempre avanti o in basso e godere di un attimo di bellezza e meraviglia.
1: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo.
3: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
6: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
7: È Verum.
6: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
7: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
6: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
8: Da quando ho scoperto l'In Special Response potrei scalare l'Everest!
9: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
10: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
9: E ora si cambia marcia.
10: Lean Specialist, speciali per te.
11: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni visitate il sito lourdes-france.com.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Eccoci di nuovo insieme con un aggiornamento sul violento terremoto che ha colpito la Colombia. Secondo i media locali, il numero delle vittime sarebbe salito a 73. Purtroppo ancora un bilancio provvisorio. E per questa edizione è tutto. Ora il meteo, poi la Santa Messa. Il prossimo TG alle 20:45.

Lunedì, pressione debole. Rovesci temporaleschi al nord-est, dalle Alpi verso le pianure. Sole prevalente invece altrove. Temperature in lieve diminuzione ove piovoso. Martedì, pressione in aumento, ma ci saranno ancora dei temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi e alte pianure. Soleggiato e più asciutto invece sul resto dei settori. Lunedì, pressione stabile. Nel corso del pomeriggio ci potranno essere dei rovesci anche temporaleschi in Appennino. Sul resto dei settori avremo sempre tanto sole e clima molto caldo. Martedì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio e generale soleggiamento. Soltanto in Appennino ci sarà qualche pioggia o temporale. Temperature molto calde. Lunedì, anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Venti forti settentrionali, clima caldo. Martedì, anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e anche sulla Sicilia.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli carissimi, celebriamo la festa di San Lorenzo, diacono e martire. Questi è il santo diacono Lorenzo, che diede la sua vita per la Chiesa. Egli meritò la corona del martirio per raggiungere in letizia il Signore Gesù Cristo. In particolare San Lorenzo è venerato dalla Chiesa come protettore dei diaconi, quindi facciamo gli auguri a tutti i diaconi, anche ai nostri che celebrano con noi stasera, e chiediamo protezione dal loro santo patrono per il loro servizio, per il loro ministero. Iniziamo come sempre domandando perdono a Dio per tutti i nostri peccati, per tutti i peccati del mondo. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, l'ardore della tua carità ha reso San Lorenzo fedele nel ministero e glorioso nel martirio. Fa che amiamo ciò che egli ha amato e viviamo ciò che ha insegnato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo. Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà. E chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza, né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti, ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme

0: al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Beato l'uomo che teme il Signore.
2: Beato l'uomo che teme il Signore.
0: Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Beato l'uomo che teme il Signore. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto. Beato l'uomo che teme il Signore. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Beato l'uomo che teme il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, la liturgia della parola di questa festa esprime e descrive anche in un modo, direi, completo, esaustivo, il carisma di San Lorenzo, l'antichissimo diacono e martire che la Chiesa venera fin dai primissimi secoli. È un santo la cui devozione è stata molto popolare fin dall'inizio. Già ne accennavamo a qualcosa della sua vita qualche giorno fa, quando abbiamo celebrato la memoria del Papa San Sisto II, perché San Lorenzo è stato l'arcidiacono, il diacono responsabile di quel piccolo collegio di 7 diaconi della città, della Chiesa di Roma, che collaboravano col Papa Sisto II, e insieme a lui, contestualmente, alcuni giorni dopo, infatti celebriamo oggi l'anniversario del suo martirio, a qualche giorno di distanza da quello del Papa San Sisto, insieme a lui ha coronato fino all'effusione del sangue la propria testimonianza della fede in Cristo sotto la persecuzione dell'imperatore romano Valeriano, il 10 agosto dell'anno 258. Di San Lorenzo, poi in particolare Sant'Ambrogio, poi Sant'Agostino e poi anche altri testi più recenti hanno commemorato una passione, cioè un racconto del suo martirio, a volte anche

colorita di alcuni dettagli letterari forse leggendari, ma il cui fondamento storico è indubbio, cioè è senza dubbio, ecco, perché San Lorenzo ha subito il martirio con coraggio. Si ricorda anche la sagacia con cui è riuscito a rispondere al prefetto che lo interrogava, perché in particolare San Lorenzo era incaricato nella diocesi di Roma di amministrare le offerte, le elemosine che arrivavano dai fedeli alla Chiesa per redistribuirle ai poveri. Quindi in particolare la sua diaconia, il suo servizio si esercitava con la carità, il servizio della carità verso i poveri. Ebbene, quando venne arrestato il Papa Sisto II insieme ai diaconi, i suoi collaboratori, alcuni vennero giustiziati subito, vennero decapitati. A San Lorenzo venne data una dilazione del proprio martirio di qualche giorno, sotto la condizione di recuperare appunto in pochi giorni tutto il denaro, tutte le ricchezze che la Chiesa aveva in proprio possesso, per consegnarle all'impero, per consegnarla al prefetto, perché appunto una delle conseguenze di questo editto di Valeriano era non soltanto la condanna a morte dei vescovi, dei preti e dei diaconi, ma anche la confisca dei beni della Chiesa. Allora, con arguzia, con santa scaltrezza, San Lorenzo in pochi giorni ha raccolto tutte queste elemosine, che la cassa, diciamo che è il fondo cassa delle elemosine che erano in custodia nella diocesi di Roma, e le ha immediatamente distribuite a tutti i poveri. Quindi ha subito, le ha consegnate, ha fatto la carità a tutti i poveri, in modo che non rimanesse altro. E il giorno in cui, come oggi, il 10 agosto, è stato interrogato, gli è stato chiesto di presentare proprio i tesori, il patrimonio della Chiesa, lui ha presentato i poveri stessi e ha detto: questo è il tesoro della Chiesa, ecco, qui è finito, ecco, tutti i beni materiali della Chiesa sono in mano a loro. Ma non era soltanto una battuta quella che ha fatto, era una verità teologica, perché se Gesù ha detto nel Vangelo beati i poveri, vuol dire che, ed è in cima a tutte le beatitudini, questa la prima beatitudine tra tutte, beati i poveri, vuol dire che davvero la Chiesa di sempre deve considerare i poveri come il proprio tesoro da custodire, la propria ricchezza. Poi oggi, nella notte di San Lorenzo, c'è una coincidenza astronomica molto popolare, anche molto diffusa, molto conosciuta, che è quella dell'osservare il cielo stanotte per osservare le stelle cadenti, e poeticamente sono state associate al martirio di San Lorenzo, questo fenomeno astronomico della visibilità delle stelle cadenti, e poeticamente si è pensato che queste stelle cadenti rappresentassero simbolicamente le lacrime di San Lorenzo stesso il giorno del martirio. Lacrime ecco, premiate, trasformate in stelle, quindi ecco, lacrime luminose, non dolorose, ecco, che sono custodite in cielo. E allora, naturalmente, per noi in questo santuario l'associazione con il tema delle lacrime ci fa subito drizzare le orecchie, perché è qualcosa che interessa particolarmente la spiritualità che cerchiamo di portare avanti in questo santuario. E questa associazione tra le lacrime e le stelle è stata anche presa in considerazione anche in passato, a volte per esempio da alcuni poeti. Per esempio, un poeta armeno, Daniel Varuyan, ha intitolato una sua poesia Il pianto di Dio, prendendo in prestito un'idea che già esisteva nella poesia, che Dio avrebbe creato il mondo con le sue lacrime. E noi siamo frutto proprio delle lacrime di Dio, siamo stati creati a costo delle lacrime di Dio, e queste lacrime sono ancora rimaste immortalate nelle stelle del cielo. Questa poesia dice proprio così: quando egli trovò l'immensità così vuota, provò un profondo, crudele dolore, e sul silenzio e sul nulla pianse dal cuore la sua desolazione. Cadendo le sue lacrime lo esaudirono, formando ogni stella del cielo. E come al poeta, così anche a Dio, per creare fu prima necessario piangere. Ma le stelle non sono soltanto il simbolo delle lacrime di Dio, ma anche delle lacrime di Maria, quelle che custodiamo e veneriamo nel nostro santuario. E così ne parlava
il nostro compianto arcivescovo Monsignor Giuseppe Costanzo, che è nato al cielo l'anno scorso e che era conosciuto e ricordato come grande teologo e biblista di grande fama, e scriveva a proposito delle lacrime della Madonna, della lacrimazione, che è stata anche l'origine che ha fatto sorgere il nostro santuario. Scriveva così: le lacrime di Maria sono una fulgida costellazione nel cielo di questa notte del mondo. Questa costellazione non soltanto illumina, ma consente l'orientamento all'uomo smarrito e gli permette di individuare la giusta direzione del cammino. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti offriamo con esultanza nella festa di San Lorenzo e fa che giovino alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Lorenzo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricorda di Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci e parta la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Lorenzo, San Giovanni Paolo II e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Saziati dai tuoi santi doni, ti preghiamo, o Signore. Il servizio sacerdotale compiuto nella festa di San Lorenzo accresca in noi la grazia della tua salvezza, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle Lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù,

0: Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Vi siete mai chiesti a cosa prestare attenzione? A un raggio di sole, al vento d'estate, a un profumo che vi ricorda l'infanzia? Cioè quelle piccole cose che rappresentano la bellezza del creato. Ci fate mai caso?
1: Allora, questi sono i nuovi turni del magazzino Caritas. Io direi lunedì facciamo Bruno, martedì Don Manolo, mercoledì Gianluca, giovedì Alice, se se la sente, di gestire da solo il magazzino Caritas. Andiamo bene.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
3: Lunga vita al re Xerxes!
2: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
4: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
2: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
5: Il libro di Esther, questa sera in prima serata. In prima visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me.
12: Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
5: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Scusa, un attimo, mando questo messaggio.
1: Zio, ma questa sono io.
0: Sì.
1: Dove eravamo qua?
0: Eravamo in Salento, forse luglio 2008, sì. Che vacanza medica, là. Io venivo da Bari, l'ho raggiunto.
1: Sì, è vero, proprio mitica.
0: Come stanno andando gli studi?
1: Bene. Mi aiuta il fatto che qui non ci sono troppe distrazioni.
0: A noi? No, Manolo è simpatico.
1: Sì, è simpatico.
0: Ma?
1: Diciamo che gestire i social dell'oratorio e curare la parrocchia non è esattamente quello che mi aspettavo da un'esperienza fuori casa, ecco. Poi, vabbè, mi mancano i miei amici. E anche mamma e papà, ovvio. Che io sognavo di andare a vivere da sola. E mamma mi ha detto, vai dallo zio.
0: Però con lo zio ti trovi bene. Ah, lo sai una cosa che ho notato? Da quando stai qua dentro?
1: Cosa?
0: Una cosa strana. Che non hai usato mai il cellulare. Lo zione ti coinvolge.
1: Zio, l'ho lasciato in camera a caricare. Che stanotte mi sono dimenticata di attaccarlo. Al contrario di te, che invece lo usi sempre.
0: Hai ragione, scusa. Mando e vai.
1: Comunque, senti, per me va bene fare il tour al magazzino della Caritas il giovedì. Sei contento?
0: Ma non lo devi fare perché sono contento io.
1: No, a me piace il tour.
0: Ovvero per te, no?
1: Certo.
0: Ti posso. E pensare invece che Bruno Mariotti al magazzino ci aveva messo le radici. Infatti, la signora Camilla, ogni volta che veniva a donare pacchi alimentari o vestiti, lo trovava sempre lì. Era questo il motivo per cui aveva messo i turni.
2: Ma tutta roba nuovissima. Fossero tutti come lei, signora Camilla.
3: Si figuri, lei è gentilissimo.
2: Pensi che la settimana scorsa è arrivata una signora, mi ha lasciato un vestito da sera con la scollatura che sembrava Anita Edberg nella Fontana delle Trevi.
4: Signora Camilla, buongiorno. Lo vuole un caffè? Lo stavo preparando proprio adesso.
3: Grazie, siete tutti così gentili con me.
4: Ci mancherebbe. Signora Camilla, ma che è sta? Si sieda.
3: No, adesso mi passa.
4: E le vado a prendere un bicchiere d'acqua?
3: No? Sto bene. Io vorrei parlare con Don Michele, cioè...
5: La signora Camilla era molto preoccupata per la situazione di suo figlio Dario.
6: Ha finito il liceo e dopo qualche tempo è andato a lavorare in un'azienda qui della zona. Però poi l'hanno licenziato perché la ditta ha perso l'appalto. E hanno mandato a casa 20, sa?
0: Se ne sentono tutti i giorni di storie così. Però non bisogna mollare.
6: È quello che ho detto anch'io. Bisogna reagire. Invece lui si è chiuso in se stesso. Chiuso a casa, davanti al computer. E se non sta davanti al computer, sta sempre attaccato al cellulare.
0: Ma è possibile che non ci sia un amico, qualcuno con cui parlare?
6: Io credo che sia depresso.
0: Depresso perché ha perso il lavoro o depresso per altri motivi?
6: Dario è vero che parla con me, però non è che mi dice proprio tutto. Io credo che la sua situazione sia peggiorata da quando è stato lasciato da quella Stefania lì.
0: La sua ragazza?
6: Magari la sua ragazza. Un fantasma la definirei.
0: Un fantasma.
6: Dario ha scoperto che questa Stefania, con cui parlava ogni giorno per quasi un anno,

0: senza averla mai vista di persona, ma solo in videochiamata. Era già impegnata. E quando il fidanzato ha scoperto che lei aveva l'amicizia con il mio figliolo, quella lì, che Dio mi perdoni, è sparita nel nulla.
1: In un anno non si sono mai incontrati.
0: È quello che ho detto anch'io. Lei viveva in un'altra città. Come ci è rimasto male il mio bambino.
1: Bambino? Quanti anni c'ha questo bambino?
0: 20.
1: Bambino un po' cresciuto.
0: Quanto mi piacerebbe che vedesse questo posto. C'è una pace qui.
1: Cosa fa tutto il giorno questo bambino, visto che non lavora, non studia?
0: Niente, così, chiuso in camera, aspettando. Non esce quasi più di casa, non frequenta più i vecchi amici, aspetta, aspetta che Stefania lo chiami o gli mandi un audio, un WhatsApp, un messaggio, insomma, io non so proprio più che cosa fare. Lo chiami lei, sì, gli dica qualcosa.
1: Ma io?
0: Sì.
2: Pronto?
1: Pronto? Dario, ciao, sono Don Michele. No,
2: pronto?
1: Sto qua con mamma.
2: Ma non si sente niente.
1: Pronto?
2: Ho capito, è il solito malware telefonico.
1: Ha riattaccato, si sentiva tutta una voce metallica.
0: Ma chi ha detto?
1: Ha detto che sono un malware.
0: Che?
1: Malware.
0: E che cos'è?
3: Ve lo confesso, cominciavo seriamente a odiare i cellulari. Ma era così bello quando una volta non c'era tutta questa tecnologia. E il monopattino elettrico? Vabbè, diciamo che ho fretta.
1: Ciao Gianluca, tu che sai tutto, oggi al telefono mi hanno detto malware.
4: Forse stai parlando di un malware telefonico. In pratica è un virus che si appropria del tuo telefono e fa partire telefonate a caso per rubarti il credito.
1: Cioè mi hanno scambiato per un virus? Bravo che vai a piedi.
3: Con la scusa di ritirare la spesa, quella che ci aveva donato, andai da Camilla, sperando di riuscire a parlare con Dario. Ma Dario non c'era, era uscito. Perché quella notte era stato molto male e alla fine si era convinto ad andare da Irene per un consulto. Per vederci un po' più chiaro, la chiamai.
5: Simpatica questa cosa di mettere i turni per stanare Bruno dal magazzino. E invece tua nipote come si trova in parrocchia? Si è ambientata?
6: Diciamo come Alice nel Paese delle Meraviglie.
7: Ma pure te, scusami, stai sempre col cellulare acceso, stai sui social?
5: Io no, non ho tempo magari. E tu invece?
6: Io? C'è Alice che mi ha fatto il provino su non so quale social, ma non so proprio veramente cosa farci.
5: Ma a te non serve. Beh, perché tu sei pagato dall'amore di Dio, Michele.
6: Bella, sì, ma che c'entra Dio coi social?
5: Sai come diceva il famoso psicanalista Jacques Lacan?
6: Che diceva?
5: Diceva che l'amore è donare ciò che non si ha a qualcuno che non lo vuole.
6: Ah, proprio quello che succede sui social. Cioè che tutti scrivono, ma nessuno legge.
5: Sei arguto, Don Michele, ma oggi mi sorprendi.
6: Senti, invece una cosa mi servirebbe. Io ho questo problema da risolvere di questa mamma con il proprio figlio.
7: Dimmi qualcosa.
5: Non posso dirti nulla su Dario. Non posso, è segreto professionale. Però posso assicurare che gli ho prescritto un po' di valeriana, così dorme meglio, va bene?
8: Adesso devo veramente andare, è tardi. Ci sentiamo presto, va bene? Ciao Michele, ciao.
6: Irene? La seconda persona che mi attacca al telefono oggi.

0: Vescovo!
1: Michele, come stai?
0: Molto bene, molto bene.
1: Che stai facendo?
0: Sto provando a stampare i turni per il magazzino della Caritas. Finalmente sono riuscito a stanare Mariotti da là dentro.
1: Senti, Michele, avevi detto che la chiesa doveva essere aperta?
2: Che la canonica doveva essere aperta?
0: E allora?
1: E allora perché nessuno mi apre?
0: Ma perché? Dove stai?
1: E dove sto, Michele? È da mezz'ora che sto qua fuori davanti al cancello. Mi aprite, per favore? L'avete risistemato veramente bene questo oratorio, Michele. È tutto molto più bello adesso.
0: Tutto. Ci sono delle anime che hanno bisogno di più tempo.
1: Scusa un momento. E tua nipote come sta? Perché ridi?
0: Perché sei la seconda persona che me lo chiede oggi. Sta bene, sta bene, sta bene. Forse si sente un po' sola.

0: la cosa che mi perplime è che questi giovani oggi si sentano soli.
1: E tu, Michele? Ecco che ridi ancora.
0: Io non mi sono mai sentito solo, neanche in Colombia, anzi.
1: Lo sai perché?
0: Perché ero appagato dall'amore di Dio.
1: Bravo, esatto. Non eri solo in Colombia e non sei solo neanche qui.
0: Il problema è che troppi non riescono a sentire quest'amore. È per questo che si sentono persi.
1: Ah, vero, Michele. Ma sai che cosa diceva a proposito dell'amore il grande poeta Rainer Maria Rilke?
0: Dette Dante.
1: Dimmene una.
0: Bella era quella sull'amore.
1: Quella sull'amore. Diceva che l'amore sono due solitudini che si proteggono a vicenda. Non te lo dimenticare, Michele. E riflettici. Ciao, Don Michele.
0: Ma dove vai? Ma sei la terza persona che oggi mi lascia in mezzo a un discorso. E questo... Ma sei una tortura! L'amore, due solitudini che si proteggono a vicenda. Mi si era accesa una lampadina. O forse mi è arrivata una notifica.
2: Forse è lo Spirito Santo a illuminarti.
0: Mi sa che hai ragione, Vescovo. Siamo tutti preda della solitudine, imprigionati nei nostri cellulari.
3: Angela, oggi pranzo al sacco.
0: Ma quindi fate mai caso a quanto sia bella la vita? Eppure quante volte la lasciamo in sospeso? Magari doniamo attenzione al video di un gattino o a cercare cose che molte volte neanche ci servono. E forse facciamo tutto questo per non sentirci soli. Ma se siamo veramente attenti, se ci guardiamo veramente attorno, ci renderemo conto che soli, in realtà, non lo siamo mai.
3: Oggi pranzo smartphone free.
4: Vabbè, effettivamente avevo bisogno di stare un po' all'aria aperta, sempre su quei libri.
3: Me lo immagino, studio matte disperatissimo.
4: Prometto che da stasera mi ci metto sul serio. Però hai avuto proprio una bella idea.
3: A proposito di aria aperta, se a te non va, non c'è bisogno che stai il giovedì al magazzino.
4: Ma l'avevamo fissato, zio.
3: No, però mi serviresti per un altro progetto social.
4: Guarda che già ti sto gestendo la pagina Facebook, eh.
3: Non si tratta di questo.
4: No? Allora scommetto che vuoi che ti apra un'altra pagina Don Michele? Twitter,
3: no.
4: Stavolta?
3: Io vorrei che tu considerassi la parrocchia come Instagram, come Facebook. Cioè noi dobbiamo attirare nuovi, come si chiamano, i proseliti, come...
4: Follower.
3: I follower, ecco, follower, bravo, ecco. Vogliamo fare in modo che la gente diventi nostro amico, però tu quando vengono qua li devi accogliere, li devi dare il benvenuto, gli fai vedere tutto lo spazio, capito? Cioè alla fine noi dobbiamo mettere like!
4: Vabbè. Tu vuoi che io ti faccia da PR?
3: Non so cosa significhi, ma sì.
4: Sì. Ok, va bene. E se non viene nessuno?
3: È impossibile. Qualcuno arriva sempre. No, abbiamo spalancato tutte le porte. Questo diventa un porto di mare.
4: Ok. Va bene, dai, ci sto.
3: Like.
4: Like.
0: Mi misi d'accordo con Camilla. La busta dei vestiti l'avrebbe portata Dario e io sarei rimasto al magazzino al posto d'Alice.

0: basta semplicemente alzare gli occhi sugli altri per renderci conto che attorno a noi c'è il mondo reale.
1: Ciao, io sono Alice.
2: Ciao Dario. Devo lasciare questi vestiti per la Caritas. Don Michele ha detto a mia mamma di portarli qui.
1: Sì, l'ingresso della Caritas è dall'altra parte, però puoi lasciarli a me, ci penso io.

0: che ti va di fare un giro? Cioè, magari ti faccio vedere il posto. E se ti va, cioè, non sei obbligato.
1: No, no, non mi aspettavo di trovare qui... Cioè, credevo ci fossero solamente...
0: Preti e vecchine?
1: Sì.
0: E invece ci sono io. Qua è bellissimo, ci sta il campo da calcetto e il campo da basket.
1: Ma tu chi sei? Che ci fai qui?
0: Io sono la PR della parrocchia. Sono anche un po' influencer, in effetti. È un lavoro difficile. Devo far aumentare i follower sui social e far venire più ragazzi in chiesa. Anzi, a proposito, tu hai degli amici?
1: Sì, cioè almeno non li sento da un po'.
0: Beh, potrebbe essere una buona occasione per chiamarli.
1: Ok, che gli scrivo?
0: Magari che qui c'è un biliardino e che potreste fare una partita.
1: Ok.
0: Dai, vieni, ti faccio iniziare un tour.
2: Queste sono voci di ragazzi che giocano.
0: Sì, ma attacco, non sei di pietà, vai!
3: Sono
0: sei sicura che guarda, guarda che ti ho fatto un attacco prima, non indifferente.
2: Dario aveva chiamato un paio d'amici che non vedeva da tanto.
3: Ecco, ne manca uno! Due palline voi avete.
4: Dai, dai, che non
2: vi... È bello usare il telefonino per comunicare. Però è anche bello abbracciarsi, correre, giocare, ridere, in poche parole, viversi.
0: Oh, dai, dai, dai.
1: Ragazzi, comunque Alice è nuova in paese. Le facciamo vedere qualche posto bello?
3: Certo.
1: Dove ti piacerebbe andare?
0: Non lo so, da qualche parte non sono mai stata. Comunque prima finiamo la partita, dai, che dobbiamo vincere assolutamente.
2: Forse Alice adesso avrà dei nuovi amici. Chissà. E ora tocca a me stare al magazzino al posto suo il giovedì. Il problema è che a volte qui dentro il tempo non passa mai. Specialmente quando non arriva nessuno. Meno male che c'ho il cellulare.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
2: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
1: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
2: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
5: È Verum.
4: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
5: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
4: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
6: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni, subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
7: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367. E dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367. e dona 5 euro al mese.
8: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
9: Lunga vita al re Xerxes!
8: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
10: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
8: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
11: Il libro di Esther, questa sera in prima serata.
12: Mi raccomando, con papà è un principiante.
13: Ciao, mamma!
14: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
15: Buon lavoro!
16: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
17: Sei una donna estremamente attraente.
18: Scusami, ho le faccende da sbrigare.
19: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
11: Mister Mamma, mercoledì in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto, pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace. Quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano testificava proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi: eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore, Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare

0: nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non chiedono. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere

0: alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria,
0: parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria,
0: parlaci di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. per intercessione.

0: di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esili figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega
0: Madre ammirabile,
1: prega
0: Madre del buon consiglio,
1: prega
0: Madre del creatore,
1: prega
0: Madre del salvatore,
1: prega
0: Madre di misericordia,
1: prega
0: Vergine prudente,
1: prega
0: Vergine degna di onore,
1: prega
0: Vergine degna di lode,
1: prega
0: Vergine potente,
1: prega
0: Vergine clemente,
1: prega
0: Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza,
1: prega
0: fonte della nostra gioia,
1: prega
0: tempio dello Spirito Santo,
1: prega
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega
0: dimora consacrata a Dio,
1: prega
0: rosa mistica,
1: prega
0: torre della santa città di Davide,
1: prega
0: fortezza inespugnabile,
1: prega
0: santuario della divina presenza,
1: prega
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega
0: porta del cielo,
1: prega
0: stella del mattino,
1: prega
0: salute degli infermi,
1: prega
0: rifugio dei peccatori,
1: prega
0: conforto dei migranti,
1: prega
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega
0: aiuto dei cristiani,
1: prega
0: regina degli angeli,
1: prega
0: regina dei patriarchi,
1: prega
0: regina dei profeti,
1: prega
0: regina degli apostoli, Regina dei martiri,
1: prega
0: per Regina dei confessori della fede,
1: prega
0: Regina delle vergini,
1: prega
0: Regina di tutti i santi,
1: prega
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega
0: Regina assunta in cielo,
1: prega
0: Regina del rosario,
1: prega
0: Regina della famiglia,
1: prega
0: Regina della pace,
1: prega
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

0: preghiamo Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore. Non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta. E dall'11 febbraio al 16 luglio 1858, per 18 volte, appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento. In convento avevano ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore. La faceva tanto soffrire. Eppure lei diceva: nel letto del mio dolore io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. L'Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messo ai primi posti nella gloria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice di una regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei Santi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto, se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola. Perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Benedetta l'aveva capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E vi diamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di una donna che vive la fede con coraggio, il libro di Esther. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, La passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione. Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est, questa sera in seconda serata.
3: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
4: Lunga vita al re Xerxes!
3: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
5: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
3: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
2: Il libro di Esther, questa sera in prima serata.

0: forte scossa di terremoto in Colombia, magnitudo 7.4, edifici crollati, strade interrotte. Si aggrava di ora in ora il bilancio, decine le vittime, bambini intrappolati sotto le macerie dell'ospedale di Cali. Il terremoto ha avvertito anche in Ecuador e Panama, dichiarato lo stato di calamità nazionale. Immigrazione asse tra Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen. Sui social il messaggio congiunto: i due governi dicono no all'immigrazione incontrollata e chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri. Polemiche tra Roma e Berlino. Svolta nell'inchiesta per l'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola è accusato di essere il mandante. Secondo il GIP lo avrebbe fatto per accrescere la popolarità del giornalista, ma Ranucci ne era all'oscuro, si legge nell'ordinanza. In attesa della notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, il culmine però si registrerà il 12 agosto nella volta celeste fino a 100 meteore l'ora. Nella stessa data, al tramonto, l'eclissi di sole. Così il cielo d'agosto da spettacolo. 20:46 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000. Buonasera. Dunque, in apertura, il violento terremoto che ha colpito la Colombia. La terra ha tremato per 4 interminabili minuti. Ora si aggrava il bilancio dei danni provocati e si segnalano già decine di morti. Drammatiche le notizie di alcuni bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Il sisma ha avvertito fino a Panama. Tutti i particolari da Caterina Dall'Oglio.
1: È sotto quel che resta di questo policlinico universitario di Cali che sarebbero ancora intrappolati, tra gli altri, alcuni bambini. Il terremoto che all'alba locale, il nostro primo pomeriggio, ha colpito la Colombia, conta di minuto in minuto sempre più vittime e feriti. Diverse decine, ma il bilancio è destinato a crescere, troppi i dispersi. 7.4, questa la magnitudo, epicentro vicino a San José del Palmar, nel nord-ovest del paese. L'orologio della storica cattedrale di Manizales si sbriciola sotto gli occhi increduli dei passanti. Il sisma, registrato a una profondità di 82 km, è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano e non solo, da Bogotà a Cali, da Quito a Panama. È la governatrice della provincia, Nubia Córdoba Curi, a dare le prime notizie su X. Ci sono feriti e danni considerevoli, scrive. L'autorità per l'aviazione civile segnala danni ad almeno 6 aeroporti: Pereira, di cui state vedendo le immagini, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura sono stati colpiti. Per motivi di sicurezza, le operazioni di volo in questo terminal rimangono sospese fino a quando non sarà possibile valutare i danni alle infrastrutture. A Cali il sindaco Alejandro Eder ha comunicato che almeno 20 palazzi sono crollati.
2: Mantenere la calma.
0: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social: non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Il servizio di Raffaella Frullone.
3: È un fronte comune sull'immigrazione, quello aperto da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen. In un messaggio affidato ai social, le due leader parlano della necessità di difendere la sicurezza dei cittadini europei e di fermare quella che definiscono immigrazione incontrollata. Ma mentre le due premier rilanciano la loro linea comune, sul terreno si apre un altro fronte, quello del Viminale contro Berlino e il ruolo delle ONG. Il Ministero dell'Interno sostiene che per i migranti arrivati in Italia dopo l'entrata in vigore del nuovo patto europeo debba essere prevista una compensazione che tenga conto anche gli sbarchi effettuati da navi ONG battenti bandiera di altri paesi europei. Immediata la replica di SOS Humanity: le vite umane non sono merce di scambio tra i governi, rimarca l'ONG, soccorrere è un dovere. All'origine del braccio di ferro con Berlino, la questione dei cosiddetti

dublinanti richiedenti asilo arrivati in Italia e poi trasferitisi in Germania. Il cancelliere Merz chiede che l'Italia torni a farsene carico. Roma però frena e fa valere gli accordi già raggiunti con alcuni partner europei perché era arrivato prima dell'entrata in vigore delle nuove regole. E mentre il confronto tra governi si fa sempre più acceso,

0: Attorno al 15 agosto, per questo, ha rafforzato i dispositivi di sicurezza. La tensione tra Spagna e Italia intanto resta alta. Madrid ha reintrodotto per 30 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri provenienti dall'Italia dopo l'analoga decisione di Roma. Sono già 1000 i viaggiatori provenienti dal nostro paese identificati negli aeroporti spagnoli.
1: Prezzo del petrolio e del gas in salita a causa delle incertezze sulla riapertura di Hormuz. Il controllo dello stretto è diventato il principale obiettivo strategico di Teheran. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Iran ed Oman sono vicini ad un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz. I due paesi hanno raggiunto un'intesa sulle rotte che dovranno seguire navi portacontainer e petroliere e restano da definire solo alcuni dettagli tecnici. Si tratta però di un accordo che tiene fuori gli Stati Uniti e se Teheran vuole mantenere il controllo sul traffico marittimo, Washington non è disposto ad accettarlo. Nelle trattative con gli Stati Uniti, l'Iran ha posto inoltre come condizione per la riapertura dello stretto un indennizzo per i danni prodotti dalla guerra. La risposta di Trump via social è stata netta: i danni li voglio anche io. Le nostre richieste saranno inserite nei prossimi negoziati. Riaprire Hormuz alla libera navigazione resta però una priorità. Consentirebbe a Trump, secondo quanto scritto dal Wall Street Journal, di dichiarare la vittoria sull'Iran e chiudere la guerra. Ma non sarà semplice e lo conferma la nomina a capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale di Mohsen Rezaei, ex comandante dei Guardiani della Rivoluzione. Solo 2 settimane fa aveva definito il controllo dello stretto di Hormuz strategicamente più importante di decine di bombe atomiche. Assieme a lui sono stati nominati nuovi vertici delle forze armate. Nomine, fanno sapere i media statali, decise dalla guida suprema Mojtaba Khamenei. Ieri erano circolate voci che lo davano in fin di vita e per smentirle oggi il presidente Pezeshkian ha dichiarato di aver avuto con lui un lungo incontro, del quale però ancora una volta non sono state mostrate né foto né video.
1: Siamo in Medio Oriente dopo che Israele ha respinto il documento in 15 punti per Gaza. Il capo del Board of Peace avverte che il piano americano resta l'unica via da seguire. Paolo Fucili.
3: Le parole non lasciano speranza, i fatti invece forse sì. Il piano di pace per Gaza sostenuto da Trump è inaccettabile, ha detto ieri Netanyahu, primo ministro israeliano. Guardiamo le azioni e l'invito che arriva però dal Board of Peace creato dal presidente americano per pacificare la striscia di Gaza dopo 2 anni di guerra fra Hamas e Tel Aviv e il cessate il fuoco di ottobre scorso. Da allora a Gaza i morti sono stati altri 1200 in operazioni militari, ora sospese. I soldati con la stella di David non procedono più con uccisioni mirate, anzi si stanno ritirando sulla linea che lascia ai palestinesi il controllo di quasi metà territorio, sottolinea in tono conciliante una fonte del board. E questo appunto lo stop a qualsiasi atto di guerra sarebbe il primo passo della roadmap verso la pace. Poi verrebbero il ritiro completo di Israele da Gaza e il disarmo di Hamas, ma quando iniziare, se insieme o no, è materia su cui ancora trovare un accordo. Previsti infine un comitato nazionale che amministri Gaza e una forza di stabilizzazione internazionale dispiegata dove Israele si ritirerà. Parla infine di ricostruzione l'ultimo di 15 punti, un'impresa ciclopica ma necessaria perché la pace non sia inutile.
1: In Ucraina numerosi gli attacchi nelle ultime ore. Nella regione di Kharkiv un bombardamento di artiglieria ha provocato almeno 5 morti e distrutto diverse abitazioni. A Sumy invece almeno 14 persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 14 anni, dopo il lancio di 5 bombe contro la città. Così come a Odessa un attacco russo ha provocato 14 feriti e diversi danni ad edifici residenziali. A Dnipro l'Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia che un proprio magazzino è stato colpito 2 volte in meno di 24 ore. Distrutte forniture sanitarie ed emergenza per circa 500 milioni di dollari. In risposta, droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili in territorio russo. Veniamo all'attentato a Sigfrido Ranucci. È stato arrestato l'imprenditore Walter Lavitola e accusato di essere il mandante dell'azione dinamitarda avvenuta sotto casa del giornalista nell'ottobre scorso. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
4: Dopo un mese di depistaggio e false informazioni lo hanno arrestato. Walter La Vitola torna in carcere, questa volta come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.

0: il responsabile di Report, il programma d'inchiesta della RAI, avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno. Ricercato come mandante anche Clesio Gomez Tavares, factotum di La Vitola. La Vitola è stato rintracciato dai carabinieri a Trastevere, verso le 14.30 ha lasciato la sua abitazione ed è stato accompagnato a Ribibbia. Gli esecutori dell'attentato, quattro piccoli pregiudicati dell'Avellinese, sono già in carcere. Ora la svolta con l'arresto per strage, aggravata dal metodo mafioso dei presunti mandanti. La Vitola è accusato di aver concepito l'attentato, Tavares di averlo realizzato. Ranucci è stato manipolato dalla Vitola e non ha mai saputo nulla dei suoi progetti, si legge nell'ordinanza del GIP diffusa dalle agenzie di stampa. L'imprenditore perseguiva un obiettivo politico, quello di far diventare Ranucci presidente del Consiglio, a capo di un movimento legato allo stesso La Vitola. L'attentato, secondo l'imprenditore, serviva a far avere maggiore popolarità a Ranucci, tanto che aveva commissionato un sondaggio alle spalle del giornalista per analizzare l'aumento dei consensi, depistando nello stesso tempo le indagini, insufflando false ipotesi anche all'orecchio di Ranucci. Lo stesso La Vitola avrebbe partecipato personalmente a un primo sopralluogo esplorativo il 15 settembre 2025. Il latitante Tavares avrebbe coordinato invece anche la seconda ricognizione, il 10 ottobre scorso, pochi giorni prima dello scoppio della bomba, mettendo a disposizione del comando l'autovettura del suocero. Per Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, sarà fondamentale comprendere il movente, mentre alcuni giornalisti ed esponenti politici, aggiunge l'avvocato, trasformano l'attentato per regolare i conti con Report.
1: Qualche settimana fa aveva detto.
2: Nuova scossa ai Campi Flegrei, magnitudo 3.0 a Pozzuoli. La terra torna a tremare, si aggrava il bilancio degli sfollati e degli edifici inagibili. In ginocchio le attività commerciali e oggi una delegazione di esercenti ha incontrato il sindaco. Il servizio di Lucia Scione.
3: Una nuova scossa alle 2.26 di oggi ed i residenti dei Campi Flegrei, che erano rientrati nelle loro abitazioni, hanno trascorso le prime ore del nuovo giorno in strada. Al momento l'assistenza di 2.288 persone è a carico dell'amministrazione comunale di Pozzuoli. 2.104 hanno trovato autonomamente un tetto, 112 sono ospitate in alberghi, 72 sono accolte al Palatrincone, il palazzetto dello sport cittadino. Ma oltre all'emergenza abitativa, il sisma ha innescato un'altra crisi, quella delle attività commerciali.
4: Il commercio a Pozzuoli è quasi messo capo, con l'ultima scossa che ha fatto è definitivamente messo capo. Già viviamo una crisi da 4-5 anni, soprattutto prima del Covid e adesso.
5: Cioè non sappiamo cosa fare, come dobbiamo arrivare a fine mese. Io non dico prima ai commercianti, dico prima ai cittadini e poi noi cominciamo per uno tantum che riusciamo a pagare la bolletta della luce, la bolletta del telefono. Questo è per mantenere una città viva, perché la città la stiamo mantenendo noi viva.
3: Una delegazione di esercenti ha incontrato nel pomeriggio il sindaco di Pozzuoli. Occorrono strumenti che consentano alle attività di riprendersi perché i Campi Flegrei tornino a vivere.
6: Noi stiamo lavorando esclusivamente per annullare completamente quelli che sono i tributi naturalmente locali rispetto a questo periodo, che comunque è un periodo che è evidente, le attività commerciali ne escono devastate.
7: Oggi abbiamo fatto un incontro, abbiamo capito, ma non ci fermiamo alle chiacchiere, aspettiamo che ci sarà il Consiglio Comunale per andare in massa sotto al Consiglio Comunale e affronteremo le altre problematiche.
2: Un aggiornamento sulla vicenda dell'ex Ilva, le imprese dell'indotto proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo, è quanto comunicano le associazioni al termine della riunione urgente convocata questa mattina nell'ambito del tavolo permanente per Taranto, istituito due settimane fa dagli imprenditori per individuare soluzioni in grado di scongiurare il disastro occupazionale ed economico legato alla chiusura della cosiddetta area a caldo, e ci sarebbe un'accordata italiana pronta a subentrare per garantire il futuro dello stabilimento. L'Italia si prepara a una nuova ondata di calore con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto, e mentre cresce l'allerta siccità incendi, i dati di Copernicus fotografano un pianeta sempre più caldo. Ce ne parla Monica Di Loreto.
8: La tregua è già finita, l'anticiclone africano torna a rafforzarsi e nei prossimi giorni farà nuovamente impennare le temperature con punte di 38-39 gradi e valori localmente vicini ai 40, soprattutto nelle zone interne del centro-sud. Da Milano a Bologna, da Firenze a Roma, le grandi città tornano così sotto pressione e non sarà

0: Soltanto il caldo diurno a pesare, saranno soprattutto le notti tropicali, con temperature che anche dopo il tramonto resteranno molto elevate. Ma questa nuova fiammata arriva mentre i dati sul clima raccontano un'estate che a livello globale continua a lasciare il segno. Copernicus certifica che luglio 2026 è stato il secondo luglio più caldo mai registrato sulla Terra, e luglio non è un episodio isolato. Anche giugno è stato rovente. Il mese si è classificato come il secondo giugno più caldo mai osservato, sempre a livello globale. Due mesi consecutivi dunque con temperature eccezionalmente elevate, e c'è un altro dato che impressiona. A luglio anche gli oceani hanno raggiunto il livello più caldo mai registrato per questo mese, con una temperatura media della superficie di 20,96 gradi. Un pianeta più caldo significa anche terreni sempre più aridi, e quando caldo e siccità si sommano aumenta il rischio di incendi e diventa più difficile contrastare gli effetti delle ondate di calore. Il segnale quindi arriva da più fronti. Aria, suolo, oceani continuano a registrare temperature estreme. Per l'Italia la possibile svolta potrebbe arrivare soltanto dopo Ferragosto, con un cambio della circolazione atmosferica atteso tra il 17 e il 18 di agosto.
1: Aveva appena scelto di tornare a colpire la stessa farmacia in zona Ardeatina a Roma, a distanza di 24 ore. Un 59enne romano è stato fermato dalla polizia per rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo avrebbe raggiunto l'esercizio commerciale intorno all'ora di pranzo, arrivando in bicicletta. Una volta all'interno, armato di coltello, avrebbe minacciato i dipendenti per farsi consegnare l'incasso. Nel primo colpo, consumato il 31 luglio, si sarebbe travisato indossando un casco nero e riuscendo ad impossessarsi di circa 700 euro per poi fuggire a bordo di una bicicletta di piccole dimensioni. Il giorno successivo sarebbe tornato nello stesso esercizio commerciale, questa volta con abiti bianchi, per modificare il proprio aspetto, utilizzando una bicicletta diversa e conquistando un bottino di circa 180 euro. Ed ora in Cina, dove il tifone Dolphin si è abbattuto sull'est del paese con piogge torrenziali e venti fino a 151 km orari, allagando ampie zone periferiche e quartieri di Shanghai. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Il tifone Dolphin, il più potente ciclone tropicale ad aver colpito la Cina nel 2026, si è abbattuto sulla provincia orientale di Zhejiang con piogge torrenziali e venti di forte intensità. A Wenzhou, traffico rallentato sotto una pioggia incessante e strade battute dall'acqua. Dopo il passaggio del tifone, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alberi e rami abbattuti dal vento. Nelle aree più colpite sono scattate le operazioni di soccorso. I residenti sono stati evacuati con l'ausilio di scale, gommoni e barelle, mentre le squadre di emergenza hanno lavorato per mettere in sicurezza le zone allagate. Dolphin ha toccato terra domenica pomeriggio vicino alla città di Yuan. Le immagini che vedete sono riprese dalle telecamere di sicurezza della locale centrale elettrica. Le raffiche di vento sono violentissime al punto da piegare gli alberi e la visibilità è ridotta dalla pioggia battente. Secondo gli esperti, il tifone dovrebbe ora avanzare verso l'entroterra, indebolendosi gradualmente nei prossimi giorni.
1: Etna in eruzione, nello scalo di Catania nuovo stop ai voli, la sospensione di arrivi e partenze continua a slittare ora dopo ora, adesso è prorogata almeno fino alle 6 di domani mattina, disagi per i viaggiatori. Sentiamo Alessandra Camarca.
3: È stata prolungata per la fase eruttiva in corso sull'Etna la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania, che non terminerà più come previsto alle 21, ma durerà fino alle 6 di domani mattina. La decisione è stata adottata per la presenza di cenere vulcanica in atmosfera, che ha portato al prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nube che si è innalzata sopra il vulcano. Restano i disagi per i voli dirottati o cancellati. Molti i passeggeri in attesa ancora di sapere se riusciranno a volare.
4: No, ancora abbiamo speranza perché non è uscito nel tabellone il nostro volo, però non si sa effettivamente come ci finirà, quindi vedremo.
5: Il volo è stato di nuovo, c'è stato un problema, il volo che veniva dal Marocco è atterrato a Palermo. Dopodiché atterrato a Palermo, noi hanno detto il volo di nuovo è stato cancellato.
3: Resta intensa l'attività eruttiva dell'Etna, caratterizzata dall'emissione di nubi di cenere e da continue esplosioni nella zona in cima al vulcano, situata oltre 2500 metri di quota, in particolare dal cratere Voragine. Prosegue anche il tremore vulcanico, che continua a mantenersi su livelli alti. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania mantiene il bollettino per l'aviazione, il VONA, a livello di allerta rosso, il massimo previsto.
1: In attesa della notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, il culmine si registrerà appunto il 12 agosto nel cielo, fino a 100 meteore l'ora. Nella stessa data, al tramonto, l'eclissi di sole. Sentiamo Elena Aquilanti.
6: Nelle prossime ore il cielo ci riserverà un doppio spettacolo: la tradizionale pioggia di meteore nella notte di San Lorenzo e un'eclissi di sole nella giornata di mercoledì. Tutto inizierà proprio questa sera. Oggi si celebra il martire cristiano e le scie luminose che solcheranno il buio ricordano le lacrime versate dal santo sul rogo in cui venne arso vivo. Per godersi la magia notturna non occorreranno binocoli o strumenti particolari. Basterà allontanarsi dall'inquinamento luminoso dei centri abitati, alzare lo sguardo e preparare i propri desideri, sperando che le nuvole non rovinino lo spettacolo. L'emozione continuerà dopodomani, quando la luna passerà davanti al sole oscurandolo. Si tratta di un fenomeno suggestivo e raro, che richiede però la massima prudenza. Gli esperti avvertono infatti che osservare l'evento a occhio nudo o con comuni occhiali scuri espone a gravi rischi per la vista. Sarà quindi indispensabile dotarsi di apposite lenti protettive certificate. Così non resta che sperare nel bel tempo per godere di questo doppio appuntamento con l'astronomia.
1: È tutto, a seguire il film dal titolo Il libro di Esther. Buon proseguimento di serata, arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, la storia di una donna che vive la fede con coraggio. Il libro di Esther.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito

0: Adassa! Adassa! Vieni qui, tesoro, svelta.
1: Sì, zio.
2: Ho fatto un sogno molto strano e voglio raccontartelo. Ascolta, un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro e al loro grido tutte le nazioni furono spinte a combattere contro la nazione dei giusti. E la nazione dei giusti si preparò alla morte. Ma la nazione dei giusti gridò al Signore e tra le urla e il pianto una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume che abbondava di molte acque. Il sole si alzò e gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi. E questa è la fine del mio sogno.
1: Come fa una piccola sorgente a diventare un grande fiume?
2: Abbi fede, mio tesoro. Il Signore, nella sua infinita misericordia, ne svelerà il mistero. Fino ad allora devi promettere di non rivelare mai a nessuno di essere ebrea della tribù di Beniamino.
1: Non posso dirlo.
2: Ascolta, Dio dice che ci sarà un tempo in cui starai in silenzio e un tempo in cui parlerai. Non ti chiamerai più Adassa, sarai chiamata Esther, un bel nome persiano per una bella ragazza persiana.
1: Ma zio!
2: D'ora in poi non dovrai più chiamarmi zio, ma potrai chiamarmi maestro.

Maestro Giannino Amore e Raffaella Salerno. Ad accompagnarli sarà l'orchestra del liceo musicale Giovanni Verga di Modica, che è stato preparato dal maestro Mirko Caruso. Un caloroso applauso.

Un caloroso saluto al Vescovo, pastore di questa diocesi, la diocesi di Noto, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Salvatore Romeo, per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei confronti di questa iniziativa. Da secoli i più grandi compositori hanno scritto pagine straordinarie, il coro ha un ruolo privilegiato per la musica sacra, rendendo appunto la musica sacra qualcosa che ci può avvicinare a Dio attraverso un anticipo della liturgia celeste. È proprio in questa tradizione dei secoli della Chiesa che si inserisce l'opera di Monsignor Marco Frisina, che indiscutibilmente è uno degli autori più famosi al mondo e più eseguiti sulla musica sacra. Non abbiamo altra presentazione da fare al maestro Frisina, ma certamente abbiamo il grande piacere, onore e privilegio di accoglierlo con un applauso. Marco Frisina.

Allora, buonasera a tutti. È molto bello vedere questa cattedrale così piena e poter insieme a voi fare questo percorso spirituale e musicale. Siamo nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, quindi mi sembrava importante iniziare proprio con un canto francescano in cui sono presenti due preghiere francescane unite insieme, e mi facevano notare diversi, e il maestro Gianni me lo faceva notare, che c'è una scala, no? In questo canto, una scala che sale, una scala che scende. Tutto il canto è costruito su questo salire in una scala musicale. Chi è musicista o conosce la musica sa di cosa parlo. Nel ritornello è di una scala discendente nella strofa. Sono immagini simboliche che la musica può usare per descrivere la preghiera di Francesco, l'elevazione a Dio, di alto e glorioso Dio, e la scala discendente di quell'altra preghiera, l'absorbeat nel linguaggio tradizionale francescano, in cui Francesco chiede di morire per amore di Cristo, come lui è morto per amore dell'amor mio, dice. Amor dell'amor mio. Due preghiere intense, segnate proprio come succede nei grandi mistici come Francesco, da un amore grandissimo verso Cristo. Quindi alto e glorioso Dio.

La musica, come diceva Agostino, è stato detto prima nell'introduzione, la musica è propria di chi ama, il canto è proprio di chi ama. Quando si ama il cuore canta, quando si ama si deve esprimere qualcosa di grande che portiamo dentro e le parole non bastano. È talmente grande l'amore nel cuore dell'uomo che solo amplificandone l'espressione con la musica può essere detto, può essere espresso, comunicato. L'amore è la costante nella scrittura, nella rivelazione, perché Dio è amore. San Paolo nella lettera ai Romani, nel capitolo 8, parla proprio dell'amore di Dio, parla del dono dell'amore di Dio e termina quel capitolo con una esplosione, si direbbe. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la nudità, la spada, la morte, il martirio. Nessuna cosa al mondo potrà mai separarci dall'amore di Cristo, perché è proprio la potenza dell'amore di Dio in Cristo Gesù che è la nostra forza ed è ciò che il mondo aspetta per essere cambiato. Allora questo canto, che voi conoscete sicuramente, Chi ci separerà, parla proprio di questo ed è una marcia, la marcia del popolo di Dio in cammino verso il cielo, lì dove l'amore di Dio trionfa perfettamente.

Nei santi l'amore è vissuto in maniera appassionata, cioè non si tratta di qualcosa di intellettuale o di così astratto. Francesco d'Assisi, come adesso, come San Paolo, ma adesso in questa preghiera di Santa Caterina da Siena, una donna incredibile, una ragazza, muore a 34 anni, una ragazza di una forza incredibile, capace di affrontare principi, governatori, nobili, papi, e ordinare loro a nome di Dio, ordinare di compiere la sua volontà, la volontà di Dio, con una intensità, una fortezza veramente spirituale, solo, che poteva venire solo da Dio. Questa preghiera, un amore ineffabile, io l'ho tratta le parole da alcuni testi cateriniani, è una preghiera che mostra proprio come per Cristo e solo per Lui Caterina riusciva a vivere pienamente questa passione per la redenzione degli uomini e della Chiesa. O amore ineffabile.

Credo che conosciate il canto che adesso faremo perché è uno dei miei più noti canti. Il canto è Anima Christi. Lo conoscete? Perché vi voglio far cantare.

Allora vi farò cantare solo quando io mi volterò, però non prima, eh? E canterete quelle parole bellissime di questa preghiera attribuita alla tradizione, almeno alla tradizione di Sant'Ignazio di Loyola, ma quell'anima Christi, santifica me, una preghiera di adorazione e dopo la comunione di affidamento a Cristo. E c'è una frase che sentirete nelle strofe: intra vulnera tua abscondemi, nelle tue ferite nascondimi. Una delle frasi, secondo me, più toccanti nelle preghiere eucaristiche, nelle preghiere che riguardano l'Eucaristia. È un'immagine forte che ci unisce a tanti mistici che hanno, anche Caterina, che hanno questa espressione. Le ferite di Cristo sono le porte della grazia e noi possiamo veramente riparare passando, entrando in quelle porte, in qualche modo nascondendosi proprio nelle porte di grazia che sono quelle della passione di Cristo. È un canto di adorazione intimo, quindi voi vi farò cantare, cantate con intensità. Non fortissimo, soprattutto gli stonati piano, però partecipate anche voi, è un momento di adorazione. Qui non c'è l'Eucaristia esposta, ma c'è il Signore. E quindi abbiamo l'occasione di farlo insieme in tanti e preghiamo proprio perché possiamo entrare anche noi nell'intimità di Cristo.

0: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni visitate il sito lourdes-france.com.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Mi raccomando, con papà è un principiante.
3: Ciao, mamma!
4: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
5: Buon lavoro!
4: Diamo il benvenuto a Caroline Buck.
6: Sei una donna estremamente attraente.
7: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
8: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
1: Mister Mamma, mercoledì in prima serata. In prima visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
9: Non sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me.
15: Papà, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
17: Il brano che adesso ascolterete è particolare perché è fatto di tanti temi diversi, tanti piccoli brani. Questi brani diversi sono tratti da dei film che io ho musicato che parlavano dei santi. Allora ho messo insieme, all'inizio sentirete i due temi da Don Bosco, il tema della paternità di Don Bosco, e poi un tema più doloroso, la prova, le prove di questo santo che ha dovuto vivere e affrontare, ma sempre con grande fede. Poi sentirete il tema di Chiara e Francesco, e ancora una volta una memoria francescana. Sentirete

mente cantare Laudato si mi Signore per tutte le tue creature. E poi un tema struggente da Maddalena, questa creatura che ha amato tanto, ha sofferto anche tanto per questo amore per Cristo e che è la prima testimone della resurrezione, l'abbiamo celebrata qualche giorno fa, la prima testimone della resurrezione, una donna ex peccatrice, ma il Signore la sceglie come apostola degli apostoli, per usare i termini che ha usato il Papa. E poi terminiamo con il tema che conoscete molto bene e in cui vi invito a cantare, che è il tema di Filippo Neri, Paradiso, Paradiso. Ci richiama al cielo e ci richiama al fine della nostra vita. E questa suite si intitola Amici di Dio, sperando anche noi di diventare come loro amici di Dio.

Vedete, la santità ha molti aspetti, ne avete sentiti diversi, no? Da quella paternità generosa, avvolgente, anche dolorosa di Don Bosco, a quella angelica di Francesco, a quella dolorosa di Maddalena e quella gioiosa di San Filippo Neri. Ma ognuno di noi può essere santo. Ed il mondo purtroppo è opaco, sembra andare da tutt'altra parte. E siamo in un momento storico molto duro, molto cupo. Questo brano che adesso ascolteremo è Pacem in Terris, un brano ispirato all'ultima enciclica di San Giovanni XXIII. Pensate, nel 63. Eppure è ancora così attuale quell'enciclica, in cui il Papa Giovanni sottolineava che la pace inizia nel cuore degli uomini e non è una questione politica, non sono trattati. Se l'uomo non vuole incontrare l'altro, se l'uomo non vuole veramente essere fratello di un altro, la pace non sarà mai possibile. Allora la invochiamo questa sera con questo canto. Inizierà dolcemente, no? Sentirete, pace, sublime dono del Signore, carezza dello Spirito, vieni sul mondo. Ma poi questa richiesta, dona nobis pacem in terris, diventa un grido straziante come quello che da tante parti del mondo si innalza verso Dio. E allora facciamo nostro quel grido. E chiediamo anche noi questa sera al Signore dona nobis pacem in terris.

quanti martiri ancora oggi danno la vita per Cristo, per la fede. Quanti martiri, diceva il Papa, più di quelli dell'antichità, lo diceva sia Giovanni Paolo II che Papa Francesco più volte, più dell'antichità, proprio perché purtroppo la fede si è diffusa nel mondo, ma anche la persecuzione della fede. Ma il martirio è una testimonianza. Ci può essere il martire anche vicino a noi, qualcuno che sopporta per amore, che vive il dolore nel silenzio, che si carica del male altrui. Ecco il martirio. Il martirio cristiano è quello di Cristo, sempre lo stesso. Allora questo brano, La Via dei Martiri, lo scrissi per il Giubileo del 2000, quindi c'è un po' di tempo, ma raccontava allora il martirio del secolo scorso, del XX secolo. Purtroppo bisogna aggiungere quelli del XXI secolo ormai. Ed è una marcia che inizia nel dolore, nella sofferenza, ma poi diventa luce, e la voce del coro è come se susciti poi la speranza, e dalla speranza diventa poi una marcia determinata, una lotta, e da questa lotta poi diventa addirittura alla fine trionfo. Quella stessa tema, sentite, lo stesso tema doloroso dell'inizio alla fine diventerà un alleluia glorioso, perché il martirio è proprio questo, dalla sofferenza alla gloria, in un cammino, in una marcia ininterrotta di un popolo di martiri e di testimoni, la via dei martiri.

0: Mi raccomando, con papà è un principiante.
1: Ciao, mamma.
2: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
3: Buon lavoro.
4: Diamo il benvenuto a Caroline Buck.
5: Sei una donna estremamente attraente.
6: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
7: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
8: Mister Mamma, mercoledì in prima serata. In prima visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
9: Sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
8: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
14: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
8: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
15: Il brano che adesso ascolterete mi è caro perché risale al 1982. Era il primo oratorio che io scrissi per Giovanni Paolo II, ero ancora diacono, il mese dopo diventavo sacerdote ed era un oratorio sull'Annunciazione, lui venne il 25 marzo al seminario e l'oratorio si apriva con questo brano, Salve Dolce Vergine. Il testo l'avevo preso di qua e di là dalla Catistos, l'inno a Catistos, e mi è caro chiaramente, capite perché, per la doppia ragione.

ragione di quella data così particolare, e poi perché con questo canto terminava, perché l'ho scritto un mese prima dell'ordinazione, terminava la messa di ordinazione. Ecco, questo maggio fui ordinato a Santa Maria Maggiore sotto gli occhi della Salus Populi Romani e gli cantammo Salve Dolce Vergine.

Eccola qui, la Vergine Maria, padrona di casa, è dedicata alla Vergine Santa Maria Maggiore. Quindi vedete, siamo in casa di Maria, il suo logo dappertutto, bellissimo. E adesso ancora celebriamo con Maria il Signore. L'anima mia magnifica il Signore, magnificat anima mea Domino. Questo magnifica, ne ho scritti diversi di magnificat, questo forse è diventato il più famoso per gli interpreti che ha avuto, ma è un magnificat atipico, perché non è allegro,

ma è epico, è forte, direi quasi in certi momenti violento, perché questa preghiera non è rassicurante. Maria canta il ribaltamento del mondo, perché Dio viene a rovesciare il mondo, come dice dei potenti.

la madre di Dio. E allora ascoltiamo questo Magnificat forte, perché Maria anche a 15 anni era forte.

Vediamo se posso farvi cantare ancora. Il canto del mare lo conoscete? Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vita. È il canto della Pasqua. Dobbiamo impararlo sulla terra perché, dice Apocalisse, in cielo si canta il canto di Mosè, che è questo. Ma perché? Perché è il canto dei redenti, dei risorti con Cristo, di quelli che hanno attraversato il Mar Rosso, quelli che hanno sepolto il faraone, il male, il peccato nel mare e hanno vinto. È un canto di vittoria, molto faticoso per tutti, sia per l'orchestra che per il coro, e che però quando adesso entrerete anche voi a cantare sarà ancora più potente e più, io direi, anche glorioso. Siamo tutti battezzati e abbiamo il dovere e il diritto di cantare la lode di Dio e la lode del risorto. Canto del mare. Immaginiamo di stare sulla sponda del Mar Rosso prima che il braccio di Dio apra il mare. E ogni volta che sentirete gonfiarsi l'orchestra è perché il mare si apre ogni volta. Quando io mi volto, non prima.

Vi posso assicurare che è difficile per tutti questo, eh? E poi guardate la vecchiaia di chi suona, insomma. Io questo mi ero preoccupato, ho visto tutta questa. Questa è una. E allora, siccome vi piace cantare, ho visto che cantate volentieri, non possiamo non cantare insieme Jesus Christ, You Are My Life. Abbiamo citato Giovanni XXIII e abbiamo anche un poco accennato a Giovanni Paolo II, ma non possiamo qui non ricordarlo. E era quando lo coreografò la prima volta, era nel 2000, proprio al Giubileo dei Giovani, e da allora questo canto poi è diventato un po' il tormentone delle GMG, ma ci ricorda la giovinezza, che è un valore che oggi viene messo in crisi da tante situazioni. I giovani vengono traditi, sfruttati, abbandonati, accusati. Quando l'anno scorso di questi giorni si stava preparando il Giubileo dei Giovani, ne abbiamo invece incontrato 1,5 milioni, ne aspettavamo la metà, sono arrivati il doppio, pieni di entusiasmo, di gioia, bellissimi, anime giovani. E ho detto, altro che, il mondo ci vuole far credere che i giovani siano cattivi, siano quelli che magari nei giornali appaiono in maniera più evidente, ma il giovane è il giovane. E noi siamo tutti padri, madri, zii, zie di giovani. Quindi se i giovani sono bravi è perché noi li facciamo anche bravi, e se non sono bravi è perché non li facciamo bravi. Allora io ci penso sempre quando cantiamo questo in giro per il mondo. I giovani sono solo quelli che vogliono cose belle, grandi, vere, autentiche, entusiasmanti, nuove. Ecco i giovani non vogliono altro, e quello che trovano prendono. Diamogli cose belle, grandi, convincenti, entusiasmanti, e loro saranno capaci di accoglierle. Allora mi raccomando, siamo tutti giovani. Non ci stanno qui problemi di anagrafe, eh? Anche quelli che, insomma, io non so più, sono ex giovane, però come me ex giovani sono tanti qui, e quindi siamo sempre diciottenni. Tutti, eh? Appena maggiorenni. Anche perché in paradiso saremo tutti appena maggiorenni. Perché lì, quello è lo stato. Allora, cominciamo adesso a abituarci. Però col cuore giovane, poi il corpo poverino è quello che può fare, ma il cuore giovane. Quindi, Gesù Cristo, tu sei la mia vita. Questo cantiamo, Jesus Christ, You are my life. Con convinzione.

0: Mi raccomando, con papà è un principiante.
1: Ciao, mamma.
2: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
3: Buon lavoro.
4: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
5: Sei una donna estremamente attraente.
6: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
7: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
8: Mister Mamma, mercoledì in prima serata.

0: Chiamatela Theotokos, madre di Dio, chiamatela prima discepola, madre dei credenti, madre del popolo fedele, ma fermatevi prima di oltrepassare la soglia teologica che rischia di trasformare la devozione in scorciatoia dottrinale. È sempre inappropriato usare il titolo di corredentrice per Maria e il punto fermo della Mater Populi Fidelis, nota dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede, pubblicata il 4 novembre 2025 e approvata da Papa Leone XIV lo scorso 7 ottobre. Il documento nasce per rispondere a numerose domande e proposte giunte alla Santa Sede negli ultimi decenni, spesso legate a nuove forme di devozione, pubblicazioni militanti e non di rado al circuito mediatico che accompagna presunti fenomeni soprannaturali. Non è un testo contro la pietà popolare, al contrario la definisce un tesoro della Chiesa da valorizzare, ma è un testo che pretende precisione quando i titoli mariani diventano slogan e nel tentativo di alzare Maria finiscono per spostare Cristo dal centro.
1: C'è stata una richiesta di risposta a questi punti, per questo è un documento, il primo, se vogliamo, dopo il Concilio, che affronta la Mariologia sui temi critici. Questo non fa altro che spiegare, come dicevo, qual è la scelta del Concilio. La Mariologia, la posizione di Maria anche negli studi, oscilla tra l'essere collegata alla Cristologia e all'Ecclesiologia, no? Concilio, Maria nel mistero di Cristo e la Chiesa. In realtà forse varrebbe la pena spostarsi vicino alla antropologia, perché di Maria appunto si parla nell'economia della grazia, della redenzione, quindi della libertà, della risposta e della partecipazione umana alla redenzione. Quindi la partecipazione, la mediazione partecipata di Maria aiuta in una comprensione dell'antropologia cristiana, quindi della grazia, del peccato e della redenzione.
0: Il baricentro della fede è dichiarato, la nota vuole mantenere il necessario equilibrio tra l'unica mediazione di Cristo e la cooperazione di Maria nell'opera della salvezza e per farlo ricostruisce la trama biblica e tradizionale della devozione mariana dall'Oriente cristiano, dove l'iconografia e la liturgia hanno custodito la confessione di Maria come Theotokos, fino ai dibattiti moderni sui titoli più controversi. Madre di Dio dunque non come bandiera identitaria ma come cardine cristologico. Maria è inserita nel mistero di Cristo attraverso l'incarnazione, non accanto a Cristo come oggetto di culto parallelo.
1: Di Maria sappiamo poco dai Vangeli e quindi tendiamo a desiderare di saperne di più. E poi perché è la figura femminile all'interno, di una visione di Dio che tende ad essere estremamente maschile, padre, figlio, spirito. Quindi si cerca in Maria quei tratti anche del volto materno di Dio, che però ci sono. Quindi Maria è il segno di quella umanità che ha bisogno di protezione, di cura, di misericordia, ma questo è di Dio, quindi non è l'altra parte che tende a proteggere mentre Dio sarebbe giustizia, questo non è coerente.
0: Il capitolo più tagliente è quello sulla corredentrice. La nota ammette che alcuni pontefici hanno usato il termine senza sostare sulle definizioni, mentre il Concilio Vaticano II lo evitò per ragioni dogmatiche, pastorali ed ecumeniche. Richiama poi un passaggio chiave nel 1996, Joseph Ratzinger, allora prefetto della dottrina della fede, rispose negativamente all'ipotesi di un dogma sulla corredentrice o mediatrice di tutte le grazie, giudicando non chiaro il significato dei titoli e non matura la dottrina. Il testo cita inoltre la posizione di Papa Francesco, ripresa per marcare la linea, il Redentore è uno solo e questo titolo non si raddoppia.
1: Giovanni XXIII e Paolo VI, papi del Concilio, epoca nella quale c'era la discussione su questo, tant'è

0: che in Lumen Gentium viene evitato questo titolo, e non l'hanno usato, no? Giovanni Paolo II è intervenuto 6-7 volte su questo, usando questa espressione, ma non certo in senso autorevole, anche perché quando si è trattato dell'enciclica Redentoris Mater, quella più propriamente dedicata alla redenzione, in realtà non l'ha usato, forse proprio perché ha ascoltato il parere di Josef Ratzinger e l'ha escluso. Quindi dire che è stato usato non significa dire che è legittimo continuare ad usarlo, perché il Concilio ha fatto una scelta e la nota è semplicemente in continuità con il Concilio, anzi ne dà una retta interpretazione.
1: Quando nel passato ci si è espressi sulla corredenzione e la mediazione di Maria, si aveva sostanzialmente due finalità davanti. La prima finalità era quella di glorificare Maria nella sua unicità, perché effettivamente Maria è una donna unica. Solo lei è la madre del Verbo incarnato. Nessun'altra creatura può dire questo di se stessa. E nello stesso tempo, solo lei ha ricevuto quel dono di salvezza che è addirittura la preservazione dalle conseguenze del peccato di origine. Quindi, quando nel passato i santi, i papi, usavano questi termini corredentrice e mediatrice, volevano prima di tutto sottolineare l'unicità di Maria. E come secondo fine volevano sottolineare il fatto che proprio perché Maria è una donna unica, la sua preghiera presso Dio, la sua intercessione per noi, per il mondo, per l'umanità, presso Dio, è una preghiera e un'intercessione efficace, cioè viene ascoltata.
2: Da qui la conclusione dottrinale e pastorale insieme. Chiamare Maria corredentrice rischia di oscurare l'unica mediazione salvifica di Cristo, può generare confusione e produce squilibrio nell'armonia della fede.
0: La risposta viene semplicemente dal prefetto dell'epoca Congregazione della Dottrina della Fede, il cardinale Ratzinger, il quale dice: la formula si allontana troppo dal linguaggio della scrittura e della patristica e quindi causa malintesi. Tutto viene da lui, da Gesù, come affermano soprattutto le lettere di Efesini e Colossesi. Maria è ciò che è grazie a lui. Il termine corredentrice ne oscurerebbe l'origine. Quindi il significato preciso dei titoli non è chiaro e la dottrina ivi contenuta non è matura. Ancora non si vede in modo chiaro come la dottrina espressa nei titoli sia presente nella scrittura e nella tradizione apostolica. E la nota dottrinale Mater Populi Fidelis non fa altro che motivare questo tipo di cautela. E il fatto che sia stata usata questa espressione prima del Concilio e anche dopo da Giovanni Paolo II ci fa riflettere, perché non è matura vuol dire che può maturare la riflessione, e infatti è maturata. Quindi se si comprende, alla luce anche di San John Henry Newman, di recente dottore della Chiesa, lo sviluppo della dottrina cristiana, si comprende che c'è un modo di capire meglio, e abbiamo capito meglio che questo titolo non conviene, non è conveniente usarlo.
1: La Madonna non è corredentrice perché il Redentore è uno solo, il Salvatore è uno solo, è Gesù. E Maria è una salvata, quindi lei collabora come salvata all'opera della salvezza, così come collaborano all'opera della salvezza tutti i battezzati, così come collabora all'opera della salvezza la Chiesa. Ma non è lei la salvatrice.
2: Il documento non si limita a proibire, discute anche il titolo di mediatrice, distinguendo tra ciò che appartiene esclusivamente a Cristo e l'uso subordinato del termine nel linguaggio ecclesiale, quando indica cooperazione, intercessione, aiuto. La scrittura, sottolinea la nota, è perentoria. Cristo è l'unico mediatore. Il documento invita

0: ha una speciale prudenza e segnala i limiti dell'espressione. Maria è la prima redenta, non può essere mediatrice della grazia che lei stessa ha ricevuto, e in generale qualsiasi discorso sulla mediazione di grazia va inteso come partecipazione derivata e subordinata, in analogia remota con Cristo, mai sullo stesso piano.
1: Mediatrice, ma non di tutte le grazie. Ecco, questa è anche l'altra osservazione. Perché? Perché almeno della grazia che lei ha ricevuto, Kaire che caritomen, ti saluto piena di grazia, vuol dire che lei è la prima redenta, quindi ha ricevuto una grazia. E come tale, la grazia è dono di Dio. Capisco che nella devozione popolare si chiedono le grazie ai santi, alla Madonna, ma si chiede la loro intercessione, così Lumen Gentium, no? I santi sono modelli e intercessori, e Maria è al sommo vertice dei santi e dalla parte delle creature intercede per noi. Vuol dire che la grazia viene sempre e solo da Dio, non dai santi e dalla Madonna. Questo deve essere chiaro. È la dottrina cristiana di sempre. Nella devozione talvolta non si comprende bene questo.
2: Se noi dovessimo applicare a Maria il termine di mediatrice, faremmo un gesto che invece le scritture riservano solo a Gesù. Solo Gesù è mediatore. Tutti gli altri sono collaboratori. Su questo Paolo e le lettere cosiddette paoline sono molto chiare. Per cui voler dare a Maria questo titolo, magari solo con l'intento di onorare la sua grandezza, il fatto che è la madre di Gesù, eccetera, eccetera, rischia di far dimenticare il fatto che il mediatore è uno solo e tutti gli altri sono collaboratori.
0: Per questo il Dicastero mette in guardia da una certa drammatizzazione presente in non poche narrazioni legate a presunte apparizioni o messaggi privati, dove la figura di Maria viene deformata fino a diventare una sorta di parafulmine, colei che trattiene un Dio dipinto come pronto a scagliarsi sul mondo o che regge la mano divina nell'istante in cui starebbe per abbattersi la punizione. È una rappresentazione teologicamente tossica, perché rovescia il Vangelo, oppone Maria a Dio come se la misericordia fosse della madre e non anzitutto del padre, rivelato dal figlio.
1: Parafulmine colloca Maria un po' nell'immagine, se vogliamo, anche tradizionale della famiglia tradizionale, dove il padre, parlo della famiglia umana, dove il padre è la legge, la giustizia, la norma, e la madre invece protegge, e consola, è misericordiosa. Ecco, questo sdoppiamento delle figure paterna e materna tende ad essere a volte proiettato anche nei confronti del Signore e della Vergine. E anche il pensare, per esempio, che Maria sotto la croce sia così partecipe della sofferenza di Gesù. Ma una buona madre non è mai contenta che il proprio figlio muoia, no? Quindi anche questa umanità di Maria, no? Alcuni dicono unita al sacrificio di Cristo, sì, ma con il dolore di chi vede morire il proprio figlio in croce. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Alcuni hanno sostenuto che dal sì di Maria dell'incarnazione alla croce c'è questa piena partecipazione alla redenzione. Distinguiamo. Maria concepisce e fa nascere Gesù, per opera dello Spirito Santo. Ma sulla croce muore Gesù e la redenzione viene dal mistero pasquale, dall'incarnazione, morte e risurrezione. Non è Maria che muore sulla croce.
0: Firmata dal cardinal Victor Manuel Fernandez e da Monsignor Armando Matteo, la Mater Populi Fidelis è in sostanza una messa a punto del vocabolario mariano, difende la devozione quando è evangelica e popolare, ma la sottrae alle esasperazioni che trasformano Maria in alternativa a Cristo o in correttivo della misericordia di Dio. Non è affatto un documento contro la sana devozione popolare, tutt'altro.
2: Questo documento

0: non frena la devozione mariana e soprattutto non toglie nulla alla devozione mariana, perché questo documento è l'occasione per ritrovare il senso autentico di questi titoli che sono stati usati nel corso della storia. Appunto, il documento non vuole cancellare la storia. La storia della devozione mariana ci dice che Maria è stata chiamata così, ma questo documento ci dà l'opportunità di capire perché Maria è stata chiamata così, ci dà l'opportunità di capire cosa si voleva esprimere con quei titoli, e quindi il documento ci dà l'opportunità di capire e di riflettere su qual è il ruolo reale di Maria oggi nell'opera della salvezza.
1: C'è anche un piccolo retroscena. Dopo la pubblicazione della nota, il cardinal Victor Manuel Fernandez ha chiarito che quel sempre non intende scomunicare l'uso storico del titolo, ma fissare una regola per il linguaggio ufficiale. D'ora in poi corredentrice non comparirà né nei testi liturgici né nei documenti della Santa Sede. Sul piano dell'adozione privata, infatti, Fernandez ha aggiunto che se un fedele ritiene di comprendere correttamente il senso tradizionale e subordinato, può continuare a usarlo in un gruppo di preghiera o tra amici, fermo restando che non sarà più adottato in sede magisteriale e liturgica.
0: Certamente questi titoli sono stati usati nel passato, non è il caso di costruire una cultura della cancellazione, sarebbe stupido e non sarebbe nemmeno evangelico. Quindi questi titoli, se opportunamente compresi, a livello di quella che è la pietà popolare, ma anche a livello di quello che è il sentire della gente, possono essere utilizzati. La condizione però, e questo va sottolineato con chiarezza, la condizione è che vengano ben compresi, perché non è lecito utilizzare questi titoli facendo di Maria qualcuna che è più buona di Dio o più buona di Gesù.
2: Nella devozione privata, nella devozione popolare si usano sempre molti titoli. Fatto l'esempio delle litanie lauretane, alle quali peraltro se ne sono aggiunti altri: Regina della Pace, Madre della Famiglia. È evidente che la devozione mai si può, come dire, quanto più si dice di Maria va benissimo, ci mancherebbe altro. È l'affetto e l'amore per la Madonna. Io credo che più che alla ricerca di titoli, forse dovremmo andare, lo dice la nota, a studiare un pochino di più la Maria dei Vangeli. Sono stati fatti studi sul Gesù storico, da 40 anni che si studia il contesto giudaico nel primo secolo nel quale viveva Gesù. Ecco, non sarebbe male che gli esegeti e cominciassero a studiare la Maria storica. Come viveva una ragazza madre del primo secolo in Palestina? A quali difficoltà andava incontro? Dalle frasi dei Vangeli, che quelle poche, quelle sei parole che riguardano Maria, c'è materia per approfondire la Maria dei Vangeli, piuttosto che affidarci alla Maria delle apparizioni, vere o presunte. Quindi credo che questo sia utile per avere una radice biblica, come diceva appunto Ratzinger, forse la conformità alla Sacra Scrittura e alla tradizione apostolica è più sicura di quello che si è sviluppato successivamente.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le nostre. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani,
1: prega per noi.
0: Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non dobbiamo ma liberarci da noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero del dolore, Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci da noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisogne della tua misericordia. Salus Populi Romani, prego.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Vera per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Vera per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Vera per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Vera per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Vera per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Vera per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio. Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute

0: del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, spenda essa la luce perpetua, il prossimo la pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

0: Allora, è scattata l'ora solare. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Noi amiamo le persone che hanno una predilezione, uno, per le cose che sentono dentro e dicono io seguirò la mia strada. E se si parla di cucina, la cucina che è autentica, sostenibile, profondamente legata al territorio, ci piace ancora di più. A quest'ora, mezzogiorno e 20, facciamo venire l'appetito a tutti. Sono bellissimi, ma sono talmente belli che non avrebbero che potuto stare insieme. Loro sono stupendi, li ha messi insieme qualcuno e ha fatto molto bene. Sono Roberto Valbuzzi, lo chef, imprenditore e conduttore televisivo, Eleonora Laurito, sua moglie, belli molto come sono, appunto, belli come sono. Anna.
1: Eccoci.
0: Bellissimo, perché Eleonora, grazie, è una modella, è una, a parte è bella come la luce, ma questo lo sa bene il nostro, no?
1: Mi ha illuminato la vita, perciò.
0: Ti ha posso dare del tu, certo, vero ragazzi?
2: Assolutamente, sì.
0: Ti ha illuminato la vita?
2: È romantico.
1: Fino a quando spegne la luce.
0: No, è romantico, però, bella però, lei, sì. È romantico.
2: No, ma è romantico, è vero.
0: Allora, però, sì, vero. Voi state insieme da quanto tempo?
2: Dal 2012, quindi sono 14 anni che ci conosciamo. Sì,
0: quindi avete iniziato che stavate all'asilo. Bene. Allora, parliamo... No, beh, la verità. Parliamo di questo. Sì. Ce lo siamo rimpallato su tutte le scrivanie. Fammi vedere, fammi vedere. Roberto Valbuzzi, 50 anni, 50 racconti, 50 ricette, sì. Edito saggiamente da Rizzoli, un libro bellissimo sotto tutti i punti di vista, perché racconta questa immensa passione per la buona cucina, che poi è buon sapore della vita. Iniziata quando?
1: Iniziata da quando sono nato, perché io sono la terza generazione di persone che vivono il mondo del cibo a 360 gradi un po' tutti, sì, i giorni. E quindi ci sono veramente cresciuto in mezzo.
0: Dentro.
1: Nonno e nonna da una parte, con orti, fattoria, eccetera, eccetera. Qua.
0: E il piccolo, eh? Con lo stivaletto giallo.
1: Io piccolo, sì, me, con lo stivaletto giallo, il costumino e il rastrello di legno. E dall'altra parte invece mamma e papà, che arrivavano già da una generazione, da parte di papà, di ristoratori, e quindi che facevano questo mestiere. Perciò che amavano follemente e io ci sono cresciuto lì.
0: Però, come amo dire io a questo punto, guardo Eleonora, ci vuole il talento, no? Poi si aggiunge il talento, perché insomma quello c'è.
2: Sì, oltre ad avere la storicità della famiglia, Roby, ma parliamo del suo talento, giusto?
0: No, parliamo anche del tuo, ma ci arriviamo tra poco. Sì.
2: No, il talento di Roberto. Allora, io parlerei prima del suo, visto che
0: parliamo
2: hai fatto questa
0: suo
2: domanda.
0: Dai.
2: No, dai, perché lui è molto talentuoso. Oltre ad avere questa familiarità nel mondo della ristorazione, poi dell'agricoltura, perché comunque i nonni sono contadini, quindi lui è cresciuto sempre con materie di altissima qualità, no? E questo poi le ha fatto amare sin dal principio il cibo, che non è solo quello che poi si
0: poi trova. Poi gli ha fatto amare Leonora, ma questo fa parte di San Valentino, fa parte di scoccare una come dire, un qualcosa che vi ha fatto incontrare. Che tu venga dal mondo della moda, che tu sia una donna intelligentissima, di grande talento a fare, si sa e si vede. Come hai vissuto questo passaggio?
2: Questo passaggio, dici, della mia vita, quindi Ma allora, io quando ho conosciuto Roberto...
1: Questo tranello gastronomico che ti ho tirato.
2: Esatto. Dunque, quando ho conosciuto Roberto io vivevo da tutt'altra parte, quindi vivevo a Como, facevo tutt'altra vita, stavo studiando, lavoravo nel mondo dello spettacolo. Ho conosciuto Roberto e avevo già in cuore una grande passione verso il mondo della ristorazione. Non sapevo che lui avesse ristorante. Quando l'ho conosciuto, dopo 10 minuti, la sua domanda è stata: cosa vuoi fare nella vita?
0: Così, faccio... Oltre che sposarmi,
2: ma
0: no,
2: guarda,
0: non
2: ci siamo conosciuti.
1: No. Questo era sottointeso.
0: Era
1: nel
0: sottointeso,
1: senso,
0: ma cioè, si vede.
2: Un colpo di fulmine il nostro.
1: Abbastanza, sì.
2: Mi
1: abbastanza.
2: Ha visto e non mi hai più lasciato.
1: Però sì, io l'ho fatto questa domanda meravigliosa e lei alla domanda posta la risposta.
2: Detto,
1: è stata:
2: io vorrei aprire un ristorante.
1: Ecco.
2: Ma io non sapevo che lui avesse ristorante, non
1: e
2: sapevo da abitare.
1: Il suo intanto, niente.
2: Lui rideva con accanto il suo amico. Dico: ma perché ridete?
0: Perché
2: Roberto è un poco. È un ristorante e mi ha detto: ah,
0: è legale mangiare di baci,
2: sì, sì.
0: Finalmente in studio le mie ragazze sorridono felici. Ah, che bello, cuoricini dappertutto.
1: È così.
0: Allora, sì. Nonna Giselle e nonno Luciano,
1: sì.
0: Tu voi ti fate questo salto enorme, sì,
2: sì,
0: che questi due,
2: sì,
0: si amino in una maniera, per cui siamo ben caduti in una pentola di zucchero filato, cioè, si vede. I tuoi nonni.
1: Ci piace molto, sì.
0: Sì, ci piace molto, meraviglioso. I tuoi nonni,
1: Nonni sono figure fondamentali, sì. Perché nonni mi hanno cresciuto. Mi hanno cresciuto nel vero senso della parola, perché mamma e papà hanno dedicato ovviamente la loro vita, per vicissitudini familiari, al ristorante, e quindi lavoravano 7 su 7, sì. Mattina e sera, quindi comunque crescere un figlio è una responsabilità comunque
0: alta.
1: Sia enorme, soprattutto quando tu vuoi crescerlo tuo figlio, ma la vita ti mette davanti anche a delle altre scelte.
0: E il lavoro che stai facendo ti mette davanti a altre scelte. I nonni sono fondamentali.
1: Eh sì, quindi ringraziamo loro.
0: Li ringraziamo così, o meglio sono i nonni che non si sa. Guardate.
1: Io non l'ho visto questo video, non li ho visti.
3: Tanti saluti dalla fattoria, i nonni che ti aspettano a domani.
0: Ciao! Sono stupendi! No, notare che ti aspettano a domani! Perché insomma, sì, va bene scendere un giorno a Roma.
1: Perché c'è il fuso per loro, capito? Quindi a domani, non sanno quando torniamo.
2: 12 ore dopo dobbiamo essere a casa.
0: 12 ore dopo dovete essere a casa. Su Eleonora torneremo, torniamo subito su Eleonora. Allora, Eleonora, passare dalla, appunto, dal mondo della, io dico moda, ma dal mondo della conduzione televisiva, moda per tua personale bellezza, conduzione televisiva per tua personale bravura, a questo mondo, che è un mondo meraviglioso, ma faticoso,
2: sì.
0: di impegno.
2: Oh, per fortuna siamo riusciti a mantenere sia una parte di vita, non so come dire, noi diciamo sempre un piede nel mondo dello spettacolo,
0: certo.
2: Un piede nel mondo ristorativo. E volevo aprire un ristorante perché amavo questo lavoro, no? Quindi ho sempre avuto una gran passione. Ho lavorato nel frattempo nel mondo degli eventi, quindi ho sempre desiderato farlo. Quindi questo passaggio è stato abbastanza normale, naturale e felice, e ancora oggi quando sono al ristorante mi fa piacere vedere clienti.
0: Chi è stato l'amico geniale che vi ha presentato?
1: Sono stato io ad autopresentarmi, però la persona che c'era con me era il mio maître Simon,
0: certo.
1: che quel giorno era con me, perché noi lavoriamo insieme da quando lui è arrivato al ristorante, aveva 18 anni, io ne avevo 16, e da quel momento siamo ancora insieme a lavorare nello stesso
0: che poi modo. La storia di questo ristorante è una storia molto speciale, molto bella, correttamente. Leonora dice che si continua a comunicare attraverso il mezzo televisivo, però tutto questo fa di voi persone veramente speciali, cioè voi fate un buon uso del mezzo televisivo per raccontare una verità, la vostra vita.
1: Questo è.
0: Non c'è niente di edulcorato, non c'è niente di...
1: No, ma anche perché è sempre molto facile, noi abbiamo la fortuna / sfortuna di dover... accogliere le persone aprendo una porta e facendole sedere sotto un tavolo con le gambe. Quando la persona è lì non menti, cioè ciò che sei viene fuori tutto.
2: Sì,
1: e perciò
2: quindi...
0: quelli bravi non mentono. 50 anni, 50 racconti, 50 ricette, poi due persone, Alisea ed Elan. Voi mettete un asterisco, vi risvegliamo tra poco, raccontiamo tutto. A tra poco, l'ora solare.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone Veleto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
12: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
13: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
14: Effettivamente ti piace.
12: Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
15: La telecamera va bene qua.
12: Idee a profusione.
11: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
0: Allora eccoci qua, Roberto Valbuzzi e Eleonora Laurito Valbuzzi. Chef, imprenditore, conduttore televisivo, autore per Rizzoli di 50 anni Racconti e ricette. Questo libro è stupendo, così come è impaginato.
1: Grazie.
0: È bello come voi.
1: Abbiamo cercato, grazie, di valutare ogni singolo aspetto e dettaglio nello sfogliarlo, insomma, nel racconto, nell'immagine, nel tatto, insomma. Abbiamo cercato di metterci tutto noi stessi.
0: Voi profumate di verità.
1: Meno male.
0: E bello. In un mondo che a volte, no, forse da sempre, ma ha delle fa un po' di scenografia di quello che è il lavoro, la vita, eh? Trovare due persone autentiche, vere, siete come il profumo del pane.
1: Grazie,
2: è una cosa bellissima, un bellissimo profumo.
1: Esatto, ci piace molto in generale. Ci piace molto, ma perché ci piace poter... A noi piace molto la nostra vita di fatica, perché facciamo tante cose, facciamo mille... Tra la televisione, i catering, gli eventi, il ristorante, la nostra vita personale, i nostri figli, c'è veramente tanto. Ma ci piace viverla e ci divertiamo nel farlo. E su questo ci siamo, devo dire, trovati, aiutati, capiti e ci piace crescere insieme anche, raggiungere insieme l'obiettivo. E poi dico, perché far finta di essere ciò che non sei se ciò che fai ti piace? Davvero così tanto?
0: Avrei tante risposte, no. Ma non le darò.
1: Ma ne ho anch'io, perché potremmo aprire un capitolo immenso.
0: E
1: dopo...
0: dovremmo aprire un capitolo che non vogliamo aprire, perché non ci piacciono.
1: 16 anni davanti alla telecamera anche per me ormai sono, perciò sai, insomma, ne avrei tante da dire. Però
0: quasi
1: mi piace che si possano trovare cose vere.
0: Una cosa sicuramente verissima, oltre a tutto il resto, sono i loro due bambini.
1: Sì.
0: Che hanno questi nomi. Stupendi.
1: E qui fan story ne abbiamo.
0: Alisea.
2: Sì, Alisea l'ho scelto io.
1: Racconta perché.
2: Alisea l'ho scelto io. Ecco. Sì, è un nome che deriva dai venti, dagli Alisei. E...
1: Racconta la vera storia, per favore. Per favore, su. Dai, non star qua a dire la storiella, che dopo la dico io.
0: Abbiamo appena detto le cose vere.
2: Alisea perché deriva dagli Alisei, ci piace tanto viaggiare, e questo è un bellissimo preambolo.
1: Okay, ma...
2: Poi l'ho sentito io in un film, quando ero molto piccola, regia Lamberto Bava, quindi stiamo parlando di una produzione italiana. Alisea era la maggiore di 7 fratellini. Ok, e Alisea li proteggeva tutti. Io da quel momento in poi ho sempre detto, se io dovessi mai avere una figlia femmina, la chiamerò Alisea. Il concetto che c'è dietro a questa ragazza, il nome, che comunque non l'avevo mai sentito, mi piaceva tantissimo. E quindi mi è sempre rimasto nel cuore, ma da quando sono bambina?
0: Cioè, da ieri mattina. Ed è bella Eleonora perché dice, voglio aprire un... Io amavo aprire l'idea di aprire un ristorante. Ristorante. Bambina, Alisea. Eccoli qua, guardateli. Adesso voglio dire, se non... sono stupendi, non li vogliamo. Ed
1: Elan invece nasce come, visto che lei ha scelto il nome di nostra figlia, ovviamente ho detto almeno il nome di nostro figlio scegliamolo insieme, non lo scelgo io, insieme. Allora è nata prima l'idea di Gabriele, perché a me piaceva molto il nome Gabriele, ad Eleonora piaceva molto il nome Gabriele,
0: nome
1: però
0: splendido,
1: abbiamo detto va bene il nome Gabriele, ma mi piaceva un nome un po' più profondo come significato. Io sono molto amante dei fumetti, Bonelliani, tutta una serie di cose, eccetera. Quindi incappo in questo nome, che è il nome dell'albero della vita, che cinge le tribù nativo-americane dove loro costruiscono intorno ai loro villaggi. Quindi questo albero simbolico, un po' l'albero della vita. E si chiama Elan. Elan, matrice nativo-americana di Elon, il tipo Elon Musk, matrice ebraica. E mi sono innamorato di questo nome, ho detto Elan Gabriele, mi suona molto bene, il suo significato è raggio di luce, ci parlavamo prima della luce, e quindi abbiamo i venti che portano pace nel mondo, gli Alisei, che portavano i navigatori verso le grandi scoperte dell'America ai tempi, con le barche a vela, e abbiamo il nostro raggio di luce nella nostra vita.
0: Questo dunque, vi do una notizia, sono i veri. Nel senso che li abbiamo abbracciati, toccati, sono veri, non sono stati costruiti, non è un'immagine costruita con intelligenza artificiale, ma ci sono questi 31 secondi che io non perderei per niente al mondo. Guardateli.

0: questo Nora Alberto Fais.
1: No, prendi, sposta.
2: Storie di vita quotidiana.
0: No, queste sono le nostre, sì. È il nostro, si chiama il nostro formattino, chiamiamolo così,
1: il
0: social.
1: Format, sì.
0: Si chiama Nora e Berto.
2: No? Sì, Leonora e Roberto.
0: Esatto, che è Leonora e Roberto.
1: Nora e Berto Nora fa, un
0: fa un po'.
1: Fa Sandra... un po' zii del 1949.
0: Fa un po' Sandra Raimondo, fa un po' quella cosa lì. Esatto, e ovviamente diamo voce a quello che sono situazioni realmente accadute, quotidiane, che succedono in tutte le famiglie,
1: non
0: credo,
1: dubbi.
0: Del mondo. Ecco.
1: Del mondo, questo, poi se due si adorano, così è tutto questo racconta ancora di più. Crotto Valtellina.
0: Sì, sì.
1: Per arrivare a questo nome, Crotto Valtellina, c'è dietro, belli, c'è dietro tutta una lunga storia familiare ed è questo che
0: molto
1: voi portate
0: lunga.
1: Avanti.
0: Sì, quest'anno sono 52 anni di storia solo nostra familiare, ce ne sono altri 50, anzi 70 prima di noi. E
1: guardate,
0: questa è una delle foto.
1: Crotto è proprio è una
0: grotta. È una vecchia cava di Molera, sì, che era stata scavata, iniziata a scavare ai primi dell'Ottocento. La casa dove il ristorante poi adesso ha preso, diciamo, forma in tutti questi ultimi 100 anni, era la casa dove vivevano le 6 famiglie che gestivano la Valle delle Cave. Quindi, finito il periodo di estrazione nel 1850 all'incirca, 1860, diventa un luogo di cambio cavalli e un luogo di piccolo cibo, piccola cucina, chiamiamola così. Da lì si ritrovano poi in questa zona che subisce un boom industriale pazzesco ai primi del Novecento, tra concerie e cartiere, tutte le persone al fresco della grotta d'estate. Diventa la baliera della città di Varese e da lì parte la storia gastronomica di questo
1: Per arrivare posto. A cambiare parte dello stile del fare cucina in questo luogo, tu hai dovuto, intanto una storia bellissima che trovate all'interno di questo libro, perché è qui che trovate.
0: Ma infatti 50 anni non sono miei, cioè sono 50 anni di...
1: Guarda, un po' si vedeva, cioè, non ti preoccupare.
0: Sì. No, ma lo dico perché
1: dire, no,
0: dai, me lo chiedono, ma tu non hai 50 anni.
1: No,
0: beh,
1: no.
0: Li porto
1: caso,
0: molto bene, inizierò a dire
1: benissimo.
0: Fra un po'.
1: Ma insomma, è stato, lui non era ammesso in cucina, per esempio,
0: no,
1: da
0: vero,
1: piccolo.
0: È vero.
1: No? Un po' anche per tutela, perché la cucina è un luogo...
0: Sì.
2: Un po'
0: no?
2: pericoloso per i bambini, certo.
1: Acqua
0: ti racconterò,
1: calda,
0: ti racconterò questa cosa. Mio papà, quando era quasi poco più che neonato, gattonava. La zia in cucina, girandosi, gli ha fatto cadere dell'acqua bollente sul braccio. Lui ha avuto un trauma fortissimo proprio al braccio, hanno dovuto cucirgli della pelle, eccetera. Quindi lui ha vissuto comunque col trauma dei bambini, in cucina no. Ovviamente poi sul posto di lavoro a maggior ragione, coltelli, olio bollente,
1: certo,
0: acqua bollente. La cucina,
1: certo,
0: non è un posto per un,
1: certo,
0: bambino, soprattutto a livello, diciamo, professionale.
1: Di gioco
0: esatto,
1: il bambino non
0: gioco.
1: Deve entrare.
0: No, è per tutela proprio delle persone che ci lavorano dentro, per il bambino stesso.
1: Ma tu spiavi?
0: Io mi sono sempre sentito escluso da quel mondo, ma perché mi sentivo escluso da mamma,
1: bello,
0: e papà? Perché ovviamente io, cioè, lo capisci col senno di poi, ero segregato dai nonni, ma non perché per antipatie, è perché ovviamente non potevano,
1: non potevano crescerti
0: fare
1: se lavoravano.
0: Fare come volevano e,
1: esatto,
0: fare i genitori che avrebbero voluto essere, adesso fanno i nonni però da questo punto di vista. E dall'altra parte non mi facevano entrare in cucina proprio per la pericolosità che aveva questo mondo e che ha questo mondo.
1: Diciamo, Leonora, che oggi per i vostri due bimbi, ecco, ci sono delle protezioni, cioè, c'è meno timore a far entrare un bambino in cucina, però rimane...
0: Beh, in casa, no?
2: Comunque
0: in casa,
2: no, a casa si cucina,
0: sì,
2: con le dovute accortezze,
0: sì,
2: al ristorante comunque
0: non
2: passano a salutare, ma non si
1: salutano,
2: cucina.
1: Salutano,
2: sì,
1: bellini, carini da lontano.
2: Sì, sì.
1: Allora, il menù, che è sempre stato della tua famiglia e del tuo papà, il menù che a un certo punto hai pensato giustamente di proporre tu.
0: Sì.
1: Cioè, c'è,
0: sì,
1: una crescita continua, no?
0: C'è un cambio generazionale che ho affrontato io per anni con una lotta molto accesa con mio papà e che continua tuttora, comunque un po' meno accesa.
1: Non dubitavo.
0: Esatto. E fortunatamente poi con l'aiuto di mia moglie siamo riusciti a trovare... Io sono riuscito a trovare la mia identità culinaria e lei a dar voce anche a quello che era il mio pensiero su tutto poi il dettaglio che il crotto racconta. In questo caso io negli ultimi 12 anni ho fatto questa rete agroalimentare, ricreato una rete agroalimentare che per la città di Varese, per le due province, come Varese si era un po' persa. Microaziende che producono eccellenze meravigliose ma che anche chi abita un metro non conosce. Quindi noi ci facciamo un po' un hub dove tramite la nostra ricerca, tramite i nostri microproduttori, accogliamo quelli che sono i prodotti e ci creiamo una cucina di fine dining, di esperienza, di tecnica, ma che racconta storie di persone. E sono le storie che poi ho voluto,
1: alcune
0: raccontare lì. Per dire, c'è la nostra signora Antonella degli asparagi che ci raccontava che lei è rimasta sull'altare ad aspettare suo marito quasi 45 minuti perché doveva cavare gli asparagi. No? E quindi se no buttava via il raccolto della mattina, perché sennò l'asparago bianco salendo si rovinava, e quindi lei e da lei noi compriamo gli asparagi, poi dopo noi li trasformiamo in tutta serie di cose. Però mi piaceva, oltre che i miei momenti di vita legati al cibo, tipo non so, ci buttano fuori da una fabbrica di birra nel nord Europa perché lei si spruzza il Vicks Vaporum intanto che facciamo una degustazione asettica, per esempio,
2: questa è un'altra storia,
0: a una persona che invece ci racconta la sua passione, il suo amore per la terra.
1: No, ecco, Eleonora, chiamati in causa così,
2: bene,
1: però no.
2: Non stavo bene.
0: Posso dirne altre se vuoi, ma comunque non è che ci scostiamo.
1: Era raffreddata e stava cercando
0: conforto.
1: Di curarsi. Una cura.
2: Ho messo una crema al timo in una stanza asettica in cui si stava cercando di sentire l'odore della birra. Ho rovinato l'esperienza a tutti.
0: 30 persone.
1: Però scusate. Ma che bene, no, con rispetto massimo dell'esperienza olfattiva e gustativa, ma una bellezza così, si mette la crema al timo, bisogna applaudire la bellezza. La bellezza salverà il mondo. Andiamo. Allora, cortesie per gli ospiti, e parliamo del lavoro in TV, è giunto alla 22esima stagione.
0: Sì.
1: 22esima stagione.
2: Sì. Anche noi non ci crediamo.
0: 40 puntate a stagione, 22esima stagione.
1: Sono tante.
0: Anche no, anche 60 ne abbiamo fatte.
1: Sono tante, tante belle.
0: Tantissime. Sì. È un mondo calcolando che ho assaggiato 4 piatti a puntata.
1: Sì.
0: Facciamo un breve calcolo.
1: E come si mantiene in linea così?
2: No, lui si allena tantissimo.
1: Si allena, tu non sei da meno.
2: Ci alleniamo insieme, sì.
0: Ci ritagliamo tempo anche per
2: lui
0: fare
2: lui è più
0: quello.
2: Bravo di me, però...
0: Sì, io magari vado a orari più impensabili, ovviamente, però ovvie ragioni di motivo di giornata che 24 ore ha, certo. E almeno 5
2: però
0: devi
2: sei
0: dormire.
2: Molto sportivo.
0: Però sì, nella mia vita sono sempre stato molto sportivo, perciò...
1: Io mi porto a casa questi due, no? E stanno preparando le nuove registrazioni di Chef in Fattoria.
0: Sì, esatto.
1: Scusate,
2: sì, è un programma che facciamo.
0: Questa
2: è
0: la settima.
2: Che parla della tua vita e anche della nostra insieme, quindi facciamo tante ricette anche insieme con i nonni a casa.
1: Qual è la ricetta migliore? La ricetta che tu scegli, Eleonora, così da regalarci adesso al volo?
2: E quella che faccio io, quella che fanno
1: tu.
2: Ah, io per voi un tiramisù. Farei il tiramisù per tutti.
0: Avrei detto
2: io amo fare dolci.
0: Senza
2: no, io faccio il tiramisù, io vado bene con i dolci.
1: Farei il tiramisù che e lo fai
0: è vero,
1: come?
0: Mondiale.
2: Lo faccio
1: creatura
2: senza
1: bella.
2: Panna, lo faccio soltanto con degli uova freschissime, questo è l'ingrediente madre secondo me, perché le uova montate, io uso l'albume montato a neve, poi uso il mascarpone, ecco il mascarpone buono. Soprattutto devono esserci ingredienti molto freschi e molto buoni.
1: Certo.
2: Ecco, quindi partiamo con...
0: Però sono d'accordo che il suo tiramisù è mondiale, poi lei ci mette la chicca che tra gli strati di savoiardo mette una punta
2: cioccolato.
0: Di cannella, un po' di cacao e scaglie di cioccolato grattugiato.
1: Non abbiamo ancora mangiato
0: devo
1: questo,
0: dire che
1: fate attenzione.
0: È molto buono.
1: Che cos'è?
2: Questo è...
0: No, sì, questa è la chiamiamo la nostra architettura gastronomica, in realtà è formaggio fritto. Ma
1: sono
0: gli shat, che è queste frittelle di grano saraceno, birra e grappa, grano saraceno che ci coltiva un'azienda agricola nostra, amica, e all'interno di questa pallina c'è del formaggio, una vecchia ricetta di uso valtellinese, che di lascito di nonna, bisnonno, nonno.
1: Certo, non ho dubbi. Allora, attenzione, l'importanza delle relazioni, non soltanto quelle familiari, cito testualmente, ma anche l'amicizia. Perché l'amicizia è molto importante e molto parecchio. Io qui avrei una cartolina di tal Marco Fumagalli.
0: Oh signore,
1: eccolo là. Vediamo cartolina per i nostri due meravigliosi innamorati.
3: Allora, servizio appena finito. Avevo qua sotto mano il libro e sfogliandolo mi è capitata la storia della nostra avventura della prima parte di Amsterdam, diciamo, no? Quando mi accusi di avervi fatto aspettare a te e mio fratello un'ora fuori dalla location dove eravamo. Ancora non avete capito che c'era una strada chiusa e tra i sensi unici e tutto non era colpa mia, quindi io rimango innocente per quella cosa, non è colpa mia.
4: Marco, grazie. Cosa sono queste critiche su Via?
0: No. Io e Marco ci divertiamo molto. Il primo giorno di scuola alberghiera insieme, in banco insieme. Da quel giorno non ci siamo più lasciati. Come Simon, il mio maestro, sono le due persone che hanno condiviso una parte di amicizia fondamentale della mia vita, ma anche tutta la nostra crescita gastronomica insieme.
4: È la rete. La rete.
0: Io e Marco e Simon ci divertiamo molto. Quella sera usciamo da un evento dopo oggettivamente 20 ore di giornata.

andata. Io 3 ore dopo avevo un aereo per Amsterdam, famosa, dove poi lei si è spruzzata la crema al timo, messa la crema al timo. E usciamo da questo luogo, lui era, il parcheggio era lì, 100 metri, lo vedevo, va a prendere il furgone, esce dal parcheggio, gira a sinistra.

0: Noi
1: però
0: siamo
1: una
0: stati
1: prova
0: un'ora.
1: D'amicizia essere.
0: Sì, ma che alla fine sono arrivati anche carabinieri che ci guardavano con tutta la roba fuori di notte, un controllo, ci fanno: scusate, non si può sostare qua, cosa state facendo? No, ce ne saremmo già andati da mo. Ma
1: stiamo aspettando, chiedetelo al nostro uomo in macchina. Però si riesce. Cioè, gli amici sono anche questo, no?
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: inveire
0: sì.
1: contro l'amico che ti lascia per un'ora e i carabinieri ti vengono pure a controllare sì. in mezzo alla strada.
0: Sì, esatto.
1: Ma cucinare insieme accende discussioni, attenzione, liti no, la discussione c'è però, la discussione è crescita anche, no?
2: Sì, sì, infatti io dico sempre, cucinare insieme è snervante e costruttivo.
1: È questo. Molto elegante.
2: Esatto, vero? È diplomatico.
1: Molto diplomatico.
0: Sì, sì. Io mi taccio.
2: È costruttivo perché imparo ogni volta una cosa nuova, snervante
0: Scusa,
2: perché ogni volta...
0: No, adesso... che non metti in pratica.
2: Capito perché poi diventa snervante? Cioè, capito che è sempre per la conseguenza. No? Quindi io vorrei che portarmi bello. A casa delle cose costruttive, poi cioè, ogni tanto però...
1: Insomma, non è semplicissimo, no. mettiamola in questa maniera. No. Però secondo me l'ingrediente... Sì,
0: vuoi
1: prego.
0: Degli esempi?
1: No. Sì,
0: te ne faccio uno
1: esempi,
0: pratico.
1: Voglio degli esempi.
0: Amore, quel pezzo di carne, non farci l'arrosto nel forno, perché quel taglio di carne specifico diventa duro se lo cuoci così. Lo devi brasare in padella. Mm. Ok, torni a casa, l'arrosto dov'è? In forno. Com'è l'arrosto? Duro come una suola di scarpe.
1: Ma no,
0: come
1: adesso,
0: ti avevo detto.
1: No, Eleonora, no, difenditi.
0: Perché?
1: No,
0: cioè,
1: no, ma no.
0: Tu le dici le cose, ma non...
2: Io l'ho brasato prima in padella e poi l'ho messo in forno.
1: Vedi?
2: Ma il risultato non è venuto bene perché quel taglio non era buono. Non
0: sì,
2: mi ha parlato per due giorni. Non mi ha parlato per due giorni perché ho rovinato il pezzo di carne.
1: No, meditava.
2: Sì.
1: Non è che non ti stesse parlando. Lui meditava sul taglio di carne, no, forse.
2: È snervante.
1: Ma allora giro subito. Lo trovo qui dentro in 50 anni racconti,
2: ecco.
1: Ricette.
0: Trovi il pollo al curry senza curry lì. Un altro cavallo di battaglia di mia moglie.
1: Senza curry?
2: No, è che diventa talmente snervante cucinare per lui che mi sono dimenticata il curry. Gli volevo preparare il pollo al curry perché è una delle nostre ricette preferite.
1: Ma è estremamente chic.
2: E mi sono dimenticata il curry.
1: Ma il curry non c'è, ma il pollo è al curry.
0: No, ha fatto tra l'altro tutta la mia ricetta, quindi ha tagliato le mele, le cose, soffritto olio di sesamo. Due ore, arriva col piatto bianco davanti, io la guardo e gli ho detto... Scusa, non voglio inveire, non voglio dire niente contro lei, volevo solo farti notare che è un po' bianchino. Lei è proprio distizzita.
2: È quella.
0: Butta il piatto e ho solo mancato il curry. Hai fatto un pollo al curry.
1: Sentite.
3: Bello.
2: Tu metti
1: gioie bellissime. Gioie bellissime. No, io volevo, volevo dire un'altra cosa. Che meraviglia. Volevo dire, c'è qui dentro la ricetta... Poi i nomi dei capitoli sono meravigliosi. La ricetta di come tu l'abbia definitivamente conquistata.
0: Sì, sì.
1: Cioè, tu hai fatto una ricetta.
0: Il burger di quella sera. In quel capitolo racconto una cosa secondo me molto bella che è l'ansia da prestazione. Cioè quando tu hai a cena la persona che ipotizzi possa essere una persona che ti accompagnerà nella vita.
1: Ma togli l'ipotizzi che già l'avevi capito.
0: Esatto.
1: Andiamo.
0: Diciamo che il metterti in gioco a livello culinario è una cosa che è abbastanza stressante. Quindi volevo...
1: Non so cucinare, Roberto, ma penso che sì.
0: Volevo trasmettere un po' alle persone che leggevano quel capitolo quello che vuol dire cercare di trasmettere qualcosa nel piatto ma senza sembrare che vuol fare lo sborone oppure non sembrare banale. Alla fine tutto si è risolto in un burger di tacchino con un'insalatina di mele e una maionesina spettacolare, giusto?
2: Buonissimo.
1: Che era buonissimo,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, molto ecco. buono.
1: Tu, per riconquistare i due giorni di silenzio, quanto siete belli, gli prepari il tiramisù.
2: Sì, esatto, sì. Tiramisù. Io facevo i dolci.
1: Tu fai, no, con quella
0: anche
1: parte,
0: fa delle mini madeleine col caffè che ne mangeresti 72.
2: Ecco, io amo fare i dolci, torte, plum cake, madeleine.
1: Ma perché tu sei dolce? Cioè, dolce non vuol dire che tu non sia fatta di diamante, ma... No, pur tuttavia sei dolce,
2: grazie,
1: si vede dal musetto, dal musetto così, dalla faccina,
2: sì,
1: adorata, adorabile. Quindi chi leggerà questo libro, anche chi non sa cucinare,
0: sì,
1: che cosa si porterà a casa?
0: Momenti di vita, ricordi, emozioni, ma soprattutto la consapevolezza di capire quanto... A volte il cibo faccia parte della nostra vita senza che noi ce ne accorgiamo.
1: È vero.
0: Perché da italiani lo posso dire, ma lo posso dire, vabbè, io magari un po' di più proprio perché ci sono cresciuto in mezzo, però quanto tutto ciò che facciamo tante volte è condizionato dal cibo o comunque da momenti che riguardano in un modo

0: nell'altro il cibo e noi purtroppo non ce ne accorgiamo. E quando si dice che il cibo è memoria, la memoria che ho voluto lasciare è proprio scritta in quelle pagine.
1: Quindi per i vostri figli c'è anche questo libro.
0: Si farà
1: la prima immagine di tuo papà nel grotto, per te qual è?
0: Adesso con un gran sorriso. Adesso con un gran sorriso.
1: Sì.
0: Ma ci sono voluti 50.
1: Ci sono voluti 50. 50, sì. Che non è la sua età, lo torno a ripetere. Sì e no, ne fanno 42 messi insieme, quindi il concetto è
0: 43
1: quello.
0: 43 per l'esattezza.
1: 43 per l'esattezza, evviva. E però c'è tanta cultura qui dentro. E c'è la cultura dell'aiutare i produttori, piccoli produttori di cose eccezionali, buone, buonissime, che diversamente non avrebbero tutto l'ascolto che meritano.
0: È un lavoro di squadra. Tutto quello che si fa è un lavoro di squadra.
1: Senti.
0: In due si fa, cioè da soli si fa poco.
1: Eleonora.
0: Anche questo.
1: Però tu sai di aver avuto ragione anche sul pollo senza curry, di la verità.
0: Ma sempre ragione.
1: La ragione era
2: sempre,
1: dalla tua.
2: Sempre.
1: Sempre. L'ha detto con la E stritta che si usa al nord
2: sempre,
1: Italia.
2: Esatto.
1: Sempre.
0: Sempre. Sempre. A Roma sempre. Si dice sempre.
1: Perché ma io anche dico sempre. Sempre. Quindi,
2: sempre,
1: insomma,
2: sempre.
1: Sempre. Ha sempre ragione Eleonora.
2: Poi, le donne hanno sempre ragione.
0: Moglie felice,
2: dai,
0: vita felice. No,
2: esatto.
1: Bravo.
2: Giusto.
1: Moglie felice, vita bene. Felice. Questa è una gran ricetta. Eleonora Laurito e Roberto Valbruzzi, che sono due splendidi sposi. Meravigliosi. Baci a voi,
0: grazie
1: di aver investito parte del vostro tempo per stare qui con noi. E mi raccomando, domani, come dicono i nonni,
0: a casa.
1: Tornate a casa.
2: Tra 12 ore siamo a casa.
0: Esatto,
1: tra 12 ore siamo a casa, lo so, vorreste averli anche voi dentro casa, ce li vorremmo tenere sul comodino per svegliarci tutte le mattine e poterli guardare, ma li dobbiamo lasciare a Alisea.
0: Ed Elan.
1: Bene.
0: Ci si guarda dietro lo schermo adesso.
1: Ci si guarda dietro lo schermo.
0: Ci si guarda, dai.
1: Chef in fattoria, ci si guarda dietro lo schermo. Grazie di essere stati con noi. Ci fermiamo solo per un attimo, signori. Abbiamo una storia di quelle che vi piacciono tanto, tantissimo. Tra poco dopo la pubblicità.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: Buongiorno!
13: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
14: Siamo nel cuore di Cascia.
15: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
16: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
17: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
18: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Dunque. Allora, conoscere il dolore della perdita, saperlo lenire, saper diventare, non dico altro, ma saper migliorare, fiorire e rifiorire. Origine catalana, in Italia ormai da anni, benvenuto a Teudis Plaza. E fin qui l'ho detta giusta giusta.
19: Perfetto.
1: Allora, grazie Teudis, grazie infinite. Cosa vuol dire Teudis?
19: Era un re visigoto e si chiamava così mio nonno, si chiamava così mio papà, mi chiamo così io e il mio primo figlio maschio si chiama Teudis, anche lui.
1: Così si fa, bravissimo. Cosa molto molto seria. Allora, intanto Teudis ama la bellezza, poi arriviamo a tutto il resto. Ama la bellezza, uomo che fa mille cose. Cos'è la ricerca? Noi diciamo sempre, ci speriamo, la bellezza salverà il mondo. Cercare la bellezza che significa per te?
19: È proprio così che la bellezza salverà il mondo, lo salva tuttora. E, ho capito strada facendo che le cose che ti accadono non le puoi scegliere sempre. No. Quel che tu puoi scegliere è il modo di guardarle. Per cui spesso e volentieri da una parte c'è quello che ti distrugge e dall'altra parte c'è quello che ti fa crescere. E io tento sempre di guardare quello che ti fa crescere, ci vado dietro.
1: Allora vado di domanda secca, che cos'è che ti ha distrutto nel cuore e che tu hai visto sparire?
19: Io ho perso il papà che